0: Sway.
1: Sono le 2:37. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 2:59. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3:30. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4:01. Giornale Radio.
1: Meteo. Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare. Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: closed.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 5 e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il

Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 6:33. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
1: Sono le 7.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Caro carburante, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo e il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Per il trimestre in corso il gigante dei semiconduttori stima ricavi fra i 205,84 e 110,16 miliardi. Nonostante le cifre stellari, i titoli del gigante dei semiconduttori calano nelle contrattazioni after hours, arrivando a perdere oltre l'1,7%, lasciando trapelare l'ansia degli investitori sulla sostenibilità degli investimenti nell'IA da parte della Big della Silicon Valley e i loro timori per le spese eccessive per le relative infrastrutture. Tennis, si ferma in finale la corsa nel doppio misto agli US Open per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Il duo, dopo aver superato in semifinale Svitolina Monfils, ha ceduto al super tie-break al team ceco formato da Carolina Muchova e Jakub Mensik. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: 7:03, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. 334-1111-622. Vi ricordo con me Daniele Biacchesi, direttore di questa radio, c'è Elisa Cabrini che segue qui in regia, mentre la trasmissione è stata preparata e curata con me da Nicola Compagnone. Allora, le notizie di quest'oggi sono essenzialmente internazionali, perché Vladimir Putin si prepara ad un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ad un punto morto e potrebbe decidere, secondo molte fonti, di utilizzare anche armi nucleari tattiche. Lo riporta l'agenzia Bloomberg in queste ore, citando fonti vicine al Cremlino. Questo potrebbe spiegare anche il viaggio del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca. È stata una visita di semi routine, minimizza il presidente americano Trump. Può venire fuori qualcosa di buono, stiamo lavorando per porre fine a questa guerra, dice ancora Trump. Però aggiungo io, quante volte lo abbiamo sentito e quante volte questa sua mediazione è stata certamente sul livello di disastro, quantomeno fallimentare. Così è stato anche per la questione importante del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Infine c'è la questione legata agli scontri sul gasolio ancora per tutti, e poi le misure mirate sul caro carburante. C'è il via libera del governo ai tagli in proroga fino al 5 di settembre e gli extraprofitti tassali da Unione Sovietica, ha detto nella giornata di ieri il leader di Forza Italia Tajani. E poi c'è l'apocalisse di fango, la strage con centinaia tra morti e dispersi, tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi, le tante testimonianze. Di questo e di molto altro parleremo qui su Giornale Radio. Intanto la musica di Lenny Kravitz.

0: 19, qui è il giornale radio, la radio libera di informare. Allora, i vostri messaggi al 34 11 16 22, e allora tante cose che riguardano soprattutto la politica internazionale, perché Bloomberg dice che Putin sta preparando un'escalation militare contro l'Ucraina che potrebbe includere anche l'utilizzo delle armi nucleari tattiche. Bloomberg cita ben tre fonti vicine al Cremlino, cosa che fa sospettare anche un'iniziativa intimidatoria, e questo potrebbe spiegare in qualche modo il viaggio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe per ammonire la Russia, scoraggiarla di lanciare questa nuova offensiva oppure sfidare la NATO, nonostante il presidente Trump abbia detto che si è trattato di una missione di semi-routine da cui però potrebbe venire fuori anche qualcosa di buono. C'è un'altra fonte, che è il Wall Street Journal, che ha confermato che secondo delle fonti informate lo scopo della visita era intimare al Cremlino di non attaccare paesi membri dell'Alleanza Atlantica, come si teme da tempo, per allargare il conflitto e mettere alla prova la determinazione degli Stati Uniti a difendere gli alleati. Putin, lo sappiamo, è abbastanza in difficoltà, ma come del resto lo è Zelensky, perché entrambi non stanno vincendo le guerre, non stanno vincendo il conflitto, e c'è una situazione complicata dal punto di vista economico all'interno della Russia. Le lunghe file di russi che vanno a prendersi la benzina in macchina fanno capire che c'è un clima di crisi economica molto forte, e poi c'è la situazione all'interno dell'Ucraina, che è una situazione complicata anche perché oltre ai continui raid russi c'è anche da ricordare che ci sono inchieste giudiziarie in corso che minano un po' la solidità dello Stato ucraino, perché molti dei personaggi chiave del governo ucraino sono stati coinvolti. Insomma, le trattative per raggiungere un accordo diplomatico nel frattempo si sono fermate, soprattutto perché lo stesso capo del Cremlino ha bocciato la proposta di pace presentata dalla rivale di Kiev in coordinamento con gli Stati Uniti. Da qui c'è stato l'annullamento della visita che avrebbero dovuto fare nelle due capitali mediatori americani, Witkoff e Kushner. L'altra notizia drammatica, terribile, è quello che sta accadendo in queste ore tra Nepal e Cina, perché nella giornata di ieri catastrofiche inondazioni improvvise hanno colpito la Cina e il Nepal e hanno causato la morte al momento di più di 160 persone, ma un bilancio che è tutto destinato ad aumentare, dato che ci sono centinaia e forse qualcuno dice perfino migliaia di persone disperse. L'ufficio del primo ministro nepalese ha dichiarato che le operazioni di ricerca sono tutte in corso. I filmati drammatici che potete vedere trasmessi sui social mostrano un torrente d'acqua che si abbatte sul confine tra Nepal e Cina, sommergendo interi villaggi, e una frana che ha colpito il porto cinese di Gyoring. E poi ci sono i turisti scomparsi. Secondo quanto riportato dalla Associated Press, più di 300 cittadini stranieri risultano al momento irreperibili, tra cui almeno 47 americane, secondo quanto riferito anche dalle autorità nepalesi. La regione si trova in una popolare rotta per il monte Kailash, una montagna tibetana vicino al confine, venerata dai pellegrini indù, buddisti, jainisti e bompo, e però ci sono anche tantissimi appassionati di trekking che tutti gli anni vanno in Nepal. Una potente frana, questa potrebbe essere la causa della devastazione, una potente frana che ha bloccato il fiume Bhot Koshi, riversando un torrente d'acqua a valle dalla Cina fino al Nepal. Un gruppo di scienziati ritiene che un ghiacciaio possa essersi praticamente staccato ed essere precipitato nella valle sottostante, innescando poi, o quantomeno aggravando, gli effetti di questa frana. E poi veniamo alla situazione che riguarda invece la parte energetica di questa guerra, perché ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri italiano con un via libera del governo ai tagli, la proroga fino al 5 di settembre, e poi il leader di Forza Italia Tajani ha parlato degli extra profitti e ne ha parlato così. Sentiamo Tajani.
1: No, che si proroga la decisione già adottata dall'ultimo Consiglio dei Ministri, il tempo necessario per preparare un intervento sostanziale che possa essere anche strutturale. Io credo che si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, cioè quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Un confronto, un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica. Non esiste poi in diritto l'extra profitto. Chi decide? Un burocrate decide dove finisce il profitto e dove comincia l'extra profitto. Che cos'è l'extra profitto? È una parolaccia, extra profitto. Un contributo concordato mi sembra invece una cosa giusta, un confronto, ripeto, l'abbiamo fatto, l'abbiamo sempre sostenuto. Nei momenti di difficoltà tutti devono contribuire alla soluzione dei problemi.
0: Così il leader di Forza Italia Tajani, che è anche vice premier. Sentiamo la risposta di Deborah Serracchiani del Partito Democratico, perché lo ricordo, il PD è stato il partito che ha proposto, insieme in qualche modo alla Lega, questa idea di una tassa sugli extra profitti.
2: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
0: E poi c'è il leader di AVS, Angelo Bonelli, che continua ad incalzare il governo che non trova soldi per i pensionati, la sanità pubblica, gli stipendi. Sentiamo Bonelli.
3: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi con il progetto SAFE dell'Europa. Però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani che sono tra i più bassi in Europa, i soldi non li trovano mai.
0: Ieri la presidente del Parlamento europeo, Metsola, è arrivata al meeting di Rimini e ha parlato un po' del futuro dell'Europa, serve a rafforzare un mercato unico dell'Unione Europea, altrimenti perdiamo un vantaggio rispetto alla Cina. Sentiamo la Metsola a Rimini.
4: Dobbiamo rafforzare il mercato unico. Questo significa superare gli interessi del momento e avanzare insieme. L'attuale frammentazione ci sta facendo perdere la nostra forza produttiva a vantaggio della Cina e di altri concorrenti in cambio di vantaggi di breve respiro. Dobbiamo capire in tutto questo che solo uniti possiamo procedere. O andiamo avanti insieme oppure non andremo da nessuna parte. E tutto questo richiede leadership.
0: Metsola richiede leadership, dice. Sono le 7:19, l'ascolto di Summer Time, la prima parte tra le 7 e le 9, condotta da Daniele Biacchesi, la musica di Michel Brandt con i New Radicals.

0: La musica che apre e chiude le nostre pagine qui su Summertime, sul giornale radio, la radio libera di informare, il primo ospite Emanuele Giordana, giornalista, scrittore e responsabile di una serie di pubblicazioni che fanno il focus soprattutto sulle guerre. Grazie di essersi svegliato, a Emanuele Giordana, buona mattina.
1: Buona mattina a tutti.
0: Allora, ci siamo svegliati con qualcosa di allarmante, perché normalmente l'agenzia Bloomberg scrive cose che poi risultano vere o quantomeno verosimili, cita tre fonti vicine al Cremlino e dice che Putin starebbe preparando un'escalation militare contro l'Ucraina che potrebbe includere anche l'uso delle armi nucleari tattiche, e questo potrebbe anche spiegare questo viaggio misterioso a Mosca del capo della CIA Radcliffe, che in questo caso, secondo molte indiscrezioni, avrebbe sostanzialmente ammonito la Russia e scoraggiata di lanciare questa nuova offensiva oppure di sfidare la NATO. Nonostante Trump, come sempre, minimizza, ha detto ma qui è una missione di semi-routine da cui però potrebbe venirne fuori qualcosa di buono. Noi siamo abituati a sentire Trump che è ormai in campagna elettorale, quindi diciamo che queste storie che arrivano dal conflitto tra Russia e Ucraina possono incrinare i rapporti tra Trump e Putin.
1: Sì, naturalmente, diciamo, sappiamo relativamente poco se non quasi nulla di questo colloquio. In qualche misura però mi sembra soprattutto i vostri journal hanno raccontato di una sorta di messa in guardia proprio nei confronti della Russia, perché se si passa un punto di non ritorno scatterebbe il famoso articolo 5 della NATO, e quindi se ci fosse un'aggressione anche a un solo paese della cintura, questo significherebbe guerra. Quanto alla vicenda delle armi nucleari, direi che è un refrain che torna fuori ogni 4 o 5 mesi, nel senso che è una cosa di cui si è già parlato, prima come timore, poi come possibilità e poi forse come ultima spiaggia, ma è evidente che Putin si rende conto di cosa potrebbe significare una guerra nucleare, anche di piccole testate. Ci sarebbe una reazione che sarebbe naturalmente spaventosa, ma Putin sa benissimo di non essere l'unico paese dell'area a possedere la bomba atomica, che anche l'Europa ce l'ha, non soltanto gli Stati Uniti. Quello che è il vero problema dal punto di vista americano è che Trump ha bisogno di successi e quindi in qualche misura può far trapelare quella che è una sua presa di posizione sull'Ucraina, anche se in America non è un argomento particolarmente sentito, anche perché non sta riuscendo la sua guerra in Iran, nemmeno sul piano economico, dopo aver minacciato prima di portarla all'età della pietra e adesso di distruggere la sua economia. Ma in questo momento, diciamo, non ci riesce, e non ci riesce soprattutto perché uno degli attori fondamentali, la Cina, ha detto subito questa cosa non si può fare.
0: Esatto, è perché il segretario del Tesoro americano Bessett ha presentato, no, nelle ultime ore quella che viene chiamata l'operazione economica Outcast, e quindi ha minacciato nuove sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, però non ha mai nominato il paese che potrebbe determinare il successo o, io penso, soprattutto il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina, perché la Cina è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio. Siamo parlando di un valore stimato di decine di miliardi di dollari solo lo scorso anno, e poi ci sono gli scambi commerciali. Quindi coinvolgere la Cina in questo ultimo tentativo disperato della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana che prosegue, va avanti dopo quasi sei mesi di guerra, è un'impresa estremamente ardua a mio avviso, e non so se ci riuscirà l'amministrazione americana a convincere la Cina. Io credo di no.
1: Beh, intanto diciamo ha sollevato una forte reazione iraniana, per cui il paese sta mirando l'autosufficienza, ovviamente l'autosufficienza o l'autarchia, si sarebbe detto una volta, è quasi impossibile nel mondo di oggi, ma gli iraniani sostengono di poter per esempio provvedere a oltre l'85% dei beni agricoli con uno sforzo naturalmente enorme, hanno già messo in guardia la popolazione che l'anno prossimo sarà difficile, ma possono resistere. Per quel che riguarda la Cina ha non solo riserve strategiche e lo ha dimostrato subito all'inizio di questa guerra, ma è in grado di compensare la perdita del greggio iraniano, che è molto diminuita, perché si parla di 800.000 barili a luglio che sono diventati adesso circa 500.000, e quindi questo significa che i cinesi devono fare i conti con la diminuzione costante di questo greggio. Però la Cina può comprare tranquillamente dalla Russia, dall'Arabia Saudita, dall'Iraq, dal Brasile. Ora può darsi che gli americani dicano ai sauditi: se vedete il petrolio avrete delle sanzioni anche voi, ma ci sono mille modi di vendere il petrolio, ci sono possibilità di vendere a dei mediatori, così come lo si fa nel traffico di armi per non apparire i venditori principali, si fa una triangolazione, ci sono nel caso cinese dei trasferimenti che vengono fatti da nave a nave per impedire che le petroliere siano sotto scacco, quindi si tratta di piccoli battelli che riforniscono, operazione più lunga ma che si riesce a fare. Gli iraniani hanno anche attivato un nuovo punto di caricamento che si chiama Kumubara, che è sulla costa iraniana a est di Hormuz, che quindi bypassa, diciamo, il problema dello stretto. Senza contare che la Cina da tempo, ma qui stiamo parlando del futuro, ha in mente un oleodotto e gasdotto che portino il petrolio iraniano in Cina via terra. È però una strada lunghissima, è un progetto che non è andato avanti, ma sono tutte le cose che vedremo quando questa guerra finirà.
0: Vedremo, grazie al nostro ospite che è Emanuele Giordana, ricordo, giornalista, scrittore e molto altro ancora. Alle 7:31 restate con noi, perché il flusso delle notizie, dei commenti prosegue. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 7.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Anche questa mattina il traffico si presenta nel complesso fluido e decisamente sotto la media di questa fascia oraria. Da segnalare tuttavia code per un incidente in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto. Ripercussioni sul ramo di Casalecchio con code sul tratto finale verso la 14. Verso Roma per lavori code sul tratto finale della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Prime code per lavori anche in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago, rallentamenti inoltre nella direzione opposta tra San Faustino e Piscille, possibili rallentamenti per lavori anche in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Ecco qui il Giornale Radio, la radio libera di informare, che non vi lascia soli e che vi accompagna anche in questo mese di agosto, mese molto caldo, ma mese anche che offre molte, come vedete, notizie, informazioni. E voglio darvi un aggiornamento importante per quanto riguarda il disastro che è avvenuto in queste ultime ore al confine tra la Cina e il Nepal, perché ci sono state catastrofiche inondazioni improvvise che hanno colpito la Cina e anche il Nepal e hanno causato un bilancio però che è molto basso rispetto a quello che potrebbe essere quello finale, cioè 160 persone, però da quello che vedo ci sono migliaia ormai di persone disperse. E l'ufficio del primo ministro nepalese ha dichiarato che le operazioni di ricerca sono ancora in corso. I filmati che girano sono veramente terribili e drammatici, mostrano un torrente d'acqua che si abbatte sul confine tra Nepal e Cina, sommergendo interi villaggi, una frana che ha colpito il porto cinese di Gyoring. E poi la Associated Press riporta un numero che secondo me è in difetto, che sono 300 cittadini stranieri che risultano irreperibili, secondo altre fonti almeno 500, di cui 47 sono americani. I nostri connazionali stanno bene, lo abbiamo visto anche dai loro stessi video girati, però insomma la regione si trova in una rotta importantissima per il Monte Kailash d'estate, soprattutto ci sono migliaia di turisti che amano camminare il trekking anche abbastanza pesante, una montagna tibetana vicino al confine venerata da pellegrini che provengono da tutto il mondo. Cosa è accaduto? Da quello che si capisce è una potente frana che ha bloccato il fiume Bot Koshi, riversando poi un torrente d'acqua a valle della Cina fino alla Nepal. E alcuni scienziati ritengono che un ghiacciaio possa essersi staccato ed essere precipitato nella valle sottostante, innescando poi, aggravando probabilmente gli effetti di questa frana. E allora alle 7:36 qui su Giornale Radio veniamo alla nostra bella musica come sempre, la musica di Sienna Spiral.

0: alle 7.39 qui su Giornale Radio Summer Time riapriamo nuovamente le pagine dei fronti internazionali, perché ci sono molte notizie da commentare. Saluto Massimo Alberici, per molti anni inviato del Corriere della Sera di politica estera. Buongiorno, buona mattina Alberici, grazie di
1: essere. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, la notizia di quest'oggi, se fosse confermata, sarebbe veramente da far tremare i polsi, perché l'agenzia Bloomberg cita tre fonti vicine al Cremlino e dice che Putin starebbe preparando un'escalation militare contro l'Ucraina, che potrebbe includere anche l'uso delle armi nucleari. Ma poi il Wall Street Journal ha confermato che lo scopo della visita, a cui noi diciamo siamo molto interessati, questo viaggio di John Ratcliffe, il capo della CIA, a Mosca, di cui si sa veramente ben poco, ma il vero scopo sarebbe stato quello di intimare il Cremlino di non attaccare i paesi membri dell'Alleanza Atlantica, come si teme da tempo, per allargare il conflitto e mettere alla prova la determinazione americana a difendere gli alleati. Quanto ci potrebbe essere di vero in tutto questo? Perché non è la prima volta che emergono da fonti americane notizie che riguardano Putin e la sua volontà di andare avanti con questa guerra anche utilizzando delle armi nucleari tattiche.
1: Sì, guarda, può essere vera la cosa, ma il problema è che l'opinione pubblica è stata informata molto male, ma la Russia non stava arretrando, non era finita, non era morta, non aveva più armi e reclutava persone dal profondo della Siberia per riuscire a bloccare l'avanzata ucraina che non c'è mai stata. Allora, tutta è una storia di propaganda questa, in qualche modo, in cui si è difficile di districarsi, è difficile riuscire a capire quanto c'è di vero e quanto c'è di falso, quante sono le informazioni drogate che vengono diffuse per convincere l'opinione pubblica che ormai la Russia è morta o era morta, ma non si capiva prima che se non sarebbe mai morta la Russia, perché in qualche modo avrebbe reagito tirando fuori le armi nucleari, ma questo l'hanno negato in fondo per tutti questi anni. A questo punto è difficile riuscire a capire cosa ci sia di vero, cosa ci sia di falso, cosa ci sia di ingannevole, soprattutto in queste notizie che vengono fornite. È ovvio che se la Russia si trova in difficoltà veramente, tira fuori un'arma nucleare. Non abbiamo pensato, allarga il conflitto, certo, ma non è infinita. Perché dovrebbe avere conflitto, secondo quello che ci hanno detto prima? Semplicemente perché non è finita, perché non è in difficoltà e sta comunque contenendo l'Ucraina. Lì è tutto sbagliato dall'inizio, cioè ci hanno dato le informazioni sballate in cui hanno fatto credere all'opinione pubblica qualcosa che non è vera, semplice.
0: Ecco, Putin però, come giustamente dicevi, è in difficoltà, no? Perché la sua avanzata si è arenata, ma devo dire anche che anche Zelensky, nonostante i soldi, i quattrini che riceve dall'Europa e che riceverà dall'Europa e non solo, anche dagli Stati Uniti, non ha fatto molto in più. Ecco, l'unica cosa che è avvenuta, questo sì, è che rispetto soltanto a un paio d'anni fa, la strategia dell'Ucraina è certamente una strategia d'attacco anche in territorio russo, no? I droni e quant'altro. Però effettivamente, come dici giustamente tu, c'è stato un problema enorme di narrazione, cioè una mancata narrazione obiettiva. Lo sappiamo e tu lo sai meglio di me, perché hai fatto questo mestiere di inviato per lungo tempo, per lunghi anni. In una guerra la bugia, diciamo, è la verità, resta la verità, l'unica verità. Ecco, però in questa guerra c'è qualcosa in più, in cui la bugia è diventato un mantra, mi sembra di capire.
1: Sì, sì, certo, certo, anche perché diciamo che l'informazione la parte informativa, la narrazione diventa sempre più importante. Una volta non c'erano i social network, non c'erano i video che ci sono adesso, che quindi riportano a casa tua la guerra in qualche modo, no? Una volta non c'erano, la narrazione è cambiata, ma è tutta sbagliata sin dall'inizio, quando nessuno ha spiegato che c'erano gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2, che erano gli accordi tra Unione Europea, America e Russia, e che non sono stati rispettati dall'Ucraina. L'Ucraina è sempre stata presentata in qualche modo da questa narrazione come la nazione poveraccia che subiva gli attacchi russi, il che è vero sicuramente, ma è vero anche che questi attacchi russi sono stati provocati. Guarda, il Papa, il vecchio Papa Francesco, aveva detto bene: abbiamo abbaiato alle porte della Russia, a un certo punto questa si è rivoltata e ci tira un calcio in pancia, è come si farebbe con qualunque cane, e questo, la narrazione non ci è stato presentata così. La narrazione ha negato tutto questo, ha fatto finta di non accorgersi che la situazione era piuttosto complicata e non era banale, come aggressori aggrediti. Ma che aggressori aggrediti? Da questa narrazione che è stata presentata, appunto, aggressori aggrediti, è una narrazione falsa e tendenziosa che ci voleva in qualche modo giustificare l'Ucraina e quindi diminuire la portata degli attacchi russi, il perché la Russia si era mossa. Anche io naturalmente non sono d'accordo sul fatto che la Russia abbia usato le armi e abbia lei aggredito per prima l'Ucraina, però le condizioni per questa aggressione sono state proprio provocate dalla stessa Ucraina e dalla stessa Europa occidentale, insomma la nostra Europa, l'Unione Europea. Ecco, questo bisogna tenere conto quando si fanno queste analisi. Non ne abbiamo tenuto conto, l'opinione pubblica non è stata informata di questo.
0: Questo, diciamo, concordo pienamente, però dalla tua esperienza è possibile che John Ratcliffe, cioè il capo della CIA, abbia fatto esattamente come il suo predecessore Burns, ti ricorderai, eravamo nella fine del 2021, quando era andato a Mosca per avvertire che Washington aveva scoperto questi piani e di intimare di non attuarli. E poi nel 2021 Putin non aveva ascoltato e poi, come sai, aveva ordinato l'invasione. Cioè, è possibile che ci sia stata da parte dell'intelligence americana quello che alcuni giornali internazionali definiscono un ascolto da parte di telefonate o di messaggi di generali russi che andavano in questa direzione, oppure è stata una mossa voluta?
1: No, beh, questo è difficile dirlo, perché ovviamente non abbiamo i dati per riuscire a capire se appunto è vero, è finto, è una scusa tirata fuori all'ultimo momento in qualche modo per giustificare. Allora, io ho una sensazione che, sai, il comportamento del presidente americano Donald Trump sia un trattamento di invidia verso Putin, che è del suo modo di comportarsi davvero fascista, naturalmente, all'interno della Russia, e che Trump possa pensare: peccato che anch'io non sono così, che posso eliminare i miei dissidenti al mio interno del mio paese. Ah, che bravo Putin! Secondo me lui pensa una cosa del genere e quindi si vuole adeguare, vorrebbe adeguare a Putin. Infatti tutte le indicazioni come si comporta in politica interna portano a pensare a questo: un'invidia verso i paesi autoritari e che possono fare il bello cattivo tempo, come lui tenta di fare con tutto il mondo, Iran compreso. E quindi a questo punto c'è una, diciamo, convergenza di interessi, che non sono, se vuoi, degli interessi in questo caso materiali, stranamente, o meglio, alla fine sono anche quelli materiali, che sono quelli di governare il mondo, appunto, con il pugno di ferro e tutto il mondo. E per questo la Russia è una grande alleata degli americani in questo obiettivo finale. finale, no? In cui andiamo, arrestiamo il presidente della Venezuela, poniamo i pugni sul tavolo dicendo attenzione, chi aiuta l'Iran è complice degli iraniani e quindi è contro gli Stati Uniti, che è contro di me. Chi non è con me è contro di me, praticamente, e che è un vecchio detto fascista, no? Ecco, di questo si tratta, secondo me. Certo, non ho le prove di tutto questo che sto dicendoti, però le indicazioni ci sono tutte, ecco.
0: Grazie a Massimo Alberizzi, qui in diretta sui giornali radio, sono le 7:49. Tutto quello che avete sentito potete mandarci, inviarci i vostri messaggi audio o scritti al 34 11 11 6 22, la musica di James Blunt.

qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Le 7.53, allora l'Italia è in guerra o no? Perché qui ieri abbiamo avuto la notizia, che peraltro non è mai stata smentita, che dopo che c'è stata la riunione dei cosiddetti volenterosi, dopo che la nostra premier aveva detto che l'Italia avrebbe mandato solo generatori per la popolazione, in realtà è venuta fuori la notizia che l'Italia sta lavorando per mandare, per inviare non solo generatori ma anche armi da guerra agli ucraini. E la ricostruzione continua a farla Repubblica, Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo, quindi persone molto informate, e dicono che dal Ministero della Difesa nella seconda metà di luglio parte una telefonata diretta alle strutture del COPASIR, che ricordo è il comitato parlamentare che detiene in esclusiva il compito di visionare i decreti interministeriali con cui il governo stabilisce gli aiuti militari da spedire all'Ucraina. Questa comunicazione informale serve a fissare due punti fermi. Innanzitutto, il 13° pacchetto di aiuti è pronto, e poi il ministro della difesa Crosetto è in procinto di presentarsi davanti ai membri dell'organismo, cioè del COPASIR, in Parlamento. Fino a quel momento, va ricordato, nessun altro, ad eccezione della premier Tajani e di Giorgetti, sa nulla di questo testo non contenuto, ma come sempre secretato dall'inizio del conflitto, e neanche la tempistica della sua approvazione, visto che Palazzo Chigi non ha ufficializzato l'invio di nuovo materiale bellico. Le ferie sono ad un centimetro, siamo alla metà di luglio, e il contatto serve proprio a preallertare i commissari in vista di un possibile imminente seduta. C'è addirittura una data di massima che doveva essere il 5 d'agosto, passano i giorni ma nulla accade, finché controordine la riunione non viene più confermata e anche il decreto sembra come congelato. Palazzo Chigi e la Farnesina, quindi Giorgia Meloni e Tajani, nel frattempo non perdono occasione per ricordare che l'Italia intende supportare l'Ucraina, concentrandosi però sugli aiuti ai civili nel settore energetico. Sono i preziosi generatori richiesti da Zelensky. Delle armi si parla poco o nulla, a differenza delle principali capitali continentali. Eppure a quel punto Roma ha già deciso di garantire difese antibalistiche a Kiev, e soprattutto, come rivelato proprio ieri da il quotidiano La Repubblica, di cedere agli ucraini insieme a Parigi la licenza per produrre uno degli intercettori più ricercati del pianeta, cioè l'Aster 30 NIBT, perché allora, se il testo con gli aiuti militari è già chiuso, e soprattutto cosa succede in quelle settimane? Secondo la ricostruzione di Ciriaco e di Di Feo su Repubblica, bisogna fare un passo indietro, un paio di passi indietro. Siamo ad Ankara, al vertice della NATO, e al vertice si presentano Meloni, Tajani e Crosetto. A Roma la situazione è critica, il prezzo della benzina erode consenso, politicamente l'ascesa di Vannacci è ormai una minaccia per la destra, il fronte ostile all'invio di armi a Kiev si allarga, includendo Futuro Nazionale, Movimento 5 Stelle, Aviesi, i sondaggi peggiorano, la Lega precipita, Fratelli d'Italia rallenta. Per Meloni non è una buona ragione per interrompere il sostegno all'Ucraina. Fin dall'inizio della legislatura lo considera un impegno ineludibile. L'unica accortezza condivisa con i vice premier è provare a tenere il dossier armi lontano dai riflettori e battere ostinatamente sugli aiuti.

0: civili. L'8 luglio, proprio in Turchia, vede Zelensky, sottolinea la particolare attenzione degli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche. Quando poi le chiedono degli aiuti militari, resta cauta e dice: credo che l'Italia proseguirà, e Crosetto stia facendo una valutazione in questo senso. Poi più nulla di ufficiale, mentre slitta anche la riunione del COPASIR, continua il balletto di cifre su SAFE e si consolida il no a, diciamo, al cosiddetto PURL. In quelle ore Crosetto è al lavoro con i francesi e in contatto con i britannici, e proprio con l'obiettivo di robustire la dotazione missilistica ucraina. Questo è quello che sta accadendo, nonostante le dichiarazioni ufficiali, che Repubblica, devo dire, sta facendo un ottimo lavoro con delle fonti di prima mano. Sono le 7:58, all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono arrivati alcuni messaggi, per esempio c'è Mary che chiede: ma non ci sarà in tutto questo lo zampino dell'Ucraina per avere poi altri soldi dell'Europa? Cara Mary, non sappiamo nemmeno quanto tempo abbia trascorso John Ratcliffe, il capo della CIA, insieme a Putin, quasi certamente insieme a Lavrov e a molti altri a Mosca, e cosa si siano detti. Le indiscrezioni sono tra le più varie. Noi facciamo, credo, bene il nostro mestiere, che è quello di aggiornarvi e di raccontare citando le fonti, e le fonti sono un po' ballerine, diciamo così. Da poco c'è il notiziario, non andate via, poi noi torneremo certamente a raccontarvi le notizie principali con ospiti e molto altro ancora. A tra poco.
1: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: l'alluvione lampo tra Nepal e Tibet, almeno 160 morti ed oltre 1000 dispersi, spazzati via interi villaggi, due italiani coinvolti stanno bene. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, in futuro il governo lavora agli aiuti selettivi. Dipendenza dai social media, Meta pagherà 18 miliardi di dollari, l'intesa raggiunta durante il processo per la causa legale tentata dagli stati americani. Torna il caldo torrido, oggi bollino rosso in tre città, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniela Obaldi e Marco Mancini. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet, al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, due coinvolti stanno bene, dice la Farnesina.
5: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce, sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi, nella mobilitazione internazionale spiccano gli Stati Uniti, che stanziano 500.000 dollari di aiuti per la popolazione colpita, e dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma

0: ma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale.
2: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono 3 le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte governate da giunte di centrosinistra. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli Stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno in Repubblica Ceca la quarta classificata del gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
3: Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi che di seguito ha vinto il campionato.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Le 8-7 minuti qui, Giornale Radio, la radio libera di informare. E Summertime dalle 7 alle 9, la prima parte, con moltissime notizie dagli esteri, perché stiamo seguendo certamente gli aggiornamenti per quanto riguarda i dispersi nella tragica, drammatica alluvione sul confine tra Cina e Nepal. vista l'ultimo dispaccio di agenzia, stiamo parlando di 1300 persone disperse, tra cui ci sono 300 stranieri dopo queste inondazioni catastrofiche che hanno colpito la Cina e il Nepal nella giornata di ieri. 160 persone sono state confermate morte. Le operazioni di ricerca e di soccorso che sono ancora tuttora in corso. I filmati che vediamo sono veramente terribili e drammatici, mostrano un torrente d'acqua che si abbatte sulla regione montuosa, sommergendo villaggi, spazzando via i ponti. Le infrastrutture commerciali critiche nella regione di confine sono state praticamente tutte danneggiate, minacciando una prolungata interruzione dell'attività economica tra i due paesi. Questo include anche il porto di Joyrong, che nel 2024 gestiva quasi un terzo degli scambi commerciali tra Cina e Nepal. E quindi ancora ci si domanda che cosa è accaduto veramente, cioè qual è la causa di questa devastazione. Una potente frana ha bloccato il fiume Botel Koshi e ha riversato questo torrente d'acqua a valle dalla Cina fino al Nepal. Un gruppo di scienziati ritiene che un ghiacciaio possa essersi staccato, essere precipitato nella valle sottostante, innescando, in quantomeno aggravando, gli effetti della frana. Sono le 8 e 9 minuti e siete all'ascolto di Giornale Radio, la musica di Taylor Swift.

0: la musica, la grande musica qui su Giornale Radio, le 8:12. Allora riepiloghiamo le notizie e facciamo sentire alcune voci secondo noi più importanti di queste ultime ore, perché Putin, secondo l'agenzia Bloomberg, starebbe preparando una escalation militare contro l'Ucraina che potrebbe includere anche l'utilizzo delle armi nucleari tattiche. E quindi la notizia che è stata pubblicata da Bloomberg cita tre fonti vicine al Cremlino, e che questo fa sospettare anche un'iniziativa, diciamo così, intimidatoria. Potrebbe spiegare anche il viaggio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe per ammonire la Russia, scoraggiarla dal lanciare questa nuova offensiva, di sfidare la NATO, nonostante il presidente Trump abbia detto che si è trattato di una missione di semi-routine, da cui però potrebbe venirne fuori qualcosa di buono. Il Wall Street Journal invece pare ancora più informato, perché ha confermato, secondo fonti di primo piano, lo scopo della visita era quella di intimare al Cremlino di non attaccare paesi membri dell'Alleanza Atlantica, come si teme peraltro da tempo, per allargare il conflitto, mettere alla prova la determinazione degli Stati Uniti a difendere gli alleati. E in queste notizie dagli esteri c'è ovviamente ancora il conflitto tra Stati Uniti e Iran, perché qui abbiamo un segretario del Tesoro, Bessent, che ha presentato questa operazione Economic Outcast minacciando nuove dannose sanzioni contro i paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, però non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o, come io penso, il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale, da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per un valore stimato intorno a decine di miliardi di dollari solo lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Coinvolgere la Cina dunque in questo ultimo disperato, aggiungo io, tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa assolutamente difficile. Pechino infatti respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto ad intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran o come la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia ad innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il ministero degli esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. In sostanza, Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute, sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Trump sembra destinata, a mio avviso, a fallire. Allora torniamo a quello che è accaduto nella giornata di ieri, perché c'è stato il via libera del governo ai tagli, la proroga fino al 5 di settembre, ma sugli extra profitti ci sono le parole durissime del vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
1: No, che si proroga la decisione già adottata dall'ultimo Consiglio dei Ministri, il tempo necessario per preparare un intervento sostanziale che possa essere anche strutturale. Io credo che si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, cioè quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Un confronto, un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica. Non esiste poi in diritto l'extra profitto. Chi decide? Un burocrate decide dove finisce il profitto e dove comincia l'extra profitto. Che cos'è l'extra profitto? È una parolaccia, extra profitto. Un contributo concordato mi sembra invece una cosa giusta, un confronto, ripeto, l'abbiamo fatto, l'abbiamo sempre sostenuto. Nei momenti di difficoltà tutti devono contribuire alla soluzione dei problemi.
0: Il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia, incalza il Partito Democratico perché, ricordo, è proprio stato il PD a proporre la tassa, contributi, chiamatelo come volete, sugli extra profitti dei produttori di petrolio. Sentiamo Deborah Serracchiani.
2: Giorgia Meloni, batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
0: Allora, sono le 8:18, abbiamo chiuso questa parte di riepilogo. Vi ricordo che siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, e che ora ascoltiamo gli MGK con Black Bear.

0: rubrica che apre e chiude le pagine, le 8:21 qui è Giornale Radio. Saluto Annalisa Corrado, europarlamentare del PD. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, con lei torniamo alle questioni energetiche, perché non più di poche ore fa lei si chiede che fine abbiano fatto i soldi che dovevano aiutare le imprese a liberarsi dalla dipendenza dei fossili, e dice anche che il governo continua a mescolare livelli diversi tra ETS per energia, che funziona bene, e quello per le industrie in fase di revisione. Quindi cosa c'è che non va, che non funziona? Cosa chiede al governo?
1: Ah beh, cosa c'è che non va, che non funziona? Potrei rimanere due ore a parlare.
0: No, allora, ne servono molto meno.
1: Molto meno, sì, scherzi a parte. Il punto è proprio questo: ci sono stati 3 anni e mezzo circa di totale inazione su temi gravissimi, come quello appunto del costo dell'energia, che non scopriamo oggi con l'ennesima crisi degli idrocarburi, cioè non lo scopriamo oggi con la crisi di Hormuz. Chi non se ne interessava prima l'ha scoperto benissimo nel 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina, e poi via via con tutte le questioni successive geopolitiche che hanno infiammato il mondo, e da ultima questa di Hormuz. Noi siamo un paese incredibilmente legato ai combustibili fossili, il più di tutti in Europa, e a causa di questo legame noi paghiamo in generale, adesso a parte l'impennata anche di diesel e benzina, le bollette energetiche più alte d'Europa, no? Quindi noi abbiamo un problema molto serio, strutturale, che ci espone poi alle crisi successive, che, come qualcuno ha detto giustamente, non sono crisi energetiche tout court, sono proprio crisi degli idrocarburi, perché sono i mercati degli idrocarburi e l'approvvigionamento degli idrocarburi, in particolare con di nuovo il Medio Oriente in fiamme, ad essere entrati in crisi, no? Quindi quello che io intendevo dire ieri era che non si vuole minimamente affrontare in maniera strutturale il problema, e dopo 3 anni e mezzo di nulla cosmico, in cui tutte le nostre proposte sono state sbeffeggiate e poi comunque in parte anche rinfilate dentro in sordina, perché non avendo assolutamente idea di cosa fare, alla fine qualcosa delle nostre l'hanno prese troppo tardi e troppo poco, diciamo, no? E quindi che cosa si fa in questi casi? Si cerca un nemico, e la cosa tipica che fa la destra in questo paese è che il nemico è l'Europa. E quindi chi è il nemico? Le politiche climatiche, l'ETS. L'ETS che cos'è? È un sistema di regolazione delle emissioni di CO2 che spinge verso la decarbonizzazione del nostro sistema, cioè l'uscita dalle fonti fossili del nostro sistema. E quello che scrivevo ieri è che ci sono 2 livelli di questa uscita. Una è quella nella produzione di energia e l'altra è quella nella produzione industriale. Ora, la produzione di energia, grazie all'ETS, si è effettivamente, in media in Europa, molto spinta sulle fonti rinnovabili e su sistemi decarbonizzati di produzione. Quindi ha funzionato, sta funzionando. Dov'è che non funziona e che i prezzi sono ancora tanto alti? Proprio nei paesi dipendenti troppo dai combustibili fossili, no? Quindi è un meccanismo perverso dire che è colpa dell'ETS se i prezzi costano tanto, se l'energia costa tanto. L'ETS è certamente una componente, ma che si va via via riducendo quanto più procede la transizione energetica.
0: Certo, e intanto in queste ore, in questi giorni, continua a salire la polemica politica sulla questione degli extraprofitti. Allora, prima ho fatto sentire la voce di Tajani, che dice: quando sento parlare di tassi mi viene l'orticaria, è roba dell'Unione Sovietica. Ma al di là della parola tasse o contributo, il concetto non cambia. Mi sembra che il centrodestra sia sostanzialmente d'accordo, almeno sulla questione del contributo, un po' meno sulle tasse, e questa invece è una proposta che viene dal Partito Democratico essenzialmente, ma non solo, dal campo largo.
1: Sì, beh, allora intanto appunto ieri sono volati stracci, come si suol dire, piuttosto importanti tra Lega e Forza Italia, tra l'altro scoprendo una grandissima lacerazione all'interno della maggioranza. Non dimentichiamo che il ministro Giorgetti più volte ha scritto all'Europa insieme ad altri ministri chiedendo che fosse l'Europa a occuparsi della tassazione degli extra profitti. Quindi voglio dire, non è neanche un discorso che nella maggioranza non si sia fatto esplicitamente. Il punto è che finché poi possono dare la colpa all'Europa che non lo vuole, allora va tutto bene, tanto non si devono esporre loro, no, è sempre colpa dell'Europa. Quando l'Europa dice giustamente guardate che questa è una cosa che potete fare benissimo senza di noi, allora lì a quel punto si dimostra quanto non fossero per niente chiare le idee che avevano. A me dispiace che il ministro Tajani abbia l'orticaria, ma penso a tutte le persone che devono andare a fare il pieno di benzina, altro che orticaria, cioè ti viene l'attacco di panico, cioè, e non solo il costo della benzina o del diesel, e purtroppo sono i costi dell'energia che stanno stracciando le tasche degli italiani.
0: Ecco, però io quello che voglio sapere da lei, ma che poi domanderò ovviamente anche a altri esponenti di altri partiti, certo, nel caso in cui si parlasse di un contributo, ci sarà un'idea di una percentuale, cioè quanto dovrebbero mettere sul tavolo i produttori di petrolio in quelli che possiamo definire extra profitti, cioè quale deve essere la percentuale e soprattutto chi la decide questa percentuale, perché no? Cioè,
1: ma allora, cioè,
0: chi decide questi extra profitti?
1: Bisogna lavorare anche sulla definizione di che cosa si intende per extra profitto, no? Che questo è un altro dibattito. Qualcuno dice che è un termine che non esiste, l'extra profitto in economia, e quindi è un discorso irragionevole. Allora, noi ci sono tanti modi in cui il settore energia sta facendo profitti superiori a quelli di un paese sano. Questo vorrei dire che è una realtà che si allarga a tutti i mercati dell'energia. Non è, ripeto, come non è soltanto è come succede adesso legata a benzina e diesel. E quindi in questo senso noi stiamo chiedendo da tempo che ci sia un'analisi di perché si generano questi meccanismi, per andare alla radice di questi meccanismi, no? Quindi per noi chiedere una tassazione degli extra profitti è un'ultima ratio, diciamo, in virtù del non aver fatto assolutamente nulla in questi 3 anni e mezzo, nemmeno per capire perché si generano. Cioè, noi non siamo contro il profitto, noi siamo contro una situazione in cui mentre i big degli idrocarburi staccano trimestrali e semestrali stellari che li portano a livelli mai visti di profitti, appunto, nella loro storia, dall'altra parte c'è un paese che affonda, ci sono le persone che non arrivano a fine mese, ci sono le imprese che spesso devono chiudere la produzione per costi troppo elevati dell'energia, e che quando ci parli il primo tema che li attanaglia dalla mattina alla sera è la loro bolletta energetica, no? Quindi non stiamo intervenendo dicendo i grandi sono brutti e cattivi, salvaguardiamo i piccoli, no? Al netto del concetto che salvaguardare la collettività è sempre una cosa che dovrebbe essere una priorità, noi siamo di fronte a un sistema che è malato, non è possibile avere questa discrepanza, no? Quindi vanno analizzati tutte le tipologie di extra profitti, quelli che si generano sul mercato del gas, per esempio, quelli che si generano sulle speculazioni legate al mercato del gas.
0: Io mi impegno a proseguire questo dibattito, questa discussione, per riuscire a capire e definire quali sono le percentuali, come stabilire, perché sul fatto che diciamo si debba i produttori di petrolio debbano pagare o quantomeno contribuire, visto che hanno incassato molto, io sono assolutamente d'accordo. Non mi è chiaro il meccanismo ancora, e non è una questione di roba da bar, contributo oppure tassa, ma è qualcosa di un pochino più profondo che però appunto il nostro paese non è abituato. Grazie ad Annalisa Corrado, sono le 8:30, siete all'ascolto il giornale Radio Libera di Informare. Tra poco torniamo nuovamente con il racconto sulle principali notizie.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8:31.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Per un incidente a Bologna, circa 3 km di coda in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto. Ripercussioni sul ramo di Casalecchio con circa 2 km di code sul tratto finale verso la A14. In Liguria 2 km di code per un incidente in A7 tra Busalla e Bolzaneto verso Genova. In Umbria per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle ci sono code tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Per lavori code anche verso Roma sul tratto finale della 24 da Porto Naccio alla tangenziale est. Circolazione nella norma sul resto della rete stradale della penisola. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Per un incidente a Bologna, circa 3 km di code in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto. Ripercussioni sul ramo di Casalecchio con circa 2 km di code sul tratto finale verso la A14. In Liguria 2 km di code per un incidente in A7 tra Busalla e Bolzaneto verso Genova. In Umbria per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle ci sono code tra San Faustino e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. Per lavori code anche verso Roma sul tratto finale della 24 da Porto Nacio alla tangenziale est. Circolazione nella norma sul resto della rete stradale della penisola. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci qui, sono le 8:32, il flusso di notizie prosegue. Torno nuovamente ad aggiornarvi con la notizia più importante che stiamo seguendo, cioè l'enorme catastrofica inondazione tra Cina e Nepal avvenuta nella giornata di ieri, che proprio segue anche oggi. Stiamo parlando di 1300 persone disperse, ma a mio avviso, ma lo avevo anche già detto un'ora fa, il bilancio generale sarà costretto ad aumentare, purtroppo. E queste inondazioni che hanno colpito la Cina, il Nepal, ci sono 160 persone confermate morte e operazioni di ricerca e di soccorso che sono tuttora in corso. I filmati, le immagini che sto vedendo, sia quelle fisse che quelle mobili, di filmati video, sono drammatiche. Mostrano un torrente d'acqua che si abbatte sulla regione montuosa, sommergendo tutti i villaggi, spazzando via e sbriciolando i ponti uno a uno. Colpisce il commercio transfrontaliero con le infrastrutture commerciali critiche della regione di confine, che sono state tutte danneggiate, distrutte, e minacciano una prolungata interruzione dell'attività economica tra i due paesi. Questo include anche il porto di Joyrigong, che nel 2024 gestiva quasi un terzo degli scambi commerciali tra Cina e Nepal. Ci si domanda ancora, e non c'è una conferma però, che cosa abbia causato effettivamente questa devastazione. Si parla di una potente frana che avrebbe bloccato il fiume Bot Koshi, riversando poi un torrente d'acqua a valle dalla Cina fino al Nepal. Altri scienziati ritengono che un ghiacciaio possa essersi staccato, essere poi precipitato nella valle sottostante, innescando, quantomeno aggravando, tutti gli effetti di questa frana. E allora alle 8:36, 34, 11, 11, 622 per i vostri messaggi. Ora ascoltiamo la musica di Beck.

0: 8:38, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, io saluto il prossimo ospite che è un giornalista, uno scrittore, e si chiama Alberto Faustini, per molti anni direttore alla guida di molti giornali locali. Buongiorno, buona mattina Alberto.
1: Buona mattina a te Daniele e un saluto a chi ci ascolta, buongiorno.
0: Ci sarebbero tanti temi che riguardano la politica, però io ho scelto nuovamente di parlare della vicenda di Siffredo Ranuzzi. L'ho scelto perché ormai è stato deciso entro domani, da quanto trapela dai vertici RAI, che l'azienda dovrebbe formalizzare il definitivo allontanamento del conduttore dalla trasmissione di RAI 3. Innanzitutto, pensi che faccia bene la RAI a privarsi, così almeno in video, di un personaggio come Ranuzzi, che vedo che sta proseguendo il suo tour di conferenze con migliaia e migliaia di persone? C'è una persona molto popolare che in questi anni è riuscito comunque a fare giornalismo d'inchiesta nel nostro paese.
1: Dico due cose fra loro diverse, Daniele. La prima è che a me è capitato tante volte di essere invitato a cena in posti tra virgolette strani, e inventando la scusa di essere bloccato al giornale in questi posti strani non sono andato. Ti aggiungo però che più di una volta abbiamo tutti frequentato delle fonti magari discutibili, cercando però di non trasformarle in amici. Fatta questa premessa, ti dico che la RAI fa un errore per due ragioni. La prima è che non c'è ancora né una condanna, lui non è indagato, non si è dimostrato che abbia un rapporto di un certo tipo con l'attentato e con la vittima, per cui da questo punto di vista è un errore. E aggiungo che il secondo errore è quello comunque di avere un uomo così popolare che si trasforma in un martire, per cui diventerebbe un errore ancora più clamoroso per una RAI che è già in affanno e che ha sbagliato quasi tutte le ultime mosse, di fatto perdendo molti dei conduttori importanti e non riuscendo a sostituirli con programmi logici. Pensa anche all'ultima cosa che sta accadendo con Rai Cultura, che diventa un canale identitario non meglio definito. La Rai è non solo il luogo della cultura per antonomasia nel nostro paese, perché entra nelle nostre case ogni giorno, ma è qualcosa di più, cioè è un grande presidio non solo intellettuale ma anche di potenziale libertà o di potenziale occupazione. Qui sta accadendo una cosa molto grave, Ranuzzi alla fine è solo la punta dell'iceberg, però ripeto, non si condanna, non si sposta, non si trasferisce una persona prima di una dimostrazione che debba arrivare dalle aule di giustizia.
0: Ecco, però quello che mi colpisce, hai fatto bene a ricordare questo, diciamo, nostro mestiere, anche piacevole da una parte ma anche spiacevole dall'altra, perché anch'io sono stato invitato tante volte a cene imbarazzanti e non ci sono mai andato, e le mie fonti, diciamo così, sono istituzionalmente testate sul piano democratico, ci siamo capiti, cioè quelle fonti che tu sai che utilizzi e che non sono i La Vitola, non sono i Francesco Pazienza o Flavio Carboni, ma sono quelli che in qualche modo fanno di mestiere appunto il mestiere negli apparati, ma che sono testati sul piano costituzionale, della difesa costituzionale del proprio mestiere. Questo non è poco. È possibile che il nostro molti dei nostri colleghi non abbiano capito che cosa sia accaduto effettivamente al di là delle vongole sgusciate, cioè dentro in quelle scene non c'era soltanto Ranuzzi, c'erano alcuni dei giornalisti più importanti del nostro paese, che però, voglio dire, dibattito praticamente all'interno del nostro mestiere, del mondo del giornalismo, è intorno allo zero, cioè nessuno si è interrogato del perché utilizzare certe fonti e come utilizzarle.
1: Allora, c'è da una parte un delirio di onnipotenza, perché molti di noi pensano a un certo punto della carriera di essere così bravi da poter essere sopra ogni cosa, più forti di ogni cosa, e non capiscono che a volte utilizzare le fonti è una cosa e farsi utilizzare dalle fonti è un'altra cosa. Fatta questa premessa, ti dico che è proprio questo delirio che ti porta in certe condizioni a pensare che tanto tu non corri rischi anche se frequenti la vita di turno. La vita di turno è sempre stato uno molto borderline. Tu parlavi di fonti istituzionali, da sempre dentro i palazzi c'è qualcuno che ti rivela delle cose, che ti aiuta a capirle. È una cosa profondamente diversa da una persona che invece ha sempre un disegno, come la vita lo aveva ai tempi di Berlusconi, lo aveva nella vicenda davvero inquietante dell'Avanti, lo ha anche pensando di diventare una specie di sottosegretario alla presidenza del Consiglio di un possibile ma molto futuribile presidente Ranucci del Consiglio. Ecco, tutto questo ti fa capire che nel nostro mestiere iniziano anche a mancare un po' di regole e c'è stato troppo silenzio su questo. E qualcuno l'ha buttata in cacciara, come si dice a Roma, ha fatto un po' dell'ironia, ma invece siamo di fronte comunque a una cosa seria, perché qualcuno ha preso come autorevole un possibile confidente, che autorevole non era perché il suo passato parlava per lui, e ahimè si è fatto coinvolgere troppo in un gioco nel quale non avrebbe dovuto nemmeno entrare. Però ripeto, è una vicenda diversa da quella che riguarda poi togliere dal video o non togliere dal video un personaggio che comunque, per avere quelle notizie, ha sempre lavorato sul filo del rasoio, perché le inchieste fatte da Report spesso arrivano da fonti che vanno certo molto controllate, ma che sono fonti spesso bollenti.
0: Ti leggo due messaggi che riguardano invece un altro tema che voglio affrontare con te, cioè quello dei cosiddetti extraprofitti. Gabriele da Milano dice: ci credo che a Tagliani gli viene l'orticaria, le tasse gliele paga lo Stato, dice Gabriele da Milano. E poi un altro nostro ascoltatore, Luciano da Milano: quante parole senza dire nulla, gli extraprofitti non esistono, a meno che non curanza siano le extra perdite da finanziarie. Ecco, tu vedi, no, anche dai nostri ascoltatori quanta confusione, no, c'è, perché poi normalmente quando si parla di temi che sono temi economici, ma temi anche ovviamente politici, nessuno gli viene in mente che in Italia non c'è non tanto un contributo e nemmeno una tassa sugli extraprofitti, ma nemmeno una idea di come poter applicare questo tipo di contributo. Cioè, parlo per esempio di chi ha proposto la tassa, cioè il Partito Democratico. Si parla di tassa o di contributo, ma non si fa riferimento a chi poi effettivamente deve farlo. Noi sappiamo che il governo ha chiesto all'Europa un parere. Il parere dell'Europa, di Bruxelles, è stato: fate un po' quello che volete, insomma, cioè, per noi non è una priorità. Questa è la sostanza.
1: Ma guarda, ti do una risposta alla Carlo Cottarelli: se noi tassiamo gli extraprofitti in modo particolare in vicende come queste, dobbiamo impegnarci a tassare per lo Stato, però al contrario, le extra perdite in altre stagioni. Cioè, chi ripiana poi eventuali extra perdite fra due anni delle grandi compagnie? Le ripiana lo Stato, perché una volta agisce sugli extra profitti, una volta però deve agire anche sulle extra perdite. Adesso questa è una provocazione, ma in realtà è la verità. Il tema va affrontato dal punto di vista politico. Sappiamo benissimo che le accise, c'è anche oggi su Repubblica un articolo interessante che dice siamo tra i primi al mondo per accise importanti sui carburanti, e dobbiamo invece intervenire su quel, rivedere quel metodo e cercare di capire dove si può far risparmiare qualcosa agli italiani. La verità è che, dato che tutti noi andiamo alla pompa di benzina, è la tassa più semplice da incassare per lo Stato italiano, per cui difficilmente verrà rivista. Però ripeto, appunto, come ci comportiamo di fronte a queste compagnie in altre situazioni? E le compagnie comunque in questo momento stanno patendo la crisi del petrolio, esattamente come noi cittadini. Non stiamo parlando ad esempio degli extra profitti delle banche su cui voleva mettere le mani Giorgetti, perché quella è una vicenda diversa. Cioè, le banche si stanno muovendo sul mercato, tu da economista lo sai molto bene, in modo profondamente diverso da come si muovevano in passato, e su quello si può discutere. Sul resto invece il governo ha delle leve per intervenire sulle accise, è una cosa che va avanti da mille anni ed è un dibattito mai risolto. L'ultima cosa che ti dico è che in altri stati, di fronte a quello che sta accadendo, ci si interroga sui consumi, per cui la gente tende a fermarsi e risparmiare, noi invece siamo un po' cicale, io per primo, perché pensiamo sempre, beh, intanto facciamo il pieno, tanto poi qualcosa succederà. Ecco, quello che sta succedendo purtroppo ci fa capire che il mondo sta andando avanti molto molto diverso da quello che noi ci aspettiamo o da quello che noi auspichiamo che cambi in poche settimane.
0: Grazie Alberto Faustini di essere stato ospite in questa edizione di Summertime dalle 7 alle 9. Sono le 8 e 49, allora la musica di Paul McCartney.

0: 8:51, l'ultima parte è dedicata allo spettacolo, alla cultura, e allora saluto uno dei più importanti promoter musicali, che è Claudio Trotta. Buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno a te Daniele, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, io voglio tornare sulle critiche molto dure che hai fatto, che condivido in pieno. Nella giornata del 16 d'agosto, in realtà, per chi ti conosce, queste cose le avevi dette anche molte altre volte. Il dibattito è quello sugli spazi per fare musica, essenzialmente a Milano. Hai detto che quella che viene chiamata la Maura, cioè l'ippodromo milanese, è uno spazio orribile e inospitale. Tu sei entrato dentro nel dibattito, nella discussione su che tipi di spazi vengono utilizzati, e devo dire che Milano, a differenza di altre città, ma non moltissime altre città, non ha mai avuto degli spazi precisi ed esattamente ad hoc per la musica. Non troviamo un auditorium della musica come a Roma, tanto per capirsi. E nemmeno credo, non lo so, se c'è attualmente un progetto per farlo. E questo fa capire anche che però una delle città più importanti, sicuramente la città italiana più vicina all'Europa, anche in termini di spesa del mercato culturale, non si è mai attrezzata, non si è mai posto il tema di uno spazio pubblico importante, pubblico o privato, adatto alla musica. Perché secondo te questo accada?
1: Ma sai Daniele, il tema è di lunghissima storia, lunghissima data, e purtroppo non riguarda solo Milano, ma riguarda proprio tutto il paese. Succedeva negli anni 70, il fatto oggettivo è che in Italia chi organizza concerti di musica popolare, chiamiamola popular music, pop music, poi dopo non entriamo nel merito della qualità, la quantità e quant'altro, ma si tratta di musica seguita un po' da un pubblico che non è soprattutto quello che segue la musica classica, ma segue altra musica. Ecco, fin da quegli anni la musica è sempre stata ospitata in spazi che non sono nati per lei. Siamo stati ospitati negli stadi, nei palazzi dello sport, nei teatri, negli ippodromi, negli autodromi, nelle discoteche e quant'altro. Questo è un paese, in maniera un po' paradossale, visto la lunga storia musicale che ha, che non considera da un punto di vista strutturale la musica dal vivo un elemento importante, cioè la considera solo quando si mette a sbandierare numeri di indotto, di turismo e di quant'altro, ma non considera il pubblico, né le maestranze, né gli artisti, né le imprese di questo enorme mondo in maniera adeguata. Quindi non è cambiato nulla, continuiamo a utilizzare spazi che non sono nati per questa musica, spazi dove non si può suonare la musica soprattutto nella maniera adeguata, non si può suonare con i livelli che necessiterebbe essere suonata, e quindi buona parte delle volte la gente non sente niente. Continuiamo a utilizzare spazi che non sono strutturati per ospitare le persone, e spesso e volentieri alcuni organizzatori anche ci mettono del loro, praticando pratiche, è brutto dire praticando pratiche, ma ci capiamo, di speculazione enorme sui servizi. L'ippodromo della Maura è uno dei casi più clamorosi da questo punto di vista. Ribadisco il mio concetto, è uno spazio non adeguato, è uno spazio dove nella migliore delle ipotesi si respira sabbia, polvere, nella peggiore quando piove si sta in un fango tremendo, e è uno spazio in mezzo a una zona che non è sicuramente la più felice, perché è una zona che già vive della presenza dello stadio, che vive della presenza dell'altro ippodromo, e che fino a quando non ci sarà una politica seria, vera, di totale, ma quando dico totale si tratta di totale divieto di circolare con le auto e con le moto, non vedrà risoluzione. Il tema quindi è enorme e purtroppo non vedo nessuna risoluzione a breve a medio termine, perché c'è in Italia anche questa tendenza di molti sindaci, di molti presidenti delle regioni, di continuare a pensare che bisogna fare i numeri, che bisogna fare le arene. Pensa a Trento.
0: Ecco, ma questo è un problema della politica secondo te, oppure anche di voi stessi organizzatori? Cioè, non credi che sia stato anche un problema di elevazione culturale, chiamiamola così, dell'arte, dell'organizzazione del concerto?
1: Beh, sì. Sicuramente il fatto che da 30 anni le multinazionali dominano in tutto il mondo nel campo della musica di cui stiamo parlando, controllando praticamente quasi tutto, non ha contribuito, perché le multinazionali, come in qualsiasi altro campo, che vendano saponette, che organizzano concerti, non cambia nulla, pensano ai numeri, pensano al fatturato e non certamente alla qualità. Quindi certo che ci sono delle responsabilità enormi da parte dei promoter, ma la responsabilità principale, a mio parere, è politica, la politica nazionale, locale, territoriale, che è sempre mancata. Non c'è stato nessun genere di investimento reale, strutturale. Pensa alla Francia, dove c'è il circuito dello Zenith, che sono delle tende da 6.000 persone che sono rimaste di proprietà pubblica, che sono a disposizione di tutto e che sono sparse in svariate città italiane, cioè in svariate città francesi. Pensa anche al fatto che comunque davvero, questo è un fatto importante che va ricordato, è che in Italia non è mai stato speso un euro dal secondo dopoguerra, ma neanche un euro in una struttura pubblica per lo spettacolo di musica popolare, perché anche l'auditorio che tu hai citato a Roma, ahimè, ricordati l'auditorio di Santa Cecilia, non è un auditorio che sto fatto per la popular music, così come le uniche strutture di qualità in Italia sono quelle col denaro privato o parzialmente pubblico, vedi la RCF Arena, ma lì c'è una gestione che sta sbagliando tutto quello che può sbagliare, speriamo che la smettano di sbagliare, ma quindi è un paese che dovrebbe essere musicale, ma che non rispetta, certo, la musica.
0: Ma che invece non lo è. E io prometto a te, ma anche ai nostri ascoltatori, che questo tema lo manderò avanti, perché è un tema a me caro e penso che una radio di informazione debba dare anche appunto maggior aggiornamento per quanto riguarda questi temi, che sono temi vitali per la cultura nel nostro paese. Grazie ancora Claudio Totta, sono le 8:59, tra poco ci sono le ultime notizie e noi torniamo tranquilli alle 7 di domani per l'ultima puntata di questa settimana di Summer Time. Tra poco, dopo il notiziario, prende in mano la guida Vicky Mangone.
2: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 9:01.
4: Giornale Radio News. Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botecosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti, poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza, Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Ripartiamo da qui. Buongiorno, buongiorno a tutti da Vicky Mangone con un nuovo frammento di Summertime, la programmazione estiva e la Cabrini ride, vabbè. La programmazione estiva di Giornale Radio, portata avanti in maniera, devo dire, magistrale fino a qualche minuto fa dal nostro direttore Daniele Biacchessi. Oggi faremo un viaggio tra i migliori esempi europei di ciclabilità per capire quanto sia profondo il divario con l'Italia, dove c'è ancora tantissimo da fare per rendere le nostre strade davvero a misura di bicicletta e sicure per tutti. Lo faremo con Luigi Menna, presidente della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Il lavoro portato in vacanza, questo è un tasto dolente, ormai la tendenza è quella di rispondere al telefono magari anche quando siamo in spiaggia dicendo sì, ciao, sono in ferie, ma dimmi tutto. Questa è una reperibilità perenne che cancella i confini tra vita privata e lavoro per gran parte dell'anno, perché succede in estate, succede a Natale, succede a Pasqua, succede nel weekend, no? Succede sempre. Dobbiamo difendere il nostro diritto a staccare la spina. Non va bene, perché poi torniamo al lavoro e siamo ancora più stanchi di prima, no? Questo sarà uno dei temi della prossima settimana. Ne parleremo con questo di questo tema, di questo non staccare mai, con lo psicologo del lavoro Angelo Boccato. Ne parleremo a metà mattina. I gialli dell'estate, l'ultima parte della trasmissione li dedicheremo a questo. Parleremo di alcuni fatti di cronaca e poi la pagina su Garlasco, questo con Albina Perri, direttore di Giallo. In apertura, dunque, fra un attimo l'aggiornamento della vicenda che ha colpito il Nepal, uno sguardo alla valanga di fango che ha colpito la zona al confine tra Nepal e Tibet, poi i casi di malaria all'aeroporto di Francoforte, notizia di ieri, e poi col primo ospite di oggi parleremo della diffusione della peste suina africana in Toscana. 638 casi, questo è il dato più alto d'Italia. Ne parleremo col primo ospite di oggi, Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Toscana. Ecco, a grandi linee questo è il programma di oggi e questa è Dua Lipa.

arrivano notizie drammatiche dal confine tra Nepal e Tibet. C'è stato il crollo di un ghiacciaio a seguito di un'alluvione che ha scatenato un mare di fango e di detriti veramente spaventoso che ha letteralmente cancellato interi villaggi. Il bilancio purtroppo sale di ora in ora, siamo già ad almeno 165 morti, ma il dramma vero sono i dispersi, che sono migliaia. Tra l'altro la zona è piena di turisti, ne mancano all'appello circa 400. 90 italiani sono registrati in zona, 2 sarebbero coinvolti, ma stanno bene così, secondo quanto ha comunicato la Farnesina. Sono stati rintracciati, sono assistiti dalla diplomazia, rientreranno in Italia appena possibile. Non risultano altri italiani coinvolti. Questa è una vicenda che monitoreremo nelle prossime ore. Dalle catastrofi naturali ci spostiamo in Europa per una storia che unisce sanità e trasporti, ci porta all'aeroporto di Francoforte. Siamo in Germania e di ieri la notizia di 6 casi di malaria. 6 dipendenti dello scalo hanno contratto la malaria lavorando sulle piste. Purtroppo uno di loro è deceduto. Gli esperti del Robert Koch Institute parlano di airport malaria. Praticamente una o più zanzare infette sono arrivate in Germania quest'estate, banalmente nascoste nella stiva di un aereo o nei bagagli, da un paese evidentemente a rischio. Hanno punto i lavoratori della logistica. I primi casi erano emersi a metà luglio, poi sono saliti a 6 nelle ultime settimane. Adesso c'è stato anche un morto. Adesso la società aeroportuale ha piazzato trappole ovunque nei terminal e ha inviato gli insetti in un laboratorio in Belgio per analizzarli. C'è massima allerta per il personale, anche se le autorità sanitarie rassicurano i viaggiatori e hanno diffuso la comunicazione che non c'è alcun rischio di contagio da persona a persona. Sempre sul fronte emergenze sanitarie, questa volta siamo in Italia perché in Toscana la peste suina africana ha raggiunto la cifra record di 638 casi, una situazione veramente pesantissima per gli allevamenti della regione. E allora, per capire l'impatto reale, quali misure di contenimento si stanno prendendo, ci colleghiamo tra poco in diretta con il direttore di Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti.

0: Dall'inizio dell'anno in Toscana sono stati registrati 638 casi positivi nei cinghiali di peste suina africana, il numero più alto tra le regioni italiane quest'anno, nel 2026. Il virus è partito dalla provincia di Massa Carrara, si è spostato verso Lucca, verso Pistoia, soprattutto è già entrato in due allevamenti, a Comano e San Marcello Piteglio. La peste suina africana, lo diciamo, lo ribadiamo, non è pericolosa per l'uomo, però può essere devastante per gli allevamenti. Quando il virus entra in un'azienda scattano subito gli abbattimenti, le restrizioni, i controlli, ma guardate che il virus è talmente resistente che può essere trasportato anche da scarpe, anche dalle ruote dei mezzi agricoli, dai vestiti, dalle attrezzature contaminate. Una persona quindi non si ammala, però può contribuire in maniera anche involontaria a portare il virus da una zona all'altra. Buongiorno Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Toscana.
1: Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, Corsetti, ci dice come vi state coordinando sul territorio, come vi state muovendo?
1: Allora, la peste suina, come ha detto lei, è arrivata a Massa nel 2024 e poi via via, per i motivi che lei diceva e anche per la configurazione del territorio, per cui è estremamente complicato delimitare le aree, come è successo in alcune regioni del nord Italia, dove è stato possibile, ad esempio in pianura padana, poter delimitare delle aree in modo ben preciso. Da noi ovviamente, perfetto, da noi evidentemente questo non è stato possibile, sono stati fatti sforzi ma evidentemente non sono stati sufficienti. Ci stiamo coordinando ora per arrivare all'attuale, senza parlare del passato, con il nuovo commissario regionale che è stato individuato dal presidente Giani, ovviamente in coordinamento col commissario Filippini a livello nazionale. Stiamo puntando su due aspetti fondamentali. Il primo, quello che diceva lei, che è l'aspetto molto complicato, è quello della società civile. Sono stata fatta con una ordinanza, un appello ai comuni di dover delimitare le aree dicendo che c'è un tema legato alla biosicurezza che non è soltanto degli allevamenti, quindi c'è un tema di chi andrà a fare i funghi, c'è un tema di chi fa le passeggiate, c'è un tema di tutto un mondo che frequenta il bosco, che nel momento in cui viene contaminato attraverso i cinghiali dalla peste suina va trattato e va vissuto, diciamo non trattato, va vissuto in una maniera diversa. Quindi tutto un tema legato a entrare, a pulire le scarpe, a usare plastiche, diciamo quelle riciclabili per poter coprire le scarpe, pulire le macchine.
0: Quelle usa e getta.
1: Quelle usa e getta, un tema che però evidentemente crea problemi al turismo. Questo è evidente, che arrivare in un comune nel quale trovi un cartello enorme nel quale c'è scritto attenzione,
0: con tante limitazioni,
1: alla fine vuoi dire vado in un altro comune, certo sono in
0: è
1: vacanza,
0: disincentivante
1: sono lì,
0: per il turismo
1: è disincentivante. Questo è un tema che fa sì che noi abbiamo protestato fortemente su questo. Noi abbiamo avuto due forti mobilitazioni, una a novembre del 2025, una poi a febbraio 2026, nel quale abbiamo detto in modo molto chiaro che andava fatto sistema il più possibile, perché c'è un tema innanzitutto di risorse, perché è evidente che c'è un'organizzazione del lavoro legata al mondo venatorio di cui si deve tenere conto. C'è un problema legato alle case di caccia che sono private, non sono pubbliche, quindi devi chiedere di poterle utilizzare, ai centri di eviscerazione, perché è evidente che quelle carcasse di cinghiale che trovi le devi trattare immediatamente sul luogo, farle sparire non portarle in giro, sempre per tutti i motivi che lei puntualmente ha detto prima. Quindi tutte queste cose in realtà non sono state organizzate benissimo, ci sono state molte resistenze in maniera inopportune, sulle quali noi abbiamo insistito. Alla fine il presidente Giani la nomina del commissario l'ha fatta, ora sta a tutti noi fare un lavoro di coordinamento puntuale senza se e senza ma. Perché? Lei ha detto puntualmente che siamo arrivati nel cuore dell'economia, siamo arrivati in due allevamenti che sono purtroppo due allevamenti di eccellenza della cinta senese. Quando diciamo di eccellenza della cinta senese dobbiamo spiegare bene ai radioascoltatori che parliamo di genetica, cioè l'azienda che è stata colpita e che è stata colpita in un allevamento, ma è stato fatto abbattere anche l'altro allevamento, tutti i cavi di un altro allevamento che aveva per una questione di sicurezza, di tenere il più possibile il contenimento, è una delle aziende che aveva tra le mani la migliore genetica italiana della cinta senese. Per questo c'è una proposta da parte del consorzio della cinta senese di trasportare un numero di capi in un'isola e tenerli lì a salvaguardia di qualsiasi tipo di problema, perché qui da un momento all'altro ti puoi ritrovare con le complicazioni. L'ultima cosa che dico, tenga conto che quando la peste suina è passata da Massa a Lucca, diciamo geograficamente, ha fatto un salto di 43 chilometri, cioè l'ultima carcassa era a X, è stata trovata la carcassa infetta un mese dopo a 43 chilometri dalla prima, quindi quanto cammina un cinghiale, quanto si sposta, e l'uccello che è andato sulla carcassa, come diceva lei, il cane, quindi sono tutti ambienti che vengono poi delimitati, è stato fatto uso dei cani molecolari, è stato fatto uso delle migliori situazioni possibili, però non c'è stata moltissima collaborazione finora, e ora la stiamo ritrovando attraverso il commissario, speriamo di fare meglio nei prossimi mesi.
0: Si parla quindi evidentemente anche di grossi grossi danni economici, ma gli allevatori cosa possono fare per proteggere i propri animali? Cioè, perché qui entra in gioco la biosicurezza, no?
1: Sì, certo, entra in gioco la biosicurezza, entra in gioco tutto un aspetto che è legato alle attività che devono essere fatte. Noi la prossima settimana, il 3 settembre, faremo un webinar informativo, ma abbiamo già distribuito tutta la doppia recinzione, evitare che entrino animali, le reti di protezione, ma evitare anche che entrino gli uccelli, perché purtroppo è così, drammaticamente è così. Quindi c'è tutto un sistema che in alcuni casi purtroppo non è stato sufficiente, perché ad esempio io come allevatore ho il massimo della mia biosicurezza applicato, come ci è successo in provincia di Prato, però poi dopo il problema è arrivato da un mattatoio, quindi è tutto un sistema che va tenuto, e tenga conto che c'è un aspetto importantissimo dal punto di vista economico che non è quantificabile. Prima che voi mi telefonavate pensavo, ma quanto possiamo dire in termini di economia che vale questa cosa? In realtà ci sono moltissimi allevamenti familiari, ma moltissimi, moltissimi, moltissimi, vuol dire 5, 6, 7 capi che fanno l'economia di una famiglia per la vendita diretta, ad esempio, non riusciamo a quantificare questo, e anche lì, io le ripeto, io sono direttore della Toscana, ma ho anche la responsabilità diretta di Firenze e Prato. Su Prato avevamo molte famiglie che si erano già organizzate, ma questo non è stato sufficiente, perché quando è arrivato il tema della restrizione per la vicenda di Pistoia siamo stati anche colpiti come Prato, quindi quegli sforzi fatti non sono stati sufficienti.
0: Cioè il rischio è che qui a pagare il conto siano anche le aziende che non hanno mai avuto un animale positivo, no? Qui pagano il conto tutti.
1: Purtroppo sì. Perché è una malattia bruttissima, tra l'altro, per cui lo diceva lei prima, non c'è vaccino, non c'è nulla, ed è estremamente subdola, perché non è che puoi evitare gli animali nel bosco, non puoi evitare nulla, devi soltanto tu creare un'area e da quell'area risalire e contenere, con una forte partecipazione da parte del mondo venatorio, che devo dire la verità, in Toscana in questo momento è molto critico, perché in Toscana a fine luglio è stato approvato il nuovo piano faunistico venatorio all'interno di una discussione in alcuni settori del mondo venatorio molto aspra. E adesso stiamo cercando di ricucire un po' tutto quanto le fila, però tutta questa azione di contenimento dei cinghiali è un'azione che va fatta con i cacciatori, e senza la loro collaborazione non si va avanti. Senza la collaborazione dei comuni che mettono le celle frigo, che mettono i centri di eviscerazione, che mettono a posto i mattatoi, uno sforzo anche economico che deve trovare le risorse anche da parte della regione, perché questa è un'emergenza sanitaria, ha detto bene lei, questa è un'emergenza sanitaria.
0: Sì, è un'emergenza sanitaria che non riguarda peraltro solamente la Toscana, la Toscana non è un caso isolato, leggo Piemonte, Liguria, anche lì no, continuano ad esserci numeri importanti.
1: Sì, è partita dal Piemonte, è scesa poi in Liguria, è arrivata a Massa. Il tema sono i territori. se sì. tu riesci a contenerle in un territorio abbastanza con un certo tipo di collaborazione ce la fai, ma stavo investendo cifre spaventose, cioè se lei vede le cifre spese dal commissario nazionale Filippini per chiudere i passi dell'autostrada per evitare che dall'autostrada scendano, cioè da, sì. dai sono cifre importantissime, parliamo dai valichi, parliamo di decine di milioni, e questo è uno sforzo che sta facendo il commissario. Nel frattempo avremmo dovuto fare al meglio la nostra parte, come le ho detto, se siamo arrivati a protestare perché il meglio non abbiamo ritenuto sia stato fatto, ora con il nuovo commissario stiamo collaborando molto alacremente e speriamo che tutti abbiano un grande senso di responsabilità su questo.
0: Peraltro noi parliamo di Toscana, parliamo di Piemonte, parliamo di Liguria, ma in Europa nel 2025 i focolai nei cinghiali sono aumentati del 44%, quindi veramente è un problema presente in tutta Europa. Ma esiste una strategia europea che possa davvero, che voglia davvero contenere questa espansione? C'è questa volontà?
1: C'è questa volontà che è espressa però esclusivamente dall'emergenza sanitaria, dalle ordinanze sanitarie, cioè c'è un metodo sanitario di contenimento. Vede, io sono stato anche direttore in Puglia all'epoca dell'esplosione della xylella. Ci sono delle strategie, sì. poi dipende da come uno le applica le strategie. Cioè se la mattina l'Europa ti dice chiudi tutto e abbatti tutto, tu non puoi stare a litigare dalla mattina alla sera con tutto un mondo che ti dice oddio mio poverino cinghiale. Io capisco, vorrei vivere nel mio giardino con 50 cinghiali senza problemi, il problema è che il cinghiale porta una malattia e quindi il cinghiale va contenuto. E c'è un tema che noi da dopo il Covid, queste famiglie di cinghiali, questa presenza dei cinghiali è stata sempre più massiccia, è stata sempre più forte, e ritornare a un contenimento, a un equilibrio è sempre più complesso. In alcune regioni dove c'è un tema ideologico sulla questione della gestione degli animali, sulla gestione venatoria, tutto diventa più complesso. Devo dire che ora c'è la speranza e la fiducia nel commissario di poter fare questo tipo di azione in maniera convinta, però l'altro giorno mi facevano vedere, sì, il comune ha messo il cartello, ma l'ha attaccato all'ingresso su un foglio A4. Adesso lei che arriva a 40 all'ora, no? All'ingresso di un comune può leggere un cartello a 40 all'ora. Se l'albergo dove lei sta andando non dice guardi, se sta andando nel bosco per cortesia usi questo, oppure certo. guardi, ha un buono per ripassare a lavare la macchina quando scende, lei sa l'insetto della xylella a quanto resisteva attaccato ad un'auto? A 130 km orari. Sì, sì. Quell'insettino, se si attaccava sulla tua macchina, lo ritrovavi attaccato dov'era a 100 km di distanza, se eri andato a 80 all'ora.
0: Attaccato con le unghie e coi denti, come
1: sì,
0: si
1: sì,
0: dice,
1: sì,
0: no?
1: Perché è una cosa che si attacca al calore e rimaneva lì, ma sui treni, certo. Allora, quella roba là va vista e va gestita con grande senso concreto, con grande concretezza.
0: Chiaro. Se allora, noi cominciamo a dire. Prego, prego, concluda Corsetti.
1: E noi cominciamo a dire, non tocchiamo i cinghiali, non apriamo prima la stagione di caccia, non è il problema non è il lupo. Noi facessero come vogliono tutti, c'è un tema sanitario, un'ordinanza che va rispettata e tutti insieme lo dobbiamo fare.
0: Comunque, mentre le istituzioni fanno la loro parte, anche il fruitore del bosco può fare la sua, no? Con semplici accorgimenti, quando si frequentano i boschi, quando si frequentano le campagne, non sottovalutare le regole, non toccare le carcasse di cinghiali, segnalare gli animali morti, poi come diceva Corsetti, pulire con attenzione le scarpe, le ruote e le attrezzature, perché in questo caso anche una persona che sta semplicemente facendo una passeggiata può ovviamente senza saperlo diventare un piccolo anello della catena di diffusione del virus. Stiamo parlando di peste suina africana. Grazie Angelo Corsetti.

0: Sono le 9:33. Giornale Radio.
1: Meteo. Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Una notizia di stamane, di questa mattina: il governo interviene ancora sul caro carburanti, si torna a parlare di benzina, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura, che sarebbe scaduta il 26 di agosto, dunque ieri, costerà circa 130 milioni di euro. Dopo il 5 settembre l'intenzione è quella di cambiare approccio e introdurre aiuti più mirati, destinati soprattutto alle fasce di reddito più basse. Le modalità sono ancora da definire, verranno valutate nei prossimi giorni. Il decreto prevede un nuovo meccanismo fiscale per i grandi gruppi energetici. Le società con ricavi superiori ai 20 miliardi di euro nel 2025 potrebbero essere chiamate a versare in anticipo alcune imposte sui dividendi, ottenendo in cambio un credito d'imposta equivalente. E allora, considerando il prezzo del carburante, visto che costa così tanto, noi per tutta risposta inforchiamo la bicicletta, anche se va detto le nostre città non sono davvero pronte sotto il profilo della sicurezza. La distanza con i migliori esempi europei è ancora troppo grande, per non dire enorme. Tra pochissimo cercheremo di capire cosa manca all'Italia per rendere le strade sicure per tutti. Lo faremo insieme a Luigi Menna, presidente della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

0: Italia si pedala sempre di più e questo è un dato. Il problema è che le città non sembrano ancora andare alla stessa velocità. Il primo studio europeo presentato a Velocity 2026 stima che per arrivare ai livelli dei Paesi Bassi all'Italia servirebbero idealmente oltre 138.000 chilometri di infrastrutture ciclabili in più. Dietro questo numero non ci sono soltanto piste e biciclette, ci sono la sicurezza sulle strade, l'inquinamento, la salute, il traffico, il commercio, anche il modo in cui immaginiamo le nostre città, perché poi la domanda alla fine è davvero molto semplice. Possiamo davvero immaginare una città italiana in cui la bicicletta non sia un'alternativa all'auto, ma, come dire, uno dei normali mezzi con cui ci spostiamo ogni giorno? Ne parliamo con Luigi Menna, presidente nazionale FIAB. Buongiorno, bentornato.
1: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, io partirei dal numero di infrastrutture ciclabili che mancherebbero all'Italia per avvicinarsi ai Paesi Bassi. Abbiamo detto 138.000 chilometri, questo è un ritardo enorme. Oppure possiamo leggerlo anche al contrario, c'è un enorme margine di crescita. Così ci fa meno male.
1: Bravissima, questa è un'ottima chiave di lettura, molto ottimistica. Ma sì, diciamo che allora, l'obiettivo è chiaro, quindi il percorso pure c'è da lavorare molto. Ecco, se mi passa la metafora, c'è da pedalare in salita, però ci si può arrivare tranquillamente.
0: Però gli italiani in bici ci vanno, e ci vanno anche sempre di più. Come mai la domanda cresce più velocemente delle infrastrutture?
1: Beh, questo è un ottimo segno, perché vuol dire che comunque è un movimento che dal basso sta evidenziando la necessità e il problema. Ma d'altro canto non lo vediamo tutti i giorni, se sentiamo anche le notizie nei giornali, li leggiamo, il diesel sta viaggiando in certi punti d'Italia oltre i 3 euro. Allora il problema è semplicemente quello di mettere insieme tutte queste esigenze.
0: Di necessità virtù?
1: Di necessità virtù. Ma anche perché grazie al cielo la bicicletta non ha effetti collaterali negativi, cioè fa bene alla salute, fa bene al portafoglio, fa bene all'ambiente, fa bene alla sicurezza stradale, perché chiaramente sappiamo che gli incidenti, gli investimenti non vengono fatti dalle biciclette, cioè le biciclette non uccidono, ecco, per capirci, anzi le biciclette al contrario mantengono in buona salute.
0: Però per andare al lavoro, però per andare a scuola, per usarla quotidianamente, ci vuole, diciamo, una strada sicura, no? Più sicura, sicuramente più sicura di quella che abbiamo oggi, di quelle che ci sono oggi.
1: Sì, assolutamente. Allora, qui abbiamo individuato che è una esigenza che sta nascendo dal basso. Le persone vanno in bicicletta, ma quotidianamente e anche per turismo, quindi il cicloturismo sta aumentando in maniera esponenziale. Il discorso che manca è un'attenzione da parte delle autorità amministrative, ma io direi anche dalla politica in primis, adesso in queste settimane stiamo ragionando sulle nuove proposte al codice della strada, che vediamo, insomma, da quello che si legge sui giornali non sono del tutto tranquillizzanti, nel senso che sono comunque a favore dell'utilizzo dell'autovettura e a scapito di quelli che sono gli altri utenti della strada, ma io direi anche principalmente i pedoni, se andiamo a vedere che a leggere, per carità, è una proposta, si vede che comunque anche dovendo attraversare sulle strisce il pedone deve sincerarsi che le macchine si fermino, allora vuol dire che è proprio la legge dello Stato che sta autorizzando le autovetture ad avere un comportamento che è tutto tranne che sicuro.
0: Va detto che quando si parla di ciclabilità spesso si parla solamente di chilometri di piste, però una pista ciclabile può essere lunga, anche molto lunga, anche lunghissima, e certo, può essere completamente inutile, nel senso, abbiamo visto brutture, piste che finivano davanti a un muretto oppure che finivano in un campo arato, quindi certo, il punto è, ci sono anche queste cose, no? Il punto non è costruire tanti pezzi ma collegarli in una rete continua affinché sia sicura e sia realmente utilizzabile.
1: Sì, io se mi passa una battuta vorrei che nei curriculum dei tecnici che fanno le piste ciclabili ci sia anche l'attestato di andare in bicicletta.
0: L'obbligo
1: di andare in bicicletta, assolutamente. Sì, ma infatti quello che noi, ad esempio, io vivo a Roma, quello che proponiamo al Comune di Roma è quello di non solo incentivare il numero di chilometri, aumentare il numero di chilometri di piste ciclabili, ma soprattutto andare a creare una rete continua, evitare il muretto, evitare l'interruzione
0: appunto.
1: Che poi sì assolutamente d'accordo, certo.
0: Anche se poi uso la bicicletta con una bellissima pista ciclabile, poi mi finisce appunto davanti a un muretto e per proseguire devo, non so, fare un pezzo di statale, ecco, magari no, ecco, magari no.
1: Grazie, ma no grazie.
0: Ecco, appunto, esatto. C'è poi, Menna, un conflitto molto concreto, no? Quando una città costruisce una pista ciclabile, spesso, purtroppo, perché le nostre città non sono pensate per la bicicletta, spesso deve togliere spazio alle automobili. È inevitabile questo, perché continuiamo a considerare normale lo spazio occupato dalle auto e straordinario quello destinato alle biciclette?
1: È una questione di mentalità. Io dunque una notizia di queste ultime settimane che la municipalità di Parigi sta togliendo 60.000 posti auto per trasformarli in aree verdi. Questo è una notizia importante. Ho letto nello stesso periodo che giù a Bari, al centro storico, stanno chiudendo i negozi e al posto delle vetrine stanno mettendo le saracinesche perché si comprano i negozi per trasformarli in garage.
0: No, vabbè.
1: Quindi ecco, capito. Cioè, ci sono delle direttive, delle direttrici totalmente divergenti tra l'Europa e quello che sta accadendo in certi punti d'Italia. Adesso non voglio generalizzare, però il problema c'è. Cioè, noi dobbiamo dare il nostro contributo mentale, culturale a immaginarci, non dico senza auto, perché per carità, però
0: no,
1: immaginare
0: certo.
1: L'auto come uno strumento che venga utilizzato nella giusta misura. Ecco, questa è la cosa importante.
0: Diciamo che nelle nostre città la viabilità andrebbe un po' tutta rivista, no?
1: Sì.
0: Cioè non,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: solamente
1: sì.
0: Per quanto riguarda le biciclette, ma proprio ci vorrebbe.
1: Ma sì, cioè ma diciamo che noi abbiamo anche un retaggio culturale, noi anche perché diciamo che questo retaggio culturale oggi come oggi non ha più fondamento. Cioè anni 60, anni 70 avevamo la Fiat, no? Mio padre diceva: "Ah, se va bene la Fiat va bene l'Italia". Questo quindi questo era, no, il leitmotiv. Ora non abbiamo più imprese, industrie italiane che producono autovetture, quindi alla fine stiamo alimentando una mentalità che è un po' fine a se stessa e che non ci porta nessun guadagno, anzi stiamo vedendo che ci porta una serie di problemi, no? L'ambiente, ecco, il caldo di questi giorni, di questi mesi, direi è una prova più che tangibile, cioè dovrebbe essere più che sufficiente questo segnale per poter spingere all'uso di una bicicletta, di un mezzo di trasporto più naturale, ecco, meno impattante sull'ambiente.
0: Poi ricordiamo anche che esistono le biciclette a pedalata assistita, eh? No,
1: quello vabbè, si vuole tanto subito chi l'ha inventata.
0: Appunto.
1: anche perché la popolazione sta avanzando con l'età. E poi io dico sempre, la pedalata assistita consente di andare in ufficio in giacca e cravatta. Nel senso
0: verissimo.
1: Che si può utilizzare
0: verissimo.
1: Veramente, non c'è, diciamo che è lo strumento che elimina tutte le scuse per non andare in bicicletta.
0: Senta, ci sono città italiane che stanno facendo meglio di altre?
1: Beh sì. Sì, diciamo che l'Italia è un pochino a macchia di leopardo, no? Sia per motivi, diciamo, anche strutturali, perché ci sono città storiche che chiaramente hanno un'impostazione, no? Non da bicicletta, ma oddio, ma neanche da auto, se posso dire. Cioè, entrare dentro le città storiche con l'autovettura è veramente da folli. Ma sì, io direi che come esempi ci sono le città che hanno adottato il modello della città 30, no? Bologna. Bologna è un caso, certo. È un caso classico. Ma io dico sempre che, ecco, proprio anche per evitare la disumanizzazione, no, delle statistiche sugli incidenti, sui morti, sui investimenti, dire che Bologna ha diminuito del 43% i morti significa che 17 persone la sera sono tornate a casa e non sono morte per strada. Questo è un dato molto importante che deve far riflettere.
0: Certo. Parliamo di soldi, perché investire nella bicicletta è un costo, no? Può diventare un investimento economico mica da poco.
1: Ma allora dipende dalla bicicletta, perché ci sono biciclette di tutti i tipi, nel senso che sconsiglio biciclette costose in città. Io le chiamo, noi nell'ambiente le chiamiamo le biciclette da palo, cioè sono delle biciclette che non hanno un valore intrinseco economico alto, che possono essere legate tranquillamente, no, agli stalli senza aver timore che vengono rubate. E, però ecco, tenga presente che io faccio in una media di 50 chilometri a settimana dal lunedì al venerdì per spostarmi dentro Roma e io penso che nel corso di un anno mi pago un bel viaggetto, nel senso che qualche diverse centinaia di migliaia di euro le risparmio, no?
0: Ma anche in salute,
1: Samenna, cosa posso dire una cosa? Io sono un professionista, ho uno studio, siamo una decina di persone e vado in bicicletta da una ventina d'anni e i ragazzi dello studio mi dicono: sa dottore, ma lei da quando va in bicicletta non si arrabbia più.
0: Ecco, ma chissà perché. Quindi anche da un punto di vista del sistema nervoso, no?
1: Assolutamente. Ma ecco, la bicicletta ti dà veramente il buon umore, ecco, questo lo dico come testimone.
0: Va bene, allora dottor Menna, breve pausa, ci ascoltiamo una canzone, adesso ci rilassiamo con Sam Smith e poi torniamo a parlare di piste ciclabili, di mobilità verde, green, appunto, la bicicletta, evviva!
2: Guess I

0: Abbiamo parlato di piste ciclabili, di sicurezza, di città a misura di bicicletta e politiche per la mobilità. Dietro i numeri e le battaglie di FIAB c'è anche una cosa, devo dire, molto più semplice, ovvero il piacere di andare in bicicletta, perché la bici non è soltanto un mezzo per arrivare da un punto all'altro. La bicicletta è libertà, è viaggio, è fatica. La fatica è una cosa bella, ed è scoperta, e qualche volta è anche il modo migliore per perdersi, magari trovare qualcosa che non stavamo nemmeno cercando. Luigi Menna, presidente nazionale di FIAB, è sempre con noi. Allora, mettiamo per un momento da parte le piste ciclabili e i decreti e le chiedo, Menna, se dovesse convincere una persona che in bicicletta non ci va mai a fare il primo giro, cosa le direbbe? Una frase sola, quella che potrebbe davvero farle cambiare idea.
1: Veramente proviamoci insieme. Ci vediamo una mattina, una domenica mattina, tranquilla. Quindi facciamo un giro per la città, ti faccio vedere i monumenti da un'ottica diversa. Ecco, per esempio, a Roma abbiamo la pista ciclabile sul Tevere. Mi ricordo bello, la prima volta che l'ho fatta, vedere tutti i monumenti di Roma, Castel Sant'Angelo, tutti i ponti storici dal basso. È stata assolutamente sì, è stata veramente un'esperienza. Ecco, l'altro giorno andavo da un cliente facendo la pista ciclabile del Tevere, ho fotografato delle anatre con i piccoli appena nati, mentre sopra sentivo le macchine che strombazzavano. Cioè, ecco, questo, io penso che solo questo quadro, no, convince le persone ad andare in bicicletta.
0: Senta, ma c'è una strada, c'è una salita, c'è un percorso che ogni ciclista dovrebbe fare almeno una volta nella vita? Se è il suo must personale, quello che consiglierebbe proprio senza pensarci due volte?
1: No, vabbè, domanda facilissima, Cammino di Santiago. Risposta ovvia, no, l'ho fatta, oddio, l'ho fatta esattamente 10 anni fa, nel 2016. Sì, però, sì. Oddio, voglio dire, all'epoca avevo 55 anni, cioè non è che, no, dice no, vabbè, ma c'ho una certa età, no, cioè, arrivaci piano piano, cioè, incomincia a fare un'uscita per la tua città, un fine settimana, poi associati a FIAB, perché no, è veramente un ambiente dove riesci ad andare in bicicletta in totale sicurezza e a conoscere tantissime persone. A me la mia vita sociale ha avuto un cambiamento radicale, no, da quando vado in bicicletta. E il Cammino di Santiago io l'ho fatto tutto, da Saint-Jean-Pied-de-Port a Finisterre, quindi 900 chilometri è bellissimo.
0: In quanto tempo?
1: In 12 giorni. Erano una media di una sessantina, settantina di chilometri al giorno, ma poi è bello, cioè dormi, deve avere uno spirito goliardico, dormi negli stanzoni, però ecco, mi accorgo che ogni volta che faccio un viaggio automaticamente faccio il confronto con quell'esperienza lì. Non deve essere fatto tutto, si può fare anche a tappe.
0: Anche a tappe, è vero.
1: Assolutamente sì. Uno se lo fa in 2-3 estati, poi hai la tua bella credenziale. Io in ufficio, oltre all'attestato professionale, ho messo in bella vista anche la credenziale di Santiago.
0: di Santiago.
1: Assolutamente sì. Sono più orgoglioso di quella che del resto.
0: E poi mettete da parte tutte quelle scuse, no? Fa caldo. Non ho tempo, è pericoloso, tutte queste cose qua.
1: Ma non ho tempo, guarda, io dico sempre, da quando vado in bicicletta, se arrivi in ritardo non ho scusanti, perché la bicicletta ti dà tranquillamente la certezza di arrivare nel tempo prestabilito, non ci sono problemi di traffico né problemi di parcheggio.
0: A meno che non si buchi una gomma, e allora a quel punto vabbè, può succedere anche in automobile, ma può succedere anche in auto, per cui uno a uno palla al centro. Ma invece sì, veniamo alla sicurezza, abbiamo ancora un paio di minuti, che è importantissima: freni, gomme, luci, bisogna sempre, insomma, fare sempre un controllino, no? Prima di partire, piccolo rituale, diciamo.
1: Ma allora, il rituale, sì, i freni sempre. Allora, se la prendi tutti i giorni la bicicletta, una volta a settimana gonfiare le ruote, perché poi no, capisci la differenza tra viaggiare con ruote sgonfie e ruote gonfie. Freni, assolutamente, ed è fondamentale essere sempre visibili, cioè portarsi sempre un giubbino, quello che ha da rifrangente, e le luci, quelle sono fondamentali. Io per esempio viaggio con un casco che ha le luci incorporate, per cui accendi e sei visibile sempre.
0: C'è da dire che tra automobilisti e ciclisti non corre sempre buon sangue. A volte chi guida vive il ciclista come una sorta di ostacolo, no? Una presenza fastidiosa sulla strada. Se potesse eliminare una sola cattiva abitudine degli automobilisti nei confronti dei ciclisti, quale sarebbe? Il sorpasso troppo ravvicinato? Qual è il comportamento più pericoloso?
1: Ma il comportamento più pericoloso che vedo sono le macchine che fanno il pelo alle biciclette, nel senso che non si rendono conto che la bicicletta ha bisogno di spazio anche un pochino laterale, perché se c'è una buca, visto che noi viaggiamo sempre sul lato destro della strada, se c'è la macchina che apre lo sportello improvvisamente, siamo obbligati a scartare. Quindi lasciare spazio alle biciclette, quello assolutamente sì. E poi, signori, un po' di convivenza, voglio dire. Ma poi ecco, io suggerirei agli automobilisti di farsi comunque un giretto in bicicletta per entrare, no? Come dicono gli inglesi, entra nelle mie scarpe. Vedi un attimo che cosa
0: è vero, però è anche che dal punto di vista di chi guida, trovarsi ciclisti che pedalano affiancati può essere pericoloso, oltre che abbastanza irritante, non crede?
1: No. Allora, per carità, cioè il ciclista è un essere umano, per cui è chiaro che ognuno deve rispettare le regole. Oltretutto le regole vanno adeguate al tratto stradale che si sta percorrendo, no? Perché per esempio anche andare a coppie, prendiamo il gruppo di ciclisti, un gruppo di ciclisti che va a coppie significa che dimezza, no, la distanza del gruppo. Non so se mi sto spiegando, per cui un'autovettura, ecco, se la strada è sufficientemente larga, io per superare un gruppo di ciclisti devo impiegare 50 metri e non 100, ok? Quindi diciamo che non è tanto l'andare a coppie, e il problema è adeguare l'andatura al tratto stradale che si sta percorrendo, ecco, quello è molto importante. Però ecco, è chiaro che un'attenzione da parte di tutti ci vuole.
0: Grazie presidente della FIAB Luigi Menna, grazie per aver pedalato con noi per una ventina di minuti. Sono le 10:01, la linea la diamo alla redazione di Roma per le ultime notizie, e poi però torniamo, se torniamo.
2: Giornale radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: le devastanti inondazioni al confine tra Nepal e Tibet, 165 morti accertati ed oltre 1000 dispersi, attivata la solidarietà internazionale. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, in futuro il governo lavora agli aiuti selettivi. L'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi a Rebibbia, gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori, la vitola a riesame il 7 settembre. Torna il caldo torrido sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone. Il disastro in Tibet, mentre si scava nel fango alla ricerca di superstiti nella regione, sia Nepal che Cina, aggiornano la conta delle vittime accertate, oltre 160, e dei dispersi, 1300 circa. Ma intanto salgono le preoccupazioni per una seconda alluvione provocata dall'accumulo di detriti. Il servizio.
4: Si muovono le squadre di soccorso della Cina nella regione nepalese di Rasua, al confine con il Tibet cinese, corsa contro il tempo, non solo per salvare superstiti nel fiume di fango che ha travolto interi villaggi, ma si teme una seconda inondazione. Ora che dati e satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova catastrofica ondata. A monitorare la situazione l'International Center for Integrated Mountain Development, mentre dall'Istituto Geologico statunitense arriva la conferma che un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri si è staccato da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine, precipitando per 1000 metri verso il fiume. È stato questo a provocare la scossa sismica che viene aggiornata ad una magnitudo di 5.2. Intanto si aggiornano i numeri delle vittime: 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
3: In Libano, Hezbollah armata non può essere sovrana. È necessario il pieno recupero della sovranità libanese sul territorio nazionale. Così il vice premier e ministro degli esteri Tajani, intervenuto ieri al meeting di Rimini. Sentiamo.
5: Il nostro impegno a rimanere in Libano anche dopo la fine della missione UNIFIL. Non so se si potrà prolungare oltre il 31 dicembre, però noi vogliamo essere lì proprio per garantire la restituzione del territorio alla sovranità di Beirut. Hezbollah armata non può essere sovrana di quel territorio, servono le forze armate libanesi che devono rioccupare il territorio.
3: Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi a litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati detenuti a Rebibbia, con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Walter La Vitola. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, bollino rosso in tre città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata da diversi stati americani. La società di Mark Zuckerberg, con un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 18 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Nei giorni del controesodo di agosto si accende l'attenzione sull'anno scolastico ormai alle porte, ripartenze diverse a seconda dei territori. Il servizio.
6: La prima campanella suonerà il 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano, seguita il 10 settembre da quella della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Nella mappa disegnata dalle regioni che fissano in modo autonomo l'inizio e la fine delle lezioni il 14 settembre, rientrano in classe gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Nei due giorni seguenti, tra il 15 e il 16, avviano le lezioni altre 9 regioni, tra cui Campania, Emilia Romagna e Lazio. Chiudono la serie il 17 settembre gli studenti della Puglia. Intanto il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'ordinanza che contiene le date delle festività degli esami in un anno poco generoso sul fronte dei ponti. Cadono di domenica infatti il 4 ottobre e il 1 novembre, mentre l'8 dicembre capita di martedì. Tra venerdì e sabato i giorni chiave del Natale 2026, mentre nella primavera del 27 potrebbero deludere il 25 aprile, che cade di domenica, il 1 maggio di sabato. Così bisogna guardare a mercoledì 2 giugno per spezzare la settimana con una festa. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: L'arte contemporanea perde una sua icona. È morta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pua. Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni 50, ha spaziato dalla pittura alla scultura alle installazioni di grande impatto visivo. Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo, dalle Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione degli anni 2000, che ne ha fatto l'artista vivente più venduta al mondo. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha presentato in questi giorni l'operazione Economic Outcast, minacciando nuove e dannose sanzioni contro quei paesi che si rifiutano di interrompere i rapporti commerciali con l'Iran, ma non ha nominato il paese che potrebbe determinare il successo o il fallimento di questa nuova strategia americana, cioè la Cina. La seconda economia mondiale è da tempo un'ancora di salvezza fondamentale per Teheran, perché acquista la stragrande maggioranza delle sue esportazioni di petrolio per un valore stimato di decine di miliardi di dollari lo scorso anno, oltre ad altri scambi commerciali. Dunque coinvolgere la Cina nell'ultimo tentativo della Casa Bianca di sottomettere una leadership iraniana ostinatamente inflessibile dopo quasi 6 mesi di guerra è un'impresa decisamente ardua. Pechino respinge in modo netto quelle che definisce sanzioni unilaterali americane e da tempo difende il suo diritto a intrattenere regolari rapporti commerciali con partner come l'Iran e la Russia. Presume inoltre che Washington sarebbe restia a innescare un confronto economico più ampio che danneggerebbe entrambi i paesi proprio alla vigilia delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Infatti, poco dopo le dichiarazioni di Bessent, il Ministero degli Esteri cinese ha promesso di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi di fronte alle minacce di sanzioni americane. Nella sostanza, Pechino avverte Washington che la guerra economica non risolverà il problema, al contrario, intensificherà ulteriormente i conflitti, creerà rischi di ricadute e sconvolgerà l'ordine economico e finanziario globale. Pure l'ultima exit strategy di Donald Trump sembra destinata a fallire.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: Sono le 10:12 minuti in diretta, Giornale Radio Summertime con Vicky Mangone. Devo dire, la bicicletta ha dato una sferzata agli animi, Io vedo un sacco di messaggi, ne leggo alcuni, non posso tutti, è veramente impossibile. La verità vera è che si ricorre all'automobile poiché non esiste un buon sistema di trasporto pubblico collettivo. Scrive un ascoltatore o ascoltatrice che non sta firmato. Anch'io sono un commercialista, scrive Carlo. Quando posso uso la bici elettrica per andare da casa in studio. Non abito in città, ma il problema dell'assenza delle piste ciclabili si fa sentire. E ancora Tamara, io sono anni che faccio le vacanze con le biciclette, che bello, esplorando tutte le montagne dell'arco alpino, non solo, anche quello del, anche quest'anno dell'Austria, è stata meravigliosa la bicicletta, scusate, la leggo così a spizzichi e bocconi, la uso occasionalmente anche per andare al lavoro perché vivo in un posto dove è veramente pericoloso andare, però ogni tanto mi avventuro. Sta attenta Tamara, sta attenta quando vai in bicicletta su strade pericolose. Speriamo nelle ciclabili, speriamo nell'avanzamento della civiltà. Bene, grazie a voi per questi messaggi inviati al 334 11 11 622. Quest'estate abbiamo parlato molto del caldo e del lavoro, ci sono state ordinanze che hanno fermato o limitato i lavori all'aperto nelle ore più calde, quando le temperature hanno superato anche 40, addirittura pensate 45 gradi, è un forno vero. Ma c'è un mondo del lavoro che sembra essere rimasto fuori da questa discussione ed è quello delle cucine, perché dentro una cucina professionale, tra fornelli, pensate, forni, friggitrici e cappe accese, si possono raggiungere temperature di 50, 52 gradi, in alcuni casi anche di più. Eppure non esiste una temperatura massima oltre la quale sia vietato lavorare ai fornelli. Non c'è una soglia precisa prevista dalla legge. Le regole sulla sicurezza sul lavoro affidano al datore di lavoro il compito di valutare il microclima, di garantire condizioni adeguate, però senza stabilire un numero oltre il quale bisogna fermarsi. Questo problema torna fuori ogni estate, lo ha denunciato ancora una volta RestWord, questa piattaforma digitale specializzata nella ricerca del personale per il settore hotellerie, restaurante, catering e dell'ospitalità, raccogliendo le testimonianze e le fotografie di cuochi che hanno misurato temperature veramente altissime nei loro luoghi di lavoro. In alcuni casi i termometri sono arrivati vicino ai 60 gradi, una cosa veramente disumana. Qui non parliamo di qualche minuto davanti ai fornelli, il tempo di fare una frittata, cioè qua parliamo di persone che lavorano per ore in piedi, spesso correndo da una parte all'altra della cucina con il caldo che arriva da ogni direzione. E c'è un problema molto concreto: raffreddare una cucina professionale non è come mettere un condizionatore in casa, perché servono impianti adeguati, perché bisogna fare i conti con le cappe, con il ricambio dell'aria, con i fornelli e con la potenza elettrica disponibile. Un impianto serio può costare tra i 12 e i 20 mila euro. C'è da capire chi dovrebbe pagare per rendere queste cucine più sicure. Allora RestWord propone un fondo pubblico da 20 milioni di euro con una copertura fino al 90% delle spese per aiutare in qualche modo i ristoratori ad adeguare gli impianti, perché il punto, se vogliamo, è anche abbastanza semplice. Se chiediamo alle imprese di proteggere chi lavora, bisogna anche metterle poi nelle condizioni di poterlo fare. Ma il caldo sul lavoro non riguarda soltanto la cucina, e qui arriviamo a un altro tema che devo dire riguarda un po' tutti noi, perché quando siamo in ferie il lavoro spesso continua a venirci dietro, continua a seguirci. Una telefonata, un messaggio, una mail, il collega che scrive scusa se ti disturbo ma volevo chiederti solo una cosa, ecco, è così. Quello che dovrebbe essere tempo libero diventa una specie di lavoro a distanza, magari senza nemmeno rendercene conto. Quanto ci costa davvero non staccare mai? Perché facciamo così tanta fatica a mettere un confine tra lavoro e vita privata? Ne parliamo tra poco con lo psicologo del lavoro Angelo Boccato. Avete presente quando si risponde sì, pronto? No, sono in ferie. No, ma dimmi pure. Ecco.

0: Sono in ferie. No, no, ma dimmi pure. Forse questa è la frase che racconta meglio le nostre vacanze nel 2026. Noi siamo partiti, abbiamo spento il computer e il telefono è sempre lì. Una mail arriva, un WhatsApp arriva, perché c'è un cliente che ha un'urgenza, che ha una domanda da fare, un collega ha bisogno di noi, ha bisogno di un consiglio e noi rispondiamo. Vabbè, dai, sono in ferie. No, no, ma dimmi pure. Il problema è che quel "ma dimmi" apre una porta. E una volta aperta, il lavoro a quel punto entra in spiaggia, entra in montagna, magari siamo al ristorante, magari stiamo facendo una passeggiata. Insomma, il confine tra tempo di lavoro e tempo personale diventa sempre più sottile. E non è soltanto una questione di tecnologia, è anche una questione, diciamo, psicologica. Perché facciamo così fatica a dire semplicemente "no, sono in ferie"? Cosa succede alla nostra mente quando non riusciamo mai a staccare davvero? Non so, lei, dottor Angelo Boccato, psicologo del lavoro, io non ce la faccio però, io sono una di quelle persone che risponde dicendo "sono in ferie, ma dimmi". Lei invece, buongiorno Boccato.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Anch'io cerco di predicare bene, razzolare bene, come si suol dire. E poi la realtà dei fatti,
0: bravo. Razzola male. E poi razzola male invece.
1: Infatti, bisogna cercare di razzolare bene, come dire, in qualche modo, intanto evidenziando quali sono le cause, i meccanismi psicologici, quindi in qualche modo quasi razionalizzandoli, no? Perché sono i meccanismi spesso inconsci e quindi se magari me li racconto, li evidenzio, quello già può aiutare. Tanto per dire, senso di colpa, senso del dovere,
0: di responsabilità,
1: ma anche un senso di appartenenza, da un punto di vista proprio interpersonale, sia legato all'azienda, sia al cliente o quello che sia che sta telefonando. E allora bisogna però saper staccare, bisogna utilizzare le vacanze,
0: mettere dei paletti, perché poi c'è il timore di sembrare poco disponibili, poco professionali, magari la butto lì, addirittura poco indispensabili.
1: Sì, è un po' quello che è, esatto, un po' poco indispensabile, per cui se non rispondo, se rispondo, poi che immagine do anche professionalmente? Allora, noi dobbiamo anche ragionare proprio da un punto di vista di periodo storico che stiamo attraversando. Io faccio questo lavoro da 32 anni, se devo ragionare come si pensavano le vacanze 30 anni fa rispetto ad oggi, è veramente un mondo diverso. L'iperconnessione, il telefono, dove dentro c'è tutto, la disponibilità a poter ricevere e inviare continuativamente, su questo non c'è dubbio che è un altro mondo. E dire assolutamente no a tutto e a tutti è oggettivamente difficilissimo, lo dico io per primo a me stesso, per quello che è la mia attività e per quello che sono le relazioni professionali. Quello che potrebbe essere un consiglio che vorrei dare, è che io stesso utilizzo, è dedicare, esattamente come durante le nostre 24 ore quando siamo al lavoro, 8-9 che siano sono al lavoro, il resto è famiglia, attività, palestra, eccetera, la vacanza, tutta vacanza, magari dedicare 10 minuti al giorno, ma però solo quei 10 minuti alla risposta al messaggino. Non è semplice, guardi che però l'alternativa è come diceva lei, cito un famoso film di Carlo Verdone, "no, non mi disturba affatto", mentre era in intimità con la moglie, immagino che se lo ricordi, lui era un medico, riceveva telefonate sempre, esatto, e penso che gli ascoltatori se lo ricordino perché è un pezzo prezioso del nostro cinema italiano. Ecco, e quindi diventa difficile, quindi si rischia di passare delle mezz'ore con la moglie o il marito o i figli che ci fanno cenno, basta andare alle spiagge in montagna, si vedono queste situazioni. Esatto. Oppure si polarizza l'opposto, chiudo tutto, spengo tutto. In realtà, quando io poi spengo, il mio cervello, ma in realtà in parte la coscienza, non si spegne del tutto. Allora quel senso di colpa o senso del dovere, io lo compenso definendo i tempi, per cui tutte le mattine, quando so che c'è una che ne so, preparazione alla gita della giornata, dalle 9 alle 9.30, 9.20, lì so che è dedicato solo lì, magari non tutti i giorni, al lavoro. Staccare nel 2026 pensando al futuro è totalmente staccare, è oggettivamente molto difficile.
0: È difficile, per non dire impossibile, che poi c'è un paradosso, non sono sempre gli altri, non è che ti chiamano sempre dall'ufficio, noi siamo in ferie ma siamo noi spesso, no, a controllare continuamente le notifiche, proprio per essere certi di non perderci qualcosa, no? Abbiamo paura di perderci però, un'email, quindi siamo anche
1: sì,
0: noi.
1: Assolutamente sì, e qui le ha toccato un punto estremamente importante da un punto di vista psicologico, perché ahimè ci stiamo abituando agli alert da notifica, e questo non è solo lavoro ma è tutto il resto, nel senso dei social e tutto quello che gravita intorno, per cui l'idea del controllo se qualcuno mi ha messo like, ha risposto a vedo se sto parlando dell'extra lavoro, in realtà si sta in qualche modo sovrapponendo anche all'aspetto professionale, quindi non solo senso del dovere, senso di colpa se non rispondo, ma anche il fatto di avere tutto sotto controllo. Queste però, attenzione, lo dico da psicologo, sono delle fatiche psicologiche enormi che distruggono il senso, il significato e il valore della vacanza, per cui non è più solo, non è solo come dire il diritto alle ferie, ma è il diritto di essere veramente in ferie, e questo posso deciderlo io, non è che lo decide la norma, ok? Perché la norma dice ho diritto a X giorni, come le passo?
0: Il fatto è che siamo talmente abituati alla prestazione che anche riposarci può sembrarci quasi una colpa, no? Ci sentiamo quasi in difetto.
1: Sì. Infatti è fondamentale parlarne, come stiamo facendo e come lei sta facendo, è fondamentale che sempre più le persone ne prendano coscienza, perché, ribadisco, il fatto di dover essere, dover apparire, dover essere presente, dover dimostrare, è disumano immaginarlo per tutta la giornata, per tutta una vita professionale e anche extra professionale. Quindi l'idea dello staccare è oggi più che mai fondamentale. Siamo veramente disabituati a farlo, per cui anche magari delle piccole pause dove non faccio nulla, dire non faccio nulla per un quarto d'ora al giorno oggi, magari uno ti guarda quasi come se fossi un matto, come non fai nulla, quantomeno controllo se, vedo se la freccetta è blu, è rossa, se
0: tanto
1: questo
0: ci
1: risposto...
0: metto un attimo, tanto ci metto un attimo, cosa vuoi che sia?
1: Sì, in una giornata tanti attimi fanno ore.
0: Esatto. Che poi spesso il datore di lavoro non pretende neanche, quantomeno in maniera esplicita, no, questa disponibilità, è proprio il lavoratore che continua ad offrirla. Un po' magari ci sopravvalutiamo anche, no? Abbiamo questa cultura del se non rispondo io chi lo fa? Vedrai che c'è qualcuno che lo farà, no?
1: Sì, qui c'è una componente in parte, se vogliamo anche narcisistica, lo dico da psicologo sempre, nella quale se non ci sono io qui casca tutto. Però ecco, sul datore di lavoro, e questo è un altro tema molto importante, perché il datore di lavoro, fino a prova contraria, è un essere umano come lo siamo noi. Allora, il datore di lavoro, che poi dovremmo considerarlo più, come dire, responsabile delle risorse umane, quello che o responsabile di un'area che poi ha delle persone che collaborano con lui, dovrebbe inserire nelle sue capacità, nelle sue competenze, l'efficacia della relazione con i propri collaboratori, al netto dei ruoli eccetera, ma quelli che in qualche modo sovraintende, che coordina, per lui o lei per primi portare rispetto dei tempi, in questo caso delle vacanze, dello staccare. Quindi magari, se faccio un esempio molto pratico, se è una cosa urgente scrivo è urgente, scusami, perché se no è una catastrofe, ipotizziamo il peggio. Se non è urgente, io datore, io coordinatore dico possiamo farlo fra una settimana quando torna, perché se no l'essere umano, HR, tanto per usare un termine tecnico, è il primo che dice oddio, devo comunque essere certo che l'altro lo sappia, può saperlo fra una settimana, cambia qualcosa, e se no dire, e torna i 20 minuti al giorno, che consiglio caldamente, non solo perché lo faccio io, ma perché molte persone con cui lavoro lo adottano come tecnica, micro finestra durante le vacanze, perché l'alternativa faccio fatica a immaginarla, è quella di dire bene, magari tra due giorni dammi un feedback quando hai un attimo per vederlo, se ho realmente bisogno di saperlo entro due giorni, se no rimando. Però un meccanismo un po' di rispetto e di educazione, se vogliamo, nei confronti dei collaboratori, deve partire da chi coordina i lavoratori.
0: Però allora a questo punto il vero lusso oggi potrebbe veramente essere irraggiungibili, no? Cioè non l'hotel a 5 stelle, non il resort esclusivo, ma proprio un telefono che per qualche ora sia lì abbandonato in un cassetto, no? Che non squilli, insomma, nessuno che
1: quello,
0: ci cerca.
1: Quello è un grandissimo
0: quello è il
1: lusso.
0: Vero lusso.
1: Certo, a patto che però la persona in quelle 10-12 ore, 2 giorni, sappia come vivere, e nel senso del come utilizzare quel tempo, che ribadisco può sembrare banale, ma è il passeggiare, è dialogare con una persona, è leggere il libro, è guardarsi un film di Carlo Verdone, visto che abbiamo citato prima, è comunque fare altro che non sia legato direttamente al lavoro, e fare altro che in qualche modo mi gratifica e mi fa staccare realmente. E dopo so che esattamente come per il lavoro o per altre cose, fra una settimana, fra 10 giorni torno e ricomincerà. Però ribadisco, a livello psicofisico serve staccare. E insisto anche sul tema dei social, me lo permetta, dottoressa, sul tema dei social. Sì. Guardate, lo dico in plurale a me stesso per primo, è un impegno cognitivo notevolissimo, che però in realtà alla fine non è che serva da un punto di vista lavorativo o culturale, ok? Però è impegno, perché continuo a monitorare le relazioni degli altri.
0: Vero, verissimo, grande verità. Quindi non sono in ferie, ma dimmi, ma sono in ferie, ne parliamo quando torno. Grazie ad Angelo Boccato, psicologo del lavoro. Breve pausa e poi torniamo con Giallo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:33. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Torniamo con un'ultima ora, una notizia che arriva dal catanese: donna trovata impiccata nel Catanese, compagno indagato per omicidio. C'è una pagina di cronaca molto densa che ci aspetta tra pochi minuti. Vi porteremo dentro i gialli di quest'estate, lo faremo col direttore del settimanale giallo Albina Perri, e poi riaccenderemo i riflettori sul delitto di Garlasco. Prima però la musica di Bon Jovi, questo è It's My Life, e poi torniamo con giallo.

0: appuntamento con Giallo, col direttore Albina Perri, oggi nuovo numero in edicola. Albina, benvenuta, buongiorno.
1: Grazie a te, ciao, buongiorno.
0: Ciao. Allora, noi partiamo con la copertina. In primo piano abbiamo sempre Garlasco, del quale parleremo nella seconda parte di questa chiacchierata. Uno dei tre casi che ritroviamo in copertina questa settimana arriva da lontano. Sono passati 10 anni dall'omicidio confessato a fatica, va detto, da un trio a dir poco diabolico: il compagno della vittima, la sorella del compagno della vittima e l'amante. La vittima si chiamava Isabella Noventa. Era una donna tranquilla, una donna di 55 anni, sensibile, intelligente, con la sua indipendenza economica, una donna molto equilibrata. E come dice il fratello di Isabella Noventa, come ha fatto a mettersi con quell'idiota? E l'idiota sarebbe l'assassino, Freddy Sorgato.
1: Assolutamente, un trio diabolico, tra l'altro condannato, ma soprattutto una, l'amica, la Cacco, quella che aveva in qualche modo collaborato, è già fuori in semilibertà. E nessuno dei tre però ancora, a 10 anni di distanza, ha detto dove sia il corpo di Isabella, dove sia finita. Quindi il fratello è... i familiari in qualche modo sono tutti, certo, ancora alla ricerca per chiudere il cerchio, per poter dare una sepoltura a Isabella. La mamma di Isabella è morta senza
0: non c'è più
1: sapere, esatto.
0: C'è più. È terribile quando non c'è ritrovamento del corpo, perché non si mette mai un punto,
1: rimane sempre,
0: no?
1: Aperto, esatto. Esatto, quindi questa famiglia, oltre a avere subito un lutto, ma in maniera anche così violenta, ha questo peso addosso di non sapere dove sia finita Isabella e di non poter andare a salutarla.
0: Peraltro, come detto, i tre sono in galera, ma la Cacco, appunto Manuela Cacco, questa, la tabaccaia, no? L'amante di Freddy Sorgato, quella che aveva fatto tutta quella sceneggiata passando sotto le telecamere a Padova, no? Fingendo di essere Isabella che andava verso una destinazione non meglio precisata, lei adesso è in semilibertà, quindi insomma la famiglia non è felice di questo, evidentemente.
1: Assolutamente
0: no,
1: assolutamente no, anche perché comunque sì, non sarà l'esecutrice materiale, ma ci ha messo molto del suo.
0: Ha cercato anche molto di ha fatto di tutto per inquinare, per depistare.
1: Addirittura si era vestita col cappotto di Isabella, come raccontavi tu, e ha fatto finta di essere lei perché volevano simulare che Isabella si fosse allontanata volontariamente. Hanno cercato di veramente di farla franca, e questo è sempre un aggravante, secondo me, anche proprio a livello morale, no? Perché un conto è un litigio che in qualche modo, questa era premeditato, fatto e addirittura poi depistato in maniera diabolica.
0: Questa è una vicenda della quale si è occupata anche chi l'ha visto moltissimo.
1: Certo.
0: Io ricordo la disperazione della mamma di Isabella,
1: mamma,
0: no? Della signora Ofelia, la caparbietà, la tenacia della disperazione di questa signora.
1: Ma devo dire che anche il modo in cui hanno scoperto la verità è stato un modo in cui la famiglia ha messo tanto del suo, perché c'erano queste immagini appunto delle telecamere in cui si vedeva una che sembrava Isabella Noventa girare da sola serenamente per il centro di Padova, ed è stato il fratello a notare che la borsa era sulla spalla sbagliata, il cappotto era un po' più grande del previsto e la persona sembrava camminare in maniera diversa di Isabella. Quindi proprio con l'osservazione, grazie al fratello, all'osservazione dei video, hanno capito che era tutta una simulazione, era tutta una messa in scena. Quindi quando le famiglie sono così attive, sono così partecipi, diciamo nel 99% dei casi, possono anche dare una mano e aiutare a risolvere il caso come in questa situazione.
0: Peraltro il movente sfugge, il movente ancora non si conosce.
1: Ma non si è capito se era una questione
0: o
1: economica.
0: Non si è capito.
1: Esatto, c'è dentro un po' di tutto, perché ognuno poi l'ha fatto anche un po' per le motivazioni sue, tipo la Cacco odiava Isabella perché sì. erano tutte e due interessate
0: rivali
1: in amore, e quindi la Cacco era proprio fissata con questo Freddy, come dice il fratello, non si capisce perché questo Freddy raccogliesse questi entusiasmi tra le donne. Anche Isabella si stava allontanando da lui perché aveva
0: sì.
1: capito che personaggio
0: certo.
1: era, quindi voleva staccarsi.
0: Pasta era fatto.
1: La sorella di Freddy era convinta che Isabella puntasse ai loro soldi.
0: Sì.
1: Soldi che tra l'altro guadagnavano in maniera non lecita, e quindi si è creato questo trio che per motivi diversi odiava questa povera donna, assolutamente, come dicevi tu, intelligente, equilibrata, tranquilla,
0: sì.
1: indipendente.
0: Sì. Sì. Beh, va bene, insomma, questa è un'altra di quelle storie che ci portiamo dietro, no? Questo
1: sì.
0: femminicidio di Isabella Noventa avvenuto 10 anni fa, un corpo che ancora non si trova. Dal 2016 ad oggi in Italia sono state uccise, pensate, complessivamente più di 1200 donne, una media drammaticamente stabile che oscilla tra i 100 e i 150 casi all'anno. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di femminicidi veri e propri, consumati in ambito familiare, consumati in ambito affettivo per mano di partner o ex partner. E questi sono dati ufficiali, rilasciati dall'Istat e dal Ministero dell'Interno. Uno degli ultimi femminicidi è quello di Tania Terrin, la ragazza veneziana uccisa dal suo fidanzato che dopo si è impiccato. Lui era un violento, la cosa era nota, era già stato denunciato da precedenti fidanzate che però avevano ritirato le denunce. Anche Tania lo aveva denunciato, vero Albina?
1: Sì, c'è questa strana abitudine di fare le denunce e poi di ritirarle. Esatto, questo purtroppo è un grosso problema perché non aiuta le forze dell'ordine a intervenire.
0: Certo.
1: È anche vero
0: che manca il coordinamento, manca il coordinamento, perché una donna minacciata, una donna picchiata, una donna che subisce violenza, ma certo, è anche psicologicamente fragile, no? Ed è emotivamente
1: certo.
0: ricattabile.
1: Quello, e poi sono comunque persone manipolate.
0: Ma
1: quindi
0: certo.
1: sono donne che subiscono violenza e che sono psicologicamente fragili. Quindi è molto facile che poi vengano convinte da questi uomini a ritirare le querele, perché poi vedrai che cambierò, si rimetterà tutto a posto. Noi che siamo razionali, vediamo le cose dall'esterno, diciamo ma perché, no, perché ritiri la querela, perché sei arrivata a capire che era una violenza, perché poi ritiri la querela. È una questione molto complessa, psicologica,
0: certo, certo. È vero, anche se poi
1: tra la vittima e il carnefice.
0: Anche se poi arrivi a denunciare, non è detto che poi si abbia la forza di allontanare realmente, no?
1: Esatto,
0: soggetto.
1: Per cui poi si casca magari nell'ultimo appuntamento, oppure insomma, in qualche modo la persona riesce a riavvicinarsi lo stesso. Abbiamo visto casi paradossali di persone in carcere che riescono ad avere un permesso e usano il permesso per andare a uccidere la ex.
0: Vero.
1: Quindi ecco,
0: è vero.
1: Poi è anche difficile, anche per le forze dell'ordine, proteggere tutte le donne in ogni momento della loro vita, e questo rimane un grande problema.
0: Vero, vero. Si torna a parlare della vicenda di Luca Spada. Questo
1: sì.
0: ragazzo di Forlì, autista della Croce Rossa, sospettato di avere provocato la morte di alcuni pazienti anziani, tutti omicidi che sarebbero avvenuti a bordo delle ambulanze. Lui ovviamente nega, ci sono però delle intercettazioni che non lascerebbero dubbi. Il processo inizia a ottobre, quindi fra poco.
1: Ci siamo, sì. Anche qui bisognerà capire poi quante persone lui ha effettivamente eliminato. Al momento è accusato di un omicidio, ma c'è il sospetto di veramente tanti altri omicidi. Finché non sarà condannato, chiaramente aspettiamo non abbiamo la certezza che lui sia un angelo della morte, no? Perché poi
0: certo.
1: Le persone che pensano di uccidere gli altri per fargli un favore, perché così non soffrono più, vengono chiamati angelo della morte. Ed è anche questa una cosa psicologica, psichiatrica, poi alla fine
0: è vero,
1: una devianza.
0: È
1: ci sono delle intercettazioni in cui lui dice: questi poveri vecchietti devono smettere di soffrire, io li manderò dal buon Dio. Quindi dal suo punto di vista, secondo lui, era un
0: fatto
1: atto
0: del
1: di
0: bene.
1: Generosità, no?
0: Ha fatto
1: esatto.
0: del bene, no, certo, ha fatto del bene.
1: Esatto.
0: Peraltro i pazienti
1: peccato
0: anziani
1: che...
0: non erano in pericolo di vita,
1: no,
0: cioè loro avevano solamente bisogno di trasporto,
1: esatto.
0: di assistenza, no?
1: Esatto. E questo che non erano malati terminali, erano persone che potevano serenamente vivere. Quindi insomma anche questa è una storia veramente incredibile che seguiremo, inizierà il processo come
0: certo.
1: detto a ottobre e vedremo come evolverà. Sì.
0: Bene, in copertina questa settimana caso Garlasco troviamo una giovanissima Angela Taccia, un altrettanto giovanissimo Andrea Sempio. La storia continua tra poco con Albina Perri.

0: L'omicidio di Chiara Poggi, quella che ormai tutti conoscono come la vicenda Garlasco, o anche semplicemente Garlasco, punto. Ogni settimana, ma possiamo dire anche ogni giorno, emergono cose nuove. Adesso c'è quella vicenda della K, che avrebbe detto che l'Abruzzone, che avrebbe detto che l'avvocato De Rensis, eccetera, eccetera, eccetera. E alla fine l'Abruzzone ha detto che porterà in tribunale Milo Infante. Faccio fatica, Albina Perri, a questo punto faccio fatica.
1: Non solo, ma l'ultimo pezzo, ieri Stefania K ha denunciato Milo Infante per ricettazione. Qui stiamo veramente toccando vette dell'assurdo, incredibili, non gli si sta dietro, veramente, hai ragione.
0: No,
1: complicatissimo. Quello che, diciamo, il riassunto della vicenda è che Stefania K, nonostante sia assolutamente estranea al caso Garlasco, perché non è mai stata indagata, a tutti i costi ci deve entrare, e quindi ci sta entrando in questa maniera, attaccando violentemente l'avvocato De Rensis.
0: Ma per sua volontà, mi verrebbe da dire, però, a questo punto.
1: Assolutamente sì, tutta farina del suo sacco, assolutamente. E che sta diciamo, perché lei ha già fatto questo esposto, denuncia, poi vabbè, ha denunciato tantissime persone, ma sta integrando, quindi di giorno in giorno esce una denuncia nuova.
0: Attenta, attenta Bina Perri, attenta Bina Perri,
1: no, io per ora sono fuori da
0: sei fuori, bene.
1: Io sono osservatrice esterna per il momento,
0: sugli spalti, diciamo, sei sugli spalti.
1: Esatto, però non si sa mai, perché appunto qua oggi domani non si sa.
0: Infatti, invece su Giallo questa settimana si scava nel passato sentimentale di un Andrea Sempio ragazzo fidanzato con quella che oggi è il suo avvocato, Angela Taccia.
1: Sì, e che comunque era la sua migliore amica, quindi al di là della parentesi in cui sono stati fidanzati, erano comunque molto molto amici, addirittura la Taccia dice come fratello e sorella, quindi un rapporto molto stretto. E la questione che tiriamo fuori è che in realtà c'è un audio del 2017 in cui Angela Taccia, quando ancora non era avvocato di Sempio, gli dice: tu però da giovane eri un ragazzo problematico. Ecco, siccome poi in tutte le apparizioni pubbliche Angela Taccia ci descrive Andrea Sempio come addirittura Gandhi, ha detto proprio così, ha detto che lo chiamavano Gandhi perché era una persona assolutamente pacifica e collaboratrice,
0: riflessiva e tranquilla,
1: che risolveva tutto con, ecco che questo audio è completamente dissonante a questo punto.
0: Poi, tra l'altro, voi riportate anche degli stralci del diario, no? Di Andrea Sempio, delle confessioni,
1: perché,
0: delle confidenze.
1: Esatto. A differenza di Alberto Stasi, che è stato psicanalizzato, diciamo, dall'esterno guardandolo, di Sempio abbiamo i diari, e i diari sono scritti da Sempio, quindi sono documenti che lui ha lasciato e che parlano di Andrea Sempio, ma in maniera molto personale, anche perché i diari non erano certo destinati a essere letti in pubblico. Quindi io credo che in questi diari lui sia stato molto sincero e parla di sé come di un ragazzo problematico, appunto, e di un ragazzo che praticava autolesionismo, che si bruciava, che si tagliava, che aveva pensieri suicidi, che aveva si definiva satanista, che viveva in un mondo molto molto oscuro, quindi veramente in contrasto con il Gandhi di Angela Taccia. E ora dall'audio sappiamo che anche Angela Taccia lo sapeva.
0: Esatto, che l'ha definito giovane problematico. Comunque adesso, Albina, al di là di tutto, no? Colpevole e non colpevole, Andrea Sempio è un ragazzo che è stato attraversato da grandissime sofferenze adolescenziali, che probabilmente non è stato capito in famiglia, gli amici evidentemente sapevano, conoscevano queste sue, chiamiamole, stranezze, però forse non ci hanno mai dato peso più di tanto, no? Poi è stato vittima in maniera pesante di bullismo, insomma, ha avuto le sue
1: Ma infatti, guarda,
0: esperienze
1: leggendo
0: negative.
1: Il diario, Sì, proprio traspare questa sofferenza sì, che è veramente in contrasto con l'immagine che danno di lui, di un ragazzo sereno. Questo al di là del giudizio poi che possiamo avere sull'omicidio o non omicidio, però oggettivamente era una persona che ha vissuto grandi difficoltà e che ha avuto un passato molto tormentato, un passato ma anche un presente, perché comunque i diari arrivano fino quasi ai giorni nostri, e quindi non solo ragazzo 2022. Ma anche trentenne.
0: 2022, quindi, no?
1: Insomma,
0: più,
1: adulto, ormai
0: anni.
1: Adulto.
0: Certo.
1: Sì.
0: Certo, sì, certo. Sì. Invece, Albina, sul fronte Stasi vengono sempre più fuori i famosi cortocircuiti giudiziari, no? Nei quali si è ritrovato. Anche questa cosa dei video porno, no? Che l'hanno fatto passare come un maniaco.
1: Esatto.
0: Però di questa cosa, peraltro, se ne parla ancora, nonostante la soluzione, c'è ancora qualcuno che la tira fuori. Cioè, la sentenza di condanna vale, e quella di assoluzione se la scordano tutti. No, perché
1: certo,
0: è così, no?
1: Certo, è così. Tra l'altro la condanna, e anche di questo parliamo, la sentenza di condanna, tanto qui, cioè, tutti si aggrappano, no? Granitica che lo condanna definitivamente, contiene degli errori, ma degli errori gravi. Per esempio questo della pedopornografia e della pornografia, da cui Stasi è stato assolutamente assolto in un processo bis, diciamo, un processo a parte. Quindi non si può richiamare in sentenza l'aspetto maniacale di Stasi, che è stato smentito da un'altra sentenza, e non soprattutto è stato smentito non perché un giudice si è svegliato e ha detto no, ma perché tecnicamente hanno spiegato che quei frame pedopornografici, che pure erano nel computer di Alberto, c'erano arrivati per caso e lui non li aveva mai aperti, quindi non era un fruitore di pedopornografia. Eppure questa cosa è scritta e citata in sentenza. E ancora viene citata anche in programmi televisivi e nelle persone che non hanno ben chiara la situazione.
0: Aspettiamo settembre, Albina.
1: A settembre succederanno cose, sì, sia sul fronte Sempio sia sul fronte Stasi, quindi sarà un mese veramente caldo.
0: Bene, ma avremo modo di tornare sul tema. Grazie intanto ad Albina Perri, grazie a Giallo. Le due ore di Summer Time di Mia Competenza terminano qui. Io vi lascio con Manuela Donghi e vi aspetto domani alle 9. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Sono le 11 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito due distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita.
6: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina, dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
7: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, 3 delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
6: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
7: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato, poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino, in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
6: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza, ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
7: È tutto, a più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Buongiorno, 11.04, eccoci qui sull'Attenti per partire e ripartire in realtà con l'informazione di Giornale Radio. Dopo Vicky Mangone ci sono io, Manuela Donghi, con voi fino alle 13. Allora, due ore intense con l'aggiornamento delle notizie della giornata e non solo, approfondimenti con gli ospiti, naturalmente anche le vostre considerazioni al 334 11 11 622. Vedo in regia un ritorno gradito, in realtà non se n'è mai andato, però era stato dirottato nel pomeriggio, quindi con i programmi di Giornale Radio pomeridiani e serali, Samuele Campochiaro, che oggi invece sarà con me in regia. Buongiorno Samuele, che è stato qui tutta l'estate, pensate un po' che devozione nei confronti di Giornale Radio, sempre per garantire, lo so, in questo caso sono io che te lo dico, lui si è dato un bacio da solo. E lui è molto giustamente, no? È molto consapevole delle sue possibilità e della sua bravura, però è giusto così, insomma. Allora, detto questo, ho salutato tutti. No, manca Daniela Vindigni in redazione, che è sempre pronta a collegarci con i nostri ospiti e a trovare naturalmente aggiornamenti del caso. Oggi tante notizie sui mercati, perché abbiamo la trimestrale di Nvidia, che dati che sono stati pubblicati ieri sera. Beh, ottimi, devo dire. Poi con un ospite cercheremo di capire un po' il mercato, che cosa si aspetta adesso, no? Da adesso in avanti, sul tema intelligenza artificiale. È arrivato anche il dato sull'inflazione americana, qui siamo leggermente al rialzo. È partito oggi, parte oggi ufficialmente il simposio di Jackson Hole, e domani siamo nel Wyoming e domani arriverà il presidente della Fed Kevin Warsh. Quindi pagina dei mercati importante. Abbiamo anche una pagina della cronaca, tra un po' qualche aggiornamento, e mi riferisco all'alluvione tra il Tibet e il Nepal, con, questo ci dicono le autorità di Kathmandu, 517 turisti stranieri ancora dispersi. Però insomma, in questo momento c'è anche un po' un balletto dei dati, e poi naturalmente avremo tutti i nostri focus che tra poco vi racconto. Non manca mai la nostra musica, la prima canzone che ascoltiamo insieme qui su Giornale Radio è la canzone di Teddy Swims, si intitola The Door, e poi partiamo insieme con Summertime, l'estate insieme su Giornale Radio.

0: sono Sofia. Sono ancora in vacanza io. Meno male, perché è così sto a casa.
1: E ogni tanto vi ascolto.
0: Ogni tanto vi ascolto. Un bacio. Ciao.
1: Ciao Manuela, ci sentiamo lunedì a rientro. Ciao a tutti.
2: Ma che bello. Allora, questi messaggi riempiono il cuore, la mia Sofia, che ogni tanto per fortuna si fa sentire e fa sentire la sua bella voce. E giustamente, Sofi, meno male che sei ancora in vacanza, lo dico pure io, ci mancherebbe, stai più possibile, di' al tuo papà Giancarlo da Cugiono, che saluto, abbiamo sentito anche lui, insomma, di tenerti in vacanza, perché la vacanza è stupenda. Poi ovviamente tutto deve riprendere, ci mancherebbe, bella anche la ripresa, no? Perché si torna a casa con le nostre cose, la nostra abitudine, le nostre consuetudini. Però insomma, sono molto felice intanto di sentirti, cara Sofi, e di sentire che sei ancora un po' in relax. Allora, detto questo, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, usatelo anche voi, anche per dirci cosa state facendo, se siete ancora in vacanza, cosa vorreste, insomma, sentirvi raccontare anche da noi, da Giornale Radio. In realtà le notizie sono tante. E parto con un aggiornamento rispetto a questo alluvione tra il Tibet e il Nepal, con le autorità di Kathmandu che parlano, oltre ai primi bilanci che sono arrivati, insomma, di 517 turisti stranieri dispersi. In questo momento però c'è un balletto di dati con Pechino, quindi ancora i numeri chiaramente non sono, intanto non sono definitivi, ma ci sono proprio diversi bilanci anche tra i due paesi. Però insomma, noi attendiamo, in realtà stiamo seguendo anche noi con molta apprensione quello che è accaduto, 644 in generale le persone ancora disperse, le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso, scusate il gioco di parole, per capire che cosa si può fare. Sono stati recuperati 165 corpi dopo l'alluvione, e però mancano ancora all'appello tante persone. Ripeto, i numeri sono ancora molto provvisori. Da cosa è stato causato questo alluvione? È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ha colpito l'area tra il Tibet e il Nepal. Intanto gli Stati Uniti d'America hanno stanziato $500,000 per le popolazioni colpite. Quindi sono arrivati già gli aiuti, aiuti tramite l'accordo globale con Catholic Relief Services, e tutto questo sostenendo la fornitura di rifugi di emergenza, beni di prima necessità e servizi idrici, igienico-sanitari alle comunità colpite dalle inondazioni. Questo è quanto si legge in una nota del Dipartimento di Stato. Naturalmente seguiremo questa notizia e successivamente, nel corso della giornata, quando anche le informazioni saranno un po' più certe, passatemi il termine, perché ovviamente le operazioni di soccorso saranno lunghe sicuramente, però anche i colleghi sentiranno esperti per parlare un po' anche da un punto di vista, no? Climatico, e non solo quanto è accaduto. Altra notizia che sicuramente, insomma, starete discutendo anche voi: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Che cosa significa? È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Ieri il Consiglio dei Ministri era attesa, insomma, questa mossa. Per il futuro invece, quindi 5 settembre, dopo cosa succederà? Beh, il governo ha già detto che sta studiando nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi, quindi non per tutti, attenzione, selettivi sulla base del reddito. Io già ieri ne ho parlato con un ospite, ne parlerò sicuramente tra oggi e domani anche con altri esperti che interverranno. Sono un po' preoccupata da questa selezione che verrà fatta, no? Peraltro su questo sono già intervenute anche alcune associazioni di consumatori. Perché? Perché andare a intercettare chi sono le persone che davvero hanno bisogno di un respiro sul fronte del costo della benzina è sbagliato, cioè è difficile, no? Per esempio il Codacons dice: limitare gli aiuti alle sole famiglie con redditi o ISEE più bassi non abbasserebbe i prezzi alla pompa e lascerebbe milioni di automobilisti completamente esposti ai rincari. Quindi il risultato cosa sarebbe? Quello di scaricare ancora una volta il peso del caro carburante sul ceto medio o su chi usa l'auto suo malgrado. Magari non è che siamo tutti contenti di usare l'automobile e stare in fila e consumare litri e litri di benzina, a volte lo dobbiamo fare, quindi dovremmo a mio parere anche andare a parare lì. Vedremo, poi entro un po' più nel dettaglio anche di questo. Voi cosa ne pensate? Qualcuno nelle scorse ore anche attraverso i miei social mi ha scritto: io so solo che sto spendendo un capitale in carburante. È vero, soprattutto chi si sposta, ripeto, a parte le vacanze, questo è un periodo anche intenso sul fronte degli spostamenti, ma anche per lavoro, no? Quindi 334 11 11 622, fatemi sapere che ne pensate. Tra poco, parlando di mercati finanziari, vi dico che l'Europa oggi è un po' deboluccia. Abbiamo solo il DAX, l'indice di Francoforte, a essere in rialzo. Abbiamo solo il DAX, appunto, con semaforo verde, lo sto guardando proprio in tempo reale, più 0,12%. Gli altri listini sono negativi e tra poco capiremo anche quali sono le ragioni. Indubbiamente però i future americani sono positivi. Perché lo dico? Perché oggi il mercato in qualche modo sta reagendo anche, non solo, anche alla pubblicazione dei dati della trimestrale di Nvidia. Beh, una trimestrale, devo dire, brillante, effettivamente crescita sotto più punti di vista. Tra poco vi do qualche numero, parleremo di intelligenza artificiale. Per gli esperti, a questo punto, un po' la bolla, no, di cui si parla spesso legata all'intelligenza artificiale è lontana ancora, non si può ipotizzare, insomma, dubbi rimangono, però vedremo. Tra poco con un ospite ne parleremo. E ecco, Giancarlo da Cuggiono aggiunge questo, visto che stavamo parlando un po' degli spostamenti in auto: io da lunedì vado a lavorare in bicicletta, 12 km andate e 12 al ritorno, spero che almeno ne guadagni in salute, che ne ho bisogno. Ah, quello sicuramente, Giancarlo, sai, ti parla una persona decisamente amante della natura, dell'aria aperta, del movimento. Anch'io quando posso vado a piedi a fare una passeggiata in bicicletta. Samuele, anche tu, mi auguro, questo fa bene allo spirito, alla salute, al fisico, alla mente, ecco, soprattutto la mente, che ne abbiamo bisogno. Allora, bravo Giancarlo. Beh, chi può lo deve fare, non tutti possono farlo. Vedo che già arrivano altri messaggi, tra poco vi ascolto. Allora, tra poco andiamo anche sui mercati finanziari, ovviamente restano aperte già, no, tutte queste questioni che abbiamo messo in evidenza. Ascoltiamo la canzone dei Rolling Stones, Mr. Charm.

0: Manuela, buongiorno. Carlo da Como. Ma onestamente io non ci credo, io penso soltanto che ci sia una grossa speculazione, perché il prezzo del barile a oggi è 86-87 dollari, costa ancora meno della guerra che c'era stata in Iraq negli anni 90, figurati te. Eppure il prezzo è alto, secondo me è tutta speculazione.
1: Buongiorno anche a Carlo da Como, buongiorno, grazie per i vostri messaggi. Io sono Manuela Donghi, Summertime, siete sul Giornale Radio. Allora, si parla di prezzi di gasolio, benzina, ovviamente del carburante. Ieri la decisione del Consiglio dei Ministri di prorogare lo sconto, il taglio delle accise. Però giustamente Carlo pone la solita questione, dico la solita, che non è che significa che non dobbiamo riprenderla, anzi il contrario. Ma come mai il prezzo del petrolio in realtà è in calo ancora? In calo, siamo a 87,22 dollari al barile, ma comunque siamo scesi, siamo ben lontani dai 100 dollari al barile o sopra, no? Che era la soglia sulla quale l'attenzione era concentrata, cioè tutti ci dicevano attenzione, perché se il petrolio continua a rimanere sui 100 dollari al barile o oltre, è chiaro che i prezzi aumenteranno. Che succede adesso che siamo scesi? E questo è il grande dilemma, ci sono tante ragioni. Allora, intanto saluto il mio ospite Giovanni De Mare, Head of Italy Alliance Bernstein. Buongiorno, grazie per essere con noi, De Mare.
2: Buongiorno Manuela, grazie.
1: Buongiorno. Allora, tra poco con lei parleremo dei risultati di Nvidia, però questa è una giusta domanda, no, che i nostri amici si pongono: come mai ancora questo prezzo del petrolio? Me lo conferma anche lei, De Mare, che comunque, no, è tornato un po' sotto controllo, no? Eppure i prezzi continuano a lievitare quando andiamo a fare benzina e diesel.
2: Sì, certo, è un po' un'anomalia. Diciamo che il prezzo del Brent si muove comunque sulle aspettative future, quindi quello, diciamo, tende a scontare scenari auspicabilmente più positivi di risoluzione della guerra che c'è tra Iran, Stati Uniti e, diciamo, il parterre del Medio Orientale. Però è chiaro che tutto questo ha dei delay nel prezzo al carburante, diciamo, alla pompa, mettiamolo così. Poi, a seconda dei vari paesi, come ben sappiamo, anche le accise gravano particolarmente sul costo complessivo del carburante, per quanto anche il governo italiano abbia cercato di fare una manovra in questo senso per riportarle su valori
1: però
2: un po' più
1: accettabili. Però non può bastare, no? Oltretutto il taglio delle accise è sul diesel, quindi non sulla benzina, per esempio, cioè certo, un po' selettivo. Certo. Invece il problema riguarda tutti gli automobilisti, cioè il problema sì, è molto ampio per questo. Ci dicono anche spesso, De Mare, che è dovuto al di là delle aspettative future, come ci ha ricordato lei, ma ci dicono che anche perché a questo punto i vari distributori hanno fatto, diciamo, scorte che si riferiscono ai prezzi più alti che abbiamo avuto, no, in questi ultimi mesi. Anche questo, sì, però c'è sempre una scusa, De Mare, no? Per dire che poi
2: c'è
1: non dobbiamo pagare di
2: motivo.
1: Più.
2: C'è sempre un motivo che non si spiega, sì, quello effettivamente rimane un pochettino l'angolo su cui bisognerebbe esplorare.
1: Peraltro noi domani, ve lo dico, abbiamo, diciamo, già fissato nel mio spazio di Summertime dalle 11 alle 13 un focus su questo, cioè a partire dalla decisione, no, del taglio delle accise andiamo a capire però che cosa noi paghiamo, cioè quali sono le voci che ci fanno capire che evidentemente questo taglio non basta. Lo ha detto anche il governo, ha detto dobbiamo fare interventi più strutturali, ho capito, ma quando? A settembre, sì, d'accordo, ma noi quando poi sentiremo il beneficio? Saluto anche Giuseppe da Milano. Buongiorno Manuela, scrive: tutto pateticamente si ripete, lo Stato e i governativi hanno fatto passare decenni senza pensare a come favorire modelli di vita lavoro diversi dal prendere l'auto per fare quello che potrebbero fare senza auto, e poi piangono per un paio di miliardi avendone mille a disposizione. Sono molto d'accordo sul procrastinare sempre delle decisioni che poi diventano problemi. Appunto, prendiamo la decisione per non far diventare una questione un problema, invece spesso è così. Grazie per i vostri messaggi. Allora, De Mare, questi risultati di Nvidia come li vede lei? Ovviamente lascio a lei un po' raccontarci quali sono i numeri relativi alla trimestrale del colosso dei chip e del simbolo dell'intelligenza artificiale, e come a suo parere il mercato sta prendendo questi numeri e come, no, a questo punto tutto il dibattito sull'intelligenza artificiale proseguirà.
2: Certo, assolutamente Manuela. Beh, direi che è stata straordinaria questa release dei numeri di Nvidia. Se c'era un dubbio sulla tenuta della bolla dell'intelligenza artificiale, sicuramente questi dati di Nvidia lo hanno un po' spazzato via. La società, parlando un pochettino più di numeri precisi, nel secondo trimestre ha registrato un giro d'affari record di più di 96 miliardi di dollari, raddoppiando di fatto la sua crescita a circa 106% rispetto allo scorso anno, perché Wall Street si attendeva circa 92.3 miliardi, ne ha fatti 96 e è stata costretta comunque a ritoccare a rialzo i modelli, per cui questo unitamente a un utile che è appunto straordinario di 2.22 dollari, superando ancora le stime precedenti, dimostra come questa storia dell'intelligenza artificiale rimanga abbastanza valida e soprattutto molto concentrata sull'hardware, quindi certo, più che sul software. E poi di questa crescita, diciamo, il motore vero per Nvidia è stato il comparto data center, che da solo produce circa i superchip per l'intelligenza artificiale, ha generato 89 miliardi di dollari, quindi più 117% sull'anno scorso, che rappresenta ormai quasi la totalità del business guidata dal fondatore Jensen Huang. Però poi, volendo analizzare questi numeri in una chiave di lettura per l'opinione pubblica, direi che quattro sono le fonti principali su cui ragionare. Da un lato, quello che ovviamente il mercato si chiede, e quindi questi numeri tendono un pochettino a dissipare questi dubbi, è l'obsolescenza dei chip. Cioè, la prima cosa che si chiede è: sì, ma questi chip tendono a essere obsoleti, è un business che può essere, diciamo, in qualche maniera messo sotto stress. La verità è che, come anche ha affermato il fondatore, è una nuova era. La notizia è che il mercato temeva una fase di transizione e rallentamento per l'architettura Blackwell, che è uno, diciamo, dei chip su cui ovviamente Nvidia ha fatto maggiormente utili, e anche sulla successiva release più sofisticata ancora, che si chiama Vera Rubin. Questi nomi vengono da un matematico che si chiama Blackwell, Vera Rubin è un astronoma, e Jensen Huang ha risposto parlando di una domanda straordinaria senza sosta. Okay. Per cui Nvidia sta di fatto imponendo un ritmo aggiornato di aggiornamento tecnologico brutale, e poi chiaramente c'è l'onere dei costi, anche i giganti soffrono l'inflazione tech, e il margine è uno dei motivi per cui Nvidia era scesa dopo, diciamo, l'annuncio dei trimestrali, aveva una leggera flessione perché il margine.
1: Infatti glielo stavo chiedendo, perché abbiamo visto, sì, no, le contrattazioni after hours di Wall Street un po' in calo.
2: Perché in anticipo erano in crescita, poi c'è stato il calo, ma la verità è che Wall Street cerca sempre il pelo nell'uovo, per cui il margine lordo era grandissimo, era il 75%, le previsioni per il prossimo trimestre registrano una leggera flessione circa del 74%.
1: Allora, intanto ricordiamo peraltro, De Mare, che appunto i numeri sono straordinari, peraltro sopra le attese degli analisti, e ha battuto anche con questi utili che ha presentato ieri le attese degli analisti per il 15° trimestre consecutivo.
2: Sì.
1: Quindi è evidente, così almeno poi andiamo nell'altra parte del ragionamento che voglio fare con lei, è evidente che sì, gli analisti credono nell'intelligenza artificiale, hanno anche però dei dubbi, ma questi dubbi sono sempre un po' superati dalla presentazione di numeri che risultano maggiori appunto del consensus. Peraltro dall'inizio dell'anno le azioni Nvidia hanno guadagnato oltre il 12%. Dicevo, questi dubbi appunto di cui si parla, la bolla, li mettiamo da parte per il momento, oppure le do subito, faccio un po' l'avvocato del diavolo, ecco, noi stiamo parlando di Nvidia, no? Quindi una società, certo, la società mi verrebbe da dire, ma la domanda è: oppure questi dubbi rimangono perché comunque dobbiamo ragionare anche nell'ottica di tutto nelle mani di pochi? Cioè, perché è vero che è il simbolo dell'intelligenza artificiale, però l'intelligenza artificiale è fatta, no? Dovrebbe essere fatta da più attori. Ecco, cosa ne pensa?
2: È corretto, ma il rischio, chiamiamo il club dei quattro, no? Di questo finanziamento circolare, certo, perché la stragrande maggioranza dei ricavi di Nvidia dipende dalle spese in conto capitale di pochissimi attori, i cosiddetti hyperscaler, che sono Microsoft, Meta, Alphabet e Amazon. Quindi è chiaro che fin quando la domanda di questi chip arriva da questi quattro grandi gruppi, è chiaro che i ricavi di Nvidia sono estremamente sostenuti da, diciamo, da questa domanda. La concentrazione quindi a rischio è sicuramente ai massimi, e per gli investitori la salute di Nvidia non si legge più solo nel suo bilancio, ma anche nei piani di spesa delle big tech. E fin quando la corsa agli armamenti tra Zuckerberg e Nadella continuerà, le casse di Nvidia continueranno a riempirsi. Quindi questo è quello che noi attenzioniamo, perché chiaramente, diciamo, la crescita del settore tecnologico è stata guidata da qualcosa che fino a qualche tempo fa si pensava non potesse essere, che invece, certo, la lungimiranza di questo fondatore John Swing ha fatto, perché se ricordiamo questa Nvidia, mi ricordo quando lavoravo per un'altra società, il gestore inserì Nvidia in portafoglio quando, se non ricordo male, era il 2016. Questa società faceva praticamente GPU per grafica e gaming. Nessuno si sarebbe mai immaginato che sarebbe stato poi l'azienda che è diventata sostanzialmente come 5.000 miliardi di valore, che guida il, diciamo, il termometro dello stato di salute,
1: certo,
2: degli AI.
1: Certo.
2: Quindi la lezione fondamentale è che l'hardware, mentre prima si pensava che fosse il software, quindi sostanzialmente aziende cosiddette a basso uso di capitale, quindi sostanzialmente erano interessanti perché creavano utili senza grossi investimenti, mentre l'hardware per creare utili ha bisogno di grossi investimenti.
1: Esatto.
2: Cioè, la domanda.
1: Certo. De Mare,
2: sì,
1: può restare con me ancora qualche minuto?
2: Sì.
1: Perché facciamo una breve pausa, poi vorrei anche parlare del dato dell'inflazione PCE americano che è salito al 3,7% e dell'apertura del simposio di Jackson Hole con l'arrivo di Kevin Warsh domani, e quindi con le parole che chiariranno, forse, chi lo sa, le mosse future della politica monetaria della Banca Centrale Americana. Vi aspetto tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Ancora buongiorno con Summertime, il nostro palinsesto estivo. Agosto, poi dopo la prima settimana di settembre ripartirà il palinsesto ordinario con tutti i nostri programmi. Ma insomma, io sono nel mio orario già naturale, 11.13, ripartirà poi Next Economy. In ogni caso stiamo sempre commentando notizie, intanto di attualità ma anche di economia, di finanza, anche perché oggi per esempio la notizia della trimestrale di Nvidia, che stiamo discutendo con un ospite, ci riporta il grande tema dell'intelligenza artificiale, quindi in realtà no, usciamo dall'ambito strettamente finanziario per fare tanti altri ragionamenti, però stiamo parlando anche di benzina, di diesel, in generale del carburante. Allora saluto Andrea che scrive al 334 11

0: 16:36 minuti, Emanuela Donghi con voi fino alle 13 su Giornale Radio, 334-11-11-622 per i vostri messaggi. Ancora con me qualche minuto Giovanni De Mare, Head of Italy Alliance Bernstein. Stiamo parlando un po' di mercati e soprattutto della reazione dei mercati dopo la presentazione della trimestrale di Nvidia. Beh, De Mare, qualcuno diceva, ma insomma, chi potrà mai acquisire Nvidia? Parlavamo poco fa, no, un po' del superpotere di alcune società sull'intelligenza artificiale. Forse sarebbe meglio concentrare il dibattito su quello che quelle società fanno piuttosto che, no, sull'intelligenza artificiale in generale. Si rischia un po' che qualcos'altro resti ai margini, lo diceva anche lei poco fa, De Mare.
1: Sì. Sì, sì, assolutamente. Queste società comunque restano nel cuore in questa fase della valutazione della sostenibilità, perché la grossa paura è che queste aziende non riescano a generare ricavi tali da diciamo, sopportare il costo della spesa, quello che si chiama in genere CAPEX, spesa per investimenti, cosa che magari in passato, quando c'era più il boom sui semiconduttori, sul software, e che invece recentemente sta pagando un po' pegno a favore dei semiconduttori, era più facile, diciamo, da sostenere. Quindi
0: certo,
1: bisognerà stare a guardare come si evolverà la domanda. È chiaro che, come dicevamo prima, un rischio di concentrazione c'è, e sicuramente è quello da attenzionare. Alcune aziende hanno valutazioni anche più basse rispetto, diciamo, a quella della loro media storica, tra cui la stessa Nvidia. Altre, diciamo, invece hanno valori troppo elevati e ovviamente,
0: esatto,
1: non giustificabili.
0: Esatto, vedremo, è tutto ancora aperto il discorso, ovviamente. Allora, intanto però abbiamo detto poco fa, i future americani sono positivi, dunque una battuta su questo anche, De Mare, prima di salutarla. Jackson Hole parte oggi il simposio, domani arriverà Warsh, sicuramente Kevin Warsh, presidente della Fed, dovrà affrontare una prova cruciale, lo scenario, no, che è dominato dall'incertezza, dalla ascesa dei rendimenti dei titoli di Stato americano impressionante, si sono spinti su nuovi record trentennali, poi è arrivata l'inflazione ieri, il PCE, quindi quella più attenzionata dalla Banca Centrale Americana, 3,7% di luglio, siamo ben lontani dal target del 2%. Insomma, che cosa ci aspettiamo? Arriveranno risposte oppure siamo ancora in sala d'attesa?
1: Ma sarà interessante aspettare la posizione di Warsh, perché ad oggi, diciamo, non si è dichiarato, anzi è stato sostanzialmente in attesa di vedere quelli che fossero i numeri, lasciando comunque rendimenti dei Treasury che facessero un po' il lavoro sporco invece, diciamo, di farlo fare alla Federal Reserve, mettiamo così. Quindi sarà interessante vedere quale sarà il suo messaggio, soprattutto anche nella nuova guidance della comunicazione, che è diversa rispetto al suo predecessore. Sarà una bella sorpresa per tutti.
0: Esatto, ma questa inflazione al 3,7%, poi ci sono anche altri dati che hanno evidenziato, per esempio, che l'economia è cresciuta dell'1,5% nel secondo trimestre, quindi fanno un po' da equilibrano un po' forse, ma ci deve cominciare a preoccupare un'inflazione così distante dal 2%?
1: Diciamo che ormai è abbastanza consistente il fatto che l'inflazione in America sia sopra il target dichiarato. Sono vari trimestri che ovviamente esce superiore a quello che era il target indicato alla Federal Reserve, ma tutto sommato l'economia controbilancia, diciamo, questi valori, perché è un'economia comunque in buona salute. Tutto sommato, diciamo, l'America rispetto ad altri paesi, vuoi anche perché rispetto ad altri ha maggiore, cioè, un beneficio maggiormente della spesa da parte della tecnologia, che comunque è stato l'elemento che ha attratto maggiormente la domanda. Per cui tutto sommato c'è un po' un equilibrio in questo senso, cioè l'inflazione più alta giustifica il fatto che l'economia sia in buona salute o comunque in crescita, o comunque non stia dando segnali forti,
0: certo,
1: diciamo,
0: certo,
1: di rallentamento, e quindi tutto sommato è giustificabile.
0: Allora, c'è un altro messaggio, poi la saluto, sentiamolo cosa dice, perché parla di Nvidia, sentiamo.
2: Buongiorno.

0: Manuela, Fabio da Mantova, spero per tutti quelli che hanno investito in Nvidia che non faccia la fine di Tiscali, se qualcuno ricorda. Buona giornata.
1: Allora, c'è il rischio, beh, prego De Mare, vabbè, sta già sorridendo, quindi è inutile che faccio io un'ulteriore
2: No,
1: premessa. Che
2: ma
1: dice?
2: assolutamente ha senso quello che dice l'ascoltatore, perché comunque quando c'è questa euforia sui mercati, così come è successo negli anni 2000, si fa un po' un calderone, no? Ci si mette tutto quello che in qualche maniera è una proxy della
1: Sì.
2: pseudotecnologia del momento, allora internet o AI. Questo è l'errore da cui noi avremmo dovuto imparare dal 2000. Sostanzialmente, se ricordate, c'erano titoli che non c'entravano niente con internet, ma che fruivano di un momentum di euforia irrazionale, come avrebbe detto qualcuno in tempi passati, che ovviamente impatta positivamente, ma senza essere basato su dei valori fondamentali, altre aziende che non c'entrano nulla. Quindi ecco perché nella gestione bisogna fare attenzione quando si analizzano i settori e soprattutto i
1: Certo.
2: titoli, perché molti di questi hanno delle giustificazioni per cui possono essere quotate a un rapporto prezzo-utili più elevato, ma anche, facciamo il caso dei Magnifici 7, magari ci sono aziende che non c'è, cioè, sono quotate a 320 di price-earning, che significa, e lo ricordo sempre, quando si guarda il rapporto prezzo-utili, un'altra chiave di lettura di questo rapporto è il numero di anni che ci vogliono per recuperare un dollaro o un euro investito, per cui se io ho un rapporto prezzo-utili di 320, significa che ci metto 300 anni per recuperare i soldi messi
1: Appunto,
2: dentro.
1: è quello,
2: Un po' di
1: no?
2: buon
1: Beh,
2: senso
1: certo.
2: ci
1: Sì,
2: vuole, no? Sulle cose.
1: certo. Va bene, eh sì, quello sempre, non deve mai
2: Quindi il mio
1: mancare.
2: suggerimento è, diciamo, per anche gli ascoltatori, affidarsi comunque, evitare un po' il fai da te ed affidarsi, diciamo, agli esperti, soprattutto in questa fase dove la concentrazione è molto forte e sostanzialmente si sta anche sottovalutando l'aspetto che l'AI avrà su altri settori che non sono correlati alla tecnologia. Mi riferisco a settori come l'healthcare o a settori come quindi la
1: Ah sì, che
2: salute.
1: comunque andranno, no, ad
2: Assolutamente, se
1: approfittare, tra virgolette, di
2: deve pensare.
1: tutte le evoluzioni, certo. No, ha
2: Il
1: ragione,
2: vantaggio che si
1: questo.
2: può avere nel sequenziamento del DNA con le AI
1: Ma
2: oppure
1: come
2: della,
1: no, ma
2: diciamo,
1: come
2: dei
1: no.
2: farmaci.
1: Però questo
2: Quindi,
1: poi ci
2: insomma.
1: riporta ai pesanti investimenti che vengono fatti, chiaramente, che devono però tornare. Allora, De Mare, per ora la saluto qui, poi avremo modo di ripartire e di riprendere questi temi, indubbiamente. Grazie a Giovanni De Mare, Head of Italy Alliance Bernstein. E sì, attenzione, affidarsi agli esperti, mettere in atto quelle regole d'oro che sono la diversificazione e la correlazione studiate, per esempio la correlazione se un titolo, un comparto scende e l'altro sale, va benissimo, nel senso che compensiamo così andare a studiare dei settori che solitamente statisticamente si muovono in modo diverso, però vabbè, ci torneremo. Allora, tra poco, a parte messaggi che continuano ad arrivare al 334 11 11 622, parleremo della generazione Z, quella che comprende i nati tra il 1997 e il 2012, che preferisce sempre di più lavorare in proprio. C'è ancora una volta un po' una sorta di addio al posto fisso. Beh, mi verrebbe da dire, ci credo, il posto fisso una volta garantiva uno stipendio dignitoso, una continuità di carriera, una possibilità di avanzamento di carriera. Oggi quello che si dice è che gli stipendi, non che si dice, che è vero, sono bassi. Non c'è possibilità di carriera a volte, non sempre. Che la discontinuità della carriera, no? Riguarda soprattutto i giovanissimi, e quindi posso immaginare perché, il perché di questa scelta. Intanto i Black Keys e poi ne parliamo insieme.

0: La generazione Z, quella che comprende i nati tra il 1997 e il 2012, preferisce sempre di più lavorare in proprio e non vuole il posto fisso, quindi chi decide sempre più di rinunciare a quella che io dico una volta chiamavamo la certezza dello stipendio. Forse oggi dovremmo rivedere anche queste espressioni o queste convinzioni, no, che abbiamo sul mondo del lavoro. Insomma, chi decide di rinunciare alla certezza dello stipendio a fine mese e diventa comunque insomma non ricco, però riesce a portare avanti un'attività che poi può dare soddisfazioni. Non mi piace mai usare la parola ricco, perché è una parola che se poi non si affronta nel giusto modo si svuota di significato. Insomma, poi l'obiettivo non è quello di diventare ricchi, ma di essere sereni finanziariamente, così che si possa andare a dormire tranquilli la notte senza il timore di non pagare bolletto, di non poter andare a fare la spesa al supermercato. Poi se si diventa pure ricchi è tanto di guadagnato. Insomma, comunque questa generazione dice meglio essere freelance e soprattutto avere più fonti di reddito. Effettivamente anche qui vale un po' forse la diversificazione, no, nel mondo del lavoro. Però partiamo sempre dalla premessa che mi sono sentita di fare, mio modesto parere, dico sì, una volta forse avere il posto fisso dava maggiori garanzie, quindi ci dava più la certezza di essere lì, di avere la nostra sedia, la nostra poltrona e, no, di continuare così e di avere uno stipendio fisso, quindi quello su cui poter contare per tutto quanto e soprattutto la tranquillità di non sentirsi dire magari da un giorno all'altro guarda non mi servi più. Ma oggi vale ancora questo discorso? Io non credo. Allora, buongiorno Gianluca Pillera, consulente del lavoro e coordinatore scientifico Area Lavoro del Sole 24 Ore, founder della pagina Instagram Il Consulente del Lavoro. Bentornato.
1: Buongiorno dottoressa e buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno, insomma mi dica, vale ancora questo discorso, cioè della sicurezza, no, di stare seduti sulla nostra sedia e di non temere per il futuro quando si ha un lavoro fisso, un posto fisso?
1: Allora, vabbè, io punterei a non ridurre il discorso solo sulla Gen Z che non vuole il posto fisso. È molto, secondo me, più interessante raccontare che sta cambiando il concetto stesso di sicurezza lavorativa, no? Quando prima le generazioni precedenti, magari anche la nostra, era quella di avere un datore di lavoro stabile, per molti giovani di oggi invece la sicurezza è sapere di poter trovare lavoro anche domani, magari altrove. Quindi bravo, stiamo vivendo un cambiamento importante. Prima era la sicurezza del posto fisso, adesso è la sicurezza delle competenze, mi viene da dire.
0: Certo, ma infatti anche questo ci porta un po' al tema della diversificazione dei lavori, cioè avere più fonti di reddito. Intanto questo forse mette più in una comfort zone, tra virgolette, no? Sapere di avere diversi lavori ci fa pensare che anche se qualcosa va male da una parte, ne ho un altro, esatto, no? È un po' come il tema dell'investimento su più settori o più titoli o più mercati, eccetera, cioè stessa cosa. E vale proprio di più oggi, proprio perché, ripeto, così facendo si ha intanto la possibilità di seguire diversi percorsi e anche di cavalcare un po' le nostre competenze maggiormente, no?
1: E non c'è più quella certezza di quel datore di lavoro di prima che durava in eterno, no? Noi eravamo abituati, appunto, prima con i nostri genitori e lavori che duravano veramente fino alla pensione. Invece adesso il giovane di oggi ragiona e dice: se dipendo da una sola azienda, da un solo stipendio, da competenze, che le mie competenze sono spendibili, sono lì, sono davvero sicuro adesso? Invece al contrario, il pensiero che si fanno è avere competenze che devono essere trasferibili, dei network professionali e magari più fonti di reddito che possono essere poi percepiti come una forma diversa di stabilità.
0: Sì, ma ci si confronta anche di più con appunto le nostre competenze. Allora, secondo me questo trend, chiamiamolo così, c'è già da un po', come ha detto giustamente lei Pillera, non è solo la Gen Z, è da un po', no, che si attiva anche un po' questo meccanismo, un po' per forza di cose. Vero. E un po' perché abbiamo cominciato a voler dare maggiore possibilità al nostro merito e alle nostre competenze. I giovani non solo, però insomma, noi stiamo parlando di loro, cercano anche il benessere benessere relativo anche a fare un lavoro che ci piace, che piace, no? Quindi non solo a trovare il posto sicuro. Quindi è cambiata proprio, come ha detto lei, il concetto di sicurezza, ma anche proprio il concetto di cosa vogliamo dal lavoro, cioè cosa chiediamo al nostro posto di lavoro. Poi ci sono più possibilità, ovviamente si può spaziare, no? Una volta c'era effettivamente quel settore che richiedeva quella competenza e si andava lì. Oggi, attraverso anche le nuove tecnologie, si può fare di tutto. Dico, beh, è un po' un mix di elementi che hanno modificato questo approccio. Giusto, Pillera? Forse abbiamo perso Pillera, sì. Eh sì, l'abbiamo perso, ma adesso lo recuperiamo. Non ci preoccupiamo perché siamo pronti a agganciare ancora. Allora, tanto state mandando anche messaggi. Dunque, Gabriele, buongiorno Gabriele. Manuela Cara scrive: sai benissimo che gestire economicamente una partita IVA devi essere scaltro con i clienti, mettendo un profitto d'impresa elevatissimo, se no non te la cavi con le enormi spese ordinarie. Per trovare un bravo datore di lavoro devi affidarti alle imprese della vecchia scuola. Sì, hai ragione Gabriele, però non dimentichiamoci che oggi c'è anche la partita IVA a regime forfettario, quindi non ci sono più le regole stringenti, no, che sono associate alla partita IVA a regime ordinario. Quindi sotto, cioè entro gli 85.000 euro annui, una partita IVA riesce a portare avanti il suo lavoro senza avere tutte quelle spese accessorie e non solo legate alle tasse di una partita IVA ordinaria. Quindi in realtà dipende un po'. Certo è che quando una persona vuole lavorare da freelance deve assicurarsi un certo numero di clienti che possano dare modo di essere tranquille, di poter avere maggiori possibilità di lavoro, quello sicuramente. Allora, abbiamo recuperato Gianluca Pillera, intanto ci mancherebbe. Abbiamo intanto letto anche dei messaggi. No, stava dicendo appunto rispetto all'approccio diverso, no? Prego, non so dove si è interrotto, però ripartiamo da lì.
1: Assolutamente, c'è da dire un'altra cosa, un elemento fondamentale, no? Più fonti di reddito è un fenomeno interessante, ma ci sono delle ragioni che portano i giovani di oggi ad agire in questo modo, no? Il giovane che diversifica perché vuole autonomia e vuole trasformare delle competenze e magari anche delle pensioni in reddito, ok? Sì. E poi c'è il giovane che cerca più entrate perché un solo reddito adesso come adesso non è più sufficiente per sostenere il costo della vita, che ahimè è sempre più caro. Quindi, tra virgolette, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire se la pluralità dei redditi è una scelta di libertà o una necessità economica, adesso come adesso, perché sono due fenomeni completamente diversi.
0: Certo,
1: okay.
0: Sicuramente.
1: Assolutamente. Che altro aggiungere da questo punto di vista? Che il mercato del lavoro sta diventando sempre più flessibile, ne parlavamo l'altra volta, no? E quindi da una parte la società continua a chiedere, c'è una contraddizione sostanziale da questo punto di vista. Il lavoratore freelance cerca di diventare sempre più professionale, però poi dall'altra parte i giovani e la società ti chiede che cosa? Per avere un mutuo, per attivare certo, e comprare qualcosa, certo, ti chiede una posizione fissa, quindi c'è anche questa contraddizione.
0: Sì, perché lì abbiamo, ma questa contraddizione nasce però da un fatto che a livello di tutele, in un mondo dove cresce il lavoro autonomo, mancano delle tutele. Perché
1: mancano delle tutele, esattamente. Esatto, mancano delle tutele e quindi il futuro, adesso come adesso, anche qui riprendiamo un po' l'argomento dell'altra volta, è quella di riuscire a sostenere questi giovani lavoratori sempre più freelance, ma perché il mercato del lavoro sta cambiando e ci porta in quella direzione, però a sostenerli anche quando hanno delle necessità. Noi abbiamo il lavoratore dipendente che ha delle tutele, ovviamente, dobbiamo piano piano cercare di trasferire queste tutele, magari con del welfare corretto per i lavoratori professionali, anche per questi lavoratori, cercando di supportarli per il futuro, per un mutuo, per crearsi una famiglia, eccetera, eccetera.
0: Certo, ecco, come stanno reagendo, se posso chiederle, le aziende di fronte a questa continua trasformazione?
1: Le aziende tra virgolette sono in quel bivio adesso come adesso, stanno cercando di capire anche loro dove si sta dirigendo il mercato del lavoro. Sempre di più piano piano stanno uscendo dal vincolo del lavoratore dipendente, anche perché di fronte a un colloquio di lavoro molte volte è lo stesso lavoratore che chiede delle flessibilità diverse. e quindi chiedi più un orario fisso di lavoro, cerca un qualche cosa, cerca di diventare partner di quell'azienda, non per forza avere quel vincolo di dipendenza. Quel vincolo di dipendenza adesso il lavoratore lo vedo con qualcosa che lo tiene legato, lo tiene legato per sempre, invece vuole qualcosa migliorativo.
0: Allora ho un messaggio da farle ascoltare, così poi commentiamo velocemente anche questo. Allora, intanto, visto che il messaggio chiede anche questo dettaglio, è quello che stiamo un po' aggiornando anche con i commenti, a un rapporto di Bank of America. Allora sentiamo il commento e la domanda, la riflessione di questo nostro amico.
2: Buongiorno, buongiorno. Una cortesia, stavo sentendo la trasmissione della generazione Z, che preferisce più mettersi in proprio che andare a lavorare col posto fisso. Io non so da dove prendete questi dati, lo comprendo per certi versi, ma se voi fate il conto, la gente che va ai concorsi pubblici e vedete per 10 posti quante persone si presentano, ciò significa che il dato che voi avete mi pare poco probabile. Inoltre, oggi come oggi, alla parità di qualifica, un dipendente pubblico prende mediamente come soldo il 30% del dipendente privato, e in più ha la garanzia di avere il posto fisso e nessuno lo caccia via. Per cui mi sembra che stai dicendo delle banzanate.
0: No, delle banzanate. Grazie. Anche no, meno male che non ho, che ho sentito questo, per favore. Le banzanate no, noi ci basiamo su delle ricerche, poi ci mancherebbe, non mica stiamo dicendo che è oro colato, che è tutto vero, però le banzanate le dice ciascuno di noi quando è convinto, scusate, di essere nel giusto. Perché allora, che, come facciamo a sapere statisticamente parlando, è vero quello che dice, no, Pillera, che ci sono molti che vanno ai concorsi pubblici, ma quanti siamo sul, cioè, in Italia, nel mondo.
1: Allora,
0: quindi calmatevi un attimo,
1: direi,
0: perché
1: di no,
0: se
1: no
0: le diciamo tutti le banzanate, per carità, ci mancherebbe, banzanate. Le dirò anch'io ogni tanto, prego. Sì,
1: no, direi di no, perché comunque ci sono degli studi importanti dietro che vanno a verificare questa cosa, appunto prendendo spunto da quello che dice il nostro ascoltatore. È il fatto che comunque sia, sì, poi alla fine quanti ne passano di quei 10.000 che si presentano
0: un
1: concorso,
0: magari quelli decidono di andare in proprio,
1: 100.
0: No?
1: Esattamente, quindi molti che sanno che la realtà è quella che ne passano 100 su 100.000 è cominciare ad organizzarsi in maniera diversa, perché non è e sarà sempre quello il futuro, sarà un altro, e quindi molti si stanno tentando di convertire in un'altra realtà, quella professionale, avere delle passioni e farle trasformare in lavoro, avere delle attitudini e cercare di avere dei contatti, creare una rete di professionisti. Questo è il futuro.
0: Ma questa è la risposta più giusta, nel senso che dire, ma certo, ci sono tantissime persone che tentano anche il concorso pubblico, però poi, prendendo atto di quello che succede, dicono aspetta un attimino, decido di cambiare la mia vita lavorativa. Cioè le conseguenze anche, no, di decisioni che abbiamo preso ieri sono quelle che poi nel futuro mi fanno...
1: Posso aggiungere un'altra cosa?
0: Sì, 30 secondi.
1: Velocissimo, perché quelle stesse persone che poi magari vincono quel concorso eccetera, però poi cercano delle flessibilità, perché hanno una famiglia, vogliono stare più tranquilli, hanno la possibilità di uscire magari un pochettino prima, hanno necessità di ferie, hanno necessità di welfare eccetera,
0: certo.
1: E quindi magari si decide professionalmente di prendere un'altra strada.
0: Appunto, beh, poi comunque è ovvio che queste ricerche, queste statistiche ci danno un'idea, poi non è detto che sia proprio così o che il trend continuerà. Grazie mille Gianluca Pillera, lo seguiamo sempre sulla pagina Instagram Il Consulente del Lavoro, e grazie mille per essere stato con noi. Continuate, ne arrivano messaggi al 334 11 11 622, continuate a mandarli, perché noi continueremo a dire tante banzanate tra poco, vi aspetto.
3: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bhote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Seconda ora insieme per questo giovedì 27 agosto 2026, 12.03. Io sono Manuela Donghi, Summer Time, Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, tra poco parleremo di conti correnti, perché negli ultimi 10 anni il conto corrente è diventato più caro. Secondo uno studio di Adusbef, i costi di gestione sono saliti del 23%. Conto corrente ce l'abbiamo tutti, quindi ne parliamo. E poi parleremo del nostro tessuto produttivo, perché poi tutto questo si collega, no? Allora, 334 11 11 622, tra poco ascolto ancora dei messaggi relativi al lavoro, al posto fisso, allo stipendio, insomma, tema che ha acceso un po' i vostri animi, e quindi continuiamo a tenerli accesi, la musica, e poi ripartiamo insieme sempre qui.

0: Salvatore da Milano. Il signore che ha parlato prima dei concorsi pubblici ha detto bene, ha specificato: per pochi posti si presentano in tanti, quindi non è che gli altri rinunciano per andare a fare il libero professionista. Molti giovani preferiscono avere la partita IVA perché i salari di oggi sono bassi, quindi anche se con la partita IVA prendono meno, almeno se lo organizzano loro come quando lavorare. Grazie.
1: Ma certo, buongiorno anche a Salvatore da Milano. Il tema degli stipendi è sempre in vista anche in questo caso, certamente sì, perché una volta il posto fisso garantiva tante cose, oggi non le garantisce più, a partire da un'entrata che possa essere davvero dignitosa, mentre invece con la partita IVA da libero professionista si può tentare quantomeno di avere maggiori entrate, certo con un po' l'incognita della linearità, diciamo così, delle entrate, però perché no? Bisogna lavorarci come sempre. Grazie per le vostre considerazioni, è sempre utile, quindi restate con noi a prescindere dal tema, vedete, poi se volete anche dare degli spunti, noi parliamo di altro, ma poi torniamo anche sugli spunti che date voi. Mantenere un conto corrente in banca è sempre più costoso. Guardate qui, allora, in 10 anni la spesa media per la sua gestione in Italia è aumentata del 23%, passando dagli 82,2 euro del 2016 ai 101,1 euro del 2026. Questa è un'analisi di Adusbef realizzata sulla base degli ultimi dati disponibili della Banca d'Italia, e però l'aumento non riguarda tutte le voci allo stesso modo. Cerchiamo di capire perché sono aumentati, se è vero intanto, e perché sono aumentati questi costi. Buongiorno Elisabetta Mercaldo, segretario nazionale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, mi dice un po', è così? E se sì, insomma, cerchiamo di andare a capire quali sono i costi aumentati e qual è la ragione principale di questi incrementi. Mercaldo.
2: Certo. Allora, la premessa che farei è che non è un fenomeno isolato, si inserisce quindi in un contesto in cui tutti i servizi bancari, così come altri servizi utilizzati dalle famiglie in Italia, sono diventati progressivamente nel tempo più cari, e questo è anche uno specchio di quella che è l'aumento della complessità e della varietà dei servizi offerti. Quello però che merita attenzione è che il conto corrente in fondo non è un prodotto di lusso, no? È lo strumento base con cui ogni famiglia italiana gestisce la propria vita economica, quindi dallo stipendio alla spesa, dalle bollette, ma anche al pagamento di mutui. E quello che emerge dai dati è che la spesa in media è aumentata del 23%. Bisogna fare attenzione però, perché c'è una differenza tra costi variabili, che sono quelli legati all'uso quotidiano del conto, che sono aumentati di più del 60%, e quelli che sono invece i costi fissi, ovvero quelli che si pagano anche se non si utilizza alcun servizio offerto dal conto. Certo. Quindi i costi variabili, esatto, sono quelli che invece sono legati e dipendono dai consumi, quindi dal numero e dal tipo di operazione che si esegue.
1: Però ecco, per spese variabili, la interrompo solo per questo, parliamo di bonifici, pagamenti, prelievi, giusto? Perché leggo che proprio queste voci sono cresciute del 34,2%. E allora la faccio continuare assolutamente, perché forse ci stava arrivando anche lei, però sono spese che alla fine, cioè sono servizi che usiamo tutti, perché se abbiamo un conto chiaramente facciamo bonifici, pagamenti, andiamo a prelevare, e proprio queste voci, mi verrebbe da dire, pesano così tanto. Prego Mercaldo, forse ci stava arrivando anche lei, ma volevo sottolineare no, che cosa si intendesse per spese variabili. Prego.
2: Esatto, le spese variabili sono quelle, come dicevo, che dipende dal numero e dal tipo di operazione che si esegue, quindi quando si entra in banca e si effettua un bonifico allo sportello, quando si preleva presso un ATM che non è della propria banca, quando si effettuano dei pagamenti automatici. E quindi i dati dimostrano che non è il canone in sé o il costo fisso che cresce in modo abbastanza contenuto, ma sono proprio le operazioni di tutti i giorni. Quindi ed è lì che la famiglia se ne accorge davvero, no? Un po' come succede con il carrello della spesa. La media generale può sembrare tranquilla, ma poi quello che si paga ogni settimana e ogni giorno quando si fa la spesa no. Quindi vuol dire in questo caso che le famiglie, anche quelle con redditi più bassi, che non possono magari permettersi di parcheggiare soldi altrove, pagano anche un po' in più rispetto alle operazioni che effettuano. E l'altro aspetto importante è che poi il conto corrente non è solo per molti uno strumento di servizio, ma anche una forma di risparmio. Quindi certo, quella che va tenuta alta è l'attenzione a quelli che sono i costi e quindi avere delle condizioni sostenibili. Quindi attenzione a quella che è la conoscenza dei prodotti che offre la banca, quindi i servizi legati al conto corrente che viene aperto, però la trasparenza da solo non basta, no? Serve anche
1: certo,
2: la conoscenza finanziaria e anche l'aiuto di coloro, della figura di chi lavora ogni giorno in banca e a contatto con le persone, perché è importante capire il lavoro di chi in filiale ogni giorno può aiutare il cliente a capire e scegliere anche il conto corrente
1: più adatto.
2: Cioè lei dice,
1: chiediamo noi prima di tutto, cioè
2: esatto,
1: facciamo piuttosto mille domande, perché in questo scenario, ecco, questo è sicuramente un suggerimento utilissimo, ma vale per tutte le cose, ma soprattutto quando, come diceva anche la mia ospite, cioè il conto corrente non è un lusso, ce l'abbiamo, e quindi se i prezzi aumentano cerchiamo di capire come fare a contenerli. Dicevo, uno scenario dove capire come risparmiare Mercaldo diventa fondamentale, perché,
2: esatto, perché
1: lei ci dice che si può, no? Fare.
2: Sì, allora le banche offrono certamente una pluralità di conti correnti con caratteristiche diverse, ma anche con costi diversi, quindi è importante capire per una famiglia anche quale conto corrente può essere più adatto alla propria operatività. Esistono anche dei conti correnti base, che sono quelli che consentono delle operazioni essenziali che hanno un costo più ridotto. Quindi il personale bancario in filiale, che fa un lavoro prezioso, spesso silenzioso, poco raccontato, ma è di ascolto e di accompagnamento alle famiglie, quindi prima di scegliere anche un conto corrente rispetto ad un altro è importante confrontarsi e capire quali sono le informazioni che la banca mette anche per legge a disposizione sui costi e capire in funzione dei propri impegni finanziari e delle operazioni che si effettuano quali potrebbero essere le spese da affrontare nei mesi successivi,
1: certo,
2: e poi nell'anno.
1: Come no? Allora, quindi, insomma, questo per evitare spese inutili, lei dice approfittiamo in senso buono naturalmente del fatto che c'è a disposizione sempre qualcuno, laddove invece, non so, cioè, sa che si parla tanto, un'ultima battuta su questo, di desertificazione, no, bancaria, laddove non si ha la possibilità di avere dei contatti diretti, cosa suggerisce Mercaldo? C'è anche un consiglio pratico per questo, chi magari per varie ragioni utilizza tutto online, i servizi online?
2: Ma guarda, la consulenza si effettua anche a distanza.
1: Okay.
2: È un'opzione, è un servizio che offrono tutte le banche, quindi se lei considera che in Italia ci sono circa 53 milioni di conti correnti tra famiglie e imprese, e anche nell'ultimo anno sono cresciuti tra tanto, è ovvio che chi ha bisogno di informazioni non solo allo sportello, ma può utilizzare. È ovvio che la relazione però tra la clientela e la banca rimane fondamentale, perché la liquidità e quindi tutto ciò che giace sui conti correnti resta sempre un pilastro del risparmio delle famiglie italiane, perché per gli italiani è percepito come un capitale che resta sempre disponibile per ogni necessità. Quindi da parte delle famiglie italiane è un gesto di prudenza e responsabilità avere anche di fiducia nel sistema, avere la liquidità sul conto corrente, avere anche un conto corrente aperto. Però è anche vero che quella liquidità va gestita correttamente anche in funzione di quelli che sono i costi.
1: Samuele, dimmi solo se il messaggio che è arrivato è sui conti correnti o su questo argomento, che così approfittiamo della nostra ospite. Sì? Allora lo sentiamo, un messaggio al 334 11 11 622. Vediamo se possiamo rispondere anche ai nostri amici.
3: Buongiorno dottoressa Donghi, Giovanni della provincia di Cuneo. Se posso permettermi una provocazione, ovviamente in maniera educata, alla sua ospite. vorrei capire come mai, se giustamente negli anni il costo dei servizi è aumentato, quello che è, diciamo, offerto dalle banche, e di conseguenza il relativo costo, come mai invece i nostri soldi che sono depositati presso gli sportelli bancari e sui quali la banca ovviamente può investire, perché finché non li andiamo a prelevare rimangono ufficialmente loro, in quel caso non è stato aumentato, diciamo, a dismisura il nostro interesse, cioè quello che ci viene remunerato, anzi spesso dobbiamo pagare anche per detenere i soldi sul conto. Quindi vorrei capire questa cosa, che secondo me è un po' singolare.
1: Giovanni, grazie. Grazie, ha detto bene una cosa: quando noi depositiamo i nostri soldi smettiamo in modo ufficioso di esserne i proprietari, no? Diventa la banca. Vabbè, cosa risponde a Giovanni? Come dire, diamo sempre noi e gli altri non ci danno mai.
2: Ma guardi, questo è il risultato di anni di tassi bassissimi in Europa e non solo in Italia, ed una struttura dei ricavi che per le banche, insomma, è un po' consolidata. E noi abbiamo più spesso lamentato il fatto che i tassi riconosciuti sui conti correnti italiani sono troppo bassi, sono tra i più bassi in Europa, quasi prossimi allo zero, no? E quindi c'è uno equilibrio tra quanto le banche chiedono anche sul credito e quanto riconoscono, diciamo, alla clientela, perché tutte le decisioni che sono state prese, come giustamente osservava anche chi è intervenuto, ovviamente hanno i mutui prestiti hanno incorporato l'aumento dei tassi, mentre la raccolta che ferma sui conti correnti è cresciuta meno in termini di tasse. È ovvio, le banche ne hanno beneficiato, ma è fondamentale riconoscere alle famiglie una parte della redistribuzione di quella che è la ricchezza dei tassi bassi, e quindi ai clienti dovrebbe essere riconosciuta sicuramente una remunerazione più equa, no? Che sia più coerente, okay, con l'andamento dei tassi, e questo credo che possa anche aiutare a non compromettere il rapporto di fiducia, appunto, tra la banca e il cliente.
1: Grazie, grazie anche per questa risposta a Elisabetta Mercaldo, segretario nazionale della FABI, Federazione Autonoma Bancari. C'è un amico che chiede perché le banche all'estero, per esempio in Olanda, non addebitano il ritiro dei contanti da banche diverse. Allora, io sono andata a cercare, ovviamente bisognerebbe approfondire il tema. C'è un sistema proprio diverso, a quanto ho capito, in Olanda. Intanto l'Olanda è uno dei paesi con l'uso di contanti più basso d'Europa, e le banche preferiscono incentivare tutti i pagamenti online, elettronici, e ridurre i costi di manutenzione del contante. Quindi questo sicuramente, insomma, in qualche modo poi si riverserà, no, su tutte le spese. I prelievi di contanti in Olanda sono gestiti da una rete unificata che è fondata dalle principali banche, che rende i prelievi con carte dell'area dell'Unione Europea gratuiti o condivisi senza ricariche extra da parte degli sportelli. Cioè, a quanto capisco, poi ripeto, possiamo tornarci anche per capire le differenze, no, dei sistemi bancari, è proprio un sistema diverso e che quindi va a abbattere un po' i costi. Cioè, avere questa infrastruttura unificata aiuta, no? La moltiplicazione dei costi di gestione tra concorrenti, quindi anche la concorrenza si annienta e quindi non c'è, come dire, un mercato che cerca di farsi le scarpe, fondamentalmente. Ecco, credo che questi possano essere due motivi. E va bene. Maria Teresa, buongiorno. Nonostante l'aumento, scrive, dei costi, le banche chiudono le filiali, creando gravi disagi, obbligando a gravosi spostamenti per chi non usa la tecnologia. Sì, la desertificazione bancaria, come dicevamo poco fa, è un grosso problema. Infatti una delle mie domande è stata: ma e chi non ha la banca a portata di mano come fa? Lo so, ci sono tanti problemi che però noi cerchiamo di risolvere. Grazie per i messaggi, torno tra poco.

0: La canzone di Gwen Stefani, Somebody Else's. Naturalmente siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, la musica con la nostra informazione. Allora, ne abbiamo già parlato dell'argomento che voglio introdurre in questo momento. Dal 7 aprile, per effetto della legge 34/2026, è scattato il divieto assoluto di utilizzare riferimenti all'artigianato o all'artigianalità nella promozione del proprio marchio, dei propri prodotti, dei propri servizi, per tutte quelle attività che non sono regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane. Allora, quindi parliamo di artigianato, parliamo del nostro paese che vive di botteghe, di mestieri tramandati, di qualità, no? Che è stata costruita nel tempo. Un'Italia che però ha cominciato a chiedere protezione, perché accanto agli artigiani veri, quelli che si formano, che investono, che garantiscono standard e sicurezza, cresce un esercito di finti artigiani che si muove ai margini delle regole e naturalmente abbassando prezzi o facendo altre cose indebolisce il mercato e mette in crisi e a rischio la credibilità dell'intero settore, chiaramente. Allora, c'è un appello che è arrivato proprio in queste ultime ore di fare attenzione al fatto che è vero, c'è questa legge, ma senza l'intervento delle regioni con controlli e sanzioni la norma rischia di restare solo sulla carta, cosa che spesso accade in realtà. Luca Stanzione, buongiorno, segretario generale Fiscam CGL. Buongiorno, grazie per essere con noi intanto. Cioè, si dice il vero quando si dice che in Italia appunto non mancano le norme, le regole, le leggi, ma manca poi l'attuazione a 360 gradi, tra cui anche il controllo, anche in questo caso?
1: È vero. Qualche giorno fa, il 19 di agosto, Ivan Cimarrusti e Sara Monaci hanno fatto un bel servizio sul Sole 24 Ore che proprio denuncia questa condizione di un lavoro soprattutto nel segmento della ristorazione, del turismo, di un lavoro povero e soprattutto di un lavoro che non è sottoposto a normativa, ma una normativa che non viene come dire attuata, non ci sono abbastanza controllori.
0: Certo.
1: Ecco, le faccio questo esempio.
0: Sì.
1: Diciamo, io faccio il segretario generale della CGIL di Milano. A Milano, area metropolitana, ci sono 20 ispettori. È evidente che non c'è,
0: che non basta,
1: da parte del governo e dei governi, non c'è la volontà di, come dire, di verificare che la normativa venga rispettata. Però mi faccia dire una cosa: io
0: sì,
1: penso che questa condizione, anche questo intervento saggio rispetto, come dire, alla tutela delle eccellenze italiane, o sta dentro una visione di prospettiva del sistema economico del paese, oppure siamo di fronte ancora una volta ad un intervento parcellizzato, micro. Cioè, questo è un paese che da ormai decenni non decide cosa produrre, per chi produrre, quanto produrre, cioè non ha una visione di sviluppo economico, perché c'è un paese, intendo in questo le istituzioni pubbliche,
0: sì,
1: che hanno fatto un passo indietro. Cioè,
0: non c'è un piano industriale, nel vero senso della parola, 360 gradi. Per piano industriale intendo dire un piano del paese, come dice lei, no?
1: Sì, Industria 4.0 è stata l'ultima.
0: Sì.
1: È stato l'ultimo intervento strutturale, persino l'occasione del PNRR siamo riusciti a perderla, e questo è un paese che lo vediamo è agganciato alle filiere produttive europee, soprattutto io parlo per l'area metropolitana milanese, soprattutto nelle filiere legate alla Germania. Quando la Germania va indietro, andiamo indietro anche noi.
0: Ma certo, cioè dipendiamo,
1: invece,
0: dipendiamo un po' dai risultati degli altri, insomma, in questo senso, perché ci appoggiamo.
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì, assolutamente.
0: Senta,
1: sì.
0: Lo scopo, ecco, cioè, l'obiettivo è quello ovviamente di tutelare il lavoro autentico, quindi distinguere, noi stiamo parlando del lavoro artigiano, chi è davvero artigiano da chi non lo è, e fermare una concorrenza sleale che sta appunto un po' erodendo il sistema produttivo italiano. Però quanto ci dice anche lei, avevo già questo dubbio, non è che non abbiamo capito questo, non è che non abbiamo fatto qualcosa, è che poi manca tanto, cioè a livello strutturale manca sempre qualcosa, e questo, no, poi porta delle conseguenze sul consumatore, perché tutti noi ci affidiamo magari a degli artigiani, ce ne sono, leggevo, tipo 850.000, no, finti, che alterano il mercato, noi ci affidiamo a un artigiano, invece non lo è, quindi servono tutele, no? Questo è un po' il punto di ripartenza.
1: serve protezione e visione, e queste due cose devono stare assieme. Proteggere ovviamente i veri artigiani, proteggere le aziende che investono in lavoro di qualità. È evidente che l'Europa complessivamente si è orientata con la propria normativa, penso persino ai data center, penso persino a tutta la normativa sui dati che l'Europa sta mettendo in campo. C'è una forma di protezione, quello che manca è l'idea di dove però portiamo tutto questo sistema di imprese, in che direzione deve andare, ripeto, cosa produrre, quanto produrre, perché altrimenti noi avremo un intero continente, un paese che protegge ma non sa dove deve andare. Facciamo un esempio molto chiaro, molto distante da noi, sì. Penso alla Cina. La Cina ha deciso che cosa produrre, ha deciso in quanti anni si sarebbe emancipata dalla ricerca, per esempio, europea, e oggi è davanti, sia in ricerca sia in produzione, in intere filiere produttive. L'Europa invece questo passo non l'ha fatto, non ha scelto che cosa, sì, in che direzione andare. In questo il nostro paese, ed è questo insomma, io penso una responsabilità dei governi che si sono succeduti, il nostro paese in coda non ha saputo decidere che cosa produrre, quanto produrre.
0: Sì, non ha ragione. Peraltro il paradosso è che, poi le chiedo subito cortesemente, Stanzione, se può rimanere con me anche ancora qualche minuto dopo una pausa, può rimanere, perfetto.
1: Dicevo,
0: il paradosso è che per esempio con la Cina, no, noi abbiamo anche molto insegnato, sia come Europa che come Italia, alla Cina a fare delle cose, adesso ci ha superato, quindi è un paradosso anche lì. Cioè, diamo, no, le nostre competenze in mano agli altri, poi noi riusciamo a metterla a frutto. Però tra poco ritorniamo su qui e poi le faccio sentire anche dei messaggi che sono arrivati. Quindi ancora tra poco con noi qualche minuto Luca Stanzione, ricordiamo, segretario generale della Filcams CGL, con questa Italia che ha bisogno di vivere sempre più attraverso le sue competenze, la sua bravura, la sua italianità, ma che spesso forse sottovaluta quello che può davvero fare. Allora, un paio di minuti forse di pausa e poi ritorno con voi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Eccomi ancora con voi. Allora, Summertime, sono le 12.31, insieme fino alle 13. Io sono Manuela Donghi, con me ancora per qualche minuto tra poco Luca Stanzione. Correggo, prima ho dato una dicitura diversa rispetto al suo ruolo, segretario generale comunque della CGIL Milano. Quindi siamo sempre in ambito di tutele, no? Perché stiamo parlando di un'Italia che chiede delle tutele, soprattutto quando parliamo di lavori artigiani. Tutelare il lavoro autentico, fermare una concorrenza sleale che sta erodendo la base stessa del sistema produttivo italiano, insomma una fotografia molto chiara da cui poi traiamo sempre delle considerazioni e cerchiamo di capire come migliorare. Questo è sempre il nostro obiettivo. Tra poco ripartiamo da qui anche con i vostri messaggi al 334 11 11 622. Intanto c'è la nostra musica, come sempre dico, ci dà modo di respirare, pensare, di proporre, aiuta sempre un po' anche a distendere gli animi, anche se qui la discussione è sempre molto molto positiva. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Di nuovo buongiorno Manuela. Per quanto riguarda il discorso di essere dipendenti dagli altri, sinceramente lo trovo abbastanza scontato, in quanto è motivo anche di vanto di questo governo di essere uno stato esportatore. Quindi se si esporta vuol dire che comunque si è dipendenti dagli altri, non solo per gli approvvigionamenti ma anche per lo smercio dei nostri prodotti.
1: Allora, grazie Stefano, grazie ai vostri messaggi, vi ringrazio sempre al 334 11 11 622. Con me ancora Luca Stanzione, segretario generale CGIL Milano. Allora Stanzione, noi stiamo parlando un po' della tutela dell'artigianato, no? Ma insomma Stefano diceva sì, siamo esportatori quindi dipendiamo, sì, ma da quel punto di vista va bene, però poi noi dobbiamo tutelare i nostri interessi sul nostro territorio. Va bene esportare e controllare magari che le esportazioni avvengano, no, sotto determinati, a parte che anche lì apriamo parentesi e chiudiamo se vuole, ma però poi se sul nostro territorio pecchiamo, allora che fare? Cosa risponde a Stefano?
2: Ma intanto che cosa esportiamo? Perché noi esportiamo sì, ma esportiamo verso filiere che invece fanno il prodotto finito. E poi questa cosa qui era vera almeno fino all'anno scorso. Oggi noi, le dico, l'area metropolitana milanese

0: quindi il tema è provare a capire in tutti insieme, tutto il sistema paese, che cosa può, a quale settore, a quali settori può guardare per uno sviluppo diverso da quello che ci rende dipendenti da altri, e lo deve fare, io credo, in una chiave necessariamente continentale ed europea, in cui però noi non abbiamo un unico paese o il più grande paese di esportazione. E noi guardiamo ancora, se guardo l'esportazione dell'area milanese, noi esportiamo principalmente verso gli Stati Uniti. E quando poi gli Stati Uniti hanno una politica economica di annunci come quella dei dazi, che ancora vedremo gli effetti, ecco che la nostra economia si impaurisce e si arresta. Noi dovremmo provare a diversificare anche la nostra capacità di esportazione. Questo
1: Certo.
0: vuol dire decidere che cosa e quanto e come produrre. Nell'area metropolitana milanese noi l'abbiamo detto, noi abbiamo detto, ma guardate che qua, in questo territorio, ci sono 450.000 lavoratori che fanno ricerca e innovazione e sono trasversali a tutte le filiere produttive, ma guardiamoci dentro e proviamo a sostenerle con delle politiche pubbliche. Noi siamo nel paradosso che nell'area metropolitana milanese uno studente che esce dal Politecnico viene
1: Sì. Ma
0: assunto e viene retribuito la metà di uno studente
1: certo,
0: che
1: ma
0: esce
1: certo.
0: da un politecnico di una qualsiasi
1: Torniamo
0: città
1: sempre
0: europea.
1: lì, guardi, volenti o nolenti, torniamo perché è il
0: Quindi,
1: punto, no? Certo, sì.
0: certo, tuteliamo il nostro sistema di imprese vere artigiane, il nostro sistema di imprese produttive. Sì, bene, ma se oltre alla tutela e alla protezione, noi non alziamo i salari, non guardiamo a quello che possiamo ancora fare. Lei prima diceva una cosa importante: la Cina e in realtà l'Oriente si è reso autonomo nella ricerca.
1: Esatto.
0: Ma noi possiamo ancora essere quel continente, io penso quel paese, io penso quell'area metropolitana che è in grado di fare ricerca, per esempio sull'industria ecocompatibile, che è un elemento, come dire, che è stato sempre di forza. E questi numeri, 450.000 persone in un'area metropolitana che ha circa 2 milioni di lavoratori. Ma è evidente che sono numeri importanti che hanno però
1: Ma
0: bisogno
1: certo.
0: di istituzioni che, come dire, le assecondino. Faccio un esempio:
1: Sì.
0: ma è possibile che un lavoratore che oggi è sottoposto al cambiamento dell'intelligenza artificiale, alla necessità di continuare ad aggiornarsi, paga di proprie tasche, di proprie spese, la propria riqualificazione professionale?
1: No, no, ha ragione, ma
0: A Milano.
1: certo. Sì. Che
0: E
1: per
0: non c'è
1: Milano è
0: un
1: un
0: paese
1: simbolo,
0: che.
1: però insomma, poi dopo accade
0: Esatto.
1: un po' a livello
0: Ovunque,
1: generale, bravissimo.
0: ovunque, ovunque, ovunque. E quindi quando si farà la finanziaria quest'anno, il governo li detassa o non li detassa, che è la proposta che facciamo noi, tutte quelle spese che individualmente i lavoratori sostengono per riqualificarsi, per stare nel mercato del lavoro e per non essere espulsi? Perché questo è un paese di micro e medie imprese. Solo nelle grandi imprese noi registriamo che i lavoratori vengono riqualificati, ma nelle piccole imprese il lavoratore che perde il posto di lavoro o che pure vuole cambiare per aumentare il proprio salario, il proprio reddito, si riqualifica da solo. Il corso di
1: Certo.
0: inglese, il corso di aggiornamento, tutte spese a carico dell'individualità, insomma, non
1: Senta,
0: c'è un sistema.
1: esatto, a proposito della Cina, poi la saluto, ma voglio sentire questo messaggio dell'Oriente che sono avanti, ce lo dice anche una nostra amica, il 334 11 11 622, Maria Teresa, sentite.
2: Dottoressa Manuela, salve, sono Maria Teresa. Io ho conosciuto moltissimi artigiani che hanno fatto il salto da artigiani a industriali. Appena sono diventati industriali hanno delocalizzato e io li rincontravo sugli aerei, li conosco, certo non vengo a fare i nomi. Comunque per quanto riguarda l'artigianato, io ricordo negli anni 60, intorno agli alberghi di lusso di Bombay, di Delhi, in India, c'erano questi artigiani che dinanzi a chi andava a ordinare facevano delle borse in 24 ore, tipo, meravigliose. Io pensate che ancora ne ho e sono perfette, proprio artigianali che ancora uso. Quindi non è che tutto sommato, io immaginavo che queste persone avrebbero poi fatto il boom anche loro. E infatti adesso l'India è avanti, la Cina è

0: Allora, sono avanti, avete sentito anche la testimonianza, mi piace ascoltare le vostre esperienze, magari anche relative a un po' di anni fa, per capire come, no, già un trend si stesse manifestando. E Stefano ancora scrive: sì, su questo sono pessimista, sarà sempre più complicato tutelare i nostri artigiani e la nostra manifattura, l'effetto Hormuz deve ancora farsi sentire nella sua massima espressione, spero di sbagliarmi. Vabbè, poi c'è l'aggravarsi del contesto internazionale che spesso non aiuta, però è noi dobbiamo pensarci quando no, possiamo farlo, per poi avere un airbag importante quando le condizioni mondiali e esogene, che non possiamo certo controllare, anticipare, si rivoltano contro di noi. Allora, Stanzione, la ringrazio, grazie, segretario generale CGIL Milano, grazie mille per essere
1: grazie,
0: stato con noi.
1: Giornata.
0: Grazie, buona giornata anche a voi. E insomma, la tutela, a volte veramente pensiamo agli altri, non riusciamo proprio a far valere quello che siamo, no? Non riusciamo proprio a manifestare, ma realmente anche con delle azioni, perché poi l'azione è importante, non è che dobbiamo solo sapere nella mente, no, quello che siamo. Non riusciamo a far seguire delle azioni e quindi questo diventa una penalità continua e poi ci piangiamo addosso quando subentra qualcos'altro che aggrava, tipo il discorso dello stretto di Hormuz che ricordava Stefano. Allora, tra poco, ultimo argomento per quanto mi riguarda quest'oggi, restiamo ancora su chi siamo noi e sul nostro lavoro. Pensate che l'Italia è un paese che vive a lungo, lo sappiamo, no? Siamo uno dei paesi più longevi, ma lavora poco. E voi direte: in che senso? La vita professionale un po' in qualche modo va a restringersi e lavoriamo meno di altri paesi in Europa, cioè la vita lavorativa in Italia è più breve rispetto a tutti gli altri paesi dell'Europa con cui ci confrontiamo naturalmente, e tra poco vi spieghiamo quali sono i motivi. Abbiamo anche i giovani, prima parlavamo dei giovani che fanno fatica, che spesso decidono di diventare liberi professionisti, a volte anche per forza di cose, perché si adattano, no, un po' alla situazione, e i giovani per esempio continuano a entrare tardi nel mercato del lavoro, no? E quindi poi c'è tutta una frammentazione nelle carriere, soprattutto di giovani, di donne, insomma ne parliamo tra pochissimo. 334 11 11 622, continuate a mandarci i vostri messaggi. Malcolm Todd, Difficult Love.

0: Allora, prima ho detto, noi viviamo a lungo, siamo il paese più longevo, però lavoriamo meno. Giuseppe scrive, vivere a lungo perché si lavora meno, e non è vero, secondo lui, non va bene. Sì, effettivamente ha una sua logica, perché no? Ma il problema è che però magari è vero che lavoriamo meno e questo, no, ci garantisce anche un periodo di tempo importante per giustamente rilassarci e fare quello che ci piace senza lavoro. Il problema è che spesso non abbiamo le possibilità di farlo, e vabbè, qui non voglio aprire questo tema perché sarebbe immenso per varie ragioni, però se ci seguite sempre, seguite Next Economy, sapete dove voglio andare a parare. Intanto anche Stefano poco fa aveva scritto, l'importante è investire con la testa e informarsi, ad esempio con Next Economy, col cuoricino, grazie. Già è Next Economy questo, dai, diciamoci la verità, anche se siamo in summertime, però poi a settembre ripartiremo, e ovviamente con tante novità, perché ogni stagione porta delle novità. Allora, in Italia si lavora poco, meno che nel resto dell'Unione Europea. Questa è una statistica, sono dati forniti da Eurostat relativi al 2024. L'età lavorativa è di soli 32,8 anni, la seconda più bassa dell'Unione Europea dopo quella bulgara, che è di 32,7. Insomma, sembriamo un po' fannulloni, ma in realtà non è così, cioè sembra quasi che non abbiamo voglia di iniziare a lavorare, però ecco, dietro ogni discorso si celano sempre migliaia di motivi. Buongiorno, Claudio Di Donato, responsabile comunicazione della CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come spieghiamo che l'Italia è uno dei paesi con la vita lavorativa più breve d'Europa, nonostante una delle longevità più alte?
1: Beh, intanto questi dati che noi, sui quali abbiamo fatto anche ormai da anni delle analisi abbastanza approfondite, non indicano in realtà la durata effettiva della nostra vita lavorativa. Indicano l'aspettativa, cioè un ragazzo di 15 anni ragionevolmente il tempo in cui sarà presente nel mercato del lavoro. E quindi noi scontiamo da questo punto di vista la bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro.
0: Sì.
1: E i dati che lei diceva per quanto riguarda le donne sono emblematici, addirittura siamo poco sopra i 28 anni di presenza nel mercato del lavoro, e scontiamo poi soprattutto un ritardo nell'ingresso dei giovani, e questo fa sì che le aspettative della vita lavorativa siano piuttosto corte rispetto alla media europea. Tra l'altro questo gap rispetto all'Europa si sta ampliando, 10 anni fa era di 4 anni e sì, oggi siamo arrivati a 4 anni e mezzo, quindi l'inverno demografico, che è una caratteristica di tutto il continente, da noi è particolarmente rigido.
0: Certo, assolutamente sì. Comunque, lei dice, sì, parliamo delle aspettative, però è vero che qui, almeno questi numeri, poi voi li avete elaborati, quindi sicuramente ci può dire di più, no? Però in Italia si lavora quasi 5 anni in meno rispetto alla media europea.
1: Sì, questo appunto sono delle medie, per cui
0: sì, certo, però questo è dovuto al fatto che gli, come dicevo poco fa, gli giovani entrano più tardi nel mercato del lavoro perché non trovano
1: molto tardi, ecco, sì, nel mercato del lavoro, sì, e sì, quindi la loro poi lavorano moltissimo, però entrando in ritardo, e questo fa sì che la vita lavorativa sia più breve, nonostante che noi rispetto a parecchi anni fa abbiamo innalzato l'età di pensionamento.
0: Certo. Sì, quindi quando, infatti, evidentemente quando ho letto questa notizia mi sono detta, ma anche come, visto che no? Ci concentriamo sempre sull'età del pensionamento che si sposta in avanti, e invece c'è anche questo. Poi, come diceva anche lei, le donne che hanno una carriera più frammentata, no? E quindi non riescono a guadagnarsi il posto che dovrebbero. Ecco, prego, la faccio continuare.
1: Assolutamente. Mm-hmm. No, assolutamente. La partecipazione femminile al lavoro è uno dei grandi drammi del nostro paese. È 13 punti sotto la media europea, le donne che lavorano si fermano al 58%, quindi siamo lontanissimi dalle realtà, dei numeri, delle situazioni degli altri principali paesi europei, quindi necessariamente dobbiamo lavorare per accelerare l'ingresso di giovani e creare tutta quella serie di servizi e condizioni per cui una donna non debba dover scegliere tra fare la madre o lavorare.
0: O curare, insomma, i genitori, quindi, perché la responsabilità di cura, insomma, è molto più ampia, no? Certo,
1: la conciliazione tra famiglia e lavoro, esatto, dovrebbe essere uno dei pilastri, così come il rafforzamento della formazione per quanto riguarda i giovani, che sono sempre di meno.
0: Certo, peraltro questi sono proprio dei meccanismi culturali e strutturali, no? Che impediscono una continuità professionale reale quando ci sono queste categorie di persone.
1: Assolutamente, noi dobbiamo pensare che questo problema, che è un'emergenza ormai, noi come CNA sono ormai da diversi anni che in modo, come dire, molto frequentemente indichiamo che questa è una emergenza economica e sociale, e per cui dobbiamo assolutamente intervenire. Noi negli ultimi 10 anni abbiamo perso 2 milioni di popolazione sotto i 30 anni.
0: Certo, figuriamoci, già questo dice tutto.
1: Assolutamente, negli ultimi 30 anni, che è la cosa ancora più emblematica, la popolazione in età lavorativa nel nostro paese è aumentata soltanto di 2 milioni e grazie soprattutto all'apporto di lavoratori immigrati regolari. E pensi che in Spagna nello stesso periodo la popolazione lavorativa è aumentata di 8 milioni e questo ha una stretta correlazione con la crescita, con la produttività e con l'economia in generale. Quindi, insomma, un paese che vede diminuire quel pezzo di popolazione che potenzialmente può essere attiva nel mondo del lavoro è un paese che ha bassissimi margini di crescita.
0: Mm-hmm. Senta, ma tutto questo ovviamente ha delle conseguenze, perché noi siamo qua a commentare questi dati, voi li avete elaborati, però le abbiamo già un po' dette le conseguenze, ma per entrare ancora più nel merito prima di salutarci, sul piano dei redditi, delle pensioni, della mobilità sociale, della competitività, cosa porta un paese che lavora poco, tra virgolette, cioè nel senso che, no, ha un ingresso per esempio nel mercato del lavoro tardivo e tardi, cioè non c'è ricambio generazionale, insomma, quali sono le conseguenze più preoccupanti a vostro parere?
1: Le conseguenze noi le stiamo già osservando da qualche anno, la difficoltà di reperire figure professionali, che è un'altra, insieme ai costi energetici, sono le due grandi emergenze che lamentano il sistema delle imprese italiane, in particolare quelle più piccole, e quindi ci sarebbe bisogno di un deciso rafforzamento dell'istruzione tecnico-professionale. Uh-huh. Noi come Confederazione proprio l'anno scorso abbiamo sottoscritto un protocollo con il Ministro dell'Istruzione per una presenza significativa da parte dei nostri dirigenti nelle scuole per aiutare i ragazzi anche nell'orientamento scolastico, però sono tutte iniziative che, insomma, non c'è la bacchetta magica e necessitano di tempo, però è evidente che serve una mobilitazione di tutto il paese, le istituzioni, le famiglie, perché, insomma, così stiamo inaridendo.
0: Certo.
1: Stiamo sprecando un potenziale di capitale umano importante,
0: anche
1: rilevante.
0: Esatto, anche perché così, dopo l'abbiamo detto, il metodo è sempre quello di allungare, no, il percorso lavorativo. Il problema è che poi, con la mancanza di ricambio generazionale, con tante persone che se ne vanno dall'Italia, con la mancanza di presenza netta, no, per esempio, di figure femminili nel mercato del lavoro, l'abbiamo detto anche e ricordato le motivazioni, cioè l'equilibrio si spezza sempre di più. Cioè, noi va bene allungare la vita lavorativa se l'aspettativa di vita aumenta, però non si deve trasformare in un sacrificio, cioè il percorso deve essere sostenibile. Il problema è che non lo è, perché si tampona, è così un po', no, di Donato?
1: Assolutamente sì, tant'è che l'innalzamento dell'età pensionabile non deve rappresentare in alcun modo un freno all'ingresso delle nuove generazioni. Per questo, come dicevo prima, servono tutta una serie di strumenti da attivare rapidamente, che richiederanno comunque risposte nel medio e lungo termine, perché l'inverno demografico non è, come dire, una tempesta a ciel sereno che si risolve con poco tempo. Servono politiche, programmi a lungo termine, altrimenti, insomma, non ne usciamo, ecco.
0: Certo. Quindi insomma, in un modo un po' anche riassuntivo e in modo, cioè, anche raccontato in modo semplice, ma diciamo che bisogna ripartire dal tempo dei giovani, cioè mi viene da dire questo, perché altrimenti è ovvio che poi ragioneremo sempre sulla dopo, no? Sulla fine della carriera lavorativa che non si vede mai, cioè continuiamo a lavorare di più, troppo, cioè, giusto, non so.
1: No, dobbiamo fare uno sforzo straordinario per consentire ai giovani di trovare un posto nel mondo del lavoro in età ancora giovane, insomma. Quindi tutte le politiche devono essere orientate a dare risposte in questo senso. Noi siamo convinti, appunto, che un rafforzamento dell'istruzione professionale con il coinvolgimento anche delle famiglie possa offrire una risposta positiva. Al tempo stesso, però, come dicevamo anche prima, servono anche tutta una serie di servizi per consentire alle donne di lavorare di più, di non dover scegliere, ma questo riguarda le lavoratrici, ma riguarda anche le imprenditrici, insomma. Noi questo problema che c'è sui lavoratori tra qualche anno, anzi già lo stiamo avvertendo anche sugli imprenditori, rischiamo che molte imprese chiuderanno perché non c'è qualcuno che subentra.
0: Certo, il ricambio generazionale, no? il passaggio
1: delle imprese familiari
0: ci pensa,
1: va ai figli. Sì, quindi c'è,
0: perché non ci si pensa a volte, no? Si dà magari per scontato, ma non è che i figli
1: Si pensa, però anche qui servirebbero strumenti sia sul lato fiscale sia sul lato finanziario per favorire appunto il passaggio di impresa. Uh-huh. Un'impresa che chiude, anche piccola, come dire, oggi significa una perdita di competenze e un presidio anche sociale.
0: Certamente. Allora, io ringrazio Claudio Di Donato, responsabile comunicazione della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese. Voglio chiudere. Allora, intanto stavo guardando i mercati, abbiamo una situazione negativa sull'Europa, fate eccezione per il DAX di Francoforte, che è l'unica borsa europea che performa positivamente. Una riflessione su un messaggio che ha mandato Giuseppe: grazie Giuseppe, le tue chicche mi mancavano, devo essere sincera, che poi non sono chicche perché danno sempre spunti. Allora, Giuseppe scrive: il lavoro distrugge la dolcezza della femminilità, e poi aggiunge: non nel suo caso, io ti ringrazio. In realtà io la rigiro questa cosa. In che senso distrugge la femminilità? Non è perché le donne, ho capito il senso che dice Giuseppe, che le donne, no, quando vogliono far carriera, quando sono in posizioni apicali, devono sempre apparire come delle Wonder Woman, no? Anche gli uomini devono apparire come dei Superman. E spesso le donne devono, e lo sottolineo, assomigliare agli uomini. In che senso? Farsi vedere che sono sempre disponibili, che non hanno problemi in famiglia, che non hanno problemi di figli e che non vogliono far figli, perché altrimenti se vogliono far figli non vengono messe in quelle posizioni, e che non hanno problemi a casa, che sono sempre belle. Ecco, non è la società che ci chiede questo sia alle donne che agli uomini, ovviamente alle donne ancora di più, perché se partiamo dal presupposto che ancora oggi le donne hanno meno possibilità di far carriera e hanno meno possibilità di spazio nel mondo del lavoro, devono farlo ancora di più. Quindi è il contrario, cioè cerchiamo di far capire che appunto le donne devono fare le donne e gli uomini devono fare gli uomini, ma nel senso che non è che se una donna si presenta a un colloquio e dice che ha un figlio deve essere esclusa, perché è ovvio che allora mette da parte la sua, come dice Giuseppe, femminilità. È una provocazione, ma che in realtà nasconde una grossa problematica, e noi ne parliamo sempre anche di questo. Piccola riflessione finale, perché devo chiudere, il tempo a mia disposizione è terminato, sono le 13, grazie a Samuele Campochiaro in regia, Daniela Vendigni in redazione, a tutti voi oggi numerosissimi, grazie. Siete sempre numerosi, però quando vi fate sentire mi piace molto di più. Domani ci risentiamo a partire dalle 11 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora Paolo Sergio che continua con l'informazione, io sono Manuela Donghi e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: sale a 270 morti bilancio dell'alluvione tra il Nepal e il Tibet provocata dal collasso di un ghiacciaio, oltre 1000 i dispersi, attivata la solidarietà internazionale. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. In futuro il governo lavora agli aiuti selettivi. Dipendenza dai social media, Meta patteggia con gli stati americani, pagherà 18 miliardi di dollari e imporrà limiti giornalieri per i minori e blocchi notturni. Torna il caldo africano, oggi bollino rosso in 3 città, domani saranno 9, temperature intorno ai 40 gradi. Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet cinese, una reazione a catena tra crolli, ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi.
5: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
4: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi, è quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'istituto di ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
6: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social, e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
4: L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo. Domani saliranno a 9. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: E beh, ed è estate, lo abbiamo sentito anche dalle ultime notizie, purtroppo un'estate caldissima, continuiamo a soffrire noi soprattutto qui al sud. Io sono Paolo Sergio in diretta da Napoli. A Milano oggi in regia c'è Samuele Campochiaro, in redazione invece Michele Ceci. Ebbene, per la prima volta il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia ha interamente preso in carico, finanziato e garantito un percorso di suicidio assistito, una svolta che riapre con forza evidentemente un dibattito politico che era rimasto congelato per anni nelle aule del Parlamento. In Italia, lo sappiamo, non esiste ancora una legge sul fine vita nazionale. Da oltre 6 anni ci muoviamo di fatto in un vuoto legislativo colmato solo dalla storica sentenza 242 della Corte Costituzionale sul caso Cappato DJ Fabo, e i giudici della Consulta hanno tracciato la strada fissando 4 paletti precisi per accedere alla morte volontaria, ovvero l'irreversibilità della malattia, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di intendere e di volere. Però i tribunali non possono sostituire le leggi, evidente, la sanità applica queste regole a macchia di leopardo, tra ricorsi, attese infinite, insomma uno strazio evidentemente anche per chi si trova in situazioni del genere. Senza entrare nel merito, per quanto mi riguarda, dell'opportunità o meno, senza insomma entrare nel merito di quello che ognuno di noi farebbe, perché il problema non è quello che faremmo noi, ma sostanzialmente quello che siamo liberi di poter fare. Insomma, un tema che vede ancora la politica profondamente spaccata, specchio di una frattura ideologica che non trova la sintesi. Del dibattito sul fine vita e sul suicidio assistito parleremo ampiamente all'inizio della seconda mezz'ora della puntata di oggi di Summertime delle 13. Con noi ci saranno prima Maria Rachele Ruio, portavoce Pro Vita e Famiglia, e poi Filomena Gallo, segretaria generale dell'associazione Luca Coscioni. Tra poco invece parleremo di un altro tema che tocca l'umanità intera e non credo di esagerare, e che è fonte per qualcuno di grande preoccupazione. Mi riferisco all'intelligenza artificiale. Ad alimentare le preoccupazioni ci ha pensato nelle ultime ore Bill Gates, che in un'intervista in alcuni saggi afferma che questa nuova tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliono ammettere pubblicamente. Indovinate perché? Perché ci sono dentro per quanto riguarda gli interessi economici. Tra l'altro, dice Bill Gates, la transizione comporterà uno dei periodi più turbolenti della storia umana e i governi non sono preparati ad affrontare tutto questo. Ne parleremo con Filippo Lubrano, imprenditore, professore, divulgatore ed esperto naturalmente di intelligenza artificiale. Poi in chiusura ci occuperemo del caro scuola, un tema ricorrente in questo periodo, con le famiglie pronte a mettere in conto il solito salasso in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Ne parleremo con Daniele Grassucci, cofondatore e direttore responsabile di scuola.net. insomma, tanti argomenti, mi aspetto naturalmente anche la vostra partecipazione al 334 11 11 622, i vostri messaggi via WhatsApp, sia scritti che vocali. Adesso iniziamo dalla musica, James Bay, If You Ever Want to Be in Love.

0: Ieri proprio più o meno a quest'ora iniziava a arrivare la notizia di quello che poi è diventato, insomma, si è manifestato come un disastro enorme, a giudicare anche dalle immagini, soprattutto in virtù delle immagini che sono circolate nelle ore successive. Si parlava di un'alluvione, si parlava di morti, di feriti, ma sono notizie alle quali siamo generalmente abituati, e noi purtroppo. Ma invece il disastro che c'è stato in Nepal e il Tibet va al di là di ogni immaginazione, almeno per quel che testimoniano appunto le immagini. Purtroppo il bilancio delle vittime continua a crescere, si teme anche per la sorte di alcuni turisti italiani. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Michele Ceci.
1: Buon pomeriggio a te Paolo e a tutti gli ascoltatori. È un bilancio ancora provvisorio e già catastrofico quello delle alluvioni che hanno interessato il confine fra il Nepal e il Tibet, con almeno 289 morti, questo è il dato ufficiale, circa 1300 dispersi, di cui 517 turisti stranieri. Nota bene, il bilancio delle vittime potrebbe essere anche superiore alle 330, o così almeno anticipa la BBC. Mentre vi parliamo, sono ancora in corso le ricerche e anche le verifiche della Farnesina, dopo che le autorità nepalesi hanno reso nota la presenza di due italiani fra le persone attualmente scomparse. Non è ancora chiara l'identità di essi. Uno potrebbe essere il commerciante di rapallo Marco Ratto, titolare di un'oreficeria che si trovava in vacanza in Nepal al momento dell'alluvione. Un'inondazione devastante causata dalla rottura di un ghiacciaio che ha provocato un terremoto di magnitudo 5.2 e una colata di detriti che si sarebbe riversata a valle. Ma riferisce la giornalista dell'ANSA, Claudia Fascia, che si trovava sul posto, la situazione destava preoccupazione già da giorni, complici le abbondanti piogge monsoniche tipiche della stagione e le continue frane. Era nei pressi di Kurong, unica via rimasta aperta per arrivare in Nepal dalla Cina, che centinaia di turisti si riversavano e si sono riversati nei giorni scorsi per i canonici e caotici controlli, laddove le telecamere oggi riportano le immagini di quelli che chiamiamo dispersi e che le autorità già disperano di ritrovare in vita. E non è tutto qui, perché dal Kathmandu Post apprendiamo che, secondo il Ministero delle Risorse Idriche di Pechino, il lago di sbarramento formatosi dalla confluenza fra i fiumi Chochen e Tsangpo potrebbe vedere il suo volume crescere di oltre 3 milioni di metri cubi d'acqua, con rischio di straripamento e di conseguenza una nuova catastrofe quasi certa. Intanto la comunità internazionale si è già mobilitata per inviare aiuti, $500,000 sono arrivati dagli Stati Uniti, l'esercito nepalese ha schierato invece 2.000 soldati a presidio della popolazione dei villaggi travolti. Ma l'impressione è che tutto ciò non basti, in previsione di nuovi rovesci che porterebbero la situazione a precipitare di nuovo. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, grazie al nostro Michele Ceci, sempre puntuale e preciso nella descrizione, nel racconto di quello che succede in tempo reale. Noi tra poco torneremo anche su un'altra questione, sulle preoccupazioni derivanti dalla velocità con cui si sta sviluppando, si sta diffondendo l'intelligenza artificiale. C'è stato un periodo in cui abbiamo avuto un po' di preoccupazione, poi questa preoccupazione è scemata. Adesso è arrivato Bill Gates, ha lanciato un nuovo allarme, tra l'altro credibile e preoccupante, perché dice gli operatori del settore conoscono qual è il pericolo, ma non ce lo dicono perché sono interessati economicamente. Questo è anche un aspetto importante e preoccupante, direi. Allora ne discuteremo tra poco con un esperto. Se volete, insomma, in qualche modo fare anche le vostre domande, potete farlo. 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Naturalmente, lo ricordo, preferiamo quelli vocali, ma anche quelli scritti vanno bene. Adesso Gracie Abrams, Good Reason.

0: L'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale. A dirlo non sono io, non è neanche un qualunque esperto di tecnologia, ma è Bill Gates, il fondatore di Microsoft. E questa chiaramente sua dichiarazione, che è stata fatta in alcune interviste ma anche in un saggio pubblicato sul suo sito, sicuramente ha un valore importante, anche perché Bill Gates è interessato anche lui economicamente da questa tecnologia. Ma ciò che maggiormente lui dice e che dovrebbe preoccuparci, qualcuno magari aveva già un sentore, è che negli ambienti, pubblicamente nessuno lo dice, ma negli ambienti quelli là dei leader del settore, questa cosa emerge, cioè loro lo sanno e pare che non lo dicano proprio per ragioni di economia. E addirittura Bill Gates dice c'è il rischio elevato di una disoccupazione dilagante in tutte le parti del mondo proprio a causa della robotica e dell'intelligenza artificiale. Propone anche una soluzione che ricorda un po' soluzioni di vecchio stampo, insomma quella di fare una riserva, cioè di creare una riserva di lavoratori, riservare alcuni posti, il 40% dei posti di lavoro agli umani. Pensate, bisogna fare una legge, altrimenti non c'è spazio per gli esseri umani per lavorare, se le cose vanno come immagina Bill Gates. Allora, per cercare anche di fare il punto, magari di toglierci un po' di ansia, al telefono con noi c'è un esperto, Filippo Lubrano, imprenditore, professore, divulgatore ed esperto naturalmente di intelligenza artificiale. Benvenuto Lubrano.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, io ricordo che di queste preoccupazioni parlammo già qualche anno fa, in realtà, quando l'intelligenza artificiale cominciava a fare capolino sugli smartphone, sul insomma ChatGPT, queste cose qua che erano, voglio dire, l'alba dell'intelligenza artificiale. Ma a che punto è davvero l'intelligenza artificiale? Immagino che quello che noi vediamo e usiamo sia soltanto la punta di un iceberg che non conosciamo.
1: Sì, sappiamo che è una tecnologia che corre come nessun'altra in precedenza a livello mondiale, sia per adozione, quindi appunto ChatGPT da quando è uscito ha impiegato 2 mesi ad arrivare ai 100 milioni di utenti, quando la tecnologia più veloce precedente, cioè TikTok, ce ne aveva messi 9 e molte altre ci mettevano diversi anni, insomma. E oggi siamo in una situazione in cui l'accelerazione non ha ancora smesso di aumentare, e siamo davanti a degli strumenti molto molto potenti che già oggi noi utilizziamo, di fatto depotenziati. Noi quando utilizziamo in particolare gli strumenti di Anthropic, Claude, ma anche insomma ChatGPT, Gemini di Google, abbiamo delle versioni che sono già state un po' tarate, un po' come si mettevano i fermi al motorino, diciamo, per utilizzare appunto delle soluzioni che possano creare meno problemi, perché oggi chiunque, se venisse in possesso degli strumenti più avanzati, ad esempio Mythos di Claude o altre tecnologie simili, potrebbe creare già diversi problemi a livello sia, ad esempio Bill Gates appunto parla anche di bioterrorismo, quindi è possibile creare delle nuove pandemie, lui che insomma sulla pandemia va speso diverse analisi, come dire, ma anche dal punto di vista della cyber security, attacchi vari che potrebbero effettivamente minare alle fondamenta quella che è la nostra società.
0: Ma è vera la notizia che è arrivata qualche settimana fa da due colossi, OpenAI e Anthropic, indipendentemente stavano lavorando in ambiente protetto e quindi sconnesso, e pare che in maniera autonoma, questo è quello che ricordo, poi magari mi correggerà, in maniera autonoma gli agenti di intelligenza artificiale siano riusciti a bucare, ad entrare nella rete e anche ad hackerare alcuni siti di sicurezza.
1: Ma sì, allora non è la prima volta che succede, in realtà le prime diciamo avvisaglie di questo erano del 2023, nel 2023 per la prima volta in un ambiente sempre di test come in questo caso, ChatGPT aveva mentito deliberatamente a un essere umano per poter arrivare a un obiettivo che appunto il suo interlocutore gli aveva dato. È un problema che è noto in letteratura, che viene chiamato infatti il problema degli obiettivi intermedi, ovvero a fronte di un obiettivo finale le strade che l'intelligenza artificiale può prendere per arrivarci possono essere strade non allineate eticamente o da altri punti di vista con le nostre intenzioni, e quindi questo può avere un impatto molto molto negativo. Questo ovviamente diventa sempre più urgente da affrontare come tematica, infatti appunto queste grandi case di produzione di intelligenza artificiale utilizzano quelli che sono definiti guardrail appunto per andare a sistemare queste potenziali lacune che si possono generare, e ovviamente più i modelli sono potenti e più sono i danni, gli effetti collaterali che possono nascere.
0: Ma sono bug o sono proprio espressione di una sorta di volontà autonoma dell'intelligenza artificiale? Cioè, come si può descrivere un comportamento del genere?
1: Sì, l'intelligenza artificiale è una tecnologia, è un animale molto diverso da tutte le altre tecnologie a cui ci siamo abituati a utilizzare, nel senso che le altre erano tecnologie prevedibili, mentre l'intelligenza artificiale, quella generativa in particolare, si basa su questi comportamenti emergenti. Lo stesso ChatGPT, quando è nato, di fatto i ricercatori hanno osservato dei comportamenti che non si aspettavano, e anzi è arrivato ad essere ChatGPT proprio grazie a questi comportamenti emergenti. Per cui in questo momento nessun ricercatore, neanche i pionieri dell'AI, sanno dire esattamente cosa succede sotto al cofano della macchina dell'intelligenza artificiale, mettiamo così, non sanno spiegare tutti i passaggi intermedi, li osservano e imparano di volta in volta, però sempre un po' inseguendo la tecnologia. Quindi effettivamente è molto più difficile tenerla sotto controllo, perché è disegnata in maniera da non essere sotto controllo.
0: È credibile la frase, insomma, l'allarme lanciato dal Bill Gates, che dice molti del settore, tra di noi in privato parliamo delle possibili conseguenze, dei possibili pericoli, ma non lo diciamo, qualcuno non lo dice perché è preoccupato per le conseguenze economiche, di fatto ci sono dentro in maniera forte per quanto riguarda gli interessi.
1: Sì, appunto, in realtà molti da Sam Altman, quindi di OpenAI, di ChatGPT, a Elon Musk stesso, hanno parlato in diverse interviste piuttosto apertamente delle preoccupazioni, delle volte per creare, magari anche qualche anno fa, per creare ulteriore hype e quindi far vedere che il modello era veramente molto potente. Adesso è evidente un po' a tutti, e ci sono degli studi di settore che dicono che ad esempio all'interno dell'economia della conoscenza, quindi diciamo i lavoratori, i colletti bianchi, mettiamoli così, in questo momento in alcuni settori l'80% della forza lavoro sarebbe già oggi automatizzabile. Non viene automatizzata perché esistono comunque delle resistenze e in qualche modo degli ammortizzatori sociali e politici che permettono appunto di non farci cadere un po' in questa trappola. Però dal punto di vista tecnico, economico, è possibile, e laddove insomma il capitalismo poi vede delle potenziali efficientamenti, delle maniere insomma di fare la stessa cosa in maniera più veloce, più efficiente e con costi inferiori, perché queste tecnologie costano, ma costano molto poco se le compariamo insomma ai dipendenti umani. Ovviamente viene da pensare che la logica appunto di queste riserve di umani possa avere senso, perché rischiamo di andare verso un mondo dove c'è una fortissima disoccupazione. Una delle cose che non dice Bill Gates, ma che è stata già trattata da altri, è il tema ad esempio del reddito di base universale, dove molti, da Sam Altman in avanti, sono a favore proprio di dare in qualche modo un reddito appunto.
0: Perché non ci sarà possibilità di lavorare, certo. Esatto. E quindi loro sono coscienti di questo. 30 secondi, anzi 20, a dir la verità, per una domanda insomma che va al di là della scienza, secondo me è più fantascienza, ma non so a questo punto. Esiste un momento in cui l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a un punto in cui poi l'intervento umano non potrebbe più esistere, perché è autonoma completamente anche nella generazione?
1: Allora, al momento teoricamente questo momento potrebbe esistere, appunto il momento si chiama singolarità, ma al momento è ancora fantascienza, nonostante le grandissime innovazioni nel settore, grandissimi avanzamenti. In questo momento, anche se continuassimo su questa rotta, ci vorrebbe diciamo una nuova innovazione che in questo momento non è ancora stata pensata. È vero che per le cifre che si stanno investendo non è escluso insomma che ci arriveremo.
0: Mamma mia, e questo significherebbe insomma non lo so cosa potrebbe significare, non voglio nemmeno pensarci, visto che siamo in summertime dovremmo essere tutti un po' più rilassati. Grazie mille, grazie a Filippo Lubrano, imprenditore, professore, divulgatore, esperto di intelligenza artificiale. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma manda piantano i pinoli sulla luna.
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 13:31. Giornale Radio.
1: Meteo. Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E noi poco fa abbiamo parlato di come l'intelligenza artificiale possa rappresentare un rischio maggiore delle previsioni, a quanto pare dopo l'ennesimo allarme lanciato proprio da Bill Gates, fondatore di Microsoft. Ne abbiamo parlato con Filippo Lubrano, imprenditore, professore, divulgatore ed esperto di intelligenza artificiale. Tra poco invece entreremo nel dibattito sul fine vita, dopo la notizia di ieri sul primo suicidio assistito in Lombardia, completamente preso in carico, finanziato e garantito dalla regione. Con noi ci saranno prima Maria Rachele Ruiu, portavoce Pro Vita e Famiglia, e poi Filomena Gallo, segretaria generale dell'associazione Luca Coscioni. In chiusura ci occuperemo del caro scuola, speriamo di no, un tema ricorrente in questo periodo, con le famiglie pronte a mettere in conto il solito salasso in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Ne parleremo con Daniele Grassucci, cofondatore e direttore responsabile di scuola.net. Subito la musica, però, qui su Giornale Radio arriva Paris Paloma, Good Boy. I am-

0: succedere nel caso in cui ci dovessimo trovare in situazioni del genere. Di cosa stiamo parlando? Per la prima volta il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia ha interamente preso in carico, finanziato e garantito un percorso di suicidio assistito. Non si tratta della prima volta in assoluto, ma per la Regione Lombardia sì. Un tema questo che non è ancora normato a livello nazionale, ci sono 3 regioni soltanto che hanno messo delle norme per cercare anche di dare delle regole, visto che comunque i giudici alla fine decidevano e costringevano, obbligavano anche gli enti locali ad agire. I giudici della Consulta in particolare hanno tracciato una strada, hanno fissato 4 paletti precisi per accedere alla morte volontaria: l'irreversibilità della malattia, sofferenze intollerabili, voglio sottolinearlo perché di questo parliamo, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di intendere e di volere. Dicevo, un tema difficile da trattare anche dal punto di vista etico ma anche morale, e quindi voglio dire, non prendiamo le parti di nessuno, e per cercare di essere equilibrati abbiamo pensato di sentire prima l'una e poi l'altra parte della, diciamo, della posizione. Al telefono con noi adesso c'è Maria Rachele Ruio, portavoce Pro Vita e Famiglia, benvenuta.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, io volevo porre l'accento, perché le dico onestamente, su un tema del genere io cerco di sospendere a volte il giudizio, perché sono combattuto anch'io. Io vengo da una cultura comunque cattolica e quindi la fine vita per me è già di per sé una difficoltà, il suicidio diventa un problema, pensarlo e immaginarlo. Però quando si parla di sofferenze intollerabili e inevitabili, dare la possibilità magari ad una persona di essere libero, di porre fine a questa sofferenza, ecco, lì c'è anche un dramma morale che ciascuno di noi affronta, immagino anche voi della Pro Vita e Famiglia.
1: Certamente, intanto è importante dire che oggi nel 2026 le cure palliative, che ahimè non riescono a raggiungere tutte le persone di cui hanno diritto, oggi in Italia è molto basso il numero dei pazienti che avrebbe diritto alle cure palliative e che lo raggiungono. Le cure palliative oggi riescono a sostenere e a diminuire il dolore. Noi siamo convinti, io in particolare anche per biografia ho fatto un percorso oncologico, quindi capisco la fatica, il dolore in alcuni momenti, e anche la fatica, voglio dire, anche psicologica, no? Però noi siamo convinti e vogliamo che ciascun uomo sia accompagnato fino alla fine. Tutti gli uomini hanno diritto di morire insieme ai propri cari senza dolore, e non solo senza il dolore fisico, le cui oggi i medicinali riescono a calmarlo, a tenerlo sotto controllo, ma anche un dolore relazionale, sociale e psicologico. Quello che è successo a questo uomo a me dispiace molto, c'è una grande anche naturalmente pensiero alla famiglia, non vogliamo giudicare, ma giudichiamo una società che non è stata in grado di sostenere, di dare quello di cui aveva il diritto, cioè di poter morire in pace con i propri familiari, senza dolore, dolcemente fino alla fine. Il suicidio però è un'altra cosa. Intanto è molto grave che sia stato il Servizio Sanitario non solo a controllare i 4 paletti di cui parlava lei, ma in questo caso in Lombardia proprio è stato proprio il Servizio Sanitario ad allestire la procedura, esatto, certo, a procurare il farmaco legale, ad allestire la procedura. Io faccio sempre un riferimento, una metafora molto banale: se oggi io in radio annunciassi che mi sto per suicidare in questo momento, lei e tutti i telespettatori e tutte le persone che conoscono dove sono allerterebbero la polizia, i pompieri, chiunque, per fermare il mio suicidio, anche se io dessi delle motivazioni serie, delle motivazioni, sono nel pieno della mia ragione, no, in quello che si dice.
0: Certo.
1: Io credo che non è possibile fare che lo Stato, nel mio caso, cerchi in tutti i modi di custodire la mia vita e nel caso di un'altra persona che magari è in difficoltà non lo faccia. Allora noi chiediamo al Presidente Attilio Fontana, alla Giunta regionale, di ritirare immediatamente naturalmente queste linee guida, che tra l'altro per un motivo democratico in Regione c'è stato già il dibattito, è stata fermata una legge, quindi mi pare che Bertolaso e Fontana abbiano superato quelle che erano le loro competenze. Ma a prescindere da quello, chiediamo che ci sia immediatamente di destinare ogni risorsa disponibile al potenziamento delle cure palliative e all'assistenza di questi malati cronici e disabili, che ahimè in Italia spesso vengono abbandonati, loro e i caregiver. Allora, se abbandoni un malato, poi ci credo che il malato, quando non ce la fa più, dice: forse è meglio che mi faccio, no? Forse la mia

0: vita non ha più valore. Invece noi crediamo che noi dobbiamo continuare a dire.
1: Però sa cos'è? Io condivido in buona parte quello che lei dice, non voglio prendere posizione assolutamente, però c'è un aspetto, voglio dire, lei se decidesse, come ha fatto l'esempio, di annunciare, di togliersi la vita, avrebbe la possibilità in ogni caso di farlo. Il suicidio assistito chiaramente per coloro che non hanno la possibilità di mettere fine a delle sofferenze e quindi in qualche modo devono essere assistiti per forza di cose, e parliamo di questo, questo uomo, 59 anni, non voglio dire il nome, anche se pubblico, voglio dire, ma mi sembra veramente andare oltre, anche perché non cambia la questione della storia di che stiamo raccontando. Era affetto da sclerosi multipla progressiva, una malattia dalla quale non si esce e che peggiora soltanto, progressiva nella parola stessa, provoca tante sofferenze e non ti dà la possibilità in maniera autonoma di farlo. C'è bisogno di qualcuno che in qualche modo ti aiuti e non lo faccia al posto tuo, ma che in qualche modo ti metta nelle condizioni dell'essere umano, cioè l'essere umano di essere autonomo e di poter decidere anche della sua morte. È qualcosa di diverso, però non c'è lì la volontà di convincerlo di prendere una posizione, era giusto cercare di immedesimarsi, no, nella situazione, anche se è difficilissimo farlo.
0: Ma certo, qua stiamo dicendo che è lo Stato. Allora lo Stato deve custodire la vita, tra l'altro anche la Corte Costituzionale dice che non è un diritto quello del suicidio.
1: Anche però la salute è una forma di vita,
0: esatto,
1: dignitosa.
0: E lei ha ragionissimo, ma infatti il problema è che oggi io non sono d'accordo, la vita, partiamo dal presupposto che per noi la vita è un bene indisponibile a prescindere. Non c'è neanche libertà, perché oggi se queste persone che sono malate, che sono in difficoltà, devono litigare e non tutte non ottengono quelle che sono il loro diritto, che è quello la salute, quello di essere custodito, quello di essere accompagnato, quello di venir diminuito il dolore, quello di poter avere gli ausili per poter condurre una vita il più feconda possibile, perché qua la questione è molto semplice. Se noi diciamo che ci sono dei criteri per cui la vita vale la pena di vivere e dei criteri per cui la vita non vale la pena di vivere, andiamo in una condizione, andiamo in un campo molto delicato, certo, e molto pericoloso, perché i criteri vengono spostati. Chiudo rispetto alla mia volontà di suicidio. È vero che poi io ho la mia volontà, però tutto lo Stato si muoverebbe per impedirlo. Quindi non è neanche
1: siamo in chiusura,
0: discorso di
1: non
0: autodeterminazione.
1: Voglio, certo, non voglio aggiungere altro, anche perché siamo in chiusura, la devo salutare, ma certo. Diciamo, il discorso che facevo io era soltanto proprio sull'autodeterminazione, sulla volontà, sulla possibilità di farlo nel momento in cui non ho la facoltà di farlo e sto vivendo un momento di grandissima sofferenza. Io intanto la ringrazio, la saluto, Maria Rachele Ruglio, portavoce Pro Vita e Famiglia, e saluto l'altra ospite, Filomena Gallo, segretaria generale dell'Associazione Luca Coscioni. Buon pomeriggio, ben trovata Gallo.
2: Buon pomeriggio.
1: E allora parliamo di questo argomento perché lo spunto è dato da una cosa che in realtà non è nuova, ma per la regione Lombardia lo è, un tema che si è un po' fermato, no? Quello della fine vita, del suicidio assistito, in termini proprio di legislatura, di discorso parlamentare, che forse adesso riprende, diciamo, fiato. E io voglio partire anche con lei da quelle che sono le linee guida tracciate dalla consulta. Sono i paletti precisi per accedere alla morte volontaria: irreversibilità della malattia, sofferenza intollerabile, e qua mi soffermo come ho fatto prima, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di intendere e di volere. Un tema delicato, quello del suicidio assistito, anche moralmente per chi ne parla, e insomma, però sappiamo qual è la posizione dell'Associazione Luca Coscioni.
2: Ma la posizione dell'Associazione Luca Coscioni è quella del rispetto pieno della libertà di scelta di una persona che deve vedere adempiti da parte dello Stato tutti gli obblighi, cioè rimuovere gli ostacoli all'esercizio delle nostre libertà con delle responsabilità. La persona che vuole accedere alla cura, all'assistenza e a tutto ciò che il nostro servizio sanitario pone a disposizione delle persone malate deve avere tutto e non deve effettuare percorsi a ostacoli. Ma quando quella stessa persona è in determinate condizioni, così come è stato indicato dalla Corte Costituzionale, quella persona ha diritto a richiedere le verifiche delle sue condizioni per poi poter scegliere e decidere di porre fine alle proprie sofferenze.
1: Perché in Italia non c'è una legge nazionale che regolamenti di fatto questo, ma si va a suon di sentenze, di giudici che in qualche modo interpretano le norme vigenti? Ci sono soltanto 3 regioni italiane che hanno approvato una legge regionale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito, e sono Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. Come mai il dibattito si blocca, si ferma in Parlamento? È una questione di coscienza dei parlamentari, o una questione di paura di perdere il consenso rispetto a temi così delicati che spaccano davvero le coscienze?
2: Ma io farei una distinzione in base alla sentenza Cappato del 2019. Oggi in Italia si può procedere con l'aiuto medico alla morte assistita, chiedendo appunto le verifiche che sono in capo al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi le sentenze della Corte Costituzionale sono autoapplicative su tutto il territorio italiano. Poi in alcune regioni siamo riusciti ad ottenere l'approvazione di una legge di iniziativa popolare Liberi Subito, che abbiamo redatto come Associazione Luca Coscioni con il nostro team legale, per evitare che in base alla regione di residenza ci fosse un comportamento diverso da parte della sanità regionale. E quindi Toscana, Emilia Romagna e Sardegna hanno legiferato e altre stanno per legiferare, ma intervengono solo sulla parte di verifica, erogazione di servizi, tutto ciò che ha stabilito la Corte Costituzionale, che però dal 2019 invita il Parlamento a intervenire con una legge. Io ancora ricordo l'udienza in Corte Costituzionale che ha portato alla sentenza Cappato. Noi abbiamo riportato ai giudici quello che era stato anche il tentativo del legislatore di legiferare, e all'ultima riunione delle commissioni congiunte vi era stata comunque una dichiarazione: aspettiamo una decisione della Corte Costituzionale per avere una strada su cui poter legiferare, partire da qualcosa che sappiamo che è ben stabilito in conformità alla nostra Costituzione. Sono passati tanti anni, non c'è volontà politica. Dei giorni scorsi l'approvazione in Francia di una legge sul fine vita, che ha visto invece una partecipazione dei cittadini, prima con un'assemblea dei cittadini, una consultazione con le associazioni del luogo, cioè francesi, ma anche fuori dalla Francia. Siamo stati chiamati anche noi in audizioni e il ministro francese è venuto in Italia ad incontrarci. In Francia hanno scelto da un lato rafforzare le cure palliative. Noi abbiamo una legge sulle cure palliative che ancora non è applicata in modo uniforme in tutta Italia. Dall'altro lato hanno emanato una legge che rispetta pienamente la libertà di scelta della persona, certo, che vuole procedere con il fine vita. Esatto,
1: certo, però
2: le due cose non entrano in contrasto tra di loro.
1: Assolutamente, anzi sono complementari dal mio punto di vista. Quindi bisognerebbe magari aumentare anche la possibilità di avere cure palliative per evitare poi di dover decidere per forza di ricorrere ad un suicidio assistito.
2: Sono scelte diverse. Sta di fatto che il legislatore italiano non si assume quella responsabilità politica di emanare una legge che sia per tutti, perché ricordiamo, certo, una buona legge sul fine vita non impone nulla a nessuno, solo che chi vorrà procedere potrà farlo con le garanzie che una legge fornisce.
1: Grazie mille, grazie a Filomena Gallo, segretaria generale dell'Associazione Luca Coscioni. Voi, se volete, potete aggiungere quello che volete al 334 11 11 622. Torniamo alla musica con Bastigli, Pompei.

0: Io stavo facendo in questi giorni una ricerca sul costo dei libri scolastici, del corredo per gli studenti. Mi sono imbattuto in una serie di notizie quasi tutte uguali, però di anni precedenti, quindi uno dietro l'altro. Negli ultimi anni si sono susseguite più o meno in questo periodo in cui si parla generalmente di salasso per le famiglie. Quest'anno la scuola inizia in un periodo già particolarmente difficile per quanto riguarda i bilanci familiari. Lo sappiamo, il caro carburante che incide in modo significativo, anche il caro energia e un ulteriore aggravio derivante dai costi scolastici unirebbe la beffa al danno. Allora, per conoscere, per sapere insomma qual è la realtà dei fatti, abbiamo un esperto, Daniele Grassucci di scuola.net. direttore, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ben trovati.
0: E allora, anche quest'anno facciamo i conti, l'articolo va copiato e incollato rispetto all'anno scorso, perché vedevo una serie di articoli anno dietro l'altro, 2003, 2004, 2005, in cui più o meno l'argomento era sempre quello, il salasso per chi torna a scuola.
1: Ma io questo me lo ricordo fin da quando ero bambino, come l'influenza. Ma perché? Perché stiamo parlando di un mercato che è quello editoriale della scuola, che è essenzialmente rimasto quello che era 40 anni fa, 50 anni fa, essenzialmente cartaceo, dove il digitale non è riuscito a far risparmiare veramente le famiglie, anzi forse ha aumentato i costi e ridotto la concorrenza. E questo non lo dico io, lo dice l'antitrust, che a dicembre ha consegnato i risultati della sua indagine, non rilevando dei reati, quindi delle contravvenzioni alla legge, però nel contempo dando tutta una serie di raccomandazioni, perché volendo, e ci sono degli esempi concreti, si potrebbero far risparmiare le famiglie. Pensate che c'è una rete di scuole che si chiama che ha realizzato un progetto Book in Progress, libri autoprodotti. Bene, queste scuole offrono libri di testo ad un costo medio di 100-150 euro al massimo, inclusa la versione digitale, quindi gli studenti hanno sia il cartaceo che il digitale, quindi c'è spazio anche per comprarsi un tablet da usare per tutti e 5 gli anni scolastici, risparmiando comunque rispetto a, ai libri tradizionali.
0: La questione dei libri usati, no? Esiste ancora la questione degli aggiornamenti, delle versioni, per cui uno poi alla fine è costretto per forza a prendere la versione nuova, perché poi l'usato è insomma obsoleto rispetto all'utilizzo che se ne dovrebbe fare.
1: Sì, perché anche qui ci sono, l'associazione degli editori italiana ha delle regole per far sì, per discernere quando un'edizione è nuova e quando non lo è, quindi c'è un certo tasso di aggiornamento, però d'altro canto è un codice di autoregolamentazione, non c'è un'entità ministeriale che approva l'introduzione di una nuova edizione. E poi c'è anche un altro tema, non c'è più il blocco delle adozioni che esisteva qualche anno fa, e questo blocco è stato tolto proprio per permettere l'introduzione del libro digitale, però ecco, questo ha portato ad un duplice fenomeno: da una parte le nuove edizioni frequenti, circa il 10% dell'offerta editoriale degli editori ogni anno ha una nuova edizione. In questi anni in cui non sono state aggiornate le indicazioni nazionali, dall'anno prossimo, quando inizieranno a cambiare i programmi, anzi da quest'anno che iniziano a cambiare i programmi nella prima classe della primaria e della secondaria, necessariamente ci saranno tutte nuove edizioni, perché appunto sono cambiati i programmi. Ma quest'anno che i programmi non sono cambiati, dal 2012 sono stabili, ebbene comunque c'è stato sempre un 10% di nuove edizioni e una percentuale significativa di cambiamento di adozioni all'interno della scuola. Questo rende più difficile il passaggio di libri da una classe all'altra, oppure da un figlio al successivo. A questo poi dobbiamo aggiungere altri due elementi: il fatto che non sia mai stata implementata la raccomandazione di separare gli esercizi, la teoria dalla pratica nei libri, perché ad esempio noi sappiamo che la parte che si consuma di più nel libro è quella degli esercizi, quindi se l'eserciziario fosse a parte ci sarebbe più semplicità di rimpiazzare una piccola parte del libro. In più i nostri libri hanno un problema: sono troppo grossi, nel senso che abbiamo una foliazione enorme rispetto agli altri paesi europei. Gli altri nei libri mettono gli argomenti fondamentali e poi il resto lo fanno attraverso supplementi digitali. Noi abbiamo questi libri obesi che quindi costano di più, perché la carta costa, il trasporto costa, e in più i supplementi digitali, oltre a costare il fatto che vengono realizzati, sono scarsamente utilizzati dagli studenti. E poi, ultima beffa, in qualche modo bloccano il mercato dell'usato, perché molto spesso i supplementi digitali sono accessibili solo al primo utente, quindi il secondo utente, l'ennesimo utente, non possono più accedere e quindi si ritrovano un libro monco.
0: Eh beh, quello che doveva essere insomma una soluzione è diventato invece il vero problema, evidentemente, e quindi insomma è un cane che si morde la coda, ma comunque si trovano sempre degli escamotaggi per aggirare, insomma, per cercare di fare sempre business. Per quanto riguarda invece il corredo scolastico, immagino ci saranno anche degli aumenti quest'anno, visto il caro energia, quindi il trasporto che sta riguardando naturalmente tutti i prodotti primari, anche gli astucci, immagino, cartelle, zaini e quant'altro.
1: Esatto, anche lì bisogna essere molto intelligenti nella spesa, nel senso che è chiaro che gli studenti vogliono dei prodotti di marca, quindi ecco, io quello che consiglierei ai genitori è magari di, anche per non creare, diciamo, delle differenze evidenti tra i ragazzi, se è possibile di investire magari, ovviamente secondo il proprio budget, su prodotti di marca, ad esempio sul diario, cioè sullo zaino e sul diario, che sono quei prodotti in cui la marca ha un delta, ha un differenziale magari sì importante, però su un prodotto di lunga durata, un anno o più di un anno, mentre su materiale di consumo che sono penne, che sono quaderni, là magari arrivare ad un patto col proprio figlio e usare prodotti non di marca, magari comprandone in grandi quantità e quindi approfittando di uno sconto, perché è chiaro che in questo momento spendere tanti soldi per tutto può rappresentare comunque un esborso finanziario, però ecco, se io compro 10 quaderni e ne pago singolarmente un euro, è più conveniente di comprarne uno alla volta, però pagandolo 2 euro alla fine, diciamo, con questi escamotage si può arrivare a risparmiare, tenendo conto, certo, che gli enti locali offrono anche dei sussidi alle famiglie con ISEE basso, che possono riguardare sia i libri che l'acquisto di prodotti scolastici, quindi bisogna anche informarsi, soprattutto per chi ha un ISEE basso, su quelle che sono le opportunità offerte dagli enti locali e anche dalle scuole, perché quest'anno anche il Ministero ha stanziato 140 milioni di euro circa per l'acquisto di libri da destinare al comodato d'uso.
0: E questa è sicuramente un'indicazione importante, una buona chiusura di questa puntata di Summertime. Grazie mille, grazie a Daniele Grassucci, cofondatore e direttore responsabile di scuola.net. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Summertime. Ringrazio Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre dalle 13 alle 14, però voi restate su Giornale Radio perché Summertime continua, quindi non vi staccate, ci sono notizie interessantissime anche per le prossime ore. Restate lì, restate su Giornale Radio, la Radio Libera di informare. Domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 14 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
6: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
7: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
6: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi 1 milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
7: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
6: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Ci sono troppi tasti qua da schiacciare.
9: Sono troppi volumi.
8: Alla NASA sembra di essere.
9: Adesso.
8: Buon pomeriggio a tutti quanti voi con Summertime Afternoon, se vogliamo continuare con gli inglesismi. La Pole Carlo, Leib de Kerl, Tom Levitzer, Michael Sacy e Massimo Deutsch. Quello tedesco. Massimo German. E allora
9: Stone Deutsch.
8: Sì, questa cosa è anche dell'Inter, che ha comprato tre giocatori che si chiamano Stones.
9: È vero.
8: Jones. Spence,
9: è vero, è bellissimo. Sembra una
8: cantina. Sembra Giovanni e Giacomo.
9: È vero. Patagarru, Franco.
8: Esatto. No, e Stones è proprio una parola anche da dire bene. Gli inglesi tengono molto. Gli inglesi rispetto agli americani pronunciano le parole in un modo molto più elegante e raffinato. Certo. Cioè gli americani dicono Stones. Cioè,
9: loro gli australiani Stones. Ancora peggio.
8: Sì, è vero, gli australiani ancora peggio. È un po' la differenza che c'è tra austriaci e tedeschi.
9: Ah, pensavo facessi un altro
8: evidente. No.
9: Sto dicendo. Gli austriaci e tedeschi. Così evidente, se ti devo dire la verità, la differenza tra austriaci e tedeschi. Non a tutti,
8: non frequenti,
9: direi.
8: Non frequenti.
9: No, io non conosco te.
8: Non frequenti, non capisci, non frequenti. Ma io che frequento.
9: No, tu frequenti, io non so il tedesco.
8: Sai, io frequento. Allora, detto questo, le notizie che noi andremo a raccontare oggi sono sempre tante, naturalmente vedremo aggiornamenti. Parleremo anche della vicenda, insomma, di Meta. Tanto più che, insomma, è una questione che, come sempre, la montagna ha portato il topolino. Doveva essere 1.400 miliardi di multa, poi sono stati 18. Vabbè, pazienza. Però poi c'è lo sport, c'è la vicenda purtroppo del Nepal con quello che sta accadendo e con le novità, e infine anche le letture degli italiani in vacanza. Allora partiamo subito, andiamo ad ascoltare una canzone di Paul McCartney, poi tra poco entriamo nel merito della notizia, appunto, legata a Meta.

0: Paul McCartney. Noi adesso invece andiamo subito a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che ci sono, anche perché le vicende riguardano il disastro in Nepal con la Farnesina, che purtroppo ha dichiarato che sono stati persi i contatti con 3 italiani. Uno di loro è un uomo, un ligure, che si chiama Marco Ratto, tra l'altro di Rapallo, e ci sono ancora delle novità, delle notizie, perché chiaramente si teme che ci possa essere un'altra frana. Nelle ultime 24 ore abbiamo dato un'occhiata anche delle immagini. Io ho visto tante immagini in tutti questi anni: vulcani, terremoti, maremoti, tsunami. Abbiamo visto veramente, ci siamo abituati a vedere la qualunque, credo. E credo che non so se mi è mai capitato di vedere una cosa del genere. Cioè, io l'immagine non riesco a togliermela dalla testa, l'immagine della stazione della frontiera del Nepal col Tibet, che viene travolta con le persone che fuggono, che quindi sono tutte, non riesco a togliere.
1: Beh, ma perché è anche la tragica coincidenza di avere una telecamera puntata, sì, esattamente sulla stazione, perché non credo che sia capitato in passato di avere delle telecamere. Io per esempio ho in mente sempre, credo che non me lo cancellerò mai dalla mente, l'11 settembre, cioè le immagini degli aerei in diretta che entrano dentro la torre, e anche lì c'era una telecamera puntata.
0: Sì.
1: Credo che altre tragedie non abbiano avuto banalmente la telecamera puntata.
0: No, non c'è dubbio, non è che ovviamente il fatto che ci siano delle vicende più mediatiche dipende dal fatto che chiaramente la presenza della telecamera, ne pensavo giusto ieri, quando è arrivata la notizia del Nepal e del Tibet. Le prime ore, quando già era avvenuta la vicenda, parliamo delle ore 15, da fatto era avvenuta la mattina, i notiziari hanno dato una notizia, però non essendoci immagini all'istante, la trattavano come una notizia quasi di quarto piano.
1: Mi ricorda piano,
0: quello che accadeva negli anni, diciamo, 70, 80, 90, quando c'era un notiziario, il giornale, c'era improvvisamente il conduttore che diceva: poi alluvioni in Cina. E io me lo ricorderò come se fosse adesso: ci sono stati 20.000 morti. 20.000 morti? Ma no, avranno sbagliato. No, 20.000 morti. C'era una bandierina, una mappa geografica e tanti saluti. Ma passava, e lo dicevano con una tale
1: leggerezza,
0: che dicevi: no, sarà vero, avranno sbagliato, non è possibile una cosa del genere. Ma quando non c'è l'informazione, quando non ci sono le immagini,
1: non ti rendi conto,
0: la notizia va meno.
1: Certo. Beh, infatti adesso la reazione che abbiamo di contrario è sempre quello di: sembrava un film, perché noi certe cose le abbiamo viste sempre attraverso i film.
0: Esatto, tanto più che devo dire, è curioso, tanto neanche a farlo apposta, giusto l'altro giorno avevo visto un film che si chiama L'ordine del tempo, film di Liliana Cavani, che era uscito qualche tempo fa, e il film finisce con Claudia Gerini che dice: ah, voglio andare proprio, vi faccio vedere qual è il sogno della mia vita, andrò lì con questa vicenda che è capitata, andrò in Nepal. E indica proprio uno dei punti che è stato toccato
1: dalla tragedia di questi giorni.
0: Ah, davvero colpito. Stato tratto da un libro di Rovelli. Il libro che non c'entrava niente, era un saggio, era stato un film che non c'entrava assolutamente niente. Però detto questo, la questione naturalmente implica che naturalmente alle prime notizie che avremo noi ve ne daremo conto. È chiaro che la questione, appunto, dicevo prima, ci turba, come immagino turbi tutti quanti voi. Un'altra cosa che mi turba nel contempo sono i commenti. Ho visto dei commenti dei social, che uno diceva: ma la gente che va sui social, ma se voi andate a vedere i commenti nei social di gente reale, vera, con dai 18 anni in su, tu trovi dei commenti di persone che sono, non so come dire, animali.
1: Fortunatamente animali. Sto cercando di evitare di leggere i commenti, ma
0: esistono, non è che sono
1: riusciti addirittura a scrivere delle cose brutali, direi animalesche, anche sotto una tragedia del genere,
0: no? Sì, c'era un ragazzo che è stato insultato in ogni modo e lui ha avuto anche il coraggio di replicare, perché ha visto un ragazzo che cercava di salvarsi, cercando di salvarsi mentre la gente lo riprendeva con le telecamere, con le videocamere, invece di dargli una mano la gente lo riprendeva. Follia, no?
1: Pazzesco.
0: Dall'altra, lui cercava di salvarsi in mezzo ai detriti, e questo, c'era anche dell'acqua, e uno commentava: e quest'acqua la bevono con l'emoticon sorridente.
1: Pazzesco.
0: E tu dici: ma io sono andato a vedere subito il profilo di questo, se esiste veramente, non potevo crederci. Un ragazzotto sui 20 anni, chiamatemi diavolo, una cosa di questo genere, e lui che aveva questi commenti aberranti, sociopatici, e che naturalmente rivolgo, cioè questo è uno che nella vita
1: purtroppo i social hanno democraticizzato il commento e quindi notiamo delle cose che non andrebbero notate.
0: Non andrebbero, io dico purtroppo
1: neanche divulgate.
0: Non dovrebbero essere nemmeno divulgate, perché purtroppo è come quando ci sono delle situazioni dove uno fa una sciocchezza, una totale idiozia, si butta dalla finestra e tu vedi che altra gente per emulazione.
1: Certo. Allora, le famose stesso... challenge dei social,
0: esatto,
1: e di YouTube.
0: Allora, per emulazione dovrei togliere anche i commenti che dicono delle boiate, perché se tu gli metti un commento dove c'è un bambino che sta morendo e
1: però
0: tu
1: lì si entra,
0: metti le molte cose sorridenti,
1: purtroppo siamo in un mondo talmente malato che qui entri poi nel merito della censura. Allora tu mi stai censurando, non sono libero di dire quello
0: sì,
1: che penso.
0: Su questo caso si censurano le idiozie.
1: Lo so.
0: Questo
1: lo
0: dovremmo
1: so,
0: fare.
1: So.
0: Poi magari non sono tutti d'accordo. 334 11 11 622 sono le 14:15. Come abbiamo fatto? No, perché vedevo Massimo Tedesco che già si muoveva
1: sì, si
0: sulla
1: agitava,
0: sedia.
1: Si stava agitando.
0: Si stava già agitando. Noi conosciamo ormai il linguaggio non verbale di Massimo Tedesco. E ho visto il gesto, è inutile che fai, ho visto benissimo. Quindi direi che a questo punto. Adesso andiamo anche a ricordare il nostro numero, no, l'abbiamo già fatto, allora andiamo ad ascoltare una canzone di Travis, Gaslight, e poi tra poco il primo ospite, perché andremo a parlare di questa famosa multa data ai social, per l'appunto.

0: diretta qui a Giornale Radio e dicevo prima che c'è questa notizia collegata alla dipendenza da social, verso la quale i social in questi anni hanno fatto spallucce, come si suol dire, e pagando qualche multina qua e là, qualche milioncino, dopodiché quando li hanno cominciato ad alzare un po' la posta, ad alzare anche il numero di miliardi da pagare, hanno detto no, aspetta, dai, sediamoci, stavamo scherzando alla fine. Esatto. Quindi pagheranno 16,7 miliardi, un'intesa raggiunta durante il processo per la causa intentata dagli Stati Uniti. E noi abbiamo Luca Zorloni per poterne parlare. Lui è un giornalista esperto di tecnologia e anche autore di una newsletter intitolata Question Time. Ben trovato, Luca Zorloni.
1: Ben trovati.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo subito con la domanda, perché prima di tutto una sanzione di questo genere ridefinisce i confini del costo del fare business per le big tech, oppure, diciamo, secondo te rappresenta un punto di svolta, insomma, capace di minare anche la sostenibilità finanziaria del modello di business di Meta nella fattispecie?
1: No, in realtà non tocca per nulla il modello di business di Meta, perché i 16,7 miliardi...
0: Aspetta perché sentiamo distorto la tua voce, non so bene per quale motivo, per cui provo a vedere...
1: Mi sentite bene?
0: No, come se ci fosse una distorsione, vediamo se riesci ad allontanarti...
1: Vediamo se mi sentite meglio adesso...
0: Vediamo, proviamo, mettiamo giù e ti richiamiamo, dimmi.
1: Dicevo che questi 16,7 miliardi in realtà sono... nella migliore delle ipotesi il 10% dei ricavi annuali di Meta, quindi non gli fanno che il solletico dal punto di vista economico.
2: Esatto.
1: E se volete, in realtà aiutano il business di Meta, nel senso che l'ultima trimestrale Meta ha detto che spende circa 2 miliardi a trimestre a gestire cause legali.
0: Sì.
1: Se con questo accordo trova una intesa con gli stati degli Stati Uniti, di fatto ha trovato uno standard con cui agire e quindi si toglie delle spese legali, ha una sicurezza rispetto al suo modello di business, cambierà delle funzionalità per i giovani, ma dal suo punto di vista forse è anche meglio. Ecco perché ha agito in maniera così veloce.
0: Io una brutta notizia, dimmi.
2: Io ho una domanda molto più banale, cioè come mai siamo arrivati adesso ad occuparci di questo problema, visto che i social ormai sono nati, adesso Facebook vado a spanne, ma credo nel 2008 indicativamente è arrivato qua almeno in Italia, per cui sono tanti anni che questo problema viene evidenziato, ma siamo arrivati solo adesso ad una soluzione che appunto non è neanche una soluzione.
1: Beh, ci siamo arrivati così tardi per varie ragioni. La prima è che nella loro fase iniziale e certi meccanismi che sono quelli accusati di provocare specialmente dipendenza tra i giovani, pensate per esempio ai filtri bellezza o al tema dello scroll continuo, sono meccanismi che sono subentrati successivamente, quindi non c'erano fin dall'inizio. Poi sono serviti alcuni fenomeni per mettere in risalto e sotto la luce, sotto i riflettori, come agivano i social. Per esempio il caso Cambridge Analytica, un caso che ormai ha una decina d'anni e che smascherò il fatto che i social vendevano i dati, in questo caso Facebook, per profilare dal punto di vista elettorale i propri utenti. Mm-hmm. Sono poi state aumentate le protezioni interne di privacy, quindi si sono, come dire, sommati una serie di elementi che hanno fatto sì che esplodesse in questi anni lo scontro fra l'opinione pubblica, chi difende i giovani e le grandi società dei social.
0: Diciamo che mentre gli Stati Uniti si muovono poi con queste azioni legali che sono colossali, anche un po', come dire, spettacolari, l'Europa invece risponde con il Digital Services e quindi la domanda è: quale dei due modelli di regolamentazione è più efficace nel proteggere concretamente la salute mentale dei minori? Magari nessuno dei due.
1: Mi verrebbe da dirti che sono per l'ultima frase.
0: Ma giuro che l'ho detto, non sono un ingenuo, perché prima che tu intervenissi in diretta, io dicevo, c'è qui Tommaso Lavizzari con me in diretta, ho detto guarda, 18 miliardi è niente, visto che avevano detto che gli davano una multa del
2: 10%.
0: 1400 miliardi è una multa.
2: Anzi, il 10%
0: colossale
2: del loro fatturato è molto più basso anche delle tasse più basse che pagano i cittadini, diciamo, meno abbienti.
0: Ma allora non è un
2: paese.
0: Patteggiamento, no, lo dico a Luca.
2: È ridicolo, ecco, una cifra ridicola.
0: Perdonami, perché se sono 1400 miliardi che era la richiesta e poi alla fine si trovano a pagare 16 miliardi e 7, non è un patteggiamento, è proprio
2: è come se pagassi un euro una multa da 50.
1: Dimmi. Hanno un buon ufficio legale, legale.
2: Sì. Dire possono permetterselo, no, diciamo.
1: Esatto. Rispetto a quello che dicevi prima, sai, l'Europa tende a muoversi prima, cioè tende a definire, tu menzionavi il Digital Services Act, che è questo regolamento sui servizi digitali, tende a regolare in anticipo o precedentemente quelli che sono gli ambiti in cui si devono muovere le piattaforme. Gli Stati Uniti tendono invece prima a osservare se c'è il danno, se c'è il danno partono le cause, sono in genere cause di consumatori, e queste poi fanno quelle class action che portano anche a richieste di cifre molto importanti. L'esito alla fine della fiera è lo stesso, se vogliamo ben vedere, nel senso che come in Europa alcune cause mosse dai garanti della privacy, per esempio, hanno portato a un certo punto OpenAI a creare la modalità incognito nelle nostre conversazioni, quella per cui noi non condividiamo i dati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, è partita da una causa in Italia, è diventato uno standard globale, così è facile che alcune delle funzionalità che Meta ha promesso di introdurre negli Stati Uniti magari diventeranno poi uno standard anche in Europa. Ci sono dei punti di contatto, per esempio la verifica dell'età, lo promettono nell'accordo di patteggiamento negli Stati Uniti, è una richiesta che hanno fatto molti stati, che ha fatto la Commissione Europea alle piattaforme non più tardi di fine luglio.
0: Ma scusa, sono riusciti a farlo con il porno, non si capisce perché non si possa fare con i social.
2: Sì, anche il porno in realtà è parziale, perché non è che tutti i siti hanno ricevuto questa copertura, è una cosa anche lì abbastanza fatta a spanne.
1: È molto volontaristica. Attenzione, sì, che definire la verifica dell'età comporta dei grossi problemi, perché vuol dire identificare tutti e quindi vuol dire consegnare alle piattaforme dei dati in più. Ecco perché, per esempio, in Europa la Commissione sta provando a fare un sistema terzo, proprietario, a parte, che poi dovrebbero adottare anche le piattaforme, quindi evitando che loro diventino proprietari di quelle informazioni. Peccato che per adesso questo sistema abbia presentato alcune falle e quindi non sia ancora effettivamente pronto per il rilascio. Non sono mai soluzioni semplici, oltretutto basandosi spesso su foto, su video, si basano su degli standard, magari è facile spesso aggirarle, tant'è che in Australia, dove hanno adottato da gennaio di fatto un divieto per i minorenni sui social, in realtà a distanza di 6 mesi ricerche indipendenti dimostrano che i ragazzi continuano ad entrare e che se uno simula di essere un minorenne e tenta di accedere ai social riesce comunque
2: infatti, ma sì. Infatti io continuo a pensare che più che quello bisognerebbe veramente massivamente inserire un'educazione alla digitalizzazione, diciamo, non so come dire, ai media, nuovi media in tutte le scuole, non solo. Io continuo a pensare.
0: Sì, io scusatemi se torno ancora sul discorso dell'attuazione di quello, perché finisco il concetto di
2: certo,
0: diverto,
2: certo,
0: il porno. Se il porno, dicevo, ha avuto quello, voi dite sì, è a titolo in qualche modo, diciamo,
2: lo sceglie il sito, diciamo,
0: sì,
2: così.
0: Però non sono tutti sotto la stessa regia. Cioè non è che c'è una grande madre che praticamente detiene 2000 siti.
2: Certo.
0: Facebook fa parte di un gruppo che è Meta, così come Instagram. Quindi di fatto fa capo ad una unica entità. Quindi se tu parli con quell'unica entità
2: hai anche altri social come YouTube,
0: sì,
2: eccetera che
0: come,
2: sono separati.
0: Ma non sono tanti come siti pornografici, è questo che volevo dire. Cioè, se sono quei 7-8 più importanti.
2: Però mi sembra che nell'accordo ci sia proprio questa postilla, diciamo, sì, che se gli altri non si adeguano.
0: Luca Zorloni.
2: Esatto,
1: infatti. È stata furba, gli ha promesso 5 miliardi in più, cioè quei 16,7. Poi vabbè, insomma, con il cambio diventano di più, che promette, gli dice: io te ne do di base, te ne do 12, altri 5, scusate, vado un po' per spanne, te li do se anche agli altri fai pagare 5 miliardi. Quindi sta dicendo agli stati: fate causa anche agli altri, chiedetegli le stesse cose che avete chiesto a noi, se loro vi danno quei soldi, quindi vi danno 5 miliardi, ve li do anche io. Quindi oltretutto sta giocando in maniera ad attacco contro le altre applicazioni, cercando di portare tutti sullo stesso livello. Qual è lo scopo? Non certo è solamente fare il bene dei ragazzi, ovviamente è evitare che poi gli investimenti pubblicitari fluiscano da Meta e quindi dal suo ecosistema, magari a TikTok o a YouTube.
0: Ma tu ti aspetti che cazzo da cambiare gli algoritmi, la progettazione degli algoritmi che intossicano i ragazzi, non solo i ragazzi, le persone,
2: tutti,
0: gli
2: esatto,
0: adulti, insomma, esatto, costringendo, uso le virgolette, ad andarci con questa frequenza?
1: Beh, il tema, se dovessero veramente accettare una modifica così sostanziale, questo metterebbe in seria difficoltà i loro modelli di business. Alcune aziende, tra l'altro, se lo possono permettere. Penso a Google, ha talmente tante funzioni che potrebbe in qualche modo accettare di perdere un po' di introiti dal fronte YouTube, per esempio ricavandone maggiormente da Gemini e dalle AI. Meta ha costruito un impero sulla pubblicità, perde l'attenzione che già si perde, perché già le metriche dimostrano un calo di attenzione e quindi tempo speso all'interno della propria piattaforma è un grosso rischio di business, quindi tenteranno sempre queste soluzioni tampone. Alla fine queste soluzioni non sono niente di nuovo, sono cose di cui si parla da anni, quindi vuol dire che stiamo continuando a tamponare una situazione.
0: Senti, cosa c'è dopo i social? Cioè, noi abbiamo avuto un periodo storico, nulla è eterno, in fondo i social esistono da una ventina d'anni, diciamo, io i primi che avevo visto erano intorno ai primi anni del 2000, e poi dopodiché adesso siamo nel 2026, non nel 2300.
2: La realtà virtuale nel senso l'alter ego virtuale.
0: Ma lo voglio sentire, perché Luca Zorloni, che sicuramente sa queste cose, certo, magari già sta immaginando che tipo di futuro avranno le prossime generazioni.
1: Ma verosimilmente ci sposteremo più su... noi abbiamo già osservato i social cambiare da un contesto in cui noi condividevamo contenuti ed esperienze con i nostri contatti, siamo passati a una forma di televisione a rullo in cui noi osserviamo le cose degli altri. Verosimilmente vedremo da un lato un'estremizzazione di questa cosa, quindi sempre più una spinta all'intrattenimento su alcune piattaforme, dall'altro la limitatezza dei contenuti, il tempo potrà spingere alcuni utenti a cercare rifugio in altri spazi dove magari ci sono contenuti più lunghi, più approfonditi, si legge di più, per esempio il Substack di turno, oppure anche vedere una rinuncia ai social. Oggi per esempio una delle tendenze è quella di avere tantissimi utenti passivi a fronte di pochi utenti attivi, quindi creator e poi una platea di spettatori silenziosi. Questo ovviamente non fa troppo bene alle piattaforme, perché poi se perdo l'interesse ad andare su quel posto, ovviamente perdo per loro l'aggancio per la pubblicità. Io penso che molte persone che stanno annoiando cercheranno altre forme di intrattenimento. In qualche modo l'AI sta giocando questo ruolo, in qualche modo i chatbot, ed ecco perché alcuni pericoli li potremmo ritrovare anche in quel contesto, magari amplificate, perché lì interagiamo con una realtà che non ha coscienza, che non ha nessuna ovviamente conoscenza di noi, ma che non, come dire, ha tutto l'interesse di tenerci attaccati a una chat, a continuare a bruciare token.
0: Luca Zorloni, grazie di averci dato una mano a
2: molto
0: capire meglio la cosa.
2: Sì.
0: Grazie a te. Allora, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Grazie mille, a presto.
0: A te. Ciao. 14:30, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rieccoci, sono le 14 e 32 minuti. Tra poco andremo a parlare di sport, di calcio, perché oggi per i, diciamo, i tifosi di calcio è una giornata importante, perché ci sono i sorteggi di Champions League.
3: Sì.
2: A dire la verità, sono i sorteggi che non tutti aspettano con grande ansia, anzi qualcuno con un po' di amarezza, perché credo che sia una delle rare volte in cui non ci sono né Milan né Juventus dentro, ma addirittura il Como.
3: La prima partecipazione
2: è stata una stagione l'anno scorso veramente anomala, perché
3: a proposito di Milan, ultima ora Morim in conferenza stampa ha detto che non verrà convocato perché non sa ancora Leao, scusami, non ho detto le nostre sì. soggetti, in effetti hai ragione,
2: sì.
3: Non verrà convocato perché non sa cosa succederà da qui alla fine del mercato.
2: Sì, no, pare che sia proprio ormai il giorno della
3: via, o Galatasaray o Aston Villa.
2: Sì, pare che andrà praticamente dunque via. E su Leao poi ne parleremo tra pochissimo con il nostro prossimo ospite, che è Roberto Duplicato, con il quale io devo dire sono felice come un bambino, che finalmente dopo tanti anni non mi faranno più parlare la sera quando si va in televisione di Vlahovic e di Leao. Non ne potevo
3: vero
2: più.
3: È bellissima questa cosa,
2: io te lo giuro,
3: però secondo me sei troppo ottimista, potrebbero tornare Italia,
2: se torneranno come allenatori, non lo so,
3: addirittura
2: non, Leao non lo vedo proprio neanche come allenatore.
3: No,
2: lui è uno che si mette la vita
3: come rapper, magari
2: sì,
3: torna a fare
2: come
3: un
2: rapper
3: tour.
2: Farà una roba, non lo vedo come un grande lavoratore. Dall'altra parte così io posso,
3: tutti possono cambiare,
2: sì là. Sì, anche
3: tutti
2: lui
3: possono maturare.
2: Resta il fatto che però non mi è mai stato simpatico particolarmente, non so se
3: anch'io posso dirlo.
2: Ecco, i due se ne vanno, finalmente si parlerà di altro, e quindi sì. Questo è un argomento che mi piace molto. Oggi i sorteggi, dicevo, di Champions League, domani quelli di Europa League e di Conference League. Stasera c'è l'Atalanta che gioca con l'Apoel. Attenzione, perché l'Atalanta l'andata ha pareggiato a 0-0. Quindi o vincono o vincono.
3: Cioè, non c'è non è un'avversaria, diciamo, insuperabile.
2: Ad agosto sono tutte forti. Cioè, agosto...
3: anche perché loro sono un po' più avanti con il campionato, anche se poi si gioca su campo neutro, per cui diciamo che l'Apoel non ha neanche il vantaggio di dover giocare in campo.
2: No, ho detto l'Apoel.
3: Stasera c'è Atalanta
2: l'Apoel. Arrivano in Maroon 5 con Sunday Morning qui su Giornale Radio.

0: Ma grazie. Ma
1: io me ne vado, Ciao, io vado, raga.
0: Troppo buono.
2: Allora, è giusto che la gente sappia. Noi non avevamo minimamente pensato di fare un ingresso di questo genere. Non sapevamo nulla, anzi, abbiamo anche chiesto. C'è l'ospite, che della fattispecie è Roberto Duplicato.
1: Tutto lui.
2: Cioè, lui chiama Massimo Tedesco, lo minaccia, dice: adesso tu mi metti bello impossibile, riferito al suo medesimo. Entra e fa la gag. Io trovo veramente una delle
1: scene. Anche di cattivo gusto.
2: Anche eticamente lo trovo
1: scorretto.
0: grazie a tutti. Grazie. Però volevo dire alle ragazze, ma anche ai ragazzi in ascolto, che oltre a bello io sono anche possibile. Al contrario di quanto dice Gianna Lanini.
2: Perfetto.
0: Ci tengo a dire.
1: Hai un prezzo.
2: Esattamente. Io vorrei, come diceva qualcuno, prendo le distanze da me stesso. Allora, Roberto Duplicato, che è con noi, con il quale andremo a parlare anche di questa fase finale, finalmente, di questa interminabile impasta, insopportabile.
1: Cosa?
2: Calciomercato. Ah. Calciomercato che ci ha veramente.
1: Pensavo la Champions League.
2: Rotto. No, invece la Champions League stasera vedremo gli accoppiamenti.
1: L'inizio.
2: Possiamo dire anche che però gli accoppiamenti una volta erano più entusiasmanti, nel senso che io tremavo, tra virgolette, di più, ero lì. Cioè, chissà.
0: Dopo,
2: chi...
0: è l'età.
2: No, non è per quello.
0: Con l'età gli accoppiamenti sono più.
2: Sì, colpa mia che l'ho proprio messa.
1: Questa è già la battuta dell'anno e siamo al il giorno è oggi 28 di agosto.
2: Vabbè, ti va bene che in questo momento
0: forse ho confuso un attimo.
1: Sì, no,
2: esattamente.
0: Esattamente.
2: È colpa mia. Sì. Dovuto... E no, perché devo dire, una volta tu prendevi tre squadre, dici, chissà con chi capiterò. Tre squadre. Adesso prendi la qualunque.
1: Sì, adesso è come il trofeo Birra, quei trofei squadre estivi che si giocava a partite di 45 minuti.
2: Dimmi Roberto.
0: Sulla formula della Champions League ne abbiamo già parlato, ovviamente siamo al terzo anno.
1: Sì.
0: Io più che altro il mio dubbio è sempre capire chi pescherà chi ai sedicesimi o agli ottavi, perché in questo mega girone dove poi, diciamo, quando si passa già alla fase più o meno diciamo finale, no? Prima dei playoff, ancora siamo adesso, diciamo, nelle qualificazioni. Io poi non capisco mai, sì, ma l'Inter se arriva ottava, con chi gioca? Sì, ma l'Inter se arriva dodicesima, con chi gioca? Quindi devo dire
2: l'Inter,
0: o insomma le squadre qualificate. La formula è cervellotica. Però è vero pure che dopo, diciamo, un inizio un po' diesel, dove diciamo che dobbiamo far vedere il più più partite possibili, scusate, non mi veniva la formula in italiano, e invece poi la parte finale è un po' più accattivante. Devo dire che però diciamo il gironcino della Champions League, le quattro squadre, forse perché la formula, diciamo, originale, però a me davano una sensazione, no? Anche un calendario, se lo studiavi un po' meglio, sì, è vero, forse l'ultima partita a volte era inutile, questo è vero. Però, insomma,
1: ma ci sono partite inutili anche in questa forma.
0: Esatto,
1: per cui...
0: quindi poi alla fine, però il problema è che ce ne sono talmente tante che poi alla fine, diciamo, il prodotto non si perde. Invece quando tu avevi qualche anno fa magari il Barcellona, l'ultima partita era inutile, tu in realtà perdevi una protagonista televisivamente parlando. È una formula fatta in fretta e furia per rispondere alla proposta della Superlega di qualche anno fa.
1: Sì.
0: Tra l'altro io ripeto, io dico sempre che per me se la Superlega fosse stata fatta bene era una ottima alternativa.
1: Io sono d'accordissimo con te, invece questa formula della Champions che hanno fatto non mi convince per niente, continua a non convincere.
0: E quindi esatto, non convince neanche me, soprattutto non la capisco, quindi me la godo poco. Poi però, diciamo, da aprile in poi la capisco un po' di più, da marzo

0: adesso in poi la capisco un po' di più ed è lì, poi è bella, però ecco, bisogna la prima
1: perché
0: parte
1: c'è l'eliminazione diretta, l'eliminazione diretta è il succo delle, delle competizioni europee, tolto quello non può essere divertente, non, perde tutto il pathos che dovrebbe avere una competizione europea e il fascino, per cui è vero quello che dici, è vero quello che dici.
2: Senti Roberto, detto questo, tanto dicevo, il mercato si è chiuso, la mia sensazione, poi magari tu non sei d'accordo,
1: quasi.
2: La mia sensazione è che un po' tutte le squadre italiane, ma proprio tutte, si siano rinforzate di più rispetto all'anno scorso, sono tutte squadre migliori rispetto all'anno scorso, forse ci sarà un'eccezione, ma insomma la Roma mi sembra migliore, il Como mi sembra migliore, il Milan mi sembra migliore, l'Inter mi sembra migliore, Juventus, tutte, cioè la Fiorentina al di là di come partite. No, ma ok, sì, ma no, dico, condividi però tanto la...
0: Condivido, però è anche frutto di quello che è successo, cioè nel momento in cui Milan e Juve sono rimaste fuori dalla Champions devono necessariamente, diciamo, investire. Al tempo stesso sono entrate Roma e Como e quindi loro, diciamo, hanno avuto qualche soldino in più, avranno qualche soldino in più, ma soprattutto devono costruire una squadra. Per esempio a me intriga molto l'idea Ken al Como, ma non perché io creda chissà in che, diciamo, in che potenzialità di Ken, però è chiaro che magari un attaccante azzurro da vedere anche in Champions League sinceramente mi stimola un po' di più. Però hai detto bene, anche la Fiorentina per certi versi è la regina del mercato e adesso l'ultima è che Paratici sarebbe cercando Zirkzee al posto di Ken, sì. E comunque insomma non è male come acquisto, quindi in realtà devo dire è stata soprattutto l'Inter, Rap, perché quando l'Inter comincia a prendere giocatori dalla Premier League e non viceversa, mm-hmm, è un bel segno, ma non perché, diciamo, la nostra potenza economica è quello che è, però ti fa capire che i calciatori inglesi capiscono che l'Inter e l'Italia può essere uno spazio buono dove poter crescere, perché sono arrivati, diciamo, due giovani e un anziano, diciamo, come dire, non mi vengono più le parole, come dire,
2: sì, perché quando si sta tanto in vacanza meno si lavora,
0: no,
2: meno si vuole,
1: esatto, non sei pronto,
0: caro Lapo. Comunque sì. Si parla di esperienza e quindi ecco, quando c'è un senatore come Stones va benissimo, sì. Però in generale, diciamo, che siano arrivati due giovani, quello mi intriga un po' di più. A cascata poi tutte si muovono, perché anche il Napoli comunque deve sostituire Lukaku e è una squadra di vertice, quindi deve comunque stare in alto. Juve e Milan, abbiamo detto, sono fuori dalla Champions, è un'onta per loro, devono ritornarci, quindi sicuramente ecco c'è stato un movimento al rialzo e questo una volta tanto ci va bene, ecco.
2: Senti, intanto scusatemi, ma è arrivata una notizia, poi tra poco dovremo approfondire, ma è morto il generale serbo bosniaco Ratko Mladic, tristemente famoso negli anni 90, anche per quello che era accaduto, insomma, nella guerra in Jugoslavia.
0: Non ne sentiremo la mancanza.
2: Non ne sentiremo, un vero criminale di guerra, il principale orchestratore di alcune delle pagine più buie della storia europea recente, il massacro di Srebrenica su tutti e l'assedio di Sarajevo.
1: Io sono stato là proprio al museo e ho visto con i miei occhi quei luoghi e quello che è successo in quei luoghi.
2: Io invece
1: è impressionante,
2: pure perché ero militare in quel periodo storico e quindi ho pittato di nero come Rambo al confine di Gorizia, quindi puoi immaginare cos'era. Allora senti, andiamo subito invece, Roberto, anche su quello che dovrebbe essere l'addio di Leao dal Milan. Dato via Vlahovic, va via Leao, entrambi i giocatori sopravvalutati, sottovalutati, semplicemente giocatori buoni ma non eccezionali. Dimmi tu. E qui silenzio
1: svenuto.
2: Teatrale di Roberto duplicato,
1: esatto.
2: Devo dire che
1: bello impossibile, l'ha rapito.
2: Esattamente,
1: è stato rapito.
2: Allora ne approfitto nel frattempo, perché appunto stiamo parlando di un personaggio, quello di Mladic, che è morto, il comandante militare dell'esercito della Repubblica Serba durante la guerra in Bosnia durata dal 92 al 95, per la ferocia delle sue campagne militari contro la popolazione civile bosniaca e croata, era noto a livello internazionale come il macellaio di Bosnia, questo vi fa capire. E dopo la fine del conflitto Mladic nel 95 era rimasto latitante per ben 16 anni, protetto da reti di sostenitori nazionalisti in Serbia, e poi alla fine è stato arrestato nel maggio del 2011 in un villaggio della Serbia rurale e poi estradato all'Aia. Nel 2027 il Tribunale Penale Internazionale per la Jugoslavia l'ha condannato in primo grado all'ergastolo, poi la sentenza definitiva è il rigetto del suo ultimo appello, sono stati confermati nel giugno di 5 anni fa. Questa dunque è la notizia che è arrivata oggi. Diceva, è morto a 84 anni, qualcuno dice anche troppo tardi, ma sono visto quello che ha fatto, è un vero animale, non sapremo come altro definirlo. Allora torna con noi Roberto Duplicato. Intanto Roberto, stavamo fatto una domanda, sì? Su Vlahovic e Leao, come dire, mischiando un po'
0: ma
2: i vari argomenti.
0: Ma mi dispiace per entrambi.
2: Sì, no, però la domanda era un'altra. Sopravvalutati, sottovalutati, semplicemente normali, come li definisci allora, questi due giocatori?
0: Che mancano di spina dorsale, mancano di carattere, madre natura li ha dotati di un fisico e di, diciamo, capacità assolutamente importanti, ma né uno né l'altro le ha sfruttate. Devo dire, Leao qualcosina ogni tanto ce l'ha fatta vedere. Vlahovic siamo lì ad aspettare da 5 anni che esplode, che diventi il nuovo Haaland, il nuovo Vieri, e non lo fa. E questo credo che sia un problema anche suo, proprio di crescita personale. Non ha avuto lo sviluppo mentale, nel senso da professionista. È capitato, penso a tutti, di vedere delle immagini, diciamo, di Vlahovic a Torino un po' strane. Forse aveva, diciamo, altre cose per la testa. Per quel che riguarda Leao, mi sembra evidente che lui abbia puntato a rap, cioè che lui non metta proprio il calcio come primo posto. Dopodiché io penso che se un giocatore passa dal Milan all'Aston Villa, ovviamente il Milan che non gioca la Champions, tutto quello che volete, ma fa un downgrade incredibile. Certo, è la Premier League, ma comunque lui sta andando all'Aston Villa per poi farsi prendere da un grande club di Premier League, quindi diciamo non vedo un salto di qualità. Diverso il discorso se fosse andato al City, allo United, ma anche andare al Galatasaray alla sua età è comunque un calcio periferico. La Turchia, adesso abbiamo parlato di Milosevic, la Turchia gestisce la porta dei migranti dell'est e quindi da anni l'Unione Europea le dà 3 miliardi di euro l'anno. La Turchia non si capisce come è diventata il nuovo Messico in Italia e quindi ha un sacco di soldi
1: da investire, sì.
0: Però il campionato turco resta periferico, le squadre turche non hanno voce in capitolo in Champions o in Europa, vedremo, ma comunque poco. Quindi sinceramente secondo me loro sbagliano, però va detto anche che non è che esiste solo l'Italia, non è che esistono solo Milan e Juventus, quindi loro fanno bene ad andare. Ecco, mi sembra che però la loro carriera non abbia svoltato, devo dire la verità, quindi probabilmente si devono mangiare le mani. Arriva bene che lo pagò 70 milioni di euro. Su Leao, ripeto, secondo me lui stesso si deve mangiare le mani, perché lui qualche numero in più di Vlahovic l'ha dimostrato. E Vlahovic secondo me ha dimostrato veramente pochissimo nella sua carriera.
1: Ma sai Leao, che secondo me anche Leao, secondo me anche Leao ha dimostrato poco.
0: Però Leao ha vinto col Milan, ha fatto delle cose in Champions, ha fatto delle cose in nazionale.
1: Sì, ma ha accumulato semplicemente più highlights rispetto a Vlahovic, ma poi il succo del discorso è la stessa cosa, secondo me.
0: Però quella stagione lì in cui vince lo scudetto, Leao c'è.
1: Sì.
0: È un punto di forza del Milan.
1: Sì.
0: E invece Vlahovic io non l'ho mai visto, diciamo, all'altezza delle sue possibilità. Comunque adesso immagino che mi direte la solita cosa, che il tempo è scaduto.
1: Esatto,
0: possiamo
1: esatto,
0: parlare
1: bravissimo.
0: Del Catania.
1: Ma non è colpa nostra, è Massimo che prima ti alliscia con le introduzioni belle impossibili e poi dice basta, dovete le basta, chiudete, capisci?
0: Sì, non è proprio colpa sua. Stanno arrivando, diciamo, dei messaggi a casa mia, dei numeri di telefono di ragazzi e ragazze, ma io sono sposato, la mia prima moglie non capirebbe. Detto questo, io voglio dire soltanto che il Catania è stato eliminato in Coppa Italia ed ha perso la prima partita in casa contro l'Inter,
2: 2-1.
1: Niente di nuovo.
0: Soltanto come vedi, per partire a fare spenti, capito? Per non dare a nessuno il sentore che noi siamo là per giocarci la promozione. Certo. Dall'altra parte, il Palermo ha comprato Perin.
2: Come vedi, Mohamed, io non ho infierito.
0: Ali,
1: cioè, ti sta cacciando. Questo è quando Massimo ti caccia, fa così.
2: Così, esattamente. Mette una cacciata.
1: Ciao, Roberto, grazie mille.
0: Ciao a tutti, e viva Giornale Radio!
2: Sempre Role Model con Joy.

0: altre cose che non abbiamo detto, perché è morto questo essere, non saprei neanche come definire, che appunto era Mladic, ma dall'altra è morto invece un grande uomo che era Tim Curry, che è stato un attore famosissimo soprattutto perché i suoi esordi sono stati quelli del dottor Frankenfurter, che era protagonista assoluto del cult intramontabile Rocky Horror Picture Show. E lui ci ha lasciati all'età di 80 anni, come Dolly Parton, che è morta a 80 anni anche lei. È stato un artista straordinario, poliedrico, anche cantante, attore, chiaramente più attore, era un artista tutto tondo sotto ogni punto di vista. Era stato colpito da un ictus ben 12 anni,
1: sì, 13 anni fa, aveva ridotto molto l'attività lavorativa,
0: per forza. Lui ha lavorato lo stesso comunque come doppiatore, ha partecipato anche a delle convention dedicate ai suoi fan, dedicate da lui, per lui e dai suoi fan, e ha dimostrato anche una grande forza d'animo, perché non è che se ti colpisce un ictus non puoi più vivere, evidentemente hai delle capacità ridotte rispetto a prima. E lui ha fatto film importanti, penso a I Signori delle Tenebre, Pennywise, Gomez Adams, Nella famiglia Adams, ha fatto Signori il delitto è servito, ha fatto tanti film importanti, e ovviamente lui è rimasto un'icona in assoluto per tantissimo tempo, e quindi ci ha lasciato da un po'. Veniamo da, dato Sam mi prende in giro, ha ragione, che dice giustamente, meno male che non è successo nulla al confine con Gorizia, perché sennò dovevamo contare su di te, Lapo, dovevamo contare su di te.
1: Ah, per cui in quel senso dice, pensavo
0: di... Sì, ma lui mi conosce, mi prende in giro sempre. Okay. Allora, poi invece passo anche ad un altro argomento, perché abbiamo la partita di pallavolo, di volley più lunga della storia.
1: 3 ore e 20.
0: Una volta di mezzo ci sono Italia e Germania.
1: Sì.
0: Un set che è stato il più lungo della storia, finito a 66-64, ma questa volta è per i tedeschi. Ma il set l'hanno vinto loro, la partita l'abbiamo vinta noi.
1: Esatto.
0: 3-2. È stato una partita.
1: È stato un set incredibile. Mi ha anche scritto Massimo Nottetempo per dirmi: oh, domani dobbiamo parlare assolutamente di questo. È stato veramente incredibile, perché non finiva più. A un certo punto si pensava verso i 41-42 che finisse, invece no, è andato avanti fino a... Pazzesco, è stata una roba pazzesca, è durata come una partita di tennis lunga.
0: Io penso al povero pubblico sequestrato.
1: Se uno paga per vedere un amichevole, almeno dice, almeno ho visto una cosa storica.
0: No, non c'è dubbio, lui c'era.
1: Esatto.
0: Poi ancora, stavo dando un'occhiata invece alle notizie che sono arrivate, anche quelle un po' più leggere, perché tra poco andremo invece su questioni pesanti come quelle che sono capitate in Nepal, ma è arrivato un giocattolo dell'estate, sono gli squishy. Che è un raviolo molliccio, praticamente sono tanti, vengono venduti in confezioni a sorpresa, è un caso di cui si è occupato il Post, vedo, e quindi si vendono un po' dappertutto.
1: Cosa succede con questi aggeggi?
0: Non ne ho più pallida idea.
1: È un raviolo, basta,
0: sì,
1: lo mangi,
0: giochi,
1: ci giochi,
0: bambini giocheranno, sai,
1: con raviolo.
0: Senti, noi abbiamo giocato quando eravamo piccoli con nulla,
1: niente, ma giocavi con i ravioli della nonna, non con i ravioli squishy. Adesso vado a cercare,
0: non si possono mangiare questa cosa qui.
1: Allora non è un raviolo,
0: è tipo un antistress, lo tieni
1: quelle, le palline morbidine,
0: che se un bambino a 9 anni è già stressato è messo male.
1: Con questa società, io secondo me anche prima iniziano a essere nascono stressati.
0: No, è vero, questa è una cosa. Nel frattempo vado a vedere invece altre notizie che sono arrivate. C'è una notizia anche che riguarda lo sport, perché la Lega Nazionale Basket Americana, la WNBA, è in un caos totale, ma ascolti record. È il campionato statunitense di basket femminile.
1: Sì.
0: E non è mai stata seguita come quest'anno, non ha mai avuto così tante giocatrici forti, famose a livello internazionale, e dopo un accordo contrattuale pare storico, anche quindi ben pagate. Quindi allora che succede?
1: Sì, funziona molto bene l'NBA femminile.
0: Però dice Elle Duncan, che è una giornalista che segue la materia, dice: in questo momento nella WNBA c'è l'ambiente più tossico nella quale si possa lavorare ed è incredibilmente triste e frustrante, e questo è coinciso paradossalmente con l'arrivo di Caitlin Clark, la giocatrice più nota e seguita, oltre che una delle più forti. E la Clark gioca per Indiana Fever, e fin da quando era nel campionato universitario la sua presenza faceva riempire i palazzetti. Lei è molto bella, anche un po'
1: quella che aveva indicato la cosa avversaria, che avevamo parlato quest'inverno, sì, primavera.
0: Però lui ha grande capacità di fare canestro, ma anche per la sua sostanziale antipatia e diffidenza diffusa tra le avversarie. Diciamo che Lei,
1: cioè, lei è la causa dell'ambiente, mi sembra un po' eccessiva.
0: Mi
1: come
0: sembra
1: accusa.
0: Un po' eccessiva anche per me, però è quello che dice questa giornalista, ci racconta un po' la cosa, lei segue la vicenda e quindi noi la raccontiamo così com'è. Fatto sta che comunque siamo arrivati alle 15, adesso invece le notizie, quelle vere, le andiamo ad ascoltare, tra poco torneremo con voi, avremo due ospiti che sono due professori, un dirigente e un professore, e da una parte un geologo, dall'altro più legato a un tema collegato al clima, e allora rimanete con noi qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin. Sono tre connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Due gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutumolo, fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang. In arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Sulle coperture, il vice premier Tajani ribadisce il no a una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, ipotizzata anche dalla Lega. L'opposizione rilancia invece la Dem Serracchiani.
3: Quando sento la parola tasse mi viene l'orticaria. Un confronto, un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore. Ma non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica.
4: Giorgia Meloni batta un colpo, ascolti le nostre proposte e non i poteri forti. Tassare gli extra profitti di chi si è arricchito con questa crisi è possibile. La Commissione europea ha detto che si può fare e allora lo faccia. Di fronte a un governo diviso, trovi il coraggio.
2: Tennis US Open si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3-7 dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. E sempre alle 18 ci sarà per il calcio il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite, 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Rieccoci in diretta. E allora siamo arrivati alle 15.04 minuti. L'Apo De Carlo, Tommaso Lavizzari, Summertime in onda con voi fino alle 16. E devo dire che in estate vengono sempre fuori notizie un po' strane. Si mischiano con tragedie, eventi, apocalissi, ad altre che sono notizie.
7: Perché
6: di
7: Perché spesso sono notizie che scrivono, preparano precedentemente e programmano nell'uscita durante il periodo estivo, quando magari le redazioni sono un po' più svuotate. Quindi magari ti trovi con questa dicotomia tra le ultime ore che sono tragiche e delle notizie un po' di, diciamo, di redazione che
6: sì, non c'è dubbio. Una di queste viene un po' ripresa da tutti i quotidiani. L'anello che conta. Nuovo oracolo del potere. Imprenditori, star e politici, tutti con la fedina smart al dito.
7: Vedi?
6: Ma c'è un motivo. Ma c'è un motivo. Che adesso tra poco ti dico, perché adesso andiamo ad ascoltare prima una canzone, quella dei Maneskin. Questa è I Wanna Be Your Slave.

0: Rientriamo in diretta, sono le 15:08. Dicevo prima che c'è questa vicenda dell'anello che è abbastanza singolare. In pratica, Tommaso, allora c'è questo anello abbastanza grosso che si mette.
1: Sì.
0: E di fatto più i personaggi sono noti e più indossa, è una specie di riconoscimento.
1: Sì.
0: Dico, ah, e quell'anello lì vuol dire che sei uno di potere.
1: I signori dell'anello.
0: I signori dell'anello. Bravissimo. Posso.
1: Questa è bella.
0: Questa non,
1: questa
0: non l'avrei mai immaginata.
1: Vero.
0: Che mai detto una cosa del genere. Bravissimo. Io farei così, starei zitto fino alla fine.
1: Basta,
0: perché
1: esatto.
0: Meglio di così non puoi andare.
1: Io vado.
0: E
1: saluto tutti.
0: Questo
1: grazie.
0: Anello monitora il benessere di chi ce l'ha.
1: Sì.
0: Praticamente. Quindi al suo interno ha dei sensori che monitorano, dicevo prima, anche l'influenza, la pressione, cioè tutte cose.
1: Al posto
0: che...
1: dell'orologio?
0: Sì, cioè semplicemente invece dell'orologio hai l'anello.
1: Sì, perché così puoi indossare magari un Patek Philippe o un.
0: Abbiamo anche i nomi.
1: Certo, orologio. Vedi, ho scritto per anni di orologi.
0: Sì, ma adesso non te la devi
1: Richard tirare. Mille, un però... Richard Mille da 500-600 mila euro e così puoi metterlo insieme all'anello del potere.
0: Per me è un mistero di come uno possa spendere anche delle cifre da capogiro, ma poi mi
1: è
0: rendo conto che c'è molta gente che va a vedere una partita o un concerto spendendo cifre iperboliche, che ne so, di 150 mila euro.
1: Non è che per tutti 500-600 mila euro siano cifre iperboliche.
0: Sono come 500 euro per noi.
1: Bravissimo.
0: Una cosa del genere, forse
1: sì.
0: Meno.
1: Come se ti offro una cena, invece ti ho fatto un presente, ti regalo
0: sì,
1: un Richard Mille da 600 mila euro.
0: No, poi è una cosa che trovo divertente. Ci sono poi delle cose che veramente riguardano la riconoscibilità del potente o delle star. Tipo, c'era quel personaggio che tagliava la carne, quello turco.
1: Sì, non mi ricordo neanche lo chef, sale, quello col sale.
0: Sì, allora tutte le star si facevano. Poi è passato in cavalleria, adesso non so, ricordo
1: no,
0: più nessuno.
1: Vabbè, ma anche perché ha scoperto che era... Cioè che era un barlafuse, come dicono a Milano, no?
0: Non so come si dica a Roma, come si dice a Roma?
1: Barlafuse. Non c'è un termine uguale.
0: No, invece
1: un truffatorello, ma da quattro spicci, ecco, non so come dire. Poco affidabile, ecco, una persona poco affidabile. Barlafuse è poco affidabile in Milano. Dico bene, Massimo?
0: Diciamo no, che è una tipica parola del dialetto milanese che indica un oggetto inutile, vecchio, ingombrante e di scarso valore.
1: Vedi?
0: Quindi non so, però in napoletano, in romano, in napoletano romanesco,
1: ma ci deve essere un termine
0: torinese, ognuno avrà il suo modo di indicare
1: certo.
0: la cosa, naturalmente. Poi tu sai, parli la lingua insomma, io essendo De Carlo,
1: tu sei già nobile, cioè quel de da un certo nobiltà,
0: non parlo dialetti,
1: no, insomma. Esatto, no, perché esatto ti distingue proprio come i nobili di de
0: per distanziarmi da te, esatto. Detto questo, naturalmente questa è la questione. Dicevo che c'è anche un gruppo musicale che veniva ascoltato da tutte le star, da Tom Cruise fino anche gli stessi Coldplay che li ascoltavano, ed erano i Sigur Rós.
1: Sì, bravissimi.
0: Gruppo islandese,
1: certo.
0: Che canta con questa lingua del tutto loro.
1: Ma com'è che li hai collegato gli anelli
0: e tutte le cose
1: dialetto,
0: che ho detto, però detto le star e i personaggi, i VIP,
1: sì.
0: si ritrovano per ascoltare, indossare, fare, vedere le stesse cose. Vanno negli stessi luoghi. Mi ricordo che la politica italiana, per esempio, i politici andavano sempre tutti a Capalbio.
1: Vabbè, certo, quello era famosissimo.
0: È una cosa che
1: c'è la villetta a Capalbio.
0: Perché, no, non era così.
1: Non è...
0: No, la villetta a Capalbio è un'altra, quella è Portofino, non confondere.
1: No,
0: Capalbio era più per i politici,
1: sì.
0: Non è che avevano la villetta, era per farsi vedere in quel luogo, perché lì si poteva continuare a lavorare soltanto che erano a Capalbio e non erano a Montecitorio. Questo è un po' quello che veniva detto. Poi ci sono
1: esatto.
0: Però tu parli nel cuffie.
1: No, loro non ti
0: noi
1: sento.
0: Non ti sentono, quindi chiaramente non posso. Diceva da Giannino a Milano che c'era questo ristorante dove andavano per esempio i calciatori,
1: procuratori,
0: in particolare quelli del Milan, se no
1: sì,
0: se
1: sì,
0: non
1: sì, perché
0: male.
1: Era amico del Condor Galliani,
0: esattamente. Poi se invece andiamo a dare occhiate ad altre notizie, c'è una vicenda abbastanza triste ed è di questo Leopold Aschenbrenner, che è un genio che ha 24 anni, la stessa età del nostro Matteo
1: Michele Ceci,
0: chiedo scusa, che è un genio dell'intelligenza artificiale
1: come il nostro Michele Ceci,
0: e tutti lo cioè diciamo un genio assoluto, ha bruciato 35 miliardi
1: come il nostro Michele Ceci
0: infatti è costretto Ecco, mi sono caduto tutto. È costretto a lavorare per noi per cercare di ripagarsi da tutto quello che ha combinato. Esatto. Ma insomma, lui si chiama appunto Leopold Aschenbrenner e diciamo che lui ha avuto un momento, un picco assoluto che è durato un paio d'anni, anche tre, e, però di fatto ha fatto scelte sbagliate. Quando si è molto giovani, non si ha esperienza, si finisce così. Era già successo, se non sbaglio, un paio d'anni fa, che c'era il genio, quindi il personaggio che aveva in qualche modo creato le criptovalute, aveva fatto un sacco di soldi con le criptovalute e poi
1: purtroppo
0: era finito malissimo.
1: È proprio un argomento per cui un po' rifiuto le criptovalute, perché faccio un po' fatica a forse sarà che mi chiamo Tommaso, se non vedo non credo, per
0: esatto.
1: Cui un fatto che una moneta sia non sia non sia concreta mi tocca un po', ecco, a questo punto.
0: Sì, devo dire, ci sono però questi casi incredibili e che poi purtroppo nascono dal fatto che purtroppo i personaggi vengono montati, creati, spinti,
1: poi scoppia la bolla e finiscono tutti quanti malissimo.
0: Sì, era dunque il crollo di Terra USD e Luna guidato da Doc Won, che praticamente nel 2022 ha bruciato qualcosa come 40 miliardi in pochi giorni e ha azzerato i risparmi di interi nuclei familiari. Che tu sei un nucleo familiare e risparmi nelle criptovalute,
1: è quello che mi mette un po' di ansia, capisci? Che ci sia della gente, perché un conto era stato il crack di Parmalat e Cirio.
0: Sam Bankman era quello che è finito male.
1: È finito
0: male
1: lui.
0: Sam Bankman Fried, che aveva lasciato un buco miliardario.
1: Non me lo ricordavo, però. Appunto.
0: Era lui il nome. Allora, adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone e penso a tutti i soldi che non ho perso nella mia vita perché non li avevo. Questo mi rilassa molto. Shabuzi, Leon Bridges, Burn It Down.

0: Rieccoci in diretta qui a Giornale Radio, la Ponte Carlo, Tommaso Lavizzari, e il tema collegato alla vicenda del Nepal, di cui tra l'altro neanche a farla apposta stiamo vedendo adesso un'immagine dove è crollato un ghiacciaio e intere valli sono state letteralmente travolte, e purtroppo è una cosa che abbiamo visto, possiamo raccontare, perché le immagini che continuano ad arrivare sono sempre più impressionanti, riprese da tanti smartphone o da telecamere di sicurezza, e quindi abbiamo potuto vedere in ogni modo la furia devastatrice della natura. Noi, per andare a parlare anche dell'aspetto geologico della vicenda, vogliamo andare a parlarne proprio con il nostro prossimo ospite, Telemaco Tesei, che è professore associato di geologia strutturale presso l'Università di Pavia. Ben trovato, Telemaco Tesei.
1: Buongiorno,
2: ecco, buon pomeriggio.
0: Allora, prima di tutto, ecco professore, lei studia come le faglie si muovono e accumulano stress nel tempo. Tradizionalmente pensiamo ai terremoti, ai cedimenti strutturali, come a dei fenomeni che partono dal profondo della terra. Quindi in questo disastro in Nepal, l'instabilità è accelerata in superficie dalla fusione di ghiacciai e dal permafrost dovuto al clima, quindi dal punto di vista della meccanica delle rocce. In che modo lo stress termico e la variazione di pressione dell'acqua in superficie riescono, a modificare l'attrito e a destabilizzare la struttura di una montagna come l'Himalaya?
1: Allora, sì, il fenomeno che abbiamo visto accadere ieri in maniera abbastanza drammatica non è dovuto principalmente alle scosse telluriche, ai terremoti classici tettonici che abbiamo, di cui sentiamo parlare alle volte nelle cronache, ma anzi è stato un crollo disastroso di un ghiacciaio che ha causato egli stesso un terremoto, registrato per esempio dal Servizio Geologico Americano.
0: Sì.
1: La fusione catastrofica di un ghiacciaio e lo scorrimento delle masse alla loro base possono sciogliere il ghiaccio e l'acqua, e questo lubrifica, facilita lo scioglimento di masse, lo scioglimento della base, di queste grandi frane catastrofiche che poi possono cadere ad alta velocità, come abbiamo visto, nelle valli sottostanti. Ecco, ok.
0: Ma qui quanta responsabilità?
1: Di un fenomeno molto diverso.
0: L'acqua qui quanta responsabilità nel rendere questi eventi così veloci, così devastanti?
1: È fondamentale, perché appunto lubrifica la base di queste grandi frane e poi, come dire, tiene in sospensione, trasporta macigni, rocce, detriti, fango, particolato vario in sospensione durante tutto il trasporto nelle valli. In pratica queste onde, questo ghiaccio poi, cadendo catastroficamente a valle, si è fuso sia per attrito sia per iurti, eccetera, è andato a finire dentro il fiume che stava migliaia di metri sotto al punto di caduta, e ha praticamente creato un'onda d'urto di piena che ha travolto questi villaggi sottostanti, insomma.
2: Ma mi perdoni la banalità della domanda, ma quindi questi fenomeni, diciamo, potranno accadere anche ad esempio qui da noi in Europa o su altre montagne, oppure ci vogliono delle caratteristiche particolari nel sottosuolo?
1: No, avvengono e sono venuti anche di recente, per esempio l'anno scorso sulle Dolomiti, o in questi anni nella stessa Himalaya sono stati numerosi eventi simili, ok, a questo. In tutto il mondo questi eventi sono tra l'altro in aumento negli ultimi decenni.
2: Esatto.
1: Si parla di alcuni studi suggeriscono che possono essere aumentati, anche triplicati negli ultimi, il tasso annuo di questi eventi a livello globale possa essere anche triplicato negli ultimi decenni, insomma dagli anni 80 a oggi. Stiamo parlando di questi numeri qua. Quindi sì, sono territori fragili in cui, legati essenzialmente a zone di alta montagna in cui abbiamo il disgelo, dei ghiacciai che possono o franare direttamente, come in questo caso, dentro alvei fluviali, oppure formare dei grandi laghi ostruiti che poi, i cui argini poi crollano improvvisamente e fanno degli effetti simili. Quindi è tipico di zone montane soggette a anche spesso a fusione dei ghiacciai, insomma.
0: Senta, però lei si occupa anche di mappatura geologica del territorio. E mi chiedo se con questi disastri, come dire, a cascata, mi perdoni il termine in questo caso, ma che sono, mi pare, sempre più frequenti, e anche col cambiamento climatico, le vecchie mappe del rischio non siano praticamente ormai da cestinare. Cioè, come si calcola l'imprevedibilità di una montagna che cambia anche a causa dell'uomo, ma anche appunto cambia in modo sistemico e sta accadendo tutto così rapidamente?
1: Allora, intanto dobbiamo dire che la mappatura del territorio, più che obsoleta, andrebbe addirittura completata. Per esempio, in Italia, in cui pure esiste una cultura geologica di lungo periodo, tuttora non sono complete le cartografie geologiche e le mappature di rischio, eccetera. Quindi intanto andrebbero intanto completate le carte di rischio, e poi bisogna investire da un lato nel monitoramento del territorio, sia dal punto di vista remoto sia dal punto di vista appunto della sorveglianza costante sul terreno, che poi sulla cultura delle popolazioni che sono in area a rischio. Ok, quindi è necessario sicuramente sempre un investimento e un'attenzione in particolare in questi territori. Adesso in questo caso in particolare stiamo parlando di territori montani particolarmente fragili, ma anche da noi.
0: Sì. Va detto, ecco, siccome lei parla con dei neofiti e quindi chiaramente facciamo domande anche che sono riferite ad una cosa che abbiamo visto da poco e che conosciamo, anche perché noi conosciamo piuttosto bene il tema del sismico e climatologico.
2: Esatto.
0: L'aspetto geologico c'è un pochino più oscuro, per questo mi chiedo se un crollo in alta quota che genera alluvioni a chilometri di distanza, ecco, come geologo come si calcola la catena di impatti di un disastro che si sposta così rapidamente nello spazio?
1: Allora parliamo, se vogliamo parlare nel caso in questione del Nepal, intanto diciamo che i dati ancora sono preliminari. Stiamo parlando di un'area relativamente remota al confine tra il Nepal e la Cina, insomma, quindi stiamo parlando di un posto a migliaia di chilometri di distanza, di cui l'evidenza diretta abbiamo praticamente quei video drammatici che vedete. Come abbiamo ricostruito un po' la vicenda è che ieri alle 8:37 ora locale si è registrato un sisma in zona, e questo lo possiamo avere da dei sensori, dai sismometri sostanzialmente nelle aree circostanti, che ci dicono più o meno l'ora e quando è avvenuto questo fenomeno. E questo faceva pensare, poi dopo qualche ora ci è arrivata la notizia di questi disastrosi allagamenti con tutti i video che vedevamo, e questo ci ha fatto pensare che un terremoto avesse causato il crollo di questo ghiacciaio, cioè lo scuotimento, le onde del terremoto avessero favorito il distacco di questo ghiacciaio. In realtà già alcune ore dopo abbiamo avuto due indizi cruciali. Uno è l'analisi sismica dei segnali che venivano da questo terremoto, che erano un po' diversi da quello dei terremoti classici, tettonici, ma una forma diversa, frequenze diverse, insomma, senza entrare nel dettaglio. E quindi non probabilmente non era un vero terremoto classico, e poi abbiamo avuto le immagini satellitari.
0: Sì.
1: Cioè la differenza tra le immagini dall'alto di oggi, diciamo, di ieri e di oggi, di ieri sera e di oggi, rispetto ai giorni precedenti. E queste immagini hanno evidenziato come un ghiacciaio che era lì sospeso a circa 5.200 metri di quota, tutto fratturato, eccetera, una grossa porzione di qualche centinaio di metri di larghezza e qualche decina di metri di spessore oggi non c'è più.
0: Sì.
1: Oggi non c'è più, e quindi probabilmente è quella che è crollata a valle, di cui abbiamo poi tutta la traccia,
0: certo,
1: a valle della devastazione che ha lasciato questi grandi giganteschi volumi di roccia. Se uno fa i conti un pochino così, una fetta di ghiaccio di qualche centinaio di metri di grandezza, di qualche decina di metri di spessore, stiamo parlando di milioni di metri cubi di materiale che è crollato. Questo è più o meno quello che da come lo sappiamo, ecco.
0: Sì, allora abbiamo ancora due minuti, le faccio solo l'ultima domanda al volo. Prima di tutto, se le immagini che lei ha visto, il fatto che negli ultimi 20-30 anni abbiamo immagini che arrivano dai disastri che si moltiplicano, aiuta un geologo, anche se vede soltanto la parte finale dell'evento? E in secondo luogo, quello che abbiamo visto può anche essere, mi perdoni la brutalità, il trailer di quello che potremmo vedere nelle Alpi?
1: Chiaramente negli ultimi decenni l'aumento della documentazione, per esempio stiamo parlando dei satelliti che passano soprattutto il mondo, no? Che ci documentano tutto, ma comunque anche la documentazione a video che ormai tutti siamo in grado di fare col nostro telefono in qualunque posto del mondo e di condividerla immediatamente, questo fornisce agli scienziati una mole enorme di dati per studiare questi fenomeni, quindi questo è sicuramente, abbiamo molti più dati che in passato per studiarli questi fenomeni. Se questa cosa può avvenire nelle Alpi, indubbiamente il rischio è possibile. Noi siamo in un contesto in cui il cambiamento climatico sta accelerando, abbiamo un aumento delle temperature e ovviamente eventi che sono dovuti in maniera più o meno diretta alla fusione dei ghiacci, all'innalzamento delle temperature, è ragionevole che diventino sempre più frequenti, anzi sappiamo che sono sempre più frequenti e possiamo attenderceli anche dalle nostre, alle nostre latitudini.
0: Ma diciamo anche per i cosiddetti, insomma, per gli scalatori, per i turisti, per le persone che hanno popolato in questi periodi anche le, insomma, zone che prima erano di pochi, adesso sono di troppi, non c'è mai una misura, e quindi certo. È bene saperlo, insomma, anche perché non c'è possibilità di prevedere anche eventi così catastrofici che possono arrivare anche da lì.
1: No, possiamo però, come dire, cogliere alcuni segnali di pericolo, cioè delle zone che diventano sempre più calde, oppure quando abbiamo eventi di precipitazioni improvvise sempre più intensi, sono chiaramente tutti fattori di rischio che contribuiscono a rendere anche le nostre montagne più instabili, più pericolose.
0: Certo. Professore, poi mi sa che torneremo a parlare di questo argomento. Allora io intanto ringrazio il professor Telemaco Tesei, gli devo una errata corrige perché avevo detto professore associato di geologia strutturale, ma non a Pavia, ma a Padova, in questo caso,
1: Padova.
0: Dipartimento di Geoscienze all'Università di Padova. Va bene, io direi che la ringrazio, ma ci risentiremo, mi sa tanto. E per cui grazie ancora intanto e buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro.
2: A grazie presto, ancora. Grazie mille.
0: 15:31, andiamo in pausa, ma torneremo a parlare di questo argomento anche tra poco con un altro ospite.
3: Giornale radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rieccoci in diretta e allora sono qui con il simpatico Tommaso Lavizzari.
3: Ma ti ho appena salvato la vita.
2: Non mi hai salvato da nulla. Ad ogni modo sono qui col simpatico Tommaso Lavizzari, il realistico realista Massimo Tedesco e il previdente Michele Cicci.
3: Ma non è un surrealista.
2: Non è un surrealista. Allora, noi prima di ascoltare i War Republic, che sono pronti a suonarci la canzone, direi che possiamo invece tornare, visto che l'argomento
3: spostati che devono entrare con la batteria.
2: Esatto. Dicevo che l'argomento interessa e piace, ma soprattutto interessa perché noi viaggiamo ovunque. Quello che è impressionante è vedere che dovunque tu vada, anche vicino a casa tua, noi abbiamo centinaia, migliaia, per esempio in Italia, di case costruite in zone che non sono sicure. Il caso di quelle case che sono sprofondate per quel cedimento che c'era stato tempo fa geologico, no? Era un 3 mesi fa. Certo. Le case costruite
3: in Sicilia, intendi dire.
2: Sì, oppure le case costruite per esempio vicino al vulcano, altre che sono costruite
3: tutto quello che parli di abuso edilizio.
2: Ma non è solo abuso edilizio, hanno costruito comunque in zone, perché l'Italia è un paese difficile da questo punto di vista. Cioè, non è che puoi costruire soltanto in città o in luoghi che ne so,
3: che stanno aumentando le zone pericolose,
2: aumentano in modo esponenziale, certo, le zone pericolose, certo, in Italia. Quindi che succede? Che questo bisogna tenere in considerazione, specialmente se si compra una casa, se si va in vacanza, se si sceglie di trovare una destinazione pensando che c'è comunque un'organizzazione, cioè rispetto al passato ma anche recente, oggi il viaggio oppure l'edificazione della propria attività, della propria vita, quindi con una casa da comprare,
3: c'è anche gente che però in quelle zone ci nasce e ci vive tutta la vita e in quel caso diventa un po' più complicato
2: da tempo, sì. Quindi è anche difficile riparare, quindi bisogna tenerlo in considerazione. Per questo motivo tra poco avremo con noi un altro ospite, che è Daniele Giordan, che è dirigente di ricerca dell'Istituto di Geoscienze del CNR. Tra poco.

0: Di nuovo in diretta qui a Giornale Radio. E allora l'apotecario Tommaso Lavizzari, il tema, dicevo, del Nepal ci ha ispirato una serie di approfondimenti che abbiamo già fatto pochi istanti fa. Avevamo con noi infatti il professor Teremo Cortesei per andare a parlare del punto di vista geologico. Vogliamo continuare sulla stessa scia, ma spostandoci leggermente sul tema anche del clima, ma non soltanto, con Daniele Giordan, che è dirigente di ricerca dell'Istituto di Geoscienze del CNR. Ben trovato, Daniele Giordan.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Dunque, lei ha indicato diciamo il cosiddetto GLOF come lo scenario più accreditato per questa catastrofe, e le rivelazioni internazionali parlano però anche di un terremoto registrato pochi minuti prima della piena. Ecco, in un contesto di forte instabilità glaciale indotta dal cambiamento climatico, in che modo il sisma, come dire, può fare da mi perdoni il termine, da grilletto meccanico? Quanto ha pesato invece la pressione, che se non sbaglio che è stata data la pressione idrostatica che c'è prima, insomma, del lago glaciale?
1: Ecco, allora, come sempre accade quando ci sono questi eventi a magnitudo importante in aree estremamente remote, c'è un progressivo affinamento delle conoscenze. Quindi, come dire, le ipotesi formulate ieri sono in parte state leggermente riviste oggi. Quindi quello che era stato considerato un sisma di magnitudo 4.4, un terremoto, è effettivamente un evento sismico registrato. Il servizio geologico americano l'ha portato da 4.4 a 5.2, ma è la traccia di questo evento. Quindi non è un terremoto che in qualche modo ha scatenato quella che adesso sappiamo verosimilmente essere stata una frana di roccia e ghiaccio, perché ha coinvolto sia il substrato roccioso che la parte frontale di un ghiacciaio. Dicevo, quello che ieri veniva considerato un terremoto oggi è la traccia sismica di questo evento. Quindi, come dire, la conoscenza di questo evento la si sta affinando ora per ora, e adesso il quadro comincia ad essere un po' più chiaro.
0: Senta, lei ha recentemente sottolineato che i ghiacciai alpini sono più monitorati rispetto a quelli nepalesi. Quali sono i limiti tecnologici, logistici che, diciamo, impediscono di creare dei sistemi di allerta efficaci in aree remote come questo distretto? C'è un modo per esportare, per esempio, anche il nostro know-how, quello italiano, che è comunque piuttosto avanzato sul monitoraggio dei georischi in alta quota, magari per prevenire anche delle stragi anche in futuro?
2: E soprattutto come è possibile prevenire?
0: Perché, se è possibile, naturalmente.
1: Dunque, allora, io lavoro insieme alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, a Fondazione Montagna Sicura, al monitoraggio di una serie di ghiacciai in Val d'Aosta da ormai più di 10 anni, proprio per sviluppare sistemi di monitoraggio che siano in grado in qualche modo di identificare le zone a più elevata pericolosità, seguirne l'evoluzione nel tempo e cercare in qualche modo di gestire questa pericolosità. Questo in alcuni settori delle Alpi avviene. Trasferire questo know-how in zone estremamente remote, scarsamente abitate, come il settore himalayano, non è semplice, anche perché stiamo parlando di un'area estremamente vasta dove diventa anche difficile definire delle priorità. Quindi da un punto di vista tecnologico ormai ci sono una serie di soluzioni che possono essere utilizzate nei casi in cui la pericolosità viene preliminarmente considerata elevata, e quindi si rendono necessari dei sistemi di monitoraggio per capire qual è l'evoluzione di quel particolare ghiacciaio, di quel particolare settore. Esportarlo, diciamo così, in maniera massiva su tutto l'Himalaya è un'operazione, come dire, che sia tecnologicamente ma soprattutto economicamente avrebbe un impatto estremamente consistente. Vero è che un aumento della conoscenza del territorio, anche himalayano, un aumento

0: la conoscenza del comportamento dei singoli ghiacciai potrebbero certamente portare a un miglioramento anche delle capacità di detezione di fenomeni che poi possono evolvere in eventi così catastrofici.
1: Prima io dicevo GLOF, no? Il GLOF sarebbe lo svuotamento dei laghi ghiacciati, diciamo di un lago glaciale, chiedo scusa, e quindi è uno svuotamento improvviso come quello che abbiamo anche visto recentemente. Ecco, le chiedo a questo proposito se fenomeni distruttivi come questi non sono sconosciuti sulle Alpi, cioè guardando alla fusione accelerata dei nostri ghiacciai, quindi in Italia, e alla formazione di nuovi laghi che, se non sbaglio, vengono chiamati epiglaciali in Europa, quanto siamo distanti da un evento del genere, considerando che poi magari in Nepal hanno costruito case in luoghi dove forse non era il caso, ma anche noi abbiamo situazioni simili, anche se non uguali?
0: Sì, allora, teniamo presente che storicamente GLOF in Europa sono avvenuti, quindi non sono dei fenomeni, cioè non si può dire che i GLOF in Europa sono impossibili. Prima di tutto c'è una questione di magnitudo, nel senso che la scala in termini di dimensione dei ghiacciai, quote delle montagne è molto diversa tra l'ambiente alpino e quello himalayano. Basti pensare che, voglio dire, la quota massima nelle Alpi è circa la metà della quota massima in ambiente himalayano. Detto questo, il rischio GLOF è un rischio che esiste, seppur decisamente più limitato, anche in ambiente alpino, è tra i rischi considerati tra gli addetti ai lavori che si occupano della gestione dei fenomeni a elevata pericolosità degli ambienti glaciali e periglaciali. Esistono dei sistemi, per esempio, di mappatura di questi laghi, esistono dei sistemi di detezione automatica o semiautomatica di questi laghetti e soprattutto esistono dei sistemi che possono essere utilizzati per andare a misurare se la dimensione di questo lago cresce oppure no. Io non so se vi ricordate, ma l'evento forse più, tra virgolette, famoso occorso tra l'altro in ambiente alpino, ma proprio in Italia, fu quello del lago effimero sul ghiacciaio del Belvedere vicino a Macugnaga.
1: Sì,
2: ah, sì. Era. È vero.
0: Ecco, stiamo parlando del 2002-2003, quindi una ventina d'anni fa si creò questo lago all'interno del ghiacciaio e si arrivò a una condizione di rischio GLOF estremamente elevata. Il lago era monitorato, seguito, la sua evoluzione era seguita, intervenne la protezione civile sia regionale che nazionale e, come dire, si andò nella direzione in parte di svuotare il lago, in parte di controllarlo e poi l'acqua trovò, diciamo così, una sua via naturale e alla fine, per fortuna, nulla di tragico accadde.
1: Sì, l'ultima cosa.
0: La grossa differenza è il presidio del territorio.
1: Sì.
0: C'è un presidio diverso del territorio tra l'ambiente alpino e quello himalayano, questo senza dubbio.
1: Ecco, indiscutibilmente. Stiamo per salutarla, ma qualcuno ieri, più di qualcuno, durante le immagini, insomma, mentre si venivano mostrate, faceva un riferimento al Vaillant, come tipo di meccanica, naturalmente. C'è una similitudine in questo, effettivamente?
0: Beh, le differenze sono molto grandi.
1: Sì.
0: Come dire, l'unica similitudine è che il tutto si origina per una frana di dimensioni estremamente grandi.
2: Importanti.
0: Quindi, come dire, il punto di contatto è il fatto che anche lì, sulla base delle nuove immagini satellitari acquisite oggi, che non avevano la copertura nuvolosa come quelle di ieri, l'attivazione, il fenomeno che ha dato origine a quest'ondata, insomma tutto quello che è successo, che abbiamo visto in decine di video un po' più chiaro, è tutto parte da una gigantesca frana in roccia che ha coinvolto anche la parte frontale di un ghiacciaio.
1: Sì.
0: Quindi, come dire, il punto di contatto è che si tratta in tutti e due i casi di eventi franosi. Dopodiché il Vaillant, lo sappiamo tutti, c'era un invaso idroelettrico, c'era una diga, insomma, la storia del Vaionte è una storia.
1: Sì, sì, no, mi infatti parlavo di meccanica. Bravo di meccanica. Io la vicenda del Vaionte la conosco anche piuttosto bene perché ci sono stato parecchie volte. Ma detto questo, naturalmente, era appunto per capire se le cose dette dagli esperti, che tra l'altro hanno anche riferito che lo scioglimento della criosfera ci sta facendo perdere la colla che tiene insieme le montagne dell'Himalaya in modo particolare, quindi si presume che tra 70 anni potremo dire addio al 65% di tutta la massa glaciale dell'Asia, e non parliamo di 100-200 mila anni, parliamo di 70 anni. Io devo ringraziare il nostro ospite, che spero di avere ancora con noi, Daniele Giordan, dirigente, dicevo, di ricerca dell'Istituto di Geoscienze della CNR. Grazie di essere stato con noi a Giornale Radio.
0: Grazie a voi.
2: A presto, grazie mille.
1: Grazie ancora. 15:48, andiamo ad ascoltare una canzone, poi tra poco torniamo e lì parleremo invece con la nostra ospite di libri.

0: Rieccoci, e allora chiudiamo con i libri. E mi fa particolarmente piacere avere con noi ospite Carlotta Sanzogni, responsabile social e PR del Libraccio. Carlotta Sanzogni, bentrovata.
1: Buongiorno, grazie.
2: Eccoci. Buon pomeriggio. Qua.
0: E allora veniva voglia di dire Sonzogni perché Sonzogni perché c'era la casa editrice, dopodiché non lo fai apposta.
1: Sonzogno, c'è ancora.
0: Sì, appunto, veniva quasi spontaneo, quindi chiedo scusa. Allora, voglio subito sapere, perché noi ci siamo chiesto questa cosa, l'abbiamo chiesto anche inizio stagione, lo facciamo anche al termine, cioè che libri hanno letto quest'estate gli italiani? E tra l'altro, in termini numerici, non so se sia possibile capire se ne hanno letti di più o di meno del passato, ma chiedo perché ho visto, sarà stata una mia curiosità personale, però ho visto finalmente un po' di gente che leggeva libri, non solo in spiaggia, un po' dappertutto. Questo mi ha fatto un gran piacere, poi magari è una mia percezione personale.
1: Allora, per fare dei conti precisi abbiamo bisogno di un pochino più di tempo,
0: ovviamente.
1: Però è vero, la presenza dei libri è forse un po' più consistente a colpo d'occhio, e è anche bello vedere che i libri non sono una cosa slegata dalla vita e dagli altri prodotti culturali. Il secondo posto etascabile preso dall'Odissea, risvegliata dal film di Nolan. Quindi
2: Ma la versione, diciamo, originale, oppure quelle versioni un po'...
1: Allora, in realtà
2: da ragazzi,
1: c'è chi ha cercato. C'è chi ha cercato. La differenza principale è tra prosa e poesia.
2: Okay.
1: E la versione di Blackie, che è il tascabile, diciamo, più venduto, è una versione in prosa. Però,
2: ok, beh, ci sta.
1: Visto che abbiamo visto trasposto da Nolan, possiamo anche permetterci di non fare i precisi che leggere per forza in poesia. Poi abbiamo il primo posto della narrativa italiana, un po' da tradizione, non sempre, però diciamo che spesso è così, il premio Strega, quindi Comitati di Pietra di Michele Mari.
0: Grazie anche al fatto che Michele Mari ha avuto un po' di pubblicità
2: gratuita, dovuta.
0: Sì, per una sua affermazione fatta in auto con una collega e con l'altra che ascoltava, che è un po' fatto da delatrice, ed è venuto fuori un pieno, devo dire, tutto per
1: chi diceva che questo pieno gli si sarebbe rivoltato contro. Al momento non abbiamo prove di questa cosa. Allora, molto curioso è il caso del, lo chiamo adesso, viene chiamato il Sellerione, ovvero Max Nietzsche, l'offensiva del TET, che è un libro di ben 1200 pagine, portato in Italia da Sellerio, appunto, che nessuno si immaginava avrebbe venduto così tanto. Adesso è al settimo posto nella classifica delle vendite, e che in effetti è comparso ovunque, è arrivato credo anche in rossura di stock. È appena dietro a Una vita come tante, altro titolo della casa editrice che resiste. Adesso io sto parlando veramente da una spiaggia, quindi spero mi ci
2: disegna. Benissimo.
0: Se parla anche davanti alla spiaggia, no, allora non va bene.
2: È ancora più interessante, perché la ricerca sul campo è fondamentale.
1: Sono la vostra inviata.
0: Sì, quando ho chiesto se gli italiani in vacanza leggono di più, bastava girarsi intorno.
2: Se puoi chiedere ai vicini, magari che
0: era quella la cosa. Prego.
1: Di fianco a me c'è una signora che sta leggendo Gli occhi di Mona Lisa, molto molto carino, che racconta l'arte anche ai ragazzi. Mi sento anche di consigliarlo. Poi abbiamo avuto Emmanuel Carrère, che abbiamo visto è uscito col suo ultimo libro in Italia appena prima delle vacanze, e quindi è arrivato, diciamo, accompagnato tutti quanti durante la loro pausa estiva.
0: Mi pare anche l'ultimo di Ammaniti, no? È andato bene o no?
1: Sì, Custode.
0: Sì.
1: Che diciamo che anche per il formato molto breve e il sesto intenso si presta anche a recuperare quei lettori che sono i lettori estivi e basta.
0: Ma è vero, infatti, la questione della lettura anche basata al numero di pagine è una cosa che mi affligge.
2: Posso fare una battuta? Quello da 1200 lo prendono anche perché tiene fermo in caso di vento gli asciugamani.
0: Sì, lo so.
1: Quello sì, ma non è facile leggerlo da sdraiato senza bagnarlo, perché poi anche dei formati, per esempio Sellerio, che si rovinano subito perché hanno queste copertine impalpabili. Molto probabilmente viene utilizzato più per, no, non lo so, comunque è una sfida anche gestirle 1200 pagine tenendole in mano.
2: Però farli a tomi, a fascicoletti ti porti...
0: No, infatti, mi chiedo anche poi, sai, guardando anche alcuni dei libri, Convitati di Pietra, L'alba dei leoni, Gli anni in bianco e nero, Il custode, mi chiedo anche, guardando anche tante storie, io mi sono fermato almeno in 5-6 librerie quest'estate, ero in Toscana, ogni tanto mi sembra di leggere le storie, non dico le stesse storie, ma si va un po' nel passato, cioè, o il giallo da una parte, e in alcuni mi chiedo se le storie un po' non si somigliano, oppure ci sono anche delle storie originali, al di là del fatto che sono scritti benissimo, che sono libri assolutamente ben costruiti.
1: Ma non lo so, so, in effetti è curioso, ci sono dei trend che forse noi non riusciamo neanche tanto a, a, diciamo, a individuare finché non sono già pubblicati i titoli qua, e, per esempio il custode riprende una un elemento mitologico, che è quello della medusa, la, lo sistema e lo fa diventare più, diciamo, un elemento inquietante di una storia verosimile a tratti, e poi ci ritroviamo con l'Odissea, quindi un po' evidentemente ci sono delle cose che sono nell'aria e che alla fine non sa con quale,
0: secondo no, quale il custode mi interessa molto, infatti quindi Ammaniti poi è molto bravo e quindi ovviamente mi interessa molto, mi intriga. E Tommaso,
2: ma, sì, volevo sapere, ma le scuole danno ancora le scuole danno ancora le letture estive ai ragazzi, cioè i libri da leggere, oppure è cambiata questa tendenza? Non si legge, cioè i grandi classici d'estate sotto l'ombrellone ci sono ancora o no?
1: Sì, vengono dati, c'è da dire che negli anni, per fortuna, allora, a parte i classici sono stati tradotti e anche adattati, per cui diciamo che non troviamo più il bambino di quinta elementare che deve leggere delle cose che lo farà, gli faranno odiare le librerie per sempre. E poi ci sono dei testi creati apposta per i ragazzi, un po' che possono accompagnarli, diciamo, siamo un pochino accanto a dei classici stupendi che valgono sempre.
2: Io amavo tantissimo le letture estive che mi davano a scuola.
0: Non c'è dubbio, tu sei un caso a parte, perché sei un uomo, e gli uomini, ti spiego per quale motivo, leggono molto meno delle donne. Mi sono sempre chiesto per quale motivo.
1: Lo chiediamo a tutti.
0: Ma la domanda è, infatti, magari tu addetti ai lavori, per quale motivo? Cioè, mi sono sempre chiesto, ci sono 11 punti percentuali in meno di uomini che leggono meno delle donne, e mi sono sempre chiesto se a livello intellettuale magari gli uomini non siano avvezzi alla lettura, come dire, ma neanche del giornale a questo punto, anche se le donne leggono meno il giornale, leggono più libri e viceversa. Quindi anche
1: ma
0: un autore,
1: gli uomini dichiarano di leggere, o almeno quando dichiarano di leggere, dichiarano molto di più di leggere saggistica che narrativa. La narrativa viene associata un po' all'intrattenimento e quindi anche a un mondo femminile. Poi c'è anche da dire che di conseguenza il mercato editoriale ha inseguito questa cosa creando tanti prodotti che andassero bene per un target molto preciso, e è brutto fare una distinzione così binaria nel 2026 eccetera, però a tratti femminile.
0: Sì, è vero.
1: Per cui abbiamo le saghe familiari, le storie di donne dimenticate dalla storia, testi stupendi che però vengono anche impacchettati secondo un publishing che è indirizzato verso delle lettrici, cioè delle lettrici più che dei lettori, ecco.
0: Diciamo che oggi per un autore scrivere un libro deve tener conto anche del fatto che deve rivolgersi a una platea vasta, e magari non solo per uomini, non solo per donne, e questa è una cosa importante. Un'ultima domanda: il libro che secondo te sta andando meglio, quello che è il caso dell'anno, esiste questa estate?
1: Allora, devo dire che questo Maxi Misha dobbiamo vedere chi lo finirà. Però è stato veramente un caso, perché nessuno si sapeva che sarebbe stato un libro importante, un mondo da esplorare, però non ci si aspettava che questo sarebbe stato accolto così, con così tanto entusiasmo. Un altro libro che ha avuto super successo e che adesso sta montando per passaparola è Tutti i colori del buio, se non vorrei sbagliare il titolo, di Chris Whittaker, che è un giallo thriller, ma non solo, uscito per Einaudi. Anche quello è partito, c'è stato un bel lancio, ma quello che la differenza la stanno facendo i librai e il passaparola tra lettori.
0: Allora, qualche curiosità ci è venuta anche a noi, perciò direi che ti ringrazio molto, Carlotta Sanzogni, e allora grazie con la continuazione di vacanze, visto che tu puoi e noi no, e quindi grazie ancora.
1: Buona giornata, grazie
2: mille, a presto.
0: Buona vacanza, prestissimo. E allora noi alle 16 e un minuto diamo subito lo spazio a Vicky Mangone, grazie a Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzani, Dapo De Carlo. A domani, ciao a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Buon pomeriggio e benvenuti da Vicky Mangone. 60 anni fa, esattamente il 3 maggio del 1966, in Italia veniva eseguito il primo trapianto d'organo. Da allora la trapiantologia ha compiuto un percorso davvero straordinario, trasformandosi da procedura ad altissimo rischio a terapia consolidata, capace di salvare e migliorare la vita di migliaia di persone ogni anno. Oggi il nostro paese può contare su una rete trapiantologica consolidata, su competenze specialistiche di alto livello e su una ricerca che continua a migliorare risultati e prospettive di cura. Nel corso dei decenni sono aumentate le possibilità di successo degli interventi, si sono ridotti i rischi di rigetto e si è allungata in modo significativo l'aspettativa di vita dei pazienti trapiantati. La storia dei trapianti nel nostro paese non è soltanto una storia di risultati raggiunti, è anche una disciplina in continua evoluzione che guarda già alle sfide del futuro. Organi mantenuti vitali fuori dal corpo, nuove strategie immunologiche, medicina rigenerativa, persino la possibilità di utilizzare organi provenienti da altre specie. 60 anni dopo quel primo intervento, la trapiantologia continua a evolversi, offrendo nuove opportunità di cura e restituendo speranza a pazienti che in un passato neanche troppo lontano non avrebbero avuta alcuna. A tra poco!

0: Il trapianto di organo certo non può essere ridotto solo a una definizione di intervento chirurgico. In realtà dietro ogni trapianto ci sono decenni di ricerca, innovazione farmacologica, organizzazione sanitaria e collaborazione tra specialisti. I 60 anni della trapiantologia italiana rappresentano quindi l'occasione per capire quanto sia cambiata questa disciplina e quali risultati abbia raggiunto. Ne parliamo col dottor Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti e grazie, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: 60 anni dal primo trapianto d'organo. Possiamo parlare di una trasformazione radicale della medicina moderna grazie alla trapiantologia? Dal primo intervento ad oggi cos'è cambiato davvero, proprio in termini di possibilità terapeutiche?
1: È cambiato molto. 60 anni fa abbiamo avuto in Italia il primo trapianto di rene, era il gruppo del professor Stefanini Cortesini, eravamo a Roma, Lomberto I, e da lì è stata un po' un'escalation che ci ha portato nel giro di una quindicina d'anni, ventina d'anni ad effettuare in Italia tutti i trapianti di organo possibili, quindi polmone, cuore, fegato, reni, pancreas, ma soprattutto sono cresciuti i numeri e soprattutto è evoluta moltissimo la tecnologia. Quindi da allora dovevamo 5 milioni di donatori per milione di abitanti, ora abbiamo superato i 30 milioni di donatori per milione di abitanti, quindi con la capacità di superare i 4.000 trapianti all'anno, proprio come è successo nel 2025.
0: Oggi parliamo di sopravvivenze impensabili, no? 60 anni fa. Qual è stata la svolta proprio che ha reso possibile questo cambiamento? È stata più una rivoluzione chirurgica o organizzativa o farmacologica?
1: È stato un po' un insieme. È stato un po' un insieme nel senso che da un lato ovviamente abbiamo affinato le tecniche chirurgiche che però complessivamente sono quelle, quindi non hanno subito nel tempo grandi modifiche, ma sicuramente c'è stata una capacità molto migliore di selezionare i donatori e i riceventi e di fare il cosiddetto incrocio, noi tecnicamente lo chiamiamo match, quindi cercare di dare il miglior donatore possibile al miglior ricevente possibile, e sicuramente è stato fatto un grande lavoro dal punto di vista farmacologico. Abbiamo imparato, abbiamo avuto nuovi farmaci per trattare il rigetto e soprattutto abbiamo imparato ad usarli meglio e ad usarli nelle dosi strettamente necessarie.
0: Possiamo quantificare il miglioramento rispetto ai primi anni della trapiantologia?
1: Allora, provo a dare un'idea intanto numerica. Come le dicevo prima, noi siamo partiti nel 1995, avevamo, per dire, in Italia, in tutta l'Italia, 570 donatori più o meno. Siamo arrivati al 2025 con 1780 donatori, quindi siamo passati da 10 donatori di organi per milione di abitanti a 30 donatori per milione di abitanti. Questo ci qualifica qualifica l'Italia tra i primi tre grandi paesi europei per quanto riguarda la donazione. Un altro passaggio che per noi è stato importante è stato il fatto che è cresciuta la donazione e il trapianto da donatore vivente, che riguarda soprattutto il rene e anche in piccola parte il fegato, e soprattutto da 5-6 anni oramai siamo cresciuti moltissimo con la donazione cuore fermo, che è sempre una donazione da soggetto cadavere. Ovviamente quindi è sempre una donazione effettuata dopo la morte, dopo l'acquisizione del consenso, ma che si può effettuare con nuove tecnologie che abbiamo disponibili, e in questo momento effettivamente questa donazione sta avendo una crescita esponenziale. Le do un'idea: 34 donatori a cuore fermo nel 2015, 937 nel 2025, quindi una crescita veramente notevole.
0: Il primo trapianto è stato trapianto di rene, no? Lei ha detto. Il trapianto renale oggi è tra i più consolidati, no? In termini di efficacia. Quali risultati raggiunge oggi il trapianto di rene in termini di sopravvivenza e in termini anche di durata dell'organo?
1: Abbiamo dei dati eccellenti sul nostro sito, chiunque è interessato può andare a vedere i dati, il sito del Centro Nazionale Trapianti, però ormai abbiamo sopravvivenze sia per il paziente che per l'organo trapiantato al paziente che superano abbondantemente i 10-15 anni, con pazienti che riprendono un'ottima qualità della vita, che riprendono a lavorare, questo è un fatto molto importante, che riprendono una completa integrazione sociale, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che accanto ai pazienti magari di 50-60 anni di età che vengono trapiantati, ci sono anche molti ragazzi giovani che dopo il trapianto riescono a studiare, riescono a farsi una famiglia, riescono ad avere dei figli, quindi dei risultati non solo in termini medici ma anche proprio di ripresa della qualità della vita e di completa reintegrazione sociale.
0: Mi scusi Feltrin, ma dopo 10-15 anni che cosa succede? Bisogna sottoporsi a un altro trapianto?
1: Eventualmente in alcuni casi è possibile valutare la possibilità del retrapianto, sì, che è un'opzione che è attualmente disponibile.
0: Anche per cuore e pancreas i risultati sono molto diversi, no? Rispetto al passato.
1: Sì, io tra l'altro provengo dal mondo del cuore perché io mi sono formato alla scuola padovana, dove nel 1985 padovana. Esatto, per tornare
0: no, si sente,
1: alla...
0: lo dico perché
1: non si sente, vero?
0: si sente
1: si sente, io sì. Cerco di camuffare ma non mi riesce.
0: Prego.
1: Prego. Dove nel 1985 fu effettuato il primo trapianto di cuore, il professor Gallucci, e anche lì io ho personalmente assistito a quella storia. Lei pensi che nei primi anni noi non accettavamo riceventi, cioè candidati al trapianto, se avevano più di 35-40 anni. Ormai l'opzione del trapianto è estesa anche al paziente di 60-65-70 anni. Perché? Perché abbiamo imparato che abbiamo degli ottimi risultati, quindi abbiamo sopravvivenze che superano ampiamente i 15-20 anni, insomma, quindi dei dati estremamente confortanti.
0: Quindi insomma oggi una persona trapiantata può condurre una vita diciamo sostanzialmente normale, no? Magari con qualche limitazione, però diciamo che la normalità è sempre più frequente.
1: Sì, assolutamente sì, ovviamente più che limitazioni noi diciamo che sono delle precauzioni, chiaramente sì. Questi pazienti assumono dei farmaci per proteggersi dal ricetto, ma per fare questo hanno una riduzione delle loro difese immunitarie, quindi devono prestare attenzione a non correre il rischio di infezioni, però sono pazienti che veramente riprendono una vita assolutamente normale. E c'è un'esperienza molto bella che mi piace raccontare. Da anni esiste una federazione nazionale, non è ancora riconosciuta a livello olimpico, di pazienti trapiantati che fanno dei loro giochi olimpici tra i trapiantati. Beh, le posso garantire che lì c'è gente che corre e che fa attività sportive come io personalmente non sarei mai in grado di fare, quindi riprendono veramente un'ottima qualità della vita e riprendono anche la capacità di fare sport, di fare attività fisica, che è una cosa che fa loro molto bene, peraltro.
0: Lei ha parlato di farmaci antirigetto. Tutta la vita bisogna assumerli?
1: Sì, i farmaci antirigetto vengono assunti tutta la vita, però ovviamente sì, è così, però sicuramente ci sono due considerazioni. Nel corso degli anni, diciamo così, il portafoglio dei farmaci antirigetto è cambiato, quindi adesso abbiamo a disposizione più farmaci e spesso sfruttiamo delle combinazioni di farmaci. Questo ci consente di sfruttare gli effetti positivi di ciascun farmaco limitandone la dose, quindi contenendo i possibili effetti collaterali. Però l'organo trapiantato è un organo che noi tecnicamente diciamo non self, cioè non proprio, e l'organismo continua a riconoscerlo come organo non proprio e quindi bisogna adottare appunto dei sistemi farmacologici per evitare che si scatenino reazioni di rigetto. Però le devo anche dire che rispetto al passato, proprio per questa grande capacità che abbiamo acquisito di gestire i farmaci del rigetto e di organizzare e di organizzare, come dire, dei buoni controlli e quant'altro, anche l'incidenza del rigetto si è notevolissimamente ridotta.
0: Bene, dottor Feltrin, stiamo parlando di 60 anni di trapianti in Italia. 60 anni fa è venuto il primo trapianto in Italia. La rete italiana dei trapianti è un modello riconosciuto a livello internazionale. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, facciamo una pausa musicale e poi torniamo a parlarne.

0: qui a Giornale Radio, qui a Summertime, stiamo parlando di trapianti d'organo. I grandi risultati ottenuti negli ultimi 60 anni di certo non hanno fermato la ricerca, che oggi punta a rendere questa terapia ancora più efficace, ancora più accessibile. L'attenzione si concentra soprattutto su nuove tecniche per la conservazione degli organi, su strategie sempre più sofisticate per prevenire il rigetto e anche su soluzioni che possano ampliare il numero di organi disponibili per il trapianto. Dalle tecnologie di perfusione che permettono di mantenere gli organi vitali più a lungo fuori dal corpo, fino alle prospettive offerte dalla medicina rigenerativa e dagli xenotrapianti, la trapiantologia continua a evolversi in maniera molto rapida, con l'obiettivo di aumentare il numero di trapianti possibili e migliorare ulteriormente la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti. Ne stiamo parlando col dottor Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Nazionale Trapianti. Dottor Feltrin, in che modo è cambiato il modo di gestire un organo prima dell'impianto? Cioè, quanto incide la qualità della conservazione sul successo del trapianto?
1: Allora, noi abbiamo adesso a disposizione, abbiamo imparato delle cose nuove. Stiamo imparando, per esempio, che la temperatura di conservazione dell'organo prima di essere impiantato è un parametro importante, ma stiamo, come dire, sfondando dei tabù sui quali ci eravamo sempre convinti. Ecco, noi ad esempio abbiamo sempre pensato che la temperatura di un organo ideale fosse di 4 gradi, adesso abbiamo imparato, partendo per esempio dall'esperienza del polmone, ma la stiamo anche cominciando a trasferire su altri organi, che il polmone si conserva tanto bene, addirittura meglio, a 10 gradi. Quindi questo è un percorso in continua evoluzione. Lei citava giustamente le macchine di perfusione, che sono dei dispositivi a cui possono essere connessi gli organi una volta che sono stati prelevati e prima di essere trapiantati. Sono delle macchine in cui si possono far circolare dei liquidi, anche il sangue a differente temperatura, e riprodurre in una piccola dimensione la funzionalità dell'organo. E in queste macchine, sempre di più in futuro, avremo la possibilità di fare trattamenti per migliorare la funzione degli organi, somministrando farmaci, somministrando una serie di sostanze, e quindi, come dire, migliorare la funzione di un organo già funzionante, o addirittura rendere qualificabile, quindi rendere utilizzabile, un organo che magari può presentare dei problemi, potrebbe non essere idoneo al trapianto così com'è quando è stato prelevato. Quindi, insomma, sono scenari in evoluzione che sono estremamente interessanti. Mi permetto, perché lei citava lo xenotrapianti, di aggiungere una nota di colore, perché nel 1966, l'anno del primo trapianto di rene, quindi sempre il gruppo di Cortesini e quant'altro, lo stesso gruppo ha effettuato il primo trapianto di rene, xenotrapianto, con un rene scimpanzé su un uomo. È stata un'esperienza molto molto rapida, non ha avuto una grande durata, però
0: seguito.
1: Un po' come dire che l'Italia era pioniera anche in questo. E adesso sullo xenotrapianto invece le aspettative stanno molto cambiando, ci sono degli studi clinici soprattutto in America per il rene e in Cina per il fegato, e quindi è possibile che nel giro dei prossimi 4-5 anni ci sia anche la possibilità di effettivamente arrivare realisticamente all'impiego di questi organi sull'uomo, che sono i cambiamenti, solitamente sono organi di maiale.
0: Senta, dottor Feltrin, stiamo parlando di trapianto di organi, e insomma, è ancora vivo il ricordo del bimbo di 2 anni, del piccolo Domenico, sì, no? Affetto da cardiomiopatia dilatativa. È scomparso lo scorso febbraio perché il cuore impiantato risultò essere danneggiato. Possiamo sapere, vuole o può condividere con noi la sua reazione, anche quella più intima? Ce la può raccontare?
1: Sì, questo lo faccio volentieri, ho avuto occasione di dirlo anche in altri contesti. Guardi, per noi è stato un dolore immenso, un dolore che abbiamo vissuto come professionisti e che abbiamo pienamente condiviso con la famiglia. Quello è stato un momento di grande dolore, di grande sofferenza per noi, e è una sofferenza che non si dimentica, è una sofferenza che non dimentichiamo da professionisti. Posso solo immaginare la sofferenza della famiglia, dei genitori.
0: Certo,
1: sicuramente
0: certo.
1: È stato così, un momento di grande dolore, un momento di grande sofferenza. Devo dire però che la famiglia di Domenico, nonostante quella sofferenza, ha sempre sostenuto con forza, in più occasioni anche pubbliche, il grande valore della donazione. E di questo si deve dare atto a quella famiglia, perché insomma in quel momento di sofferenza avere il coraggio, la forza di sostenere il valore del dono è segno di grandissima umanità.
0: Sarebbe stato molto facile scivolare in qualsiasi cosa, no? Diciamolo,
1: certo,
0: francamente.
1: Certo,
0: insomma, è anche comprensibile, certo. No? Anche comprensibile,
1: certo.
0: Perché poi davanti al dolore.
1: Comprensibile.
0: Certo. Infatti.
1: Certo.
0: Ci dice. Con le nuove tecnologie si hanno contribuito in qualche modo a ridurre le liste d'attesa per i trapianti?
1: Allora, diciamo che noi stiamo assistendo a un fenomeno di questo tipo. Allora, le liste d'attesa fondamentalmente restano stabili, nonostante il nostro incremento delle donazioni e dei trapianti in Italia. Abbiamo raggiunto nel 2025 il nostro record di sempre. Restano stabili per un motivo molto semplice, che il trapianto è una buona cosa, quindi molti i nostri colleghi medici propongono il trapianto, quindi tanti tanti pazienti escono dalla lista per il trapianto, altrettanti ne rientrano in lista per il trapianto. Sicuramente c'è uno scenario, una prospettiva nuova, ed è proprio quella della donazione a cuore fermo, che si è affiancata, diciamo così, alla donazione a cuore battente, quella del paziente deceduto in terapia intensiva con criterio neurologico, impropriamente,
0: sì,
1: diciamo morte cerebrale, molto impropriamente, e quindi, come dire, abbiamo lì davvero aumentato da un lato la possibilità di donazione e dall'altro, e questa è una cosa molto bella, con l'impiego della tecnologia, con tutto il nostro impegno in termini di conoscenza e quant'altro, abbiamo adesso con la donazione a cuore fermo la possibilità di onorare la volontà di chi vuole donare anche con questo tipo di tecnologia. E questo secondo me è molto bello, è segno di una grande civiltà e di grande attenzione dal punto di vista del mondo medico rispetto a questo principio fondamentale che è la volontà di donare un organo.
0: Siamo in chiusura, però voglio farle un'altra domanda, le chiedo una risposta brevissima. Ci sono degli ostacoli etici che devono ancora essere superati? Quanto pesa il dibattito etico?
1: Ma devo dire, l'Italia ha la grossa fortuna di avere un sistema estremamente tutelante nei confronti del soggetto che diventa potenziale donatore, ed è un sistema che deriva da una serie di norme, quindi da un punto di vista etico non abbiamo grandi questioni aperte. Credo che la sfida del futuro, mi permetto di usare questi 30 secondi, sia quella di convincere sempre di più le persone dell'importanza di dire sì alla donazione, in un momento in cui assistiamo ad una crescita di coloro che dicono no quando vanno a rinnovare la carta d'identità. Quindi il messaggio è un messaggio da un lato di solidarietà, da un lato di sicurezza. Le regole dell'Italia sono serie, sono solide e sono protettive nei confronti del donatore. E dall'altro un messaggio anche medico: con un sì si può cambiare la vita anche a 7 persone.
0: Grazie dottor Feltrin, grazie davvero di cuore. Dottor Giuseppe Feltrin, direttore Centro Nazionale Trapianti, grazie per essere stato con noi. Breve pausa e poi torniamo con un altro argomento.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Ed è ancora summertime, ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone. Sempre più studi medici indicano che un breve sonnellino può migliorare attenzione, memoria, tempi di reazione, prestazioni sportive e perfino ridurre il rischio di incidenti sul lavoro e alla guida. Quindi diminuiscono gli incidenti sul lavoro e gli incidenti alla guida se si fa un brevissimo sonnellino, quella che veniva chiamata la pennichella. Quella che per appunto generazioni è stata semplicemente chiamata la pennichella, oggi viene osservata da neuroscienziati, medici del sonno e ricercatori come uno strumento di recupero cognitivo e fisico sempre più importante in una società che dorme poco e dorme male. Secondo uno studio della NASA, appena 26 minuti di sonno possono aumentare del 54% l'attenzione dei piloti e migliorare del 34% le loro prestazioni. Un altro studio, pubblicato sulla rivista Sleep, ha mostrato come il sonnellino preventivo, prima di un turno notturno, possa ridurre tra il 38% e il 40% il rischio di incidenti stradali e infortuni sul lavoro. E c'è di più. Alcune ricerche suggeriscono che il sonno diurno possa contribuire al consolidamento della memoria e persino rallentare l'invecchiamento cerebrale. Non è un caso quindi che atleti come Roger Federer, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo e tanti altri hanno inserito il riposo strategico nelle loro routine di recupero. Ma il tema oggi non riguarda soltanto lo sport, riguarda studenti, lavoratori, turnisti, professionisti e chiunque si confronti con ritmi sempre più intensi e con un debito cronico di sonno.

0: anni il sonnellino pomeridiano è stato considerato poco più di un'abitudine legata all'età oppure in particolare ai tradizioni culturali. Oggi invece la ricerca scientifica lo descrive come uno strumento capace di influenzare vigilanza, concentrazione, prestazioni cognitive e sicurezza. Ma perché pochi minuti di sonno possono produrre effetti così evidenti? Esiste un modo corretto per fare un power nap senza rischiare di svegliarsi più stanchi di prima? Di tutto questo si è parlato durante il workshop organizzato dal MORE, Osservatorio sulla riduzione del danno in medicina, nell'ambito dei Sunny Days di Roma. Noi ne parliamo con il professor Sergio Garbarino, Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova. Benvenuto, professore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ci dice che cos'è questo power nap e in cosa si differenzia da un normale sonnellino pomeridiano, da una normale pennichella?
1: Ma, direi sostanzialmente dal nome, perché power nap è un'addizione che si è acquisita negli ultimi tempi. Diciamo che se vogliamo proprio essere così precisi, dobbiamo pensare che i nostri nonni lo chiamavano pennichella. E che per decenni è stato deriso come abitudine da pigri o da anziani. Oggi crediamo che si riveli uno degli strumenti più potenti a disposizione per noi, nella nostra società, soprattutto questa società senza pietà, diciamo, come ritmi, altamente informatizzata e di corsa, per preservare la salute del cervello e quindi migliorare le prestazioni quotidiane, il benessere e in ultimo anche e soprattutto la salute. Diciamo che in sostanza questa siesta, che in realtà ha un'origine ancora più lontana, soprattutto per noi popoli mediterranei, dove c'è il caldo che oggi

0: diciamo così, Messi e Ronaldo, che ormai si sta avviando la pensione, e grandi atleti come Bolt e Federer nel tennis anche. Quindi direi che questa è una caratteristica che l'ha portato alla dizione power nap. In realtà è un qualcosa di lei mi faceva la domanda, ma qual è il momento migliore per poter,
1: ma anche la durata, diciamo, dopo vediamo anche la durata, non è che uno poi dorme per un'ora, però, no? Non per un'ora, no, non si dorme, no.
0: Assolutamente no, è un'informazione questa che assolutamente non bisogna dare, anche perché il power nap in realtà il sonnellino, chiamatela come vogliamo, chiamiamola un po' come ci pare, è importantissimo per salvarci la vita. Questo è un messaggio che vale veramente come radio educational, chiamiamola così,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Effettivamente 20 minuti circa o poco più di sonno, non di riposo, di sonno in auto quando sei stanchi, soprattutto nelle lunghe percorrenze autostradali, quindi nei lunghi percorsi, in previsione dell'estate, anche se ci siamo già abbastanza abbondantemente dentro, direi che è fondamentale per evitare il famoso termine giornalistico, cioè il colpo di sonno, che in realtà è la riduzione, certo, del livello di vigilanza. Questo può salvarci la vita a noi, chi trasportiamo, le persone che ci stanno intorno, soprattutto quando si tratta di autotrasportatori, di tir e di camion pesanti. Questo è importante.
1: Gli studi indicano come ideale una durata compresa fra i 10 e i 30 minuti, non meno di 10,
0: esatto,
1: non più di 30.
0: Stavo dicendo 20, in realtà da un punto di vista dell'evidenza scientifica va dai 10 ai 30 minuti. Noi stessi, che abbiamo fatto uno studio importante nel 2004, pubblicato negli Stati Uniti, il mio gruppo genovese, chiamiamolo così, italiano, ha dimostrato che in sostanza questo tipo di modalità di, diciamo, acquisita tante volte anche spontaneamente dai lavoratori, riduce il rischio di incidenti dovuti a riduzione di vigilanza legati al sonno, legati che noi chiamiamo oggi disattenzione, eccetera, o distrazione, che è un termine bruttissimo che non vuol dire niente, però insomma rende l'idea, e sono con questo sonnellino c'è la possibilità di ridurre il rischio di circa il 30-40% di incidenti stradali e quindi di infortuni sul lavoro. È una roba importante, seria, che purtroppo quando si parla di, in generale, di sonno, ahimè, ma di sonnellino, poi diventa quasi una roba così leggera, invece può salvare veramente la vita. È una cosa che lo dico
1: invece
0: in maniera
1: è molto accurata, importante,
0: diciamo così.
1: Grandi benefici in così breve tempo, no? Anche 10 minuti.
0: Però attenzione, lei ha già messo il dito sulla piaga quando mi ha fatto la domanda.
1: Aiuto.
0: Dipende se aumenta il numero di minuti oltre i 30 minuti, è chiaro che va individualizzato, non va preso per oro colato quello che io dico, bisogna fare una tara di quello che si dice sempre, anche se noi tendiamo sempre, ricercatori che ci basiamo su dati scientifici, a fare, diciamo, delle metriche, in realtà non è proprio realmente così nella realtà, ma credo che questo vada detto, l'aumentare ulteriormente il sonno, soprattutto per le persone che sono in deprivazione di sonno cronica, cioè che tendono a dormire molto meno delle 6:30-7 ore, che è il minimo da dormire in sonno notturno, è chiaro che si rischia di finire nel sonno profondo. Il sonno non è tutto uguale, e quando si ci risveglia da queste pennichelle, questi power nap, come dicevamo, tendiamo quindi ad avere difficoltà a iniziare, diciamo così, a funzionare. Quindi si chiama questa inerzia da sonno, questa sleep inertia, come viene chiamata, diciamo,
1: una sorta di stordimento, no? Ci si fa fatica,
0: e
1: vero?
0: Si dice,
1: ci si sente un po'.
0: Prima di parlarmi, scusami, mi prendo un caffè,
1: esatto.
0: No? Esatto, e quindi questo, che l'abbiamo sperimentato tutti, una cosa abbastanza comune, e a questo punto diventa un rischio più che un aiuto. Quindi oggi possiamo parlare di nappuccino. Cos'è il nappuccino? Il nappuccino è un nap a cui si aggiunge un po' di caffè prima del sonnellino, considerando che nel caffè esiste la caffeina, che è uno stimolante, ma entra in azione, poi è una sorta di farmaco, entra in azione dopo 20-25 minuti, è l'ideale, perché quando poi noi ci svegliamo abbiamo anche la spinta attivante della caffeina.
1: Fantastica,
0: quindi si chiama
1: questa cosa.
0: È una
1: fantastica
0: combinazione ideale.
1: Prendere
0: senza
1: nota.
0: Spendere molto e fare, quanto costa oggi un caffè espresso? 1,50 euro, 1,20 euro, non lo so, dipende. Perché a Milano costa un po' di più, forse perché è un po' più giù nella nostra lunga Italia.

0: un po' meno. Comunque in realtà è questa, è il, guardi, mi creda, consiglio, al di là dell'aumento di performance, del benessere cognitivo, di tutte le belle parole che si fanno e dell'aiutare a vivere meglio e quindi a ridurre anche l'incidenza delle malattie croniche, io credo che sia importante dire che può salvare veramente la vita in tante condizioni.
1: Senta, professor Garbarino, ma c'è un posto migliore di un altro per fare questa pennichella? Mi perdoni se continuo a chiamarla
0: ambientalmente
1: così.
0: Ambientalmente parlando, come ambiente?
1: Sì.
0: Lei mi fa una grande domanda, però è una domanda che mi mette veramente un po' in difficoltà. Poi per quello che riguarda le considerazioni strutturali o infrastrutturali delle nostre strade, se è fatto su strada, quindi diventa un po' pericoloso se viene fatto su un'area. Bisogna trovare innanzitutto un'area dove farlo di sosta. E poi si aggiunge anche il fatto della sicurezza, soprattutto per voi donne. Credo che questo sia una parte che va considerata. E poi, se invece parliamo di un nap fatto anche a casa, quindi non c'è problema, l'ambiente deve essere fresco, non deve superare questa stagione. L'ideale sarebbe non superare i 24 gradi, deve essere fatto nel pomeriggio, tra l'una e mezza, dopo pranzo, diciamo così, dopo pranzo, quindi post prandiale, fino ad arrivare alle 4, 3 e mezza, 4, non oltre. E questo sarebbe l'orario ideale per fare il
1: su una poltrona, ci si sdraia sul divano, non si va a letto perché
0: no. Le posso assicurare che alcune aziende, alcuni enti lavorativi non italiani ovviamente, soprattutto anglosassoni e direi in questo caso addirittura giapponesi, lo adottano come misura per migliorare il rendimento lavorativo dei lavoratori, quindi vuol dire che lo fanno all'interno della struttura lavorativa. Pensi lei, 20 minuti per recuperare le forze e le energie per poterle poi riversare nella produttività. E questo sembra scherzo.
1: Ma esistono delle tecniche, esistono degli accorgimenti che in qualche modo possono aiutare chi vorrebbe fare un breve sonnellino, però non riesce a prendere sonno?
0: Beh, dipende da come siamo fatti noi geneticamente, da che impostazione abbiamo di assetto, diciamo così, psicologico, l'assessment che abbiamo, la mutazione psicologica, perché è chiaro che se siamo attivati e preoccupati sarà un po' difficile da aumentarsi. Direi che è una tecnica militare, tant'è vero che per poter fare i sonnellini i militari cosa fanno? Tra 20-30 minuti e lo insegnano, e insegnano appunto che ci sono delle tecniche di rilassamento, che uno deve crearsi le condizioni, a meno che alcuni le viene proprio spontaneo perché sono stramazzano dalla fatica. Quindi è un consiglio importante che do a tutti: il sonnellino è una ottima contromisura, ma se si riesce a farlo ovviamente, perché sennò diventa veramente una cosa inutile. E questo va fatto magari rilassandoci, quindi dobbiamo andare in un ambiente che ci consenta di poter riposare. Non è detto, anzi assolutamente non deve essere un letto in questo caso, può essere una bella poltrona, un ambiente rilassante, come dicevo prima, la temperatura non troppo elevata, non ci deve essere ovviamente un granché di rumore, la luce intensa, diciamo così, vicino all'ombra, bravissima.
1: E bastiamo un pochino la tapparella, chiudiamo un pochino le imposte,
0: direi, altrimenti
1: ci svegliamo il giorno dopo.
0: Sì, in Giappone mio nonno dormiva sotto gli alberi poco prima di riprendere l'orto, e credo che non ci fosse poi tutto questo buio, però c'era la brezza, diciamo così, e la possibilità
1: dicevo che in Giappone in molti uffici vengono proprio distribuiti dei cuscini da riposo da posizionare sulla scrivania, no?
0: Vedo che è preparata, lo sa anche lei meglio di me. Ma guardi, lo sa cos'è nata tutta questa storia? Nel 95 è diventata un po' diciamo la nascita del power nap come lo conosciamo noi oggi, al di là delle citazioni storiche. E nasce come esigenza, tra virgolette, dei piloti, ma per piloti speciali, quelli della NASA, perché hanno visto che il pisolino dava la possibilità di ridurre gli errori nelle missioni, soprattutto quelle più importanti, e venivano addestrati a fare, hanno visto le differenze che esistevano. E quindi in Napoli si chiamavano addirittura i pisolini della NASA negli anni 90. Poi da lì si sono fermati, gli altri hanno capito che poteva essere una cosa molto intelligente, ci sono stati vari studi, tra cui il nostro italiano, che hanno dimostrato che addirittura poteva salvare la vita o ridurre gli infortuni sul lavoro.
1: Bene, bene, allora professor Garbarino, ci fermiamo per un po', ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare.

0: parlando dei benefici del pisolino, della pennichella, breve, abbiamo detto non meno di 10 minuti, non più di 30, bere un caffè prima di dormire, questo farà effetto dopo una ventina di minuti, ecco che il risveglio è bello che è servito. Sempre più studi dicono che il sonno rappresenta una vera e propria risorsa biologica capace di influenzare la memoria, l'apprendimento, la salute cardiovascolare, l'equilibrio emotivo e persino l'invecchiamento del cervello. In un'epoca in cui spesso si considera il dormire un po' una perdita di tempo, questa ricerca sembra invece raccontare una storia molto diversa, vero professor Sergio Garbarino?
1: Indubbiamente così, è proprio, sembra proprio così, diciamo che si consolidano le evidenze, le prove che il sonnellino, ma in generale il sonno, diciamo così,
0: sì,
1: le ore di sonno che noi dedichiamo non solo non sono una perdita di tempo, ma rappresentano forse un baluardo contro l'invecchiamento che io chiamo invecchiamento cognitivo, che è un fatto abbastanza fisiologico col passare degli anni. Noi col passare degli anni abbiamo difficoltà, magari non corriamo più come prima, abbiamo qualche problema magari a fare le cose di tutti i giorni e beh, questo succede anche l'invecchiamento a livello cerebrale, quindi è accettabile anche lì. Però il sonno è un baluardo in questo senso, perché si è visto che dormendo il nostro cervello riesce a ripulire tutte le scorie che si accumulano durante la giornata e quindi durante il sonno noi facciamo cose che durante la veglia non possiamo svolgere, quindi è essenziale ovviamente, ed è essenziale non solo per il cervello stesso, quindi come una sorta, diciamo così, di pulizie degli uffici come che si svolgono sempre fuori dagli orari convenzionali, di solito di mattina a prestissimo o di sera tardi, per ridare poi lustro e pulizia diciamo al mattino, e la stessa cosa vale per il nostro cervello, ma non è solo questo, c'è il consolidamento della memoria e soprattutto c'è una aiuta moltissimo a ridurre le malattie croniche principali, quelle che purtroppo affliggono tutti noi, vale a dire malattie cardiovascolari, riduzione di infarto, di ictus, eccetera, eccetera. Adesso parliamo di cose un po' più serie, e nel senso di cose che proprio ci danno la dimensione di quanto sia importante il sonno in generale, e in particolare il sonnellino come presidio per contrastare questo tipo di problematiche mediche. E poi abbiamo anche le malattie metaboliche, diabete, dislipidemia, e fino ad arrivare ovviamente poi ai disturbi in generale del nostro organismo. Quindi ce ne sarebbe una lista infinita, credo che questo ci dà la possibilità di capire già quanto sia importante il sonno, un terzo della nostra vita, non dobbiamo mai dimenticare questo.
0: Scrive un nostro ascoltatore, Paolo da Reggio Emilia: lavoro spesso su turni e prima delle notti provo a dormire qualche ora, ma quasi mai ci riesco. Allora lui chiede: anche restare sdraiati e riposare senza addormentarsi può essere utile?
1: Sicuramente lo è, certamente sarebbe meglio entrare nel sonno, anche se tante volte non ce ne rendiamo conto. Il sonno non è tutto uguale. Il sonno è suddiviso nel sonno non REM, che è quello superficiale, una fase 1-2, poi il sonno profondo, che è quello che veramente ci ristora, e poi c'è il sonno REM, che è quello dove noi muoviamo gli occhi durante e sogniamo di più. Questo è un tipo di sonno diverso, dove il nostro cervello lavora tanto, e quindi è paradossale, no? questo aspetto, e però è necessario per il nostro funzionamento ed è quello che poi prelude al risveglio al mattino. E diciamo che in questo caso ossigeno e zuccheri, sappiamo che il cervello ha bisogno di zuccheri, bene, vengono consumati quasi quanto la veglia in questa fase del sonno, REM, mentre nel non REM, che è quella che non importa di più, e ovviamente non nel sonnellino ma nel sonno in generale, e quel sonno profondo è quello che ci preserva di più per quanto riguarda le malattie croniche che dicevamo prima.
0: Certo. E senta professor Garbarino, oggi ci sono molte persone che accumulano debiti di sonno durante la settimana e poi cercano di recuperare il sonno perso nel weekend, ma si recupera il sonno perso?
1: Ma dipende quanto, dipende quanto e dipende per quanto tempo questa deprivazione va avanti. Diciamo che siamo una società di deprivati cronici di sonno, diciamocelo chiaro, rispetto ai nostri nonni, nel nuovo secolo, nel nostro nuovo secolo, di sostanza abbiamo perso circa mezz'ora, un'ora rispetto, si dorme quasi un'ora in meno, mediamente. Io parlo delle società altamente tecnologizzate, informatizzate, quale la nostra. E questo ovviamente è un debito cronico e non credo che questo si possa recuperare il fine settimana, mentre nella maggior parte dei casi, quando noi dormiamo veramente meno per una o due notti, il nostro cervello è veramente mirabile, perché riesce a recuperarla, cioè si recupera, in sostanza viene ad aumentare alcune fasi del sonno, alcuni stadi del sonno, e mentre vengono a ridursi altri, per cui aumenta il sonno profondo e questo ci consente di recuperare. Chiaramente è noto, no, anche i giovani che tendono a dormire di più fine settimana. Bene, sì, questo è un fenomeno che riguarda anche un po' noi, ma dobbiamo stare attenti perché col passare degli anni noi tendiamo a dormire un po' meno. Non so se tutti noi ce ne siamo un po' accorti, ma questo è quindi il sonno un bene prezioso che consiglio a tutti. È un aspetto quasi filosofico, diciamo così, animistico.
0: Ma insomma, direi che per concludere possiamo dire che il sonno, il dormire sufficientemente e bene, sia una forma di prevenzione tanto importante quanto l'alimentazione, quanto l'attività
1: fisica. Ma per vivere
0: fisica,
1: bene soprattutto anche.
0: Esatto, la gestione dello stress per vivere bene, certo. Grazie professor Sergio Garbarino, Dipartimento di Neuroscienze dell'Università, a lei, Università di Genova. Abbiamo terminato per oggi, vi lascio a Summertime, rimanete con noi, restate con Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto e ancora buona estate da Vicky Mangone.

0: se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: caro carburante, in vigore la proroga dell'intervento sul diesel. Lega e Forza Italia litigano sugli extra profitti. L'opposizione parla di sconticino impercettibile. L'alluvione in Nepal, 3 gli italiani dispersi, oltre 360 i corpi recuperati. Escalation tra Londra e Mosca. La portavoce Zakharova prospetta rappresaglie per le armi britanniche contro il territorio russo. È morto il massacratore di Srebrenica, a 84 anni, espirato in un ospedale penitenziario. Radko Mladic.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un Consiglio dei Ministri Lampo, ma si spala anche il dibattito per una più estesa e strutturata strategia per limitare il caro carburanti.
4: Sconti sul prezzo del gasolio fino al 5 settembre, nei giorni caldi del controesodo dei vacanzieri, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto sulla proroga dello sconto sulle accise di 17 centesimi al litro per il gasolio. Fino alla prima settimana di settembre è prorogato anche il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica della modalità di versamento delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il reperimento delle risorse non riguarda dunque il tema spinoso degli extra profitti, su cui restano forti tensioni tra Lega e Forza Italia, con Tajani contrarissimo. E si riaccende lo scontro politico, critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, che sollecita il momento di tassare gli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile, peraltro già mangiato dai prezzi dei carburanti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang. In arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia Radko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra dei Balcani. Destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale, fu arrestato in Serbia nel 2011 ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi della NATO dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA Radcliffe ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglie agli attacchi ucraini sul territorio russo con armi fornite da Londra. E ora parliamo di Meta, che paga 18 miliardi di dollari con un accordo storico che risolve la causa intentata da diversi stati americani per la dipendenza dai social. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori.
5: Un patteggiamento da 17,6 miliardi di dollari destinati a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Sono le cifre della multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media Meta, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo comunque consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate le funzionalità che possono alimentare problemi di salute mentale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Infine lo sport, calcio alle 18, il sorteggio della prima fase di Champions League che stabilirà le 8 partite da disputare per ognuna delle 36 squadre qualificate, 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 i sorteggi per Europa e Conference League. In quest'ultima punta a esserci l'Atalanta, che alle 20 affronta sul neutro ungherese di Miskolc l'Apoel Tel Aviv all'andata, finì 0-0. E per quanto riguarda gli europei femminili di pallavolo, l'Italia conoscerà stasera l'avversaria degli ottavi di finale, sarà una tra Ucraina e Bulgaria, che nell'ultimo incontro della prima fase affrontano rispettivamente Serbia e Repubblica Ceca. Le azzurre hanno chiuso il girone con 5 vittorie su 5, ultima quella sofferta contro la Francia. Il CT Velasco apprezza le difficoltà.
6: Mi è piaciuto soffrire, perché andare a giocare le partite dentro e fuori con tutte partite facili non è mai buono. Perché inconsciamente uno si aspetta che la partita la prossima sia più o meno facile. Invece adesso sappiamo che possiamo trovare una squadra in ottavo di finale, in quarto di finale, che faccia uguale. E questo è buono, ci prepariamo per una partita difficile. Bisogna non mollare mai e trovare delle soluzioni. Non solo non mollare, sino essere lucidi per trovare delle soluzioni man mano che si presentano i problemi del gioco.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio, siete appunto sulla radio libera di informare, Giornale Radio. Questo è Summertime nella versione 17:20 come orario. Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione e in regia è tornato Lorenzo Cappadone. Wow! Allora, ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle smart TV, insomma un po' dappertutto, e naturalmente potete utilizzare anche il nostro numero WhatsApp per intervenire in diretta con i vostri messaggi scritti o con qualche breve vocale. 334 11 11 622. Oggi cominceremo con gli esteri, ma è qualcosa che ci riguarda anche da vicino, perché ci sono questi timori di attacchi russi su il territorio del Regno Unito e chissà se può essere concreta questa minaccia, no? Ne parliamo anche perché tutta l'Europa è un po' a rischio, così si è detto, però la Russia adesso smentisce, o meglio c'è una fonte russa che dice sì, potremmo vendicarci perché Londra manda armi in Ucraina e sostiene l'Ucraina, e dall'altra parte però Peskov, lo avete sentito anche poco fa dal notiziario, dice ma no, non è vero, è tutta propaganda, noi non attacchiamo il Regno Unito. Però dal Regno Unito arriva la notizia di un attacco informatico a 3 aeroporti proprio poco fa, sono stati rubati i dati di quasi 9 milioni di passeggeri. Dobbiamo interpretarlo come un segno di guerra ibrida? Chi lo sa, ne parleremo tra poco con un ospite, magari non c'entra nulla, però si indagherà e magari scopriremo che c'è un senso in tutto ciò, e ne parleremo. Prima Post Malone con Chemical.

0: Allora, cosa c'è di reale in questa minaccia? Minaccia di attacchi che potrebbero essere di vario tipo, militari oppure di cosiddetta guerra ibrida, quindi informatici, da parte della Russia su, si è detto anche nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, no, su vari paesi europei che sostengono l'Ucraina. In queste ore si parla soprattutto del Regno Unito, perché da un lato c'è stata un riferimento diretto da parte di alcuni personaggi di Mosca che hanno detto proprio, insomma, non ci sta bene che il Regno Unito sostenga così chiaramente, rinnovi il suo sostegno all'Ucraina, e dall'altra c'è proprio il Regno Unito che prende queste minacce sul serio e dice: rinnoviamo intanto i nostri piani di difesa, il nostro war book, e diciamo anche a tutti i cittadini come affrontare una eventuale emergenza, no? Con un kit di sopravvivenza e quant'altro. Ne parliamo con Domenico Cerabona, giornalista, collaboratore di Left e esperto del Regno Unito. Ciao Domenico, grazie. Ciao. Benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Allora, intanto nel Regno Unito come si vive questa notizia secondo te? Cioè, questo rinnovo dei piani di difesa era già previsto oppure è una novità proprio in questi giorni? A sorpresa.
1: Ma allora, se ne era già parlato più o meno ad aprile, comunque per il 2027. Diciamo che poi questo war book è poi una cosa più o meno segreta, quindi diciamo che ci sono delle indiscrezioni che escono ogni tanto, però appunto ovviamente è un provvedimento riservatissimo, e quindi però da quello che si legge da varie fonti, anche sul Times eccetera, pare che appunto sia stato deciso nella primavera del 2027 di aggiornarlo.
0: 2027?
1: Sì,
0: quindi
1: nella primavera,
0: si prepara, sì, diciamo, a prepararsi, sì, a rinnovarlo.
1: Ovviamente ci vuol dire che ci stanno lavorando in questi giorni, probabilmente lo pubblicheranno nel 2027, poi bisogna vedere se sarà pubblico o no, immagino di no.
0: Quanto ne diciamo verremo a sapere noi, eccetera, certo.
1: Che sicuramente probabilmente la Russia sperava che con il cambiamento di leadership a Londra, con il passaggio da Starmer a Burnham, ci fosse magari anche un cambiamento di linea sulla politica estera, o comunque
0: sì,
1: un alleggerimento, perché Starmer è stato uno dei più uno dei più severi, se vogliamo dire così, contro Putin. È stato diciamo uno dei promotori
0: dei volenterosi,
1: dei volenterosi, come tutti ricordiamo. È stato fatto anche questo gesto simbolico di convocare immediatamente a Downing Street Zelensky all'indomani di quella clamorosa conferenza stampa di Trump e Vance nello studio Ovale contro Zelensky.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che Starmer è stato molto molto a fianco di Zelensky, e probabilmente Putin e tutto il suo entourage sperava in
0: che Burnham fosse un po' più morbido nei confronti della Russia, invece no, c'è continuità, anzi si rilancia addirittura per subito. Appena arrivato ha fatto parte un po' a sorpresa di questo incontro con i volenterosi e poi ha annunciato insieme alla Francia praticamente la possibilità per l'Ucraina di costruire su licenza anglo-francese questi missili a lungo raggio direttamente sul suo territorio. Io adesso magari dico delle imprecisioni perché non sono un'esperta militare,
1: ma
0: quello che abbiamo capito.
1: Lunedì lui è andato in Ucraina e ha fatto questa rispetto a Starmer lui ha questo atteggiamento molto più pop, per cui quello che ha scelto di fare è stato di suonare una canzone degli Smith, che sono un gruppo di Manchester, la città di cui Burnham
0: con i soldati ucraini,
1: con i soldati ucraini, e però poi soprattutto dal punto di vista concreto sì, ha fatto questo gesto che non è tanto simbolico, ma ha dato gli schemi. Questi missili hanno una parte francese e una parte britannica. Hanno dato agli ucraini gli schemi della parte britannica, quindi gli ha consegnato di fatto la capacità di costruirli lato britannico, quindi è un gesto importante, nel senso che comunque ha dato all'Ucraina la capacità di costruire missili, dei missili che erano proprietari, in cui parte della tecnologia era britannica e francese, quindi comunque dal punto di vista anche militare è un avanzamento importante per l'Ucraina, e quindi ovviamente il regime di Putin non, magari non se l'aspettava o non pensava che sarebbe avvenuto così velocemente, certo. E quindi diciamo c'è stato queste dichiarazioni della portavoce di Putin in cui appunto hanno detto che se verranno utilizzati
0: però aspetta sì. Un attimo, perché qui si sì. Devono mettere d'accordo un po' fra loro, no? Perché la portavoce in realtà del ministero, aspetta che ti dico esattamente, la Zakharova, quindi la portavoce del ministero sì. Degli esteri, ha detto certo, se l'Ucraina userà queste armi fornite da Londra per attaccare la Russia, allora la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica, e c'è anche la sua logica nel dire questo. E però poi
1: sì,
0: subito Peskov, portavoce, fammi finire, Peskov sì. Portavoce della Federazione Russa, invece, come abbiamo sentito nel notiziario poco fa e come ho ridetto prima di collegarci con te, invece ha frenato, ha detto no, è tutta propaganda. Ma io a te non volevo chiedere questo, abbiamo un minuto, volevo chiederti la reazione dei cittadini britannici soprattutto. C'è timore o no secondo te?
1: Ma credo che no, al momento no, anche perché comunque l'apparato difensivo britannico è solido, come uno dei paesi che ha Trident, quindi ha un sistema di difesa nucleare, quindi diciamo che credo ci sia abbastanza consapevolezza del fatto che attaccare il territorio britannico da parte russa scatenerebbe la NATO, eccetera, quindi credo che comunque ci sia abbastanza un filtro rispetto a quella
0: propaganda. Ok, ma invece diciamo questo kit di sopravvivenza, quindi insomma va bene, ma per qualsiasi emergenza, non in particolare per le minacce russe. Invece c'è questa notizia di poco fa di un attacco informatico a 3 aeroporti e sono stati rubati i dati di quasi 9 milioni di passeggeri da Stansted, East Midlands e Manchester. E tra l'altro c'erano stati degli attacchi presumibilmente russi o verificatamente russi su impianti elettrici e idrici, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, nel Regno Unito. Quindi è più probabile un attacco, magari adesso non so se questo c'entri e non so come tu lo commenti, ma è più probabile aspettarsi eventuali rappresaglie dal punto di vista informatico che non missili.
1: Credo di sì, anche perché appunto sono abbastanza ricorrenti anche durante il Covid, degli hacker russi avevano rubato il codice di AstraZeneca per la produzione dei vaccini, quindi comunque diciamo che quello è sicuramente un tema più concreto, e anche appunto non essendo mai direttamente riconducibile al governo è anche più facile, tra virgolette, farlo, che non ci siano rappresaglie dirette, quindi sicuramente vedo più quello come al momento che attacchi diretti.
0: Okay.
1: Sicuramente poi i cittadini britannici sono un po' più preoccupati dal caro prezzi dovuto a questa crisi
0: Non solo loro. Senti, Domenico, io ti immagino che tu seguirai anche questa vicenda dell'attacco informatico agli aeroporti per Left, e magari non so se usciranno novità nei prossimi giorni, ne potremo anche noi riparlare con te. Grazie
1: molto
0: intanto.
1: Volentieri.
0: Grazie Domenico Cerabona, collaboratore di Left, esperto del Regno Unito. Benson Boone, The Time of My Life.

0: E c'è chi si preoccupa di eventuali attacchi russi sul territorio europeo e c'è chi invece riduce le brigate in Europa, e cioè il Pentagono ha deciso di tagliare le proprie truppe nella NATO. Sappiamo che insomma da anni Trump, già nel suo primo mandato, in particolare in questo secondo mandato, dice gli europei devono cavarsela un po' da soli, la NATO va bene, però insomma noi pensiamo a noi stessi. Allora, ne parliamo con Fulvio Scaglione, che sicuramente ci darà un suo commento approfondito su questo disimpegno parziale degli Stati Uniti dalla NATO. Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, benvenuto, bentornato.
1: Grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
0: Allora Fulvio, come commenti tu questa decisione del Pentagono di ridurre da 4 a 3 le brigate in Europa per promuovere l'America First, dice qualche giornale?
1: Questo è un vecchio pallino di Trump, già nel primo mandato le pressioni affinché gli europei contribuissero maggiormente, almeno dal punto di vista finanziario, all'andamento, alla conduzione della NATO, già allora appunto erano forti, adesso stanno diventando ancora più forti, e si sa che è stato presentato un piano con 4 diverse varianti al capo del Pentagono Exet, proprio per una riduzione degli effettivi americani in Europa. Come si diceva, 4 varianti, 4 ipotesi che presumibilmente andranno da un'ipotesi massima di taglio a un'ipotesi minima. Pare che tutte queste ipotesi comunque salvaguardino la copertura nucleare che gli americani garantiscono all'Europa. Insomma, il disegno generale è quello di dire agli europei: prendete in mano la vostra sicurezza, datevi una mossa, datevi da fare, perché noi non siamo più così disponibili.
0: Bene, il primo mandato mi ricordo che era fissato con il contributo, no? Si diceva 5%, perché non dobbiamo solo noi americani contribuire in maniera così massiccia al mantenimento delle forze NATO. Adesso ha chiesto che gli europei appunto pagassero e procurassero armi e personale autonomamente, e poi però gli Stati Uniti hanno anche un disimpegno forse maggiore del previsto. In realtà Mark Rutte, segretario generale della NATO, diceva: beh, è quello che ci aspettavamo. Insomma, come dicevi tu, la tendenza era quella, si sapeva. Cosa ne pensa Trump?
1: Sì, indubbiamente. Trump, tra l'altro, è riuscito anche nell'impresa di cacciarsi da solo, dopo essersi in qualche modo sottratto alla questione ucraina, è riuscito a cacciarsi in una questione ancora più spinosa, che è quella con l'Iran, e quindi è anche presumibile sì, che queste truppe, o comunque questa disponibilità di truppe e di mezzi, perché si parla anche di mezzi che verrebbero ritirati dall'Europa, sommergibili, cacciabombardieri, eccetera, eccetera, probabilmente questi uomini e questi mezzi gli servono anche su altri fronti, dove, ripeto, è andato a mettersi da solo in un grande pasticcio.
0: Sì, però ha messo anche noi, sia per ragioni economiche con la benzina e quant'altro, sia perché ovviamente noi siamo più vicini all'Iran, e quindi se l'Iran volesse a un certo punto colpire in maniera diretta o indiretta tutti gli alleati storici degli Stati Uniti, beh, insomma, anche l'Europa avrebbe i suoi problemi, oltre che con la Russia, problema di cui abbiamo parlato nel precedente collegamento con chi ti ha preceduto poco fa. Quindi per concludere questo breve ma significativo spazio, per quanto riguarda la NATO, secondo te questo creerà comunque dei problemi, oppure il fatto che un po' tutti i paesi NATO e europei in particolare si stiano organizzando per aumentare il bilancio per la difesa andrà a coprire il disimpegno degli Stati Uniti?
1: No, io credo che i problemi ci saranno, perché il disimpegno degli Stati Uniti apre dei buchi nella rete di difesa della NATO, e il riarmo a cui si stanno sottoponendo i paesi europei non necessariamente va a riempirli. Cioè, questo riarmo sta avvenendo un po' alla viva al parroco, come si diceva una volta, no? Cioè ognuno provvede, spende, decide, sì, ci sono delle linee guida comuni europee, eccetera, ma non è la stessa cosa che prendere una struttura, togliere dei pezzi qua e là e poi aspettare che un'altra struttura nasca. Certamente la NATO dovrebbe diventare, sia nei desideri degli americani e io credo anche negli auspici, dovrebbe essere perlomeno degli europei, la NATO dovrebbe diventare a maggiore trazione europea, però noi sappiamo che l'Europa è un grande ideale, ma dal punto di vista pratico non è poi così coesa e così compatta e così concorde come si vorrebbe.
0: Certo, e una delle soluzioni secondo alcuni potrebbe essere il famoso esercito europeo. E tra l'altro la questione, io adesso ti saluto, però continueremo a parlare col prossimo ospite nella prossima mezz'ora di armi, perché la BCE dice che frenano l'economia, cioè lo sospettavamo che se si spende tanto in armi non si può spendere in altri settori, però c'erano paesi che in quanto produttori di armi potevano anche rilanciare la propria economia, l'abbiamo visto con gli Stati Uniti in tempi anche passati di qualche decennio fa. E la BCE però fa un monito all'Europa su questo, o meglio fa semplicemente, tira le somme delle tendenze che si vedono. Grazie intanto a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, alla prossima.
1: Ma grazie a voi, buona serata a tutti.
0: E noi appunto tra poco continuiamo a parlare, ahimè, di armi che frenano in questo caso l'economia secondo la BCE.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 1 dove per il traffico ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e più avanti tra il bivio per la 22 Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un veicolo in avaria inoltre code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e il bivio per la 1 verso Bologna. In Umbria traffico bloccato sulla statale 3 bis e 45 tra le due uscite di città di Castello verso Terni. A Perugia poi code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno. A sud di Roma per un incidente ci sono code sulla pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina e tra Pomezia e Castel Romano verso la capitale. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Vi ho già anticipato uno dei due temi che tratteremo in questa mezz'ora. Appunto, la BCE dice che le armi frenano l'economia, quindi la Banca Centrale Europea fa un po' i conti su questa tendenza, chiamiamola così. Ne parleremo tra poco con un giornalista che ne ha scritto sul Fatto Quotidiano, Nicola Borzi, e poi andremo ad occuparci dei nuovi attacchi sul Libano e la Siria da parte di Israele, perché anche oggi c'è purtroppo notizia di una riapertura di questo fronte. Le cose erano un po' più calme ultimamente, ma in realtà si è riaperto anche quel fronte, purtroppo. Lucent, Lie to Yourself.

0: Io tentavo di spegnere il microfono e me lo riaccendevano, quindi si è sentito qualcosa di quello che volevo dire semplicemente come comunicazione interna. Vabbè, va bene lo stesso, non importa. È il bello della diretta, diceva Gianni Minà. Allora, siamo in collegamento in questo istante con Nicola Borzi del Fatto Quotidiano per quell'argomento che abbiamo ampiamente anticipato, cioè la BCE lancia un po' l'allarme sul fatto che le armi frenano l'economia e il lavoro. Questa è una conferma che arriva dalla Banca Centrale Europea, ma in realtà in Italia molti lo sospettavano. E tu, Nicola, benvenuto intanto, buonasera, ciao. Ciao.
1: Buonasera, Nicola, ciao a te, hai tutti scritto, i radioascoltatori.
0: Grazie, ne hai scritto oggi sul Fatto Quotidiano. Ecco, quindi sul tema aumentare la spesa per le armi, beh, c'è da riflettere, perché poi si vede che l'economia va bene negli Stati Uniti quando si spende per le armi, perché effettivamente è uno Stato che si è sempre basato molto sulle industrie produttrici di armi, ma forse in Europa non funziona così.
1: Sì, esatto. C'è questo studio che è stato presentato nei giorni scorsi a Dublino da Philip Lane, che è l'ex governatore della Banca d'Irlanda ed è membro del comitato esecutivo della BCE. Sostanzialmente si tratta di un'analisi sulla crescita della spesa per la difesa e il suo impatto sull'economia dell'Eurozona. Per stringere, che cosa dice? Dice che questo impatto può essere positivo su alcuni paesi, e che sono però quelli in particolare che hanno un alto spazio fiscale, cioè tante entrate e poche uscite, e sono quelli che poi dipendono di meno dalle importazioni di armi. Ora, l'Italia non è in nessuno di questi due gruppi, perché per quanto riguarda lo spazio fiscale italiano è ridottissimo, abbiamo un debito pubblico che supera il 130% del PIL, il bilancio è risicato, vediamo in queste ore la fatica del governo di trovare qualche centinaio di milioni di euro per ridurre i costi della benzina. E dall'altro lato noi importiamo più del 50% dei sistemi d'arma che poi utilizziamo.
0: Ok, quindi, ti lascio proseguire ovviamente.
1: No, il risultato finale dell'analisi è questo, che per ogni aumento della spesa militare a breve e medio termine, cioè fino a 5 anni, per ogni euro speso in più in armi dall'Italia, il moltiplicatore del prodotto interno lordo, cioè quanto aumenta

0: Quindi
1: solo
0: armi
1: che non sono...
0: nel settore della difesa, ma non armi, quindi che cosa sono? Infrastrutture a doppio uso?
1: No, sono soprattutto startup. Mi spiego. In questo momento i principali programmi di ammodernamento e quindi i principali investimenti del Ministero della Difesa riguardano sistemi d'arma molto complessi come i caccia F-35 e come i nuovi carri armati che dovrebbero essere prodotti da una joint venture tra la italiana Leonardo e la tedesca Rheinmetall. Sono entrambi programmi da parecchie decine di miliardi di euro. Nel primo caso la stragrande maggioranza dell'investimento finisce ai produttori dell'F-35, che sono per buona parte imprese americane. Nel secondo caso la produzione riguarda anche una società tedesca. Quindi siamo ancora nella situazione in cui di queste decine di miliardi di euro l'impatto sull'economia italiana è marginale. Che cosa dice questa ricerca della BCE? Dice che in realtà le uniche imprese del settore della difesa che hanno la possibilità per paesi come il nostro, se vengono correttamente finanziate e sostenute, di far crescere l'economia sono le start-up. Quali in particolare? Le start-up che si occupano di nuove tecnologie, ad esempio di nuove tecnologie digitali, che utilizzano l'intelligenza artificiale, che sviluppano sistemi d'arma a basso costo, ad esempio i droni. Ma anche lì noi abbiamo deciso di recente di non creare un'industria nazionale, ma di andare a prendere la tecnologia dai turchi della Baykar, che è una delle maggiori imprese mondiali nella produzione di droni militari, che ha tra i suoi top manager il cognato, il genero di Erdogan, il presidente turco, e quindi anche lì abbiamo fatto una scelta che in qualche modo è non corretta dal punto di vista della crescita della ricchezza nazionale.
0: Sì, perché i droni forse sono uno strumento intanto poliedrico, no? Che si può utilizzare in tanti modi, e soprattutto forse il rapporto tra i costi per progettarli, costruirli e utilizzarli è inferiore a quello di tanti altri strumenti, immagino. L'Ucraina poi insomma è diventata addirittura esportatrice, dopo ha fatto di necessità virtù e adesso è addirittura esportatrice oltre che produttrice dei droni che le servono. Io ti ringrazio. Tu pensi che, ti chiedo adesso un commento quasi politico, cioè tu pensi che questo dato, questo insieme di dati e soprattutto ciò che arriva dalla Banca Centrale Europea farà riflettere tutti coloro che in questo momento stanno puntando al riarmo?
1: Io temo assolutamente di no. Temo di no perché l'Italia è vincolata all'Alleanza Atlantica, alla NATO, nella quale l'anno scorso Trump ha fatto sentire con forza il suo diktat, chiedendo a tutti i paesi di arrivare.
0: Ne abbiamo parlato poco fa, lo citi anche nel tuo articolo, abbiamo parlato poco fa con un altro ospite. Effettivamente già dal primo mandato Trump voleva il 5%, no? Voleva che tutti spendessero almeno il 5% per contribuire alla NATO. Adesso ovviamente non si tratta solo di soldi, di investimenti, ma anche di personale, e intanto loro si ritirano in parte, ritirano alcune brigate.
1: Sì,
0: quindi il quadro l'abbiamo definito poco fa. Sì, dici tutto.
1: Sì, c'è poi un dato sul quale vorrei sottolineare l'attenzione. Già oggi la spesa militare dei paesi dell'Unione Europea e dei paesi dello spazio economico europeo, che comprendono ad esempio anche la Gran Bretagna, è superiore, nettamente superiore alla spesa militare della Russia. Quindi dal punto di vista dell'investimento in difesa, noi siamo già in una situazione, come dire, privilegiata rispetto a possibili aggressori, fatto salvo l'uso ovviamente di armi nucleari, anche se l'Europa ha l'ombrello atomico della Francia. Qual è il tema, secondo me, da questo punto di vista? È quello che ha sottolineato e che continua a sottolineare, purtroppo inascoltato, il Papa. Il tema è che investire in armi non solo colpisce il welfare, cioè riduce la disponibilità di risorse economiche per tutti quelli che ne hanno bisogno all'interno della popolazione, penso agli ospedali, alle scuole, alle pensioni, alle strade, ma soprattutto pone il rischio concreto che prima

0: prima o poi questi enormi arsenali qualcuno decide effettivamente di usarli, anche soltanto per poterli rimpiazzare domani.
1: Certo, anche perché l'obsolescenza delle armi ormai così avanzate tecnologicamente è sempre più rapida, no? Vediamo che la tecnologia avanza molto molto rapidamente, quindi sì, temo anch'io che sia così. Che dire, io volevo chiudere con il collegamento con te con una nota di speranza, ma mi sa che a sto giro non ce la facciamo. Proveremo una prossima volta, Nicola.
0: Ma io spero, guarda, spero veramente che gli elettori capiscano qual è la portata della sfida che si va a prospettare, e che quando devono scegliere si ricordino che le guerre non sono soltanto dei videogiochi che si vedono sui cellulari o in TV.
1: Quello indubbiamente. Poi diciamo che abbiamo tanta paura dei nemici esterni, però non è che siamo messi così bene in Italia a livello di servizi e di possibilità, no? Quindi sicuramente meglio che in altri paesi, però anche peggio di come potrebbe essere, penso ad esempio alla sanità. Io ti ringrazio, Nicola, sarebbe un lungo discorso, magari lo faremo un'altra volta. Nicola Borzi del Fatto Quotidiano, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: E intanto vi anticipo che tra poco parleremo appunto di Libano e Siria, prima Lady Gaga, You and I.

0: Lady Gaga, You and I, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione e oggi c'è Lorenzo Cappadone in regia. Ma credo che sia così un evento eccezionale, che domani torneremo ad avere con noi Samuele Campochiaro, che ci ha accompagnato nei giorni precedenti. Non lo so, sono notizie da approfondire anche queste, ma c'è più facile a volte sapere che cosa succede in Medio Oriente. Purtroppo in Medio Oriente succede che arrivano nuovi raid israeliani sul Libano e sulla Siria, quindi mentre prosegue il ritorno dei profughi siriani nel loro paese, ci sono 120 persone che hanno lasciato Beirut dirette oltre confine e questi sono dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che dicono che dall'inizio dei programmi di rimpatrio assistito sono quasi 84.000 i siriani rientrati dal Libano. Ma arriviamo alla situazione di oggi, e cioè questi nuovi raid israeliani sul Libano e la Siria. Per commentare la notizia abbiamo con noi Giancarlo Gioielli, giornalista che ricordiamo tra l'altro come corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente. Ciao Giancarlo, grazie per essere con noi.
1: Buonasera. Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, purtroppo pensavamo che si fosse un po' calmata la situazione per quanto riguardava il Libano e la Siria, invece nuovi attacchi israeliani.
1: Sì, in realtà non si è mai calmata, perché Israele ha sempre tenuto queste posizioni. Ovviamente c'è una differenza per quanto riguarda Gaza e Cisgiordania, e qui si è parlato a lungo, perché Israele non ha questo dichiaratamente tanto una volontà di conquista delle zone libanesi e nella zona siriana, quanto piuttosto una volontà di controllo delle aree che poi considera pericolose per la sua esistenza, soprattutto per il nord della Galilea. Non si fida di Hezbollah nel sud del Libano, non si fida delle forze legate ad Hezbollah o al vecchio regime siriano che stanno nell'area dell'area al di là del Golan, al confine sulla Siria. Ovviamente vuole controllare queste aree. C'è un accordo quadro raggiunto tra Libano e Israele, che è ribadito dal presidente Aoun, sono ancora in corso i colloqui, gli ultimi la settimana scorsa a Roma, e come ha detto Aoun, il presidente Joseph Aoun, al Papa proprio nell'incontro di venerdì, non ci sono altre strade che quella di questi colloqui, di questi accordi, l'accordo quadro di giugno. Ma l'accordo quadro di giugno si regge su due grandi pilastri, che sono il ritiro di Israele dal sud del Libano e la consegna delle armi da parte di Hezbollah. Israele non si ritira finché Hezbollah non avrà consegnato le armi. Hezbollah non ha nessuna, lo ha ribadito Naim Qassam, che è il leader di Hezbollah, non ha nessuna intenzione di consegnare le armi all'esercito regolare libanese. Aoun sta cercando una strada, una difficilissima strada diplomatica, perché se ordinasse all'armée, all'esercito regolare libanese, di attaccare Hezbollah, bisogna ricordarsi che il 40% dei militari regolari libanesi in realtà sono sciiti, legati, hanno legami anche di parentela con molte delle milizie Hezbollah, quindi c'è il rischio di un ammutinamento e di una guerra civile. Il bombardamento da parte di Hezbollah e di Israele delle aree controllate da Hezbollah è finalizzato proprio a forzare il Libano a prendere il controllo della situazione. Contemporaneamente il bombardamento delle aree siriane è finalizzato a forzare il nuovo presidente siriano, l'ex capo dell'ISIS in Siria, al-Jolani, al-Sara, a riprendere il controllo di tutta la Siria. Ovviamente questo Israele continuerà a farlo finché non sarà sicuro che la Siria sia sotto il controllo totale di un governo in cui in qualche modo Israele e gli Stati Uniti si possono fidare, anche se un passato che non lascia poi margini molto ampi di fiducia, finché non sarà sicuro che Hezbollah sia disarmato.
0: L'hanno voluto loro, i nuovi abbiamo visto i nuovi leader di Damasco stringere le mani, da Meloni agli americani, a tutti. Quindi ormai sono stati ripuliti dal loro passato terroristico come se niente fosse, quindi insomma pur di abbattere Bashar al-Assad insomma andava bene chiunque, quindi adesso poi sì. si lamentano solo gli israeliani in realtà, perché gli altri formalmente hanno detto che va tutto bene. In realtà, scusa il tono un po' polemico, sì, però insomma approfondiamo questi temi molto spesso, quindi secondo te con questi nuovi raid sulla Siria non c'entra invece la presenza turca in Siria?
1: C'entra, perché ovviamente Israele sta lanciando anche un messaggio a tutta, diciamo così, a tutti i paesi che in qualche modo sostengono o ritiene che sostengano Hezbollah, a cominciare dalla Turchia, continuiamo con il Qatar, tutto l'asse, diciamo così, della famosa mezzaluna sciita, che in realtà con l'accordo Turchia, Arabia Saudita, Pakistan ha rafforzato la posizione di Erdogan, che comunque si pone come il leader che dispone di un esercito nell'area, diciamo così, musulmana, dell'esercito più potente. Sicuramente un messaggio alla Siria, sicuramente è un messaggio al Qatar, però nel momento in cui, bisogna dirlo, al-Sarraj, cioè il leader siriano, ha stretto, proprio alla notizia di ieri, una sorta di patto di non aggressione dopo averli bombardati a lungo con i curdi, che anche queste sono una presenza in realtà che è vista molto male dalla Turchia. Questo è un punto a cui bisogna tenere l'occhio, cioè le minoranze che sono presenti nell'area, sia in Iran sia in Siria, di fatto attraversano quest'area di terreno, rendendo sempre più complicata la lettura delle mosse su questo scacchiere. Non dimentichiamoci la grande mossa, in realtà il vero problema di Netanyahu è che al 27 ottobre ci saranno le elezioni.
0: Sì, è uno dei tanti problemi dell'area, ma a proposito del Libano, abbiamo ancora un paio di minuti, tu prima dicevi, no, che Aoun sta tentando di negoziare, ovviamente abbiamo visto a Roma questi tentativi che però, insomma, finché ci sono dei bombardamenti non è che siano tanto favoriti, purtroppo, e Aoun sicuramente a noi piace perché è cristiano, noi occidente, bisognerebbe capire, in quanto Presidente della Repubblica Libanese, ovviamente ben titolato a trattare, a rappresentarla, poi bisogna vedere a livello interno quanto è rappresentativo, perché gli Hezbollah sono molto odiati da una parte, ma in realtà sono anche molto sostenuti da tutta quella fascia di popolazione, non solo che si rifà agli sciiti ovviamente, ma che si rifà al fatto che il Libano vede Israele come un nemico che li ha attaccati più e più volte, e quindi Hezbollah è un po' la resistenza, no? Quindi ci sono queste componenti che fanno tanta fatica a convivere in Libano, ma che convivono miracolosamente. Speriamo non si ritorni a una guerra civile dopo 40 anni, ci mancherebbe solo questo, insomma, speriamo che in qualche modo davvero ci siano trattative e ci sia davvero la fine delle ostilità esterne, in modo che anche internamente possano vivere in pace.
1: Il rischio c'è, non nascondiamoci, non mettiamo la testa sotto la sabbia, perché comunque le 18 comunità religiose e culturali, chiamiamole anche così, del Libano sono di volta in volta alleate, di volta in volta nemici. Anche all'interno della comunità cristiana in realtà ci sono diversi gruppi, certo, diversi clan, certo. C'è anche tutta la parte dei cristiani, quelli che si facevano al vecchio Aoun, ex presidente, sì, che in realtà sono alleati a Hezbollah, cioè il sud del Libano. Cioè, parlare sempre in termini, diciamo così,
0: la realtà è più complessa, anche se il Libano ha questi poteri tripartiti su base etnico-religiosa, però in realtà sappiamo che la situazione è molto complessa, ecco, come è giusto che sia in realtà, in ogni paese dove non ci si dovrebbe riconoscere solo in base all'appartenenza a una comunità, ma anche alle proprie idee personali. Il Libano ha fatto molta strada su questo, anche sul fatto di non mettere, di non indicare più sulla carta d'identità la propria appartenenza a un gruppo etnico. C'è stata una lunga battaglia tanti anni fa. Grazie davvero per averci aiutato a parlare del Libano e della Siria, Giancarlo Gioielli, e speriamo di riaverti presto tra noi. Ora il notiziario.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 18.
5: Giornale Radio. News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte il weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani, tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi, col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: In questa seconda ora, qui su Giornale Radio, seconda ora del nostro Summertime serale dalle 17 alle 20, sempre con Matteo Respinti in redazione, la sottoscritta Eri Garuti al microfono e quest'oggi Lorenzo Cappadone in regia. In questa seconda ora del programma parleremo tanto di temi economici, perché ovviamente si è parlato di extra profitti e quindi vogliamo sentire varie posizioni politiche in merito, cosa è realmente possibile fare, ma soprattutto c'è un c'è il tema della benzina, no? sul tavolo del governo, e si pensa a misure che potrebbero essere prese in maniera più strutturale a settembre. Per ora è stato solo prorogato, diciamo, il taglio delle accise sul gasolio, e quindi vedremo un po' che cosa si può prospettare per le nostre tasche. Ma prima avremo ancora un'altra pagina degli esteri che riguarda la morte di Ratko Mladic, e quindi torniamo a parlare per ricordare che cosa significò la guerra nella ex Jugoslavia, che cosa significò in particolare l'attività di criminali di guerra come Ratko Mladic, serbo-bosniaco, negli anni 90. Ne parliamo tra poco? Sì, tra pochissimo.

0: con My Body Isn't Ready qui su Giornale Radio. Allora, come vi anticipavo poco fa, parliamo di Ratko Mladic. Ne parliamo con Giorgio Fruscione, Research Fellow dell'ISPI, responsabile del Balkan Desk presso il Center for Europe and Global Governance. Spero di aver detto tutto correttamente, Giorgio.
1: Tutto corretto, buonasera.
0: Buonasera. Allora, Ratko Mladic, io mi ricordo degli anni 90 perché c'ero, e quindi la storia della ex Jugoslavia, di quel tragico conflitto e anche dell'episodio di Srebrenica, in particolare crimine di guerra, ho memoria. Però ricordiamolo per tutti gli ascoltatori: chi era Ratko Mladic, morto oggi all'Aia, dove era detenuto?
1: Ratko Mladic è stato il comandante dell'esercito della Repubblica Srpska, ovvero l'entità a maggioranza serba di Bosnia-Erzegovina, che durante gli anni 90 combatté contro l'indipendenza della Bosnia-Erzegovina e che fu quindi responsabile dei principali crimini di guerra contro l'umanità, nonché del genocidio.
0: I famosi serbo-bosniaci, ovvero quella repubblica che voleva essere indipendente dalla Bosnia per essere più filo-serba, no? Quindi nel momento in cui si disgregò tutta la ex Jugoslavia, ovviamente nacquero nazionalismi all'interno dei nazionalismi, ecco, per essere semplice. E quindi crimini di guerra, io facevo l'esempio di Srebrenica, dove anche l'ONU non ci fece una bella figura, diciamo, ma spiegaci meglio, ovviamente, di questi crimini di guerra. Contro l'umanità.
1: I crimini di guerra riguardano tutte le ex repubbliche della Jugoslavia. Ratko Mladic fu prima dislocato quando era nei ranghi dell'Armata Popolare Jugoslava in Croazia, quando la Croazia inseguiva la propria indipendenza, e quindi fu responsabile della difesa territoriale, almeno secondo la loro interpretazione, dei serbi che vivevano nella Krajina, quindi nella città di Knin. Poi fu dislocato in Bosnia-Erzegovina e una delle prime apparizioni pubbliche, sebbene via radio, di Ratko Mladic, divenuta famosa, è il suo ordine di bombardare fino a farli impazzire quei sobborghi a maggioranza musulmana della capitale assediata della Bosnia-Erzegovina. Quindi sono tanti i capi di accusa per i quali stava scontando l'ergastolo, perché nel 2021 sono stati confermate le condanne per 10 su 11 capi d'accusa, tra cui appunto il genocidio e altri crimini di guerra. E l'interpretazione che do io è che Mladic abbia scontato il proprio debito con la giustizia, dal momento in cui è stato condannato a stare a vita in carcere.
0: Mladic era il braccio più armato, no? Cioè militare, e invece Karadžić era il leader politico. Tutti e due furono condannati, Karadžić ha 81 anni ed è ancora in vita, però i loro nomi sono sempre stati associati.
1: Sì, è così, hanno attraversato le fasi più violente della dissoluzione della Jugoslavia, in particolar modo della guerra in Bosnia. Karadžić, per quanto riguarda gli aspetti politici, quindi l'indipendenza di questa entità a maggioranza serbo-bosniaca, e Mladic per mettere in pratica quelli che erano i piani della pulizia etnica, che ricordiamo è stata sia mezzo che fine di questa guerra. La pulizia etnica non è stata la conseguenza della guerra, è stato anche uno degli strumenti di questa guerra. E insieme, sebbene in località diverse, con tragitti diversi e tra loro sconosciuti, hanno passato del tempo da ricercati, e quindi sono stati successivamente consegnati alla giustizia e sono stati accomunati di fatto da molti dei capi di accusa per i quali sono stati poi condannati. Per cui hanno nel bene o nel male diversi punti in comune, e l'unica differenza è che Karadžić è tuttora in vita.
0: Certo, e comunque entrambi condannati. Cosa resta al giorno d'oggi, secondo te, nella ex Jugoslavia variamente intesa di quel conflitto? Cioè, dopo 30 anni, quali sono le ferite che sono rimaste aperte, magari tra comunità, in particolare in Bosnia, ovviamente, ma anche in Serbia, se vogliamo?
1: Un processo di riconciliazione che non si è mai realmente perseguito e che non si è mai potuto realizzare, proprio perché anche e soprattutto la figura di Ratko Mladic è stata oggetto di manipolazioni, e in Serbia questo ha portato non solo a considerare Mladic spesso un eroe, interpretazione che è molto diffusa nella Repubblica Srpska, ma anche ad avere un'interpretazione che io definirei cieca e sorda di quegli eventi degli anni 90, per cui solo il popolo serbo viene interpretato come una vittima, mentre invece è ampiamente dimostrato che l'esercito serbo-bosniaco si è reso responsabile di quelli che sono stati i più gravi crimini commessi in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le manipolazioni hanno poi cercato di trasmettere, per obiettivi politici, l'idea che queste condanne siano delle condanne collettive, che quindi le colpe siano del popolo serbo, quando invece la giustizia è indirizzata ai singoli individui. E questo è sempre stato così, ma questa manipolazione, questa cattiva interpretazione serve appunto degli scopi politici, e questo ha contribuito a conferire a Mladic quell'aura di difensore del popolo serbo, ed è stato quindi da diversi politici, ma anche più banali esponenti di parte di quella società civile nazionalista, come un salvatore del popolo. Ma questa interpretazione è un'interpretazione che come dire, rimane tangente alla narrazione ufficiale. Di fatto Ratko Mladic viene osannato proprio perché il genocidio lo compì, proprio perché vennero ammazzate 8.000 persone in quanto bosniachi. Se fosse stato un semplice difensore dei popoli serbi in Bosnia e Erzegovina e nelle altre regioni, non avrebbe goduto di questa fama che oggi viene così tanto manipolata.
0: Poi, tra l'altro, la ex Jugoslavia fu una guerra, un conflitto dove davvero la manipolazione anche dell'informazione da tutte le parti fu particolarmente agguerrita, no? A un certo punto non si sapeva più chi sparava a chi, e recentemente si è scoperta questa cosa atroce, cioè anche italiani che partecipavano all'attività di cecchini perché sparavano per divertimento, si organizzavano per andare in Bosnia a sparare sui civili, sui bambini. Questa cosa all'epoca non si sapeva, no?
1: Sì, tuttora però non abbiamo abbastanza elementi per parlare di un fenomeno così organizzato e così strutturato. Credo che ci siano state anche in questo caso delle speculazioni che purtroppo non hanno una base solida dal punto di vista delle fonti e dal punto di vista dell'esperienza empirica, per cui
0: io ricordo il collega Rai, che ora è al TG1 e fino a pochi mesi prima era alla TGR Piemonte, che intervistò questo piemontese che appunto diceva inizialmente di essere andato a sparare in Bosnia, poi si era reso conto che la notizia era troppo grossa e che forse non andava confessato perché non era coperta, nonostante fossero passati 30 anni non cadeva in prescrizione, e quindi poi cambiò un attimo le sue parole. Però sì, ecco, cioè, che qualcosa ci sia stato, anche se non era un fenomeno organizzato, lo spero bene che siano stati solo singoli individui, però è atroce, è allucinante.
1: È sicuramente atroce, sicuramente un capitolo ulteriore a quella che sono state le atrocità di quella assurda e insulsa guerra.
0: Sì, appunto, da tutte le parti, perché a un certo punto c'erano in particolare i mercati, no? Presi di mira da questi cecchini, e davvero ci si chiedeva a un certo punto a chi faceva interesse, no? A chi poteva giovare sparare sulle persone che andavano al mercato, e quindi ci furono anche dietrologie da una parte e dall'altra. In alcuni casi si svelò che davvero non era come sembrava, che quindi diciamo i cecchini non erano della parte che sembrava. Adesso io sto generalizzando, ma perché non ricordo i singoli episodi, sto andando a memoria, ma sicuramente, ecco, uno dei tanti esempi e forse uno dei più evidenti esempi di quella che è in guerra è sempre la manipolazione anche dell'informazione.
1: Sì, senz'altro, questo è stato uno degli elementi che ha reso possibile la guerra. Popolazioni che si sono scoperte nemiche dopo decenni di convivenza e che grazie alla scarsa informazione, perché partiamo da un contesto di assenza di pluralismo dei media, riflesso di un'assenza di pluralismo politico, portò di fatto a uniformare la comunicazione nella direzione della paura e dell'antagonismo nei confronti di coloro che di fatto erano vicini di casa, se non sì, parenti in molti casi.
0: Si sarebbe dovuta cercare subito una soluzione magari in altro modo. Beh, comunque speriamo che davvero queste ferite possano essere sanate e nelle nuove generazioni non resti più questo astio, ecco, insomma, che ci sia una pacificazione reale. Grazie davvero Giorgio Fruscione, Research Fellow dell'ISPI, e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Intanto ascoltiamo Pharrell Williams con Miley Cyrus con Doctors Work It Out.

0: La voce di Miley Cyrus con Pharrell Williams con questa Doctor ricorda anche un po' i Måneskin, eh? Wanna be a slave, ricorda un pochino come ritmo. Allora, parliamo di economia, parliamo delle tasche degli italiani, perché ci rendiamo tutti conto quando andiamo a fare benzina che c'è un problemino. Per ora si è intervenuti sul gasolio, ma si parla di nuove misure a settembre più strutturali, ma per i più deboli, giustamente, per chi magari ha difficoltà davvero a fare il pieno e a pagare alla pompa di benzina. Ne parliamo con Mauro Antonelli del Centro Studi Unione Nazionale Consumatori e quindi facciamo un po' il punto con lui della situazione.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buonasera, buongiorno, come vuole Mauro?
1: Buonanotte.
0: anche, buonanotte. Allora, secondo lei queste misure che finora sono state promesse, che potrebbero arrivare a settembre, ma insomma quando i politici promettono poi non sappiamo mai se manterranno, potrebbero andare nella giusta direzione, cioè almeno dare un aiuto attraverso un bonus benzina per i meno abbienti?
1: No.
0: Ok, va bene, abbiamo finito l'intervista, è già stato esaustivo.
1: No. Allora, intanto diciamo il governo ci sta facendo veramente troppo poco, non tiene conto di un problema che non tengono conto, diciamo, svariati economisti che hanno parlato di questi tempi, cioè l'effetto che il caro carburante produce non solo sulle famiglie, ma sull'inflazione. Non solo perché il gasolio e la benzina entrano direttamente nel calcolo dell'inflazione che fa l'Istat in modo diretto, ma poi ovviamente per tutta la merce trasportata. Ora, il governo è intervenuto a favore dell'autotrasporto, però in realtà non è solo l'autotrasporto che, diciamo, ha un costo rispetto al carburante, anche l'elettricista, quello che chiami per riparare l'elettrodomestico e che viene a casa tua, paga la benzina, il gasolio e quindi poi trasferisce questo costo sull'inflazione. Quindi o lo diamo a tutte le categorie che viaggiano, cosa che non è mai stata fatta, perché di solito fanno gli agricoltori, i pescatori, bene che vada, i pescatori, i tassisti e l'autotrasporto, oppure comunque il caro carburante produce un effetto sull'inflazione, perché è un costo da un lato di produzione, pensiamo agli agricoltori, alle serre, ai pescherecci e così via, ma poi è un costo di distribuzione per tutte quante le merci che viaggiano, ahimè, tutte quante su camion. Quindi questo, diciamo, non produrrebbe alcun effetto. Aiuta i poveri, e allora come? Se danno 30 euro in più sulla vecchia social card, che adesso mi pare si chiami carta dedicata a te, dicendo potete spenderla anche per i carburanti, queste persone fanno fatica ad acquistare il cibo, quindi probabilmente andranno ad acquistare il cibo piuttosto che potersi vedere l'ISE quanto sarà, e quindi diciamo quelle sono persone che hanno bisogno innanzitutto di mangiare, e quindi diciamo questo è il vero problema. Gli dai 50 euro in più, va bene, ma non se li spendono necessariamente per la benzina, ma gli dai 50 euro in più va comunque bene se sono persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, oppure temiamo che facciano quello che hanno già fatto, cioè scaricano sulle imprese facendo un bonus per i lavoratori che viaggiano. Le imprese in questo modo, diciamo, hanno una detrazione fiscale, quindi possono scaricare questo bonus, ma gli costa. Quindi praticamente hanno già fatto questa cosa, avevano stanziato 9 milioni il governo Draghi, 13 milioni mi pare circa il primo provvedimento del governo Meloni, cioè sono cifre irrisorie rispetto alla riduzione effettiva delle accise sui carburanti. Questo è il punto. Quindi non tutte le imprese lo utilizzano, di solito sono le grandi imprese del nord che utilizzano questo benefit, ma tra l'altro lo utilizzano al posto di altri bonus, quindi poi per il lavoratore non c'è questo gran vantaggio, perché invece di darti 200 euro in più in busta paga che tu ti spendi come ti pare, dove loro hanno molte tasse, quindi non gli conviene darti un benefit di 200 euro in più, ti danno 200 euro per il carburante, perché in questo modo invece gli costa molto di meno dei 200 euro che ti hanno dato, e quindi risparmiano, e il lavoratore si trova 200 euro in busta paga ma vincolati all'acquisto del carburante. Quindi insomma comunque sia un peggioramento da qualunque parte lo si vede, quindi per questo motivo siamo contrari.
0: Beh, molto chiaro e anche con un quadro piuttosto ampio e approfondito, quindi grazie, grazie davvero. E quindi invece che cosa potrebbe essere fatto? Al di là delle misure propagandistiche, realisticamente che cosa potrebbe essere fatto?
1: Allora, intanto al di là della tassazione degli extraprofitti che si può fare, se fatta bene...
0: Ne parleremo tra poco. Ne parleremo tra poco con due ospiti politici, uno pro e uno contro.
1: Vabbè, diciamo che si può fare. Tra l'altro c'è una contraddizione, perché se chiedono all'Europa di poterlo fare, non si capisce perché poi qualche forza politica dice no, sarebbe mettere in mano le mani nelle tasche, eccetera, eccetera. Allora non è che se lo fa l'Europa va bene e se lo fa l'Italia no, è comunque mettere le mani nelle tasche delle imprese. Se ne fa una definizione, diciamo, dal punto di vista giuridico, cos'è l'extra profitto rispetto al profitto. Tra l'altro faccio notare che la questione è che, come ha giustificato a quanto pare qualche fonte di governo, farlo in tutta Europa va bene perché non si creano squilibri tra le imprese. Ho capito, ma uno tassa gli extra profitti che tutte le aziende fanno in Italia, anche se sono imprese estere, quindi non è che danneggi tassando in Italia solamente le imprese italiane. Il problema è che noi abbiamo qui, diciamo, un colosso energetico nostro che, diciamo, comanda molto e quindi ha, diciamo, molti, fa molti profitti e molto rispetto ad altre compagnie di tipo straniere, quindi verrebbe un po' più danneggiata tra virgolette l'ENI rispetto ad altre, ma tu tassi anche quelle straniere che operano in Italia. Comunque non volete farlo, aumentate la tassazione sul tabacco, su superalcolici, anche lì ideologicamente ha detto no, no, non si può fare, ma questo governo nell'ultima legge di bilancio ha già aumentato la tassazione sul tabacco. Secondo me se un pacchetto di sigarette per andare ad acquistarlo uno deve fare un mutuo, va benissimo, perché fa male, uccide, quindi più
0: e qui abbiamo, ho davanti a me dei fumatori che non sarebbero molto d'accordo,
1: che non dovrebbero fumare, che non dovrebbero fumare lì nello studio. Dopodiché il vero problema è che bisognerebbe creare un mercato concorrenziale per evitare che gli extra profitti si formino, perché nella teoria economica se c'è concorrenza perfetta non si potrebbero fare neanche gli utili, figurarsi gli extra profitti miliardari. Allora il vero problema è che noi non abbiamo un mercato effettivamente libero, ma non si fa nulla per averlo, anzi addirittura la riforma che sta facendo il ministro Urso crea dei vincoli nuovi all'apertura dei distributori, cioè sta dalla parte delle compagnie petrolifere, dei distributori, invece che dalla parte del libero mercato. Noi abbiamo fatto 5 esposti all'antitrust, sono tutti stati rigorosamente archiviati con questi motivi,
0: okay.
1: Non risultavano elementi di delitto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 287 del 90, degli articoli 101, 102, eccetera, eccetera. Cioè,
0: va bene, non abbiamo tempo, non abbiamo tempo, abbiamo concluso la nostra intervista, basta, non abbiamo più tempo. Grazie davvero Mauro Antonelli, Centro Studi Unione Nazionale Consumatori, alla prossima.
1: Alla prossima.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Poco fa Mauro Antonelli del Centro Studi dell'Unione Nazionale Consumatori ci dava le sue ricette su quello che dovrebbe essere fatto dal governo, dalle autorità per aiutare noi poveri cittadini che andiamo alle pompe di benzina e facciamo sempre più fatica a riempire il serbatoio, perché economicamente ovviamente costa sempre di più, ma sul tavolo del governo ci sono vari provvedimenti possibili. C'è in vista questa manovra d'autunno, si parla del lavoro, del taglio delle tasse e del caro energia, ovviamente. Quindi il lavoro, per definire il perimetro delle proposte del fascicolo occupazione, che secondo la DN Cronos dovrebbe superare i 2 miliardi di euro. Quindi il tutto entrerà nel vivo a settembre per poi essere trasmesso al MEF. Quindi lavoro, taglio delle tasse al ceto medio, misure contro il caro energia. E di qui ovviamente potremmo partire per tanti percorsi da approfondire. Noi tra poco invece partiamo dal tema degli extra profitti, no? Tassare appunto di più le banche o il settore energetico, le grandi aziende che hanno fatto tanti profitti, in particolare nel settore petrolifero, per controbilanciare un po' questa crescita enorme da parte di quei settori. C'è chi è favorevole, c'è chi è contrario nel mondo politico, quindi tra poco sentiremo due deputati che la pensano probabilmente in maniera opposta. Ma prima arrivano i Duran Duran, ma davvero? Ma dai, vabbè, io ero Spandau, io ero per gli Spandau, però questa mi piaceva molto, questa Ordinary World, che arrivò un po' dopo, non nella prima fase dei Duran Duran, quella degli anni 80 in cui furono lanciate le prime canzoni sia dei Duran Duran che degli Spandau Ballet. E poi i Duran Duran sono molto longevi perché continuano a fare musica. Ordinary World.

Ordinary World era dell'inizio degli anni 90, questa canzone dei Duran Duran, 92-93, però io ho detto che sono longevi, sì, sono molto longevi come gruppo, perché appunto da fine anni 70 si sono formati, i primi successi negli anni 80 lo sappiamo, ma nei giorni scorsi era arrivata la notizia che Andy Taylor, il chitarrista, non sta bene, lo ha detto il cantante Simon Le Bon. Infatti mi ricordavo di aver letto questa notizia su Andy Taylor, sono andata a cercarla, purtroppo ha un tumore alla prostata, e quindi ovviamente gli facciamo un grande augurio e speriamo che la situazione si possa risolvere. Musica dei Duran Duran, musica per le nostre orecchie, sapere che verranno presi dei provvedimenti per aiutarci a pagare la benzina, questo però per le famiglie meno abbienti, e quindi si pensa a un bonus. Dal punto di vista dei provvedimenti in tema economico e per le famiglie, le persone che appunto si chiedono come tirare la fine del mese, c'è anche l'ipotesi di pensione anticipata con uscita a 62 anni con 41 di contributi ma con meno soldi, quindi c'è anche questo tipo di proposta. E poi, come abbiamo detto, per quanto riguarda la manovra d'autunno si parlerà anche del lavoro, ci sarà una manovra insomma da 2 miliardi di euro per, o addirittura più di 2 miliardi di euro per proposte del fascicolo occupazione, questo quindi oltre a ciò che riguarda il caro energia e il taglio delle tasse al ceto medio.

0: Fratelli d'Italia Marco Osnato, arriva alla proposta di un taglio al 15% o al 10% della tassazione sulle tredicesime per i redditi fino a 15.000 euro, quindi davvero redditi modesti, con un risparmio netto in busta paga tra 200 e 500 euro a seconda del reddito. E noi Marco Osnato dovremmo averlo tra poco in collegamento con noi. Ah, ecco, non avevo capito dalla regia che ce l'abbiamo. Grazie per essere con noi, onorevole Osnato.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, stavo giusto citando la sua proposta per un taglio della tassazione sulle tredicesime, almeno per chi ha redditi davvero modesti fino a 15.000 euro, ma poi mi dica se non è corretto quello che scrive Annecronos, puntualizziamo.
1: È corretto, ma incompleto, ma non per colpa né vostra né di Annecronos, perché noi avevamo raccontato, insomma, che stavamo facendo dei sondaggi, chiamiamoli così, per capire il valore economico delle varie misure sulle imposte sostitutive sulla tredicesima. Quindi si può pensare a un'aliquota del 10% o del 15%, si può pensare di fermarsi a 15.000 euro, o, come io credo e sia giusto fare, arrivare almeno a 30.000 euro, proprio per non fermarsi solo alle fasce più deboli, ma arrivare anche a una parte almeno del ceto medio. Insomma, poi bisogna vedere la compatibilità con la finanza pubblica, però contiamo di avere risorse adeguate, ecco, dicevo.
0: Interessante, ma interessante anche la discussione sugli extra profitti, la tassazione degli extra profitti. Allora, abbiamo sentito Tajani dire no way, cioè il mercato ha ragione e quindi non si può intervenire con aiuti, o meglio con tassazioni sopra i profitti delle aziende che hanno guadagnato tanto solo perché hanno guadagnato tanto. E invece dal centro-sinistra ci sono voci di diverso genere. Però è strana questa cosa, perché in realtà voi, o meglio il governo, quindi chiaramente Giorgia Meloni e il governo, hanno partecipato a una lettera di più paesi all'Unione Europea perché l'Unione Europea stessa prendesse un provvedimento sugli extra profitti, e l'Unione Europea ha risposto: non spetta a noi, spetta ai singoli governi. Al che il centro-sinistra ha detto al centro-destra: beh, fatelo, no? Perché si può fare. Però lì invece non siete tutti d'accordo, o forse c'è discussione in merito. Lei ci dica un po' il vostro punto di vista come Fratelli d'Italia.
1: Non amo i toni assolutisti che all'interno della coalizione di maggioranza, all'interno della coalizione di opposizione qualcuno usa. Non ho il totem del mercato, il mercato è importante, ma è anche vero che il mercato può essere temperato da esigenze sociali, e non amo il termine extra profitti, che secondo me in termini economici, finanziari è molto difficile da individuare dal punto di vista anche giuridico. Ricordo che ci provò anche Draghi a fare degli extra profitti sui petroliferi e non mi pare che abbia avuto grandissimo successo. Noi preferiamo fare un'altra cosa, parlo come Fratelli d'Italia, ma credo di interpretare molto modestamente il pensiero anche di Giorgia Meloni. Preferiamo fare come abbiamo fatto con le banche, come abbiamo fatto con le aziende dell'elettricità: sederci a un tavolo, far capire che, insomma, a fronte di performance particolarmente rilevanti, dovute non solo e non tanto all'attività peculiare di queste aziende, ma a anche un contesto socio-economico particolare, si può contribuire per dare soluzioni alle fasce più deboli, o appunto a contribuire a ridurre il costo del petrolio. Lo dico perché evidentemente se noi contrapponiamo appunto il mercato, le aziende, la società, non otteniamo niente. Se noi invece cerchiamo di concertare tutti insieme una procedura che possa avvantaggiare tutti, credo che sia molto più opportuno. Credo sia interesse anche delle aziende petrolifere avere più gente che ha più serenità economica, che quindi probabilmente usa anche di più l'auto e quindi usa anche più le loro benzine raffinate, insomma. Quindi su questo credo che si potrà aprire un discorso che farà parte della nostra legge di bilancio.
0: Ma quindi si potrà aprire questo discorso anche in Italia senza aspettare l'Europa a questo punto?
1: Ma guardi, questo si può fare a prescindere. Poi per cose più strutturali invece credo che sia giusto che sia l'Europa a definire una strada, perché sennò, come succede già per altre manovre fiscali, pensiamo a cosa fa l'Olanda, cosa fa l'Irlanda, ci sono sempre questi dumping fiscali che poi alla fine non rendono equo il mercato. Quindi io credo che se per una tassazione più strutturale si muova l'Europa sia molto più opportuno. Ripeto,

0: l'ha chiesto l'Italia, ma l'ha chiesto la Germania, l'hanno chiesto tutte le nazioni, insomma, un po' più significative. Quindi non credo che sia una cosa campata in aria.
1: Ecco, si ragiona anche su altre misure per quanto riguarda l'Italia nel prossimo autunno, in questa sorta di manovra d'autunno?
0: Beh, insomma, sicuramente, come dicevamo prima, siamo attenti alle tredicesime, siamo attenti ai temi energetici, dove abbiamo la possibilità di utilizzare i 14 miliardi di deroga che la Commissione Europea ha concesso all'Italia. Siamo anche convinti di poter ampliare l'aliquota al 33% fino a 60.000 euro, quindi questa è un po', noi abbiamo sempre in tutte le leggi di bilancio che il governo Meloni ha fatto, con coerenza siamo sempre partiti da tagli delle tasse che erano sperimentali e poi sono diventate strutturali. Credo che sia il caso di continuare su questa
1: sì,
0: su questa strada.
1: Grazie. Sul fascicolo occupazione ci sa già dire qualcosa, qualche anticipazione o è troppo presto?
0: Il fascicolo occupazione è il fascicolo che ci ha riservato le più grandi soddisfazioni. In Italia 1.250.000 occupati in più, quasi tutti a tempo determinato, la disoccupazione, il tasso di disoccupazione minore della media europea, la disoccupazione giovanile più bassa degli ultimi anni, le donne che lavoratrici che hanno superato il 50% per la prima volta anche in Italia, e su questo noi contiamo a lavorare. Lei sa che noi abbiamo fatto un provvedimento che si chiama Più assumi meno paghi, che è una maxi deduzione per chi assume a tempo indeterminato e aumenta anche per particolari categorie, e quindi stiamo continuando su questa
1: sì, quindi
0: su
1: ci
0: questa
1: sono,
0: falsariga.
1: Dice sempre ADN Kronos che ci sarebbero in vista altre misure per il lavoro, e addirittura
0: abbiamo fatto il salario giusto sui rinnovi contrattuali. Come è noto, dando delle premialità a chi rinnovava al rialzo. Abbiamo detassato gli straordinari notturni, abbiamo detassato appunto gli aumenti contrattuali, abbiamo detassato i premi di produzione. Quindi queste sono politiche di valorizzazione anche dell'occupazione, insomma.
1: Va bene, grazie. Allora, tra poco
0: grazie.
1: Però sentiremo qualcuno che forse la pensa in maniera diversa, una deputata di AVS. Grazie comunque per averci.
0: L'ascolteremo volentieri, ma penso che avrà pochi argomenti da contrapporre a dati evidenti.
1: Caspita, io la ringrazio anche per la sua sicurezza, come dire, la invidio.
0: Grazie.
1: Grazie a Marco Snato, onorevole deputato di Fratelli d'Italia e nella Commissione Finanze. Allora, questo tema degli extra profitti sembrava che non appassionasse gli italiani, invece adesso siamo tutti a parlare degli extra profitti. Sì, no, le banche, dobbiamo tassarle di più, i petrolieri sono i nostri nemici, chi lo sa. Role Model, Joy.

0: sempre a vostra disposizione il 334 11 11 622 per le vostre opinioni, i vostri commenti e soprattutto le vostre segnalazioni o testimonianze di qualche fatto particolare che vi riguarda e che è attinente con ciò di cui stiamo discutendo in queste tre ore di programma, così come ha fatto Flavio, che ci ha scritto, che ci ascolta dalla provincia di Napoli e quindi ci ha segnalato una cosa. Abbiamo subito preso nota, grazie, e ovviamente di tutti i vostri suggerimenti noi possiamo tenere conto molto volentieri. Allora, dopo aver sentito Marco Snato sulla questione degli extra profitti in particolare e delle tasche degli italiani in generale, vogliamo sentire anche l'opinione di Luana Zanella, l'onorevole deputata di AVS, portavoce di Europa Verde. Buonasera, grazie per essere con noi, onorevole Zanella.
1: Buonasera a tutte e tutti voi.
0: Allora, sugli extra profitti abbiamo sentito, no, che anche all'interno della maggioranza ci sono posizioni un po' diverse. Invece mi sembra che dal centro-sinistra sia piuttosto chiara l'idea che sarebbe opportuno, secondo voi, tassare di più le banche o soprattutto i gruppi energetici, i gruppi petroliferi che hanno fatto così tanti profitti in questi ultimi tempi.
1: Guardi, è da anni, esattamente da quando siamo entrati in Parlamento, che noi chiediamo che vengano tassati, diciamolo così in termini semplicistici, perché mi rendo conto che non è bisogna anche studiare la modalità su come considerare gli extra profitti e anche su come tassarli, su come definire un'imposizione. Ma sta di fatto che sia durante il Covid, e di questo non ci si ricorda mai, e nel periodo della crisi energetica ci sono state le persone, la popolazione, tutte e tutti, insomma, gli esseri normali che ogni giorno lavorano e consumano, che sono stati penalizzati pesantemente dagli aumenti e dalla crisi energetica. Adesso parliamo della crisi energetica, ma è tutto un sistema anche di accumulazione, diciamo, del denaro, i ricavi enormi delle banche, per esempio, anche attraverso le ristrutturazioni, anche attraverso la finanziarizzazione del sistema, per cui si sono concentrati enormi ricchezze in poche mani, e in particolare delle compagnie, dei giganti dell'energia e anche delle banche, ma potremmo parlare anche di altri soggetti, limitiamoci a questi due. Quindi fin dall'inizio noi abbiamo detto tassare, bisognerebbe anche fare delle considerazioni su come giustamente tassare i profitti, non solo gli extra profitti. Ma cosa sono questi cosiddetti extra profitti? Sono dei profitti, delle entrate che entrano solo perché la contingenza economica e finanziaria consente rebus sic stantibus, cioè senza fare nuovi investimenti, senza che ci siano delle abilità particolari nel management, eccetera, a questi soggetti di guadagnare in una maniera talmente e platealmente ormai sotto gli occhi di tutti, tanto è vero che la nostra Premier ha chiesto alle autorità europee di tassare a livello europeo.
0: Sì, l'abbiamo ricordato, la famosa lettera in cui sei paesi, tra cui l'Italia, chiedevano questo, ma poi un po' per lavarsene le mani, perché quando l'Europa ha detto potete farlo voi come singoli stati pur all'interno dei paletti delle regole europee, allora invece non lo si fa, anzi si dice, tra l'altro nella maggioranza, insomma, abbiamo sentito Osnato possibilista, quindi Fratelli d'Italia dicendo beh, non chiamiamoli extra profitti, però comunque un contributo ci può stare, invece Tajani, che ieri ha detto assolutamente no, e quindi guai a toccare le banche.
1: Che strano, a me è sembrato. È sembrato tanto strana questa uscita di Tajani, perché a fronte di una palese ingiustizia, no? Perché la gente va a fare il pieno di benzina e vede e che ormai ci avviciniamo.
0: Come l'ha interpretata questa, che le è parsa strana, questa presa di posizione di Tajani?
1: Probabilmente diciamo lobby vicine al suo partito premono in questo senso, perché di teorico non c'è nulla, di politico nemmeno. Adesso voglio io almeno dire il contributo di solidarietà per un certo numero di anni, non lo so, almeno quello, che mi sembra già un approccio abbastanza mistificatorio e indecente. Comunque almeno quello poteva vederli tutti uniti, anche perché non so se avete notato le affermazioni ultime di Salvini, il quale sostiene che per far fronte all'aumento dei costi delle opere infrastrutturali e quindi degli appalti a livello di infrastrutture, ci sarà bisogno di almeno 7-8 miliardi. E il settore sanitario, idem, c'è necessità di prevedere, perché sennò il sistema collassa, eccetera, eccetera. Io mi domando dove li vanno a trovare anche questi soldi. Lasciamo stare il discorso del riarmo, perché lì sì, già certo. Pensano.
0: Ne abbiamo parlato nella prima ora del nostro programma, e tra l'altro abbiamo dato voce anche alla Banca Centrale Europea, che dice che ha fatto un po' i conti e per gli investimenti in armi non si rilancia l'economia, anzi si danneggia l'economia, no? Quindi
1: esatto.
0: Sì,
1: ho letto anch'io questa.
0: Questo addirittura, insomma, è stato fatto un calcolo che per l'Italia per un euro investito in armi c'è un ritorno, ma è un ritorno di 30 centesimi, quindi la spesa è decisamente ingente. Allora, io intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro come a tutti i suoi colleghi in Parlamento. Allora, Luana Zanella, grazie per essere stata con noi, deputata VS, e alla prossima, come dico sempre a tutti i nostri ospiti. Io darei spazio a un messaggio di Maria Teresa, giusto? Sentiamolo.
2: Dottoressa, buonasera. Guardi, io veramente sono addolorata, perché il tabacco, le sigarette non si toccano sull'extraprofitto. Lo Stato guadagna il 76% su un pacchetto, il produttore 12-14%, e lei non sa quanto lavoro c'è dietro, dal seme che si pianta e poi la piantina che cresce, la cimatura, l'essiccazione. Poi nei frantoi tutto quello che si deve fare, il 16-14% molto meno, e deve pagare operai e tutto. Guardi che io non parlo pro tabacco, al contrario, io sono contrarissima al fumo. Grazie a Dio il mio papà non fumava, invece ho perso due fratelli io per il fumo. Però allora, questo tabacco che cos'è? Sigarette? Sono voti? No, ditemi voi perché non toccate questi extra profitti. Io sono pronta a testimoniarlo, perché ci sono nata in mezzo nel 1944.
0: Va bene, approfondiremo anche questo aspetto. Adesso abbiamo il notiziario.
3: Giornale radio.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
5: Sono le 19.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la terribile frana in Nepal, più di 360 i morti accertati, tra gli oltre 1400 dispersi tre italiani, roghi in Algeria, almeno 69 vittime, l'ombra del riscaldamento globale. Il Cremlino nega di nuovo propositi di attacco ai paesi della NATO, ma minaccia rappresaglie contro Londra. Dopo la nuova proroga del mini sconto sulle accise, frizioni anche nella maggioranza, l'opposizione incalza a fare di più. Il caso di Noemi Impellizzeri, il compagno indagato per omicidio.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Nicola Compagnone e Gerardo De Vivo. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1.400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai.
8: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5.200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1.000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
7: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi della NATO dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA Ratcliffe ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Israele ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano. In Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Press. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo l'ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. E sul caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Sentiamo il leghista Augusto Gusmeroli e il leader dei Verdi Angelo Bonelli.
9: La Lega e il governo di centrodestra, vista la situazione geopolitica, ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sino al 5 di settembre, anche in previsione del controesodo delle famiglie nel fine settimana. Dal 5 di settembre si interverrà in maniera più strutturata qualora la situazione internazionale non dovesse cambiare.
10: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica, di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
7: Svolta sul caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi i funerali della donna. Lungo interrogatorio nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ingresso in carcere il legale Generoso Pagliarulo ha tenuto a sottolineare la linea della difesa sull'aggravante del metodo mafioso contestata ai suoi assistiti.
11: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta. Per noi non dovrebbero stare qui in carcere, a prescindere già da tempo.
7: Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da due giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sono emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione. Infine il calcio in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como, in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
12: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto, non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
7: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Siamo nella terza e ultima ora del nostro programma. In questo giovedì 27 agosto alle 19:08:10, così sono un po' precisa, ecco, ogni tanto bisogna esserlo. E io sono Eri Garuti. E poi c'è Lorenzo Cappadone in regia, c'è Matteo Respinti in redazione, ci siamo tutti e di più, perché ci sono anche i nostri ospiti e ci siete tutti voi che ci mandate messaggi al 334 11 11 622, anche se non ce li mandate, insomma ci ascoltate, noi sappiamo che ci siete vicini in tanti, ecco, ci pensate intensamente. Allora, oggi in quest'ora parleremo di un evento che avviene questa notte, avviene una nuova eclissi. Sì, ovviamente di notte, quindi eclissi di luna, no, non è più di sole, ne parleremo con un grande esperto. E poi nella seconda mezz'ora, come sempre, daremo spazio a un'associazione, questa volta collegata proprio a un tema di estrema attualità, e poi a un evento culturale e quindi a una serie di spettacoli. E arrivano anche un po' di notizie, fra poco vi aggiorno, oltre a quelle che abbiamo sentito dal notiziario ce ne sono alcune su cui può essere utile riflettere.

0: E dopo Beyoncé con Cuffit parliamo dell'eclissi, questa volta di Luna. Ne parliamo con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi di Genova e direttore responsabile della rivista scientifica Cosmo 2050. Buonasera Walter.
1: Buonasera a te e ai radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Facciamo un po' due chiacchiere su questo nuovo evento, no? A poche settimane dall'eclissi che ci ha fatto tutti stare col naso all'insù, anzi non tanto all'insù, ma un po' avanti perché era al tramonto il sole. E invece cosa succede stanotte?
1: Ma guarda, anche questa è un'eclisse che ci farà stare con il naso un po' di traverso, ammesso che si possa vedere, perché le previsioni meteo sono quelle che ci preoccupano, almeno qui in Liguria in questo momento. Comunque è un'eclissi totale di Luna. Cosa vuol dire? Stavolta siamo noi terrestri a mettersi in mezzo fra il Sole e la Luna, e quindi è la Luna che entra nel nostro cono d'ombra, quello della Terra. Lo fa a un orario non propriamente, come dire, comodo, perché comincerà alle 4:30, poi ad esempio a Genova alle 4:34, insomma intorno alle 4:30 del mattino. Il massimo arriverà intorno alle 6:10, 6:15, dell'alba. Ci mette un po', perché è molto più lunga, è molto più ampia, tra l'altro, la porzione che si può vedere della Terra da cui si può assistere all'eclissi di Luna. Infatti c'è tutto il continente nordamericano che è interessato stavolta, e che invece ha perso quella di Sole del 12 agosto. Insomma, siamo noi che ci mettiamo in mezzo stavolta. E i raggi del, dato che però noi abbiamo un'atmosfera, cosa che invece la Luna non ha, i raggi del Sole attraversano la nostra atmosfera, vengono un po' filtrati e passa più facilmente la radiazione rossa, di colore rosso. E quindi ecco che tendenzialmente nell'eclissi di Luna la Luna diventa rossa, un po' come se si vergognasse, diciamo così, acquista quel classico colore rosso sangue, che poi dipende però anche da quanto è pulita o sporca la nostra atmosfera. Ci sono state eclissi anche molto più scure o molto più chiare, insomma.
0: Ma alle 6 poi dopo che cosa succede? Che quindi dovrebbe riapparire, però in realtà ormai è giorno, forse sarà tramontata la Luna o no?
1: Sì, la Luna tramonterà poi dopo una mezz'oretta, diciamo, però dato che questa eclissi è parziale, anche questa è parziale, ora non è totale, anche se è una parzialità molto spinta, da noi arriva oltre il 90% della porzione
0: quasi
1: della Luna,
0: totale.
1: Quasi totale. Quindi che cosa succede? Succede che in l'ombra inizia un po' a regredire e poi la Luna tramonta e il fenomeno finisce. Diciamo comunque che già con le luci dell'alba, chiaramente la Luna, che sempre meteo permettendo, sarà meno luminosa di una Luna piena solita, si vedrà già un pochino peggio. L'orario migliore per poterla vedere è tra le 5 e le 5:30, ecco, diciamo, perché l'eclissi sarà abbastanza avanti, ma il cielo non sarà ancora così chiaro.
0: Quindi ci svegliamo alle 4:30, 5 al massimo, vediamo se il cielo è coperto, torniamo a dormire, se no cerchiamo di goderci questo spettacolo. Ovviamente ci saranno regioni dove magari sarà favorita questa visione, questa osservazione, perché ci sarà ancora caldo, soprattutto al centro-sud, ma per quanto riguarda l'osservazione della Luna e di questo fenomeno dell'eclissi, ci saranno diversità tra una regione e l'altra oppure no? A parte il maltempo, voglio dire.
1: Anche in questo ci sarà qualche leggera differenza, perché anche in questo caso sono un po' messe meglio le regioni nord-occidentali. Ma perché? Perché sono più vicine al Nord America, al continente americano, dove l'eclissi sarà appunto pienamente visibile. Ma però è una differenza da poco, insomma, come dire, un po' in tutta Italia si potrà vedere, se non meteo permettendo, ripeto, la grande incognita almeno al nord-ovest è un po' quella, assieme all'orario che è veramente antelucano nel vero senso della parola. Insomma, bisogna fare una levataccia e avere molta fiducia nel meteo che si apra anche un po', perché vedi, la Luna piena in genere e l'eclissi di luna può avvenire solo con la luna piena. La luna piena in genere riesce a penetrare le nuvole, no? Spesso vediamo
0: sì, ieri
1: la luna
0: si vedeva
1: fa,
0: qui tra ecco, Milano, ad esempio, e il infatti, Novarese, il tratto che faccio io, si vedeva bene la luna piena o quasi piena, effettivamente si vedeva.
1: Ecco, magari che spunta dalle nuvole, che le bupa. Ah no, però questa sera la luna è in eclisse, quindi è molto meno luminosa di una luna piena, diciamo, solita, consueta, e quindi anche uno strato, come dire, non molto consistente di nuvole, se si mette davanti alla luna, questa notte la luna non ce la fa a bucarle, a farsi vedere, quindi è un po' veramente un terno all'otto.
0: Potrà già di quella di sole che... a Milano abbiamo visto ben poco, eh? Sì. Abbiamo visto ben poco, c'è proprio i nuvoloni che sono arrivati al tempo, in quel momento praticamente.
1: Ma,
0: giornata
1: guarda,
0: di sole
1: potrà succedere,
0: invece
1: potrà
0: voi
1: succedere
0: in Liguria l'avete vista bene.
1: Sì, noi sì, quella di sole devo dire che l'abbiamo vista molto bene, non era totale da noi, ma si sapeva, da nessuna parte in Italia era totale, l'abbiamo vista molto bene perché abbiamo avuto qualche goccia di pioggia alle 6 del pomeriggio che ha pulito il cielo e quindi l'abbiamo vista, guarda, noi addirittura fino proprio a scomparire il sole.
0: Sì, abbiamo fatto una diretta proprio anche col nostro editore che era lì a osservare il tutto dalla Liguria. È stato un agosto ricco di eventi, perché a parte le famose stelle cadenti che ci sono sempre, che quest'anno mi sembra siano state anche più visibili del solito, almeno a giudicare dai commenti che sono stati raccolti dai vari media, dai vari telegiornali, e ovviamente questa eclissi che è arrivata dopo 27 anni, quella di sole, e poi adesso quella di luna. Invece quanto sono frequenti queste eclissi lunari quasi totali, o comunque insomma interessanti da osservare, potendolo fare se il cielo lo permette?
1: Guarda, ce n'è un paio all'anno. Il problema è che soprattutto quelle di sole riguardano una porzione molto piccola della superficie terrestre. Le prossime, tanto per dare un'idea, la prossima di sole sarà il 2 agosto dell'anno prossimo e sarà parziale in Italia di nuovo. Stavolta saranno favorite le regioni del centro-sud, in particolare la Sicilia e l'isola di Pantelleria, che sarà molto vicina alla totalità, però l'eclissi sarà totale in Algeria, Tunisia, Libia, Egitto,
0: sì.
1: Sarà totale a Luxor, quindi come dire, non ha senso andare a Pantelleria a vedere il 99% dell'eclissi quando si può andare in Egitto a vedere o in Tunisia a vedere il 100% e vedere proprio la totalità. E quella dell'anno prossimo sarà veramente l'eclisse del secolo. Si dice sempre quando ci sono le eclissi, quella dell'anno prossimo lo sarà, perché sarà anche un'eclisse che durerà molto, in Egitto durerà oltre 6 minuti la totalità, quella di quest'anno in Spagna nelle migliori condizioni possibili non arrivava a 2 minuti, quindi capite che quella dell'anno prossimo sarà veramente notevole. Per la luna, e la luna in questi anni per una combinazione di fattori non sarà invece tanto facile rivedere un'eclissi di luna. Pensate che la prossima totale di luna la vedremo il 31 dicembre del 2028.
0: Caspita,
1: quindi
0: beh, allora, puntiamo la sveglia, dai, vale la pena stanotte, e speriamo che le nuvole non impediscano la visuale, insomma, se poi succede, amen, appuntamento al 2028. Grazie Walter Riva, e magari, anche se non era previsto che io ti chiedessi questo, però te lo chiedo lo stesso come direttore responsabile della rivista
1: il bello della diretta,
0: esatto Cosmo 2050, ci puoi anticipare qualcosa, magari non so, qualche novità, qualche approfondimento?
1: Sì, guarda, assolutamente, noi adesso ci stiamo un po' concentrando sulla parte spaziale, sulle missioni spaziali. Dovrebbe partire lunedì il nuovo telescopio spaziale, il Nancy Roman Telescope, dedicato a una donna, la madrina del telescopio spaziale Hubble. È stata rinviata la missione cinese invece Chang'e 7 verso la Luna, ma noi facciamo un'attenzione particolare agli sviluppi anche dell'astronautica. Appunto, ricordiamo che il nostro Luca Parmitano è stato nominato quale membro dell'equipaggio di Artemis 3. Quindi seguiamo molto questo filone. Nell'autunno ci sarà un evento un po' particolare che unisce astronomia ad astronautica, perché a novembre la gloriosissima Voyager, la Voyager 1, arriverà a un giorno luce di distanza dalla Terra, che sembra irrisorio,
0: tantissimo,
1: perché noi misuriamo in anni luce le distanze degli astri. Ebbene, riuscirà ad arrivare a un giorno luce, e quindi sarà un avvenimento dopo più di 50 anni dal lancio avvenuto.
0: Ma quasi, scusa, quasi Voyager, 50 anni. Cos'era? 77 Voyager 1?
1: 77, bravissima.
0: Aspetta, allora ti dico un'altra cosa, così o mi dici bravissima due volte oppure casco proprio sulla prossima informazione. Vado a memoria perché ero piccolissima, però era quella che conteneva tutti i messaggi nei vari linguaggi.
1: Bravissima. Un applauso a me. Il Golden Records con uno dei primi laser disc, insomma, con le immagini, i suoni, le parole degli abitanti della Terra, un ambasciatore, diciamo così, della vita, della società, della fauna che c'era appunto nel più quasi 50 anni fa. Il problema è sempre quello, ma pensa che noi oggi non riusciremo probabilmente a leggerlo, noi che lo abbiamo fabbricato. Pensa se lo ricevesse mai una società aliena, come potrebbe fare, con quale tecnologia potrebbe decodificare il messaggio contenuto? Chi lo sa?
0: Però è un problema che si ponevano anche all'epoca, perché ovviamente hanno immaginato che altre civiltà potessero avere altre tecnologie, e dopo anni evidentemente fosse tutto in evoluzione già da noi, figuriamoci in eventuali altri pianeti. Chi lo sa? Però ecco, io da quel momento, da quel periodo, quella grande stagione di viaggi spaziali, io decisi: farò la radioastronoma. Poi ho fatto solo la radio, però è già qualcosa.
1: Beh, per la seconda parte c'è ancora tempo.
0: Va bene, sì, bene, la prossima vita. Grazie a Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Genova e anche direttore responsabile della rivista scientifica Cosmo 2050. Cosa ci ascoltiamo? Paul McCartney? Io direi proprio di sì. Paul McCartney arriva con Come Inside e l'ascoltiamo qui su Giornale Radio.

0: minacce dal cielo, le minacce informatiche, le minacce di ogni tipo, anche la minaccia della pioggia per l'eclissi di luna. Insomma, oggi abbiamo parlato di tanti tipi di minacce e a proposito di attacchi informatici, Team System, che è un'azienda che fornisce software gestionali per imprese e professionisti, ha ammesso che c'è stata un'importante intrusione nei suoi sistemi di contabilità e quindi i cybercriminali hanno preso informazioni personali e anche IBAN, quindi coordinate bancarie di un certo numero di utenti. Non si sa ancora quanti utenti e sono salve le credenziali dei profili, ma ora si temono nuove frodi e truffe di tipo phishing. Quindi questa è una notizia che preoccupa, perché si dice che questo attacco a Team System è grave, visto che è l'azienda italiana leader nel settore informatico per il supporto a professionisti in paghe, contributi e adempimenti fiscali, quindi una azienda che sa come strutturarsi solitamente dal punto di vista della cybersicurezza, e infatti alcuni esperti dicono che è davvero inspiegabile. E poi ci sono altre notizie su attacchi informatici, ne abbiamo parlato nel corso del programma. C'è stato un attacco informatico a 3 aeroporti di Londra e di altre località inglesi, e quindi adesso si dice non si può escludere che agli italiani in transito siano stati sottratti dati. Mamma mia, mi sa che ne riparleremo nei prossimi giorni, perché in questi 3 aeroporti questo attacco informatico ha prodotto la sottrazione di dati di circa 8,7 milioni di passeggeri. Eh sì, allora degli italiani c'erano di sicuro.
1: Giornale radio.
2: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 19:31. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Guidare informati.
3: Saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 1, dove per il traffico ci sono code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e più avanti tra il bivio per la 22 Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un veicolo in avaria inoltre code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code a tratti per il traffico tra Forlì e il bivio per la 1 verso Bologna. A sud di Roma per un incidente ci sono code sulla pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina e tra Pomezia e Castelromano verso la capitale. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: E diamo uno sguardo alle agenzie di nuovo, alle notizie, per dare un breve aggiornamento prima di chiudere il nostro programma, come sempre dando spazio alla solidarietà, alle associazioni e poi agli eventi culturali di questa fine estate. Allora, innanzitutto una notizia positiva dalla Spagna, perché le condizioni di salute di Nicola Maggiotto, il ragazzo di 21 anni di Asolo, rimasto gravemente ferito nel corso di un'aggressione a Barcellona la sera del 12 agosto, migliora. Quindi le condizioni di salute migliorano, registrano costanti e progressivi passi in avanti ed è tornato a camminare, anche se i suoi ricordi sono ancora confusi. Questa, data la gravità della situazione così come appariva nelle prime ore, nei primi giorni, ecco, mi sembra un'ottima notizia. E poi invece ovviamente il nostro pensiero va alle 3 persone che risultano tuttora disperse in Nepal e alle loro famiglie, ai loro cari. C'è ad esempio un orefice cinquantenne di Rapallo, quindi in provincia di Genova, e c'è una coppia italo-svizzera. Queste sono le 3 persone che risultano al momento disperse, speriamo possano essere ritrovate nelle prossime ore in vita. Ma ci sono stati anche 2 italiani sopravvissuti, cioè salvati alla catastrofe, e raccontano, abbiamo avuto 20 secondi per salvarci, raccontano che erano su un autobus e quindi stavano per essere spazzati via da questa marea di acqua, fango e detriti. Davvero testimonianze che ci colpiscono molto. E poi tra le notizie c'è anche quella di una proposta per modificare il nuovo codice della strada, in particolare per evitare che i pedoni parlino al cellulare, si distraggano, guardino il cellulare mentre attraversano, ancorché sulle strisce. Siete d'accordo? Ditecelo al 334 11 11 622. Tra poco ne parliamo con un esperto. Intanto andiamo ad ascoltare Alex Warren con Ordinary.

0: Allora, tra le notizie di oggi, delle ultime ore, anzi degli ultimi minuti, c'è anche quella di un aggravamento delle condizioni del re della Norvegia, Harald V, per cui si teme, insomma, per lui, perché ha 89 anni, è in ospedale da 10 giorni per una rara forma di anemia, è sul trono dal 91, quindi da 35 anni, ed è il più vecchio, tra virgolette, capo di Stato europeo, e ci sono immagini anche di persone, di suoi sudditi che portano i fiori davanti al palazzo, perché colpiti da questo peggioramento delle sue condizioni. Staremo a vedere nelle prossime ore se ci saranno ulteriori sviluppi, ma torniamo alla notizia che vi anticipavo poco fa, cioè la proposta di un nuovo codice della strada con una stretta sui pedoni: stop al cellulare mentre si attraversa, obbligo di fermarsi quindi prima di farlo, tra le misure previste. Per chi viola le nuove regole, sanzioni da 75 euro. E noi vogliamo chiedere il parere dell'avvocato, anzi cavaliere, Roberto Merli, presidente dell'associazione Condividere la strada della vita, che riunisce familiari e vittime di incidenti stradali. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei e ai radioascoltatori. Sì, in effetti questa proposta del nuovo codice della strada va a toccare, diciamo, gli utenti più deboli, cioè i pedoni, perché tante volte purtroppo pedoni che attraversando sulle strisce pedonali sono al cellulare pensano di avere diritto di attraversamento, giustamente, come hanno, però non stanno attenti nell'attraversare, e così magari vengono investiti, e purtroppo notiamo anche, appunto, tanti utenti deboli che perdono la vita proprio per questo. Ecco perché sono arrivati

0: caso di urgenza, ma non è previsto un divieto, nessun divieto per chi telefonerà camminando sul marciapiede, per fortuna, perché insomma, diciamo, lì al limite sì, ci si può scontrare con un'altra persona, ma diciamo non ci si fa male se sì. Si sta semplicemente camminando. Invece poi c'è ovviamente già c'è il divieto dell'uso del telefonino alla guida e quindi il divieto per i pedoni si estende ad apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, tuttavia ammesso l'uso del viva voce o dell'auricolare a condizione che tali strumenti permettano al pedone di mantenere adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che è un po' un controsenso, perché se io ho gli auricolari non ci sento bene come se non li avessi.
1: Però vede, è come l'automobilista non può avere i doppi auricolari, deve averne eventualmente uno, non due, perché un orecchio deve
0: infatti,
1: essere attento alla strada. Stessa cosa vale per il pedone.
0: Infatti questa cosa che abbiamo letto, io sto leggendo un articolo del Fatto Quotidiano che dice da entrambe le orecchie, forse dobbiamo verificarla meglio questa notizia, no? Perché dice... è ammesso l'uso
1: delle orecchie, sei sanzionato, perché comunque non senti, diciamo, il mezzo di soccorso piuttosto che le autovetture che ti girano attorno. Ecco perché dicono non si possono usare gli auricolari doppi, ma quello è il mono auricolare, ecco, quello con un orecchio appena, insomma, ecco.
0: Ah, si dice perché... a condizione di mantenere adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, quindi anche usando un auricolare solo bisognerebbe avere la capacità uditiva anche da quell'orecchio lì, il che mi sembra davvero difficile. Verificheremo nei prossimi giorni queste proposte, poi vedremo come andrà a finire, insomma. C'è un tema della distrazione, no? C'è un tema di quanti incidenti causa questa distrazione? Ci vuole veramente una frazione di secondo anche per perdere la vita?
1: Sì, la distrazione purtroppo è uno dei fattori più gravi, diciamo, sulla sicurezza stradale, la distrazione che viene poi utilizzata anche appunto con questi mezzi di comunicazione. Ecco perché si continua a lavorare sulla prevenzione, si deve cercare di far di tutto per far capire che sulla strada non si scherza, e è brutto a dirsi,
0: voi ne siete testimoni.
1: Esatto, dover continuare a fare proposte di legge per sanzionare per del non rispetto delle regole è brutto, perché dovrebbe esserci comunque il rispetto reciproco sulla strada, il rispetto che sulla strada l'utente debole è quello che si fa più male, è quello che quando io vado nella scuola dico sempre: tu pedone devi aprire gli occhi 10 volte di più, perché sei quello che ti fai più male e sei quello che sei più vulnerabile.
0: Poi sarebbe anche, ecco, una questione di buon senso in tanti casi, al di là delle normative si sa che bisognerebbe usare anche il buon senso.
1: Assolutamente sì. Poi c'è un'altra cosa che a noi lascia un po' titubanti, è questa patente B ai 17 anni. Ecco, sinceramente da parte nostra di associazione di vittime della strada siamo un po' turbati sotto questo aspetto, speriamo che non passi questa proposta, perché comunque i ragazzi di 17 anni non hanno l'esperienza di doversi mettere alla guida di un'autovettura. Ho capito che in parte ci sarà una persona diciamo che ha esperienza, perché deve avere più di 10 anni di patente B, però non è un'autovettura da autoscuola che ha il doppio comando, se per caso succede qualcosa può frenare quello in parte. Lì ha in mano tutto il 17enne, e questo sinceramente ci vede un po' titubanti sotto questo aspetto, diciamo, di proposta di legge.
0: Sì,
1: ecco.
0: Chissà se sarà una boutade, oppure se davvero verrà portata avanti questa proposta di far scendere l'età della patente a 17 anni. Davvero anch'io sono un po' perplessa. Esatto. Allora, ci sono alcuni messaggi. C'è Marco D'Alecco, anzi Mark, che dice: non è vero quello che dice il vostro ospite, perché il pedone ha diritto di passare sulle strisce, ma non si può buttare senza guardare il traffico che sopraggiunge. Allora,

0: Pienamente
1: dipende.
0: D'accordo, difatti il pedone ha diritto di attraversamento pedonale, però con questo non vuol dire che l'automobilista deve inchiodare perché io ho diritto ma anche dei doveri, da dovermi far vedere prima di attraversare, far sì che l'automobilista mi veda e abbia il tempo materiale per
1: sì,
0: fermarsi.
1: A volte è vero che soprattutto quando uno è distratto, sta parlando al cellulare o sta guardando, peggio ancora, il cellulare, rischia magari di dare segnali contraddittori agli automobilisti che passano sulla strada, e quindi magari buttarsi in mezzo solo perché ha finito la conversazione o esatto. Si sta distraendo. Questo a volte succede, a me è successo una volta, ad esempio, qualche mese fa, che girando a destra c'era un pedone, insomma una persona che correva, che faceva jogging e che aveva dato il segnale di girare e quindi di restare sul marciapiede, invece poi all'improvviso ha attraversato, io ho dovuto veramente inchiodare dopo che aveva già girato, praticamente ha cambiato di colpo e si è messo a attraversare, davvero era imprevedibile, per fortuna che io andavo piano, nessuno si è fatto male.
0: Ecco, in quel caso il pedone ha diritto di attraversamento, però non può attraversare così, perché lei rischierebbe di farsi tamponare perché inchioda, perché vede il pedone che tutto d'un tratto si butta in mezzo alle corsie, e non va bene, perché il pedone sì ha diritto di attraversamento, ma anche un obbligo di farsi vedere prima, far sì che l'utente, l'automobilista in questo caso, abbia il tempo materiale per fermarsi.
1: Le chiedo anche per un minuto, visto che è stato così gentile da commentare con noi questa notizia, invece di parlarci delle attività della sua associazione, Condividere la strada della vita.
0: Sì, allora la nostra associazione nasce purtroppo dalla perdita di mio figlio Alessandro in incidente stradale nel 2000, che aveva 14 anni e mezzo. Perché andava dritto col suo motorino, ha incrociato una persona che non doveva guidare perché era ubriaco, ha girato a sinistra questa persona e l'ha scaraventato contro un cancello. Abbiamo costituito questa associazione nel 2002 proprio per cercare di continuare
1: quindi
0: a lavorare.
1: Quindi prima che fosse omicidio stradale?
0: Sì, prima, esatto. Difatti la persona che ha investito mio figlio, riconosciuto ubriaco, gli hanno dato 4 mesi di sospensione patente. Ecco, tanto per far capire l'assurdità anche delle leggi prima dell'introduzione dell'omicidio stradale. E ecco, dicevo che come associazione innanzitutto noi siamo vicini alle famiglie, perché abbiamo costituito un centro di autoaiuto proprio per autoaiutarci tra di noi familiari, perché è la cosa più brutta in assoluto quella di vederti uscire un figlio da casa e non più rientrare.
1: Certo.
0: Questa è la cosa più drammatica. E poi continuiamo a fare prevenzione, specialmente nelle scuole.
1: Nelle scuole, ottimo.
0: Noi entriamo dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori a far capire che sulla strada non si scherza e bisogna fare di tutto per evitare che succedano questi incidenti, che poi non è incidenza o casualità, perché sono tutte scelte. Io dico sempre che una persona sceglie di superare il limite consentito, sceglie di sorpassare una macchina che potrebbe fare a meno e poi succedono i frontali, sceglie di eccedere con l'alcol, perché non è che, io dico sempre che non si sveglia nessuno la mattina ubriaco, tu decidi di bere, cosa bere, quanto bere,
1: quanto,
0: e se metterti alla guida da bevuto.
1: Grazie, ecco. Grazie mille. Allora, buon lavoro con l'associazione Condividere la strada della vita. Grazie al cavaliere Roberto Merli e alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Come dico sempre a molti dei nostri ospiti. Allora, poi c'è anche Maria Teresa che ci riscrive, dice: con le mie amiche veniamo spesso investite da pedoni al telefono, quindi tra pedoni esistono anche gli investimenti, vabbè, però per fortuna non succede niente di grave. Dice anche nel supermercato oggi i pedoni vanno in retromarcia e poi con il carrello allora è già un mezzo. Vabbè, sentiamo Daffy con Mercy e poi un ultimo ospite, anzi un'ultima ospite con noi.

0: con una pagina dedicata alla cultura e quindi mi fa molto piacere avere con noi Erika Bertinotti. Perché mi avete scritto Enrica? Erika Bertinotti di Arona Città Teatro, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'ospitalità e lo spazio, buonasera a tutti.
0: Allora, questo festival di Arona è famoso perché teatro sull'acqua, no? C'è proprio questa integrazione tra l'acqua del lago e le varie forme di spettacolo, che non sono soltanto teatro, c'è danza, poi ci sono in varie località altre iniziative, quindi l'approfondimento culturale, l'approfondimento giornalistico, ad esempio sulla Siria, e il tutto è organizzato da anni da voi con la collaborazione di Dacia Maraini.
1: Sì, una scommessa che possiamo dire dopo 16 anni essere risultata vincente. Dacia Maraini ha accettato di essere la direttrice artistica di questo progetto, che quando è partito è nato proprio dall'idea del ad Arona non abbiamo un teatro, perché non trasformare il lago in un lago scenico. E da qui, come un'onda, l'acqua del lago è andata oltre la piazza principale, Piazza del Popolo, dove svolgevamo gli eventi teatrali, a inondato davvero tutta la città, e quest'anno saranno 77 gli eventi e 15 i luoghi della città coinvolti dal nostro festival.
0: Ah, 77, quindi non abbiamo il tempo di citarne tutti, ma magari qualcuno.
1: Certo, lo spettacolo di punta è sempre la nostra produzione originale, quindi che debutta ogni anno diversa proprio sul lago. Quest'anno si intitola Scorre il tempo, una produzione italo-belga con il regista Pietro Chiarenza, che racconta la storia di questa figura femminile che in realtà si rende trio, una bambina, un'adulta e un'anziana, per raccontare le fasi dell'esistenza umana, quindi lo scorrere del tempo, tutto con giochi di fuoco sull'acqua e dentro l'acqua, quindi per la prima volta fuoco e acqua dialogano sul nostro lago scenico.
0: Quando questo? In quali date? A partire da quando?
1: A partire dal 2 settembre fino
0: scorre
1: al 6,
0: il tempo,
1: con
0: dal
1: prima
0: 2 al 6,
1: nazionale.
0: Okay.
1: Con prima nazionale giovedì 3 settembre alle 21, sempre alle 21.
0: Ok.
1: Poi tanti, nei 77 eventi, come potete immaginare, ci sono proposte per i più piccoli, proprio per avvicinare i bambini al mondo del teatro, al teatro di strada, al circo contemporaneo. Ci sono momenti di musica, di danza urbana, e poi gli incontri con gli autori, che sono l'altra parte che caratterizza il nostro festival.
0: Io sentirei, so che ci ha mandato un messaggio Dacia Maraini, che non siamo riusciti a intervistare oggi, comunque siamo felici di avere te, Erika. Sentiamo che cosa ci ha voluto dire Dacia Maraini.
2: Lì dove si raccontano i libri e si festeggia il teatro, ogni progetto di guerra scompare. Ecco, proprio per questo io vengo volentieri ogni anno ad Arona, la città del teatro che inventa ogni anno un modo diverso di vivere il rapporto col lago, con l'acqua mutevole, piena di respiro e di memorie. Io ringrazio Luca ed Erika che lavorano tutto l'anno per questo bel festival, ringrazio il sindaco che ci accoglie ogni volta con gentilezza e partecipazione, e ringrazio tutti coloro che verranno a vederci e verranno a sentire il respiro dell'acqua e il respiro del pensiero.
0: Belle queste parole di Dacia Maraini, e tutto un programma, sicuramente viene voglia di venire a vedere almeno qualcuno dei vostri spettacoli e appuntamenti culturali variamente intesi, perché per esempio domenica a Dagniente, che è una delle frazioni di Arona, c'è anche Lorenzo Trombetta insieme a Asma Dashan, che parlano di Siria, quindi io sono già lì, ve lo dico domenica. A proposito di come
1: è un appuntamento a cui teniamo molto,
0: a proposito di come,
1: perché ci permette
0: di come allontanarsi dall'idea della guerra.
1: Esatto, ci permette di parlare di attualità, ma dando uno sguardo puntuale, preciso, ma soprattutto umano, attraverso le storie di chi ha vissuto la guerra, ma adesso sta cercando di ricostruire con una luce di speranza, e quindi speriamo sia un incontro molto molto partecipato. E poi via così, perché oltre a Dacia che presenta il suo libro, ci saranno Matteo Nucci, ci sarà il professor Alessandro Barbero.
0: Però vedo che è tutto
1: Seminara.
0: Esaurito per Alessandro Barbero, sold out.
1: In 8 ore 2000 presenze prenotate.
0: Caspita.
1: Sì, devo dire che è stato immediato.
0: È una star, è una star Barbero, lo sappiamo. Poi tanti, c'è anche Poveri Cristi, teatro di narrazione, mi sembra interessante, il 4 settembre.
1: Sì, al Lido di Arona, quindi l'altro palco sempre affacciato sul lago,
0: sul lago. Ascanio Celestini.
1: Ascanio Celestini.
0: Sì,
1: Ascanio Celestini, altra star insomma di questo nostro programma, che propone un testo molto intenso accompagnato da un musicista bravissimo, Casadei, con la fisarmonica, quindi sarà un'altra occasione per riflettere, proprio come diceva Dacia Maraini, sul pensiero e sul teatro in questo momento così importante.
0: E si parte con Bach, sonate e danzate ad Arona proprio sabato, perché ricordiamo inizia sabato, quindi il 29 il vostro festival, e si conclude, diciamo la data, poi dobbiamo scappare, dobbiamo chiudere.
1: Domenica 6 settembre, trovate tutto su aronacittateatro.it e iniziamo con la musica e la danza, Bach, un corpo che si trasforma in strumento musicale.
0: Perfetto, davvero molto curioso e molto interessante tutto il vostro programma, come sempre. Grazie Erika Bertinotti. Noi siamo arrivati davvero in chiusura, io ringrazio Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. State su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Erika Ruti è tutto, a domani.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche, specialmente sui rilievi. Soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 3 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 ed un minuto.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 23.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 3 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Ecco la quinta ondata di caldo africano. Durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato, salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
3: Giornale radio. La radio libera di informazioni.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Luna. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano domina il centro-sud dell'Emilia-Romagna con caldo eccezionale per il periodo. In mattinata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po con temporali. Nota importante della giornata però il sole e il caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo e punte anche di 45 gradi nelle isole maggiori sulla bassa Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È 1:35. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 2. Giornale Radio.
3: Meteo. L'anticiclone africano domina il